dal pomeriggio. A nord nuvolosità variabile con alcuni isolati rovesci o temporali pomeridiani. 2 minuti dopo le 2, un aggiornamento per quanto riguarda la viabilità quando oggi è lunedì 4 maggio. Sull'autostrada 1 Berna direzione Zurigo, oggetti sulla strada creano una situazione di pericolo tra Gungzen Sud e Rotrist. Raccomandiamo prudenza e attenzione alla guida.

0: Rete 1.
1: Si fa così. Il numero della polizia è 117-117. In caso di movimenti sospetti, furti, incidenti, vandalismi, se ti senti in pericolo o ti serve aiuto, chiama subito la polizia. 117-117. È così che si fa. È una campagna di sensibilizzazione della RSI.

0: Rete 1.
1: Sono le 3 in studio Roberto Ortelli. Le forze del Comando Centrale degli Stati Uniti inizieranno, a partire da oggi, 4 maggio, a sostenere il Project Freedom, volto a ripristinare la libertà di navigazione per il traffico commerciale attraverso lo stretto di Hormuz. Lo afferma il CENTCOM, il Comando Centrale Militare degli Stati Uniti, sottolineando che la missione fornirà supporto alle navi mercantili che intendono transitare liberamente attraverso questo essenziale corridoio del commercio internazionale. Il supporto militare al progetto Freedom includerà cacciatorpediniere, lanciamissili, oltre 100 velivoli terrestri e navali, piattaforme senza pilota multidominio e 15.000 militari. Intanto dalla Florida il presidente degli Stati Uniti Trump ha dichiarato ai giornalisti presenti che la campagna militare contro l'Iran sta andando molto bene. Il presidente, che fa riferimento al successo complessivo dell'operazione contro l'Iran, ha bocciato la proposta di Teheran in 14 punti come inaccettabile e per questo ha detto di non escludere la ripresa degli attacchi. Teheran non ha pagato un prezzo abbastanza alto in 47 anni, ha tuonato su Truth, il suo social, Donald Trump, facendo probabilmente riferimento all'inizio del regime degli Ayatollah, iniziato appunto 47 anni fa, nel 1979, con la rivoluzione che portò al potere l'Ayatollah Khomeini. Da Teheran, Ebrahim Azizi, capo della Commissione Sicurezza del Parlamento iraniano, ha avvertito su X che ogni interferenza statunitense sullo stretto di Hormuz equivarrebbe ad una violazione del cessate il fuoco, commento anche riportato dall'agenzia francese AFP. L'avvertimento è giunto dopo che il presidente americano Trump ha annunciato a partire da oggi un piano per scortare le navi in transito nello stretto di Hormuz, attualmente bloccato da parte delle forze armate statunitensi. E restano tesi i rapporti tra Stati Uniti e l'Europa. L'amministrazione Trump, su questo fronte, oltre al richiamo di militari americani, non esclude il ritiro dalla Germania di parte dei missili a lungo raggio Tomahawk dispiegati nell'ambito del patto NATO, un disimpegno di cui scrive il Financial Times che sarebbe stato deciso in risposta alle critiche del cancelliere tedesco Merz sulla guerra in Iran e al mancato sostegno europeo nella crisi che ha portato alla chiusura del canale di Hormuz. Infine le previsioni per oggi, lunedì 4 maggio, previsioni che annunciano a sud delle Alpi tempo molto nuvoloso, con deboli precipitazioni possibili a partire dal pomeriggio. A nord nuvolosità variabile con alcuni isolati rovesci o temporali pomeridiani.
0: Radio Televisione Svizzera, Rete 1.

casa nostra è tutto il mondo. 6 di sera unisce informazione regionale, nazionale ed internazionale e si concentra su quel che c'è da sapere. Approfondimenti, interpretazioni, contestualizzazioni per rimanere sintonizzati con l'attualità del nostro territorio, del nostro mondo. Più uniti, più informati. 6 di sera, ogni giorno alle 18:00.

0: Rete 1.
1: Sono le 4 in studio Roberto Ortelli. Le forze del Comando Centrale degli Stati Uniti inizieranno a partire da oggi, lunedì 4 maggio, a sostenere il Project Freedom, volto a ripristinare la libertà di navigazione per il traffico commerciale attraverso lo stretto di Hormuz. Lo ha affermato lo stesso CENTCOM, sottolineando che la missione fornirà supporto alle navi mercantili che intendono transitare liberamente attraverso questo essenziale corridoio del commercio internazionale. Il supporto militare al progetto Freedom includerà cacciatorpedinieri, lanciamissili, oltre 100 velivoli terrestri e navali, piattaforme senza pilota multidominio e 15.000 militari. Intanto, dalla Florida, il presidente degli Stati Uniti Trump ha dichiarato ai giornalisti presenti che la campagna militare contro l'Iran sta andando molto bene. Il presidente, che fa riferimento al successo complessivo dell'operazione, ha bocciato la proposta di Teheran in 14 punti, definendola inaccettabile, e per questo ha detto di non escludere la ripresa degli attacchi. Teheran non ha pagato un prezzo alto abbastanza in 47 anni, ha scritto Trump sul suo social Truth, facendo probabilmente riferimento all'inizio del regime degli Ayatollah, iniziato appunto 47 anni fa, nel 1979, con la rivoluzione coranica che portò a potere l'Ayatollah Khomeini. Da Teheran invece Ibrahim Azizi, capo della Commissione Sicurezza del Parlamento iraniano, ha avvertito, scrivendolo su social X, che ogni interferenza statunitense sullo stretto di Hormuz equivarrebbe ad una violazione del cessate il fuoco, un commento riportato anche dall'agenzia francese AFP. Restano tesi i rapporti anche tra Stati Uniti ed Europa. L'amministrazione Trump, oltre al richiamo di militari americani, non esclude il ritiro dalla Germania di parte dei missili a lungo raggio Tomahawk dispiegati nell'ambito del Patto Atlantico. Un disimpegno di cui scrive il Financial Times che sarebbe stato deciso in risposta alle critiche del cancelliere tedesco Merz sulla guerra in Iran e al mancato sostegno europeo nella crisi che ha portato alla chiusura del canale di Hormuz. Ancora dagli Stati Uniti, dove Rudolph Giuliani è ricoverato in condizioni critiche ma stabili in un ospedale della Florida. Lo riporta il New York Times, citando un portavoce dell'ex sindaco di New York ed ex legale dello stesso Donald Trump. Infine le previsioni per oggi, lunedì 4 maggio, previsioni che annunciano a sud delle Alpi tempo molto nuvoloso con deboli precipitazioni possibili a partire dal pomeriggio. A nord nuvolosità variabile con alcuni isolati rovesci o temporali pomeridiani.
0: Rete 1.

0: Rete 1.
1: Sono le 5 in studio Roberto Ortelli. Le forze del Comando Centrale degli Stati Uniti inizieranno, a partire da oggi, lunedì 4 maggio, a sostenere il Project Freedom, progetto volto a ripristinare la libertà di navigazione per il traffico commerciale attraverso lo stretto di Hormuz. Ad affermarlo è lo stesso CENTCOM, sottolineando che la missione fornirà supporto alle navi mercantili che intendono transitare liberamente attraverso questo essenziale corridoio del commercio internazionale. Il supporto militare al progetto Freedom includerà armi con navi come da guerra, come il cacciatorpediniere lanciamissili, oltre 100 velivoli terrestri e navali, piattaforme senza pilota multidominio e 15.000 militari. Più prudente invece su questa operazione il sito di notizie statunitense Axios, secondo il quale la nuova iniziativa per lo stretto di Hormuz non includerà necessariamente la scorta di navi della marina statunitense alle imbarcazioni mercantili. Axios su X spiega che le navi della marina statunitense saranno nelle vicinanze nel caso in cui sia necessario impedire alle forze armate iraniane di attaccare le navi mercantili che attraversano lo stretto. Intanto, secondo il Centro per le Operazioni Commerciali Marittime del Regno Unito, UKMTO, una petroliera è stata colpita da proiettili non identificati al largo delle coste degli Emirati Arabi Uniti. L'equipaggio è illeso. L'incidente è avvenuto a 78 miglia nautiche a nord della città di Fujairah, negli Emirati Arabi Uniti, ha aggiunto l'agenzia, invitando le navi a transitare nella regione con cautela mentre le autorità indagano. E oggi il presidente della Confederazione Guy Parmelin sarà in Armenia per il vertice della Comunità Politica Europea, un appuntamento dedicato a sicurezza ed economia che si tiene in un paese segnato dal conflitto ancora aperto con l'Azerbaigian sul Nagorno-Karabakh. È una situazione complicata che la Svizzera segue da vicino da 30 anni e che potrebbe rientrare nei radar della diplomazia elvetica. Sport calcio, il Thun di Mauro Lustrinelli ieri ha vinto il suo primo campionato svizzero grazie alla sconfitta per 3-0 partita in casa dal San Gallo a Opera del Sion. San Gallo ha agganciato al secondo posto a quota 63 punti dal Lugano che in casa ha battuto lo Young Boys per 1-0. Ancora calcio, in Italia l'Inter ha vinto ieri sera in anticipo il suo 21esimo scudetto dopo aver battuto in casa il Parma per 1-0. In Formula 1 invece ieri sera Kimi Antonelli su Mercedes ha vinto il Gran Premio di Miami precedendo la McLaren di Lando Norris e quella di Oscar Piastri. Sesta la Ferrari di Leclerc. Infine le previsioni per oggi, lunedì 4 maggio, previsioni che annunciano a sud delle Alpi tempo molto nuvoloso con deboli precipitazioni possibili a partire dal pomeriggio. A nord nuvolosità variabile con alcuni isolati rovesci o temporali pomeridiani. 3 minuti dopo le 5 di oggi, lunedì 4 maggio, un aggiornamento per quanto concerne la viabilità. In Romandia, sull'autostrada A12, Friburgo, direzione di Veve, un incidente nella località di Mues crea una situazione di pericolo. Raccomandiamo prudenza e attenzione alla guida.
0: Radio Televisione Svizzera, Rete 1.

Eurovision Song Contest 2026. La RSI tifa con tutta la Svizzera per Veronica Fusaro. Alla radio, in diretta da Vienna, nel mattino di Rete 3 e nel pomeriggio di Rete 1. In TV sulla 1. Le dirette alle 21. Martedì 12, giovedì 14, sabato 16 maggio. Nel quotidiano, in prima ora, nel TG. Sul web rsi.ch/musica. Il sito speciale rsi.ch/Eurovision. I su Play RSI. Eurovision Song Contest 2026, dal 9 al 16 maggio, alla RSI. Non ti serve altro.

0: riascoltato questa canzone con grande attenzione. Non so stare al mondo. E quindi l'apertura è dedicata a Biagio. Buongiorno. Senza te io non so stare al mondo, ho bucato una gomma, ho preso un radar, mia moglie mi tradisce, è lunedì, buongiorno, ben svegliati.
1: Buongiorno a questo giorno che si sveglia oggi con me.
0: Lunedì, sì.
1: Buongiorno al latte e al caffè. Buongiorno a chi non
0: il mese più bello dell'anno.

sempre parere personale, naturalmente. Non voglio iniziare una discussione. Ah, io preferisco febbraio. Ah, ma vuoi mettere settembre? Ma vuoi mettere dicembre? Qui non ne usciamo più. Buongiorno, ben svegliati. Dicevo, mese più bello dell'anno, pieno di luce, di sole e anche di pioggia. Ah, così, a vedere subito le previsioni del tempo. Pioggia oggi nella Svizzera romanda, quindi giornata di temperature massime di 15 gradi. Saranno invece 21 i gradi previsti al massimo in una giornata parzialmente soleggiata nella Svizzera tedesca. Su delle Alpi situazione molto simile, 20 gradi, parzialmente soleggiato, però vi parlavo di pioggia perché la pioggia è in arrivo, in particolare a sud. Pioverà domani, pioverà anche mercoledì, poi riprendiamo con un po' di luce, un po' di sole e poi torna a piovere anche giovedì, venerdì, sabato e domenica e anche lunedì. Per cui vedete come ogni anno questo mese di maggio fa un po' il furbetto. Comunque vedremo giorno per giorno, magari poi le cose cambiano. Ecco, no, veramente torno a ye perché così vi lancio subito una sfida. Quando vi piacerebbe dire ye di fronte alle situazioni della vita, questa cosa di Biagio Antonacci, me la sono riascoltata con attenzione, al massimo del volume della cuffia. Comunque, va bene, può essere una filosofia, no? Tutto va così, ye, sollevi un po' il discorso. Siamo pronti a partire, questa è Alba Chiara, questa è la Rete 1. Vi voglio belli svegli stamattina, perché il lunedì serve una carica ancora più forte. Che abbiamo ancora tutto

Vabbè, siete meravigliosi, lo sapete, e già mi avete fatto ridere di prima mattina. Mario che mi scrive: mi sono rotto una gamba, poverino, spero che sia una battuta, spero. Sono ingrassato di 6 kg in un anno, ho perso il portafoglio. Ho perso i portafogli, scrive Graziella. Bene, ottimo, avete capito lo spirito di questo piccolo momento. Primi saluti per voi, 124esimo giorno dell'anno, lunedì 4 maggio 2026. Saluti precisi e puntuali che vanno a chi vive questa mattina a Linescio. Andiamo in Valle Maggia, buongiorno. Buongiorno amici del Canton Lucerna, buongiorno anche a chi grazie all'app Play RSI può ascoltare Rete 1 in tutto il mondo, anche nel misterioso Tagikistan. Per me è misterioso, visto che ho un'idea più o meno di dove si trovi, ma non so nulla del Tagikistan. È uno di quei tanti paesi che finiscono per Stan, no? Dopo la dissoluzione dell'Unione Sovietica ne sono nati parecchi. Grazie, buongiorno per i vostri messaggi. Sono stato licenziato ieri, scrive Luigi. Ecco, adesso andiamo avanti così tutta la mattina. Buongiorno Antonietta, un saluto a tutti i valorosi di Alba Chiara. Buongiorno, buona giornata anche a te. Flavia, Roberta, che mi manda una bella fotografia di Allevi. Credo sia stato un bel concerto, no? Immagino, lei mi scrive: immenso uomo, meraviglioso concerto. E quindi saluto anche, a proposito di app e di chi ci può ascoltare da tutto il mondo, Riccardo, che mi dice: Genova c'è stamattina. Buongiorno Genova. Cosa è successo in un giorno come questo nei lontani anni passati? Macchina del tempo che si attiva anche in questo lunedì per dirvi che il primo evento ci fa pensare a Napoleone, Napoleon Bonaparte, che arriva a Portoferraio e inizia il suo periodo di esilio all'Isola d'Elba. E poi, insomma, sapete bene com'è finita la storia: scappa dall'Elba, torna e riprende, insomma, tutta una vita avventurosa, una vita davvero avventurosa, quella di Napoleone Bonaparte. E invece oggi, 10 anni dopo la scoperta del primo pozzo di petrolio, nasceva la piattaforma petrolifera, brevettata da un signore statunitense che si chiamava Thomas Rowland. Questa nuova apparecchiatura permetteva l'estrazione del petrolio dai fondali marini. Ora, finché si riesce a estrarre il petrolio dai fondali marini senza che il petrolio finisca anche nei fondali marini, cioè non solo nei fondali sotto il mare ma proprio anche nel mare, qui, fin qui tutto bene. Negli anni abbiamo visto che queste cose sono anche purtroppo successe, giusto per i pesciolini. Penso ai pesciolini. Buongiorno Adele da Muralto. Questa non la posso leggere però, Adele. No, è a quest'ora del... siamo in fascia protetta. Comunque, va bene, cerco di andare avanti. Allora, oggi nel 1959 a Los Angeles si tiene la prima edizione dei Grammy Awards, cioè gli Oscar della musica, sono chiamati così. Tra l'altro è una manifestazione che continua ancora oggi, a quasi 70 anni, 67 anni per essere precisi. E poi vi do un po' di record legati a questo Grammy Awards, ma tanto per ricordare la prima edizione, The Music from Peter Gunn di Harry Mancini è l'album dell'anno, vengono premiati Perry Como, Ella Fitzgerald, ma la canzone dell'anno è questa.

0: di stare lassù.
1: Domenico Modugno.
0: E volavo.
1: Nel blu dipinto di blu, volare. Parlavamo dei Grammy Awards. Ebbene, ci sono dei record molto interessanti, perché chiaramente 67 anni di storia, ci sono artisti che l'hanno vinto più volte il Grammy, cioè questo importante premio. Sapete chi è l'artista più premiata di sempre nella storia dei Grammy? È una donna, è un'artista pop, è molto conosciuta e molto apprezzata. Il suo nome è Beyoncé. Ha creato un armadio apposta per mettere i suoi 35 Grammy. Quindi record assoluto.

sono molti record legati ai Grammy, per esempio chi ha vinto più Grammy in un'unica serata? Michael Jackson nell'84, Santana nel 2000. Due album importanti, premiati chiaramente con 8 premi Grammy Awards. Qual è la band più premiata della storia? Ve lo dico io, si chiamano U2. 22 Grammy, o meglio Grammy. Grammy è un'altra storia.

Ma siccome noi siamo un po' anche dalla parte dei deboli, mi ha colpito leggere che c'è un artista che si chiama Brian McKnight che ha partecipato 16 volte, cioè 16 nomination, e non ha mai vinto. Ecco, lui potrebbe dire: ho partecipato 16 volte e non ho mai vinto. Yeah, yeah, yeah. Capito? Rendiamoli giustizia, dai.

Oggi la polizia di Parigi nel 68 faceva irruzione negli edifici della Sorbona, l'università occupata dagli studenti. Insomma, siamo nel caldo 68. E oggi Margaret Thatcher, la Lady di Ferro, diventa primo ministro nel 1979. Max Gazzè, e torniamo a chiacchierare e andiamo molto in alto.

Buongiorno Daniele, buongiorno a tutti, mi scrive Angelo. È dura ricominciare dopo aver passato 3 giorni in Valposchiavo in mezzo alla natura. Vabbè, bisogna tornare a lavorare. Buona settimana, Angelo. Buongiorno Angelo. Anche tu lo puoi dire, no? Dopo 3 giorni in Valposchiavo riprendo a lavorare. Buongiorno anche a Mario che ci manda i suoi saluti dal Vallese e a Mauro dal Cambarogno. Allora, dicevo, vi porto un po' in alto perché io spesso e volentieri sottolineo proprio la bellezza di noi esseri umani, la nostra varietà. Cioè siamo veramente uno diverso dall'altro, anche se apparentemente come le zebre siamo tutti uguali. Poi in realtà c'è quello con i capelli ricci, quello con i capelli lisci, il biondo, il nero, il giallo, il verde, eccetera, eccetera. Conosci gente verde? Benissimo. Si è avuto un problema di gestione, eccetera. Comunque c'è chi colleziona conchiglie, c'è chi fa l'uncinetto, c'è chi colleziona i tappi, francobolli e c'è chi lancia sonde nella stratosfera. Questa è la passione di Tommaso Schiesaro, che è un ragazzo di 19 anni che vive dalle parti di Rovigo ed è riuscito a lanciare una sonda nella stratosfera a 34 chilometri dalla superficie terrestre. Cioè, veramente, non dove osano le aquile, dove osano non so chi, ecco, i razzi, Artemis, 34 chilometri. Noto da anni per la passione dei suoi e dei suoi collaboratori di lanciare dei razzi nell'atmosfera, mi auguro con tutti i permessi e tutto quello che serve. Sabato scorso, quindi nello scorso fine settimana, ha raggiunto appunto con questo suo nuova sonda l'altitudine di 34 chilometri, pallone stratosferico riempito di elio, lanciato, si è espanso fino a 6 metri di diametro prima di esplodere. Durante il volo questa sonda ha trasmesso oltre 40 immagini e la ricezione è stata possibile, adesso sono questioni tecniche, comunque diversi radioamatori appassionati di radio, eccetera, eccetera. Tra le fotografie più suggestive un tramonto osservato dalla stratosfera, mentre al suolo era già buio. Poi la sonda è atterrata in provincia di Treviso. Ecco, perché è bello, no? Ognuno

0: Quale signore? Mi riferisco a Sylvester Stallone?
1: No.
0: Mi riferisco all'autore di questo suono? Sì. Oggi nasceva il maestro Minor Ferguson, l'autore di Gonna Fly Now e di tante altre canzoni, colonne sonore. Nasceva oggi nel 1928, è scomparso nel 2006. Oggi nasceva Audrey Hepburn. Beh, insomma, come dimenticare questa grande attrice, tra l'altro scomparsa a Losanna nel 93, aveva 64 anni, figlia di un banchiere britannico, di una baronessa olandese. Danza, recitazione, debuttò nel cinema nel 51. Audrey Hepburn. Anche Keith Haring è nato oggi, questo artista davvero capace di disegni che resistono al tempo, ancora oggi sono molto efficaci i suoi tratti, spesso ha fatto dei disegni anche sui muri, sui murales, chiamiamoli così. Nasceva oggi nel 58, avrebbe festeggiato i suoi 68 anni, purtroppo ci ha lasciato già nel 90. Invece, tra gli artisti che sono con noi e che lottano insieme a noi, tanti auguri, Olita Adams. Yeah.

voce meravigliosa, quella di Olita Adams. Molti auguri a lei per i suoi 73 anni, 7 più 3, 10, 1 più 0, 1, quindi vedi, tutto torna. E tanti auguri anche a Lance Bass, che è una delle voci dei NSYNC. Ve li ricordate questi ragazzi?

Oggi compie 41 anni anche Ellie Schlein, molti auguri a lei, molti auguri a Serena Brancale. Oggi compie 37 anni quest'artista che abbiamo apprezzato anche all'ultimo Festival di Sanremo. C'è una...

Tanti auguri Serena Brancale, oggi 37 anni, grazie, davvero grazie per i vostri messaggi, è bello la mattina trovarci, darci, scambiare anche proprio emozioni, anche poi la magia della radio è questa, c'è un'ascoltatrice che saluto, Re, buongiorno, che mi manda questo suono stamattina, sentite che bello. Questo è il suono del risveglio, gli uccellini che cantano, la giornata che inizia. E allora ho un regalo per voi, mentre facciamo gli auguri anche a Inger Nilsson, spero vi ricordiate di questa attrice, è quella che ha interpretato la bimba Pippi Calze Lunghe, ecco, questa mattina vi faccio questo piccolo regalo, vi invito a fare un piccolo viaggio nel vostro passato, ripensate a quando eravate bambini e a tutte le cose belle che facevate senza troppo pensarci, e quello ye ye ye vi veniva molto spontaneo. E noi facciamo gli auguri a Pippi Calze Lunghe, o meglio all'attrice che l'ha interpretata, ripensando a tutti, al cavallo a pois, alla scimmietta, al signor Nilsson, a Efraim Calze Lunghe, diventato capitano re dei mari del sud, e facciamo davvero, celebriamo l'infanzia che è un'età meravigliosa. Se cantate non mi offendo, eh.

mai dimenticarsi del nostro bambino interiore, fondamentale per la salute. Quindi ogni tanto facciamo una carezza a quel bambino lì, a quella bambina lì, che non è scomparso. Non è scomparso. C'è Roy Orbison adesso. Pretty Woman, poi l'informazione delle 6.

E se nel 1964 Roy Orbison cantava Pretty Woman, nel 1957, oggi, il 4 di maggio, Gene Vincent registrava questa meraviglia.

0: ma il tempo passa inesorabilmente e l'orologio che ho di fronte mi dice che sono le 6. È il momento dell'informazione.
1: Rete 1.
2: In studio Roberto Ortelli. Gli Stati Uniti hanno lanciato a partire da oggi, lunedì 4 maggio, il Project Freedom, l'operazione volta a ripristinare la libertà di navigazione per il traffico commerciale attraverso lo stretto di Hormuz, come afferma lo stesso CENTCOM, sottolineando che la missione fornirà supporto alle navi mercantili che intendono transitare liberamente attraverso questo essenziale corridoio del commercio internazionale. Il supporto militare al progetto Freedom, spiega il Centro per le Operazioni Militari Statunitensi, includerà cacciatorpediniere lanciamissili, oltre 100 velivoli terrestri e navali, piattaforme senza pilota multidominio e 15.000 militari. Più prudente invece su quanto sta accadendo il sito di notizie statunitense Axios, secondo il quale la nuova iniziativa per lo stretto di Hormuz non includerà necessariamente la scorta di navi della marina statunitense alle navi mercantili. Axios su X spiega che le navi della marina statunitense saranno sì nelle vicinanze nel caso in cui sia necessario impedire all'esercito iraniano di attaccare le navi mercantili che attraversano lo stretto. Intanto, secondo il Centro per le Operazioni Commerciali Marittime del Regno Unito, una petroliera è stata colpita da proiettili non identificati al largo delle coste degli Emirati Arabi Uniti. L'equipaggio è illeso. L'incidente è avvenuto a 78 miglia nautiche a nord della città di Fujairah, negli Emirati Arabi Uniti, come ha aggiunto l'agenzia britannica, che ha invitato le navi a transitare nella regione con cautela mentre le autorità indagano. Dall'interno, oggi il presidente della Confederazione Guy Parmelin sarà in Armenia per il vertice della Comunità Politica Europea, un appuntamento dedicato a sicurezza ed economia che si tiene in un paese segnato dal conflitto ancora aperto con l'Azerbaigian riguardante la regione del Nagorno-Karabakh. È una situazione complicata che la Svizzera segue da vicino da 30 anni e che potrebbe rientrare nei radar della diplomazia elvetica. Sentiamo Anna Valenti.
3: Al centro del viaggio del presidente della Confederazione Guy Parmelin ci sono la sicurezza economica e una serie di colloqui bilaterali con alcuni leader europei, ma anche con il primo ministro armeno. Si parlerà di cooperazione economica, sviluppo, ma inevitabilmente sul tavolo ci sarà anche la disputa del Nagorno-Karabakh, che ricordiamo è una regione abitata storicamente da armeni, ma riconosciuta internazionalmente come territorio dell'Azerbaigian. È diventata autonoma de facto dopo la dissoluzione dell'Unione Sovietica, ma nel 2023 l'esercito azero ha ripreso il suo controllo, provocando un massiccio esodo verso l'Armenia. Un dossier tornato d'attualità anche in Svizzera, dopo la visita a Berna di giovedì del presidente del Parlamento in esilio del Nagorno-Karabakh, venuto a chiedere sostegno per gli armeni sfollati e per mantenere alta l'attenzione internazionale. Una visita senza incontri ufficiali, volutamente tenuta discreta, si tratta infatti di un rappresentante di un'entità non riconosciuta. La Svizzera infatti riconosce l'appartenenza del Nagorno-Karabakh all'Azerbaigian. Tuttavia, anche volendo, il Consiglio federale non può ignorare il dossier diplomatico. Una mozione approvata dal Parlamento lo scorso anno chiede a Berna di promuovere un forum di pace e di garantire condizioni di ritorno sicure agli sfollati. Obiettivo che il governo ha detto più volte essere irrealizzabile, dato che le parti rifiutano di sedersi al tavolo. A ciò probabilmente si affianca anche il timore di Berna di possibili ripercussioni sui rapporti molto stretti con l'Azerbaigian, partner economico ed energetico di primo piano per la Confederazione.
2: Le previsioni per oggi, lunedì 4 maggio, annunciano a sud delle Alpi tempo molto nuvoloso con deboli precipitazioni possibili a partire dal pomeriggio. A nord, nuvolosità variabile con alcuni isolati rovesci o temporali pomeridiani. Dopo la sigla delle notizie sportive, oggi con Giordano De Lucia.
1: Lo sport. Ben ritrovati all'ascolto. Il titolo più sorprendente della storia del calcio svizzero è arrivato ieri a Thun, dove si è festeggiato tutta la giornata a seguito del successo del Sion 3-0 a San Gallo, successo che a tre giornate dal termine della Superliga ha sancito la matematica conquista del primo campionato vinto dai bernesi, oramai irraggiungibili in testa alla classifica davanti al San Gallo, che a quota 63 punti al secondo posto è stato agganciato dal Lugano, capace sempre ieri di battere 1-0 a Cornaredo lo Young Boys con la rete decisiva di Steffen, che è arrivata all'84esimo minuto. Titolo che si è materializzato ieri anche per l'Inter, che battendo il Parma 2-0 ha chiuso i conti in vetta alla Serie A, raggiungendo con largo anticipo il suo 21esimo scudetto. Sempre ieri sera pareggio 1-1 della Juventus contro il Verona, turno che si completa oggi con Cremonese-Lazio e Roma-Fiorentina. E in Formula 1 Kimi Antonelli su Mercedes ha vinto il Gran Premio di Miami. Il pilota italiano leader del mondiale ha preceduto la McLaren di Norris e quella di Piastri, che nell'ultimo giro è salito al terzo posto approfittando di un problema tecnico di Leclerc su Ferrari, finito poi sesto. Dopo oltre un mese di pausa e nonostante alcune modifiche al regolamento tecnico, la gerarchia quindi non è stata stravolta. Antonelli ha confermato la sua leadership mettendo in fila il terzo successo consecutivo. Nell'hockey in Cechia si è chiusa con una vittoria ai rigori la tappa dell'Euro Tour della nazionale svizzera contro i padroni di casa. I rossocrociati si sono imposti nell'appendice dopo lo 0-0 a fine overtime. Nel ciclismo ricordiamo che Tadej Pogacar ha vinto il Tour de Romandie imponendosi anche nell'ultima tappa con arrivo in salita a Lesin, dove il campione sloveno ha staccato la concorrenza. Mentre nel tennis, da segnalare, c'è la vittoria record di Sinner, che imponendosi nella finale del torneo di Madrid con un netto 6-1-6-2 sul tedesco Zverev, ha conquistato il suo quinto torneo Master 1000 consecutivo, un exploit mai visto finora nella storia del tennis. Da inizio novembre Sinner ha infatti messo in fila Parigi, Indian Wells, Miami, Monaco e ora Madrid.
4: Hai messo le birre in frigo? Hai preparato le bandierine? Hai stampato il calendario e la lista delle qualifiche? Sei pronto per il nuovo capitolo? Le nuove storie, le nuove emozioni? Manca solo una cosa per prepararsi alla Coppa del Mondo 2026. Mille storie mondiali. Ricordare, conoscere e raccontare il passato. Quello nato in Sud America quasi 100 anni fa è arrivato nel deserto, in stadi con l'aria condizionata. Mille storie mondiali, di Stefano Ferrando e Fabrizio Gabrielli. Il modo migliore per prepararsi alla Coppa del Mondo 2026. Mille storie mondiali, da lunedì a venerdì alle 11.30. Rete 1.
5: Sì, anche i mondiali si avvicinano. Allora, 7 minuti dopo le 6, buongiorno da Daniele Oldani, ben ritrovati, è la Rete 1. E quest'oggi vogliamo ricordare, prima di passare ad altro, perché ci sono i giornali, ci sono altri appuntamenti che ben conoscete, ma volevo ricordare con voi un album di Lucio Battisti. Perché voi lo ricorderete, ci fu una svolta nella sua vita, no? Dopo Mogol iniziò con E già nell'82, quindi svolta che lo porta a scrivere un album completamente elettronico, nessuna band, c'era solo un musicista di fatto, Greg Walsh, che era anche il produttore, e questo album scritto con i testi di Grazia Letizia Veronese, cioè la moglie di Battisti. Ma oggi, il 4 di maggio del 1986, usciva Don Giovanni, uno degli album più importanti e discussi di Lucio Battisti, considerato uno spartiacque nella storia della musica italiana, perché inizia l'era Battisti-Panella, un paroliere decisamente insolito, testi ermetici, testi ironici, molti doppi sensi. E questo album, in qualche modo, alcuni critici sostengono che lo capiremo tra un po' di tempo. Quindi ci vuole tempo per capire gli album bianchi di Lucio Battisti. Per molti, per la maggior parte di noi, Lucio Battisti rimane quello di Emozioni, di Acqua Azzurra, Acqua Chiara, di Sì Viaggiare, ma Lucio Battisti è stato anche l'autore e l'interprete di Don Giovanni e di tanti altri album che appunto magari capiremo tra un po'.

0: festeggia.
1: Certo, è un po' difficile cantare una canzone così in spiaggia con la chitarra, no? Questo lo posso anche capire. C'è il caffè di Rete 1 e gli auguri che vanno a chi si chiama Ciriaco, Floriano, ma anche Sandra. Tra l'altro una Sandra stamattina mi ha scritto, Sandra dal canton Obaldo, rientrata dopo una settimana di vacanza. Devi aggiungere ye ed è tutto a posto. Dai che riprendiamo con la musica, prima delle notizie e della lettura dei quotidiani della Svizzera italiana. Ancora buongiorno a tutti voi, è la Rete 1. Voglio salutare Antonella, Dona e Giuseppe. Abbiamo trascorso un bel sabato mattina di chiacchiere e di allegria.

continua nel frattempo sulla nostra chat la vostra declinazione personale al ye ye ye proposto da Biagio Antonacci, riassunto delle puntate precedenti. Lui ha pubblicato un nuovo disco e mi ha colpito sentirgli dire: senza te io non so stare al mondo, ye ye ye. E da qui siamo partiti con: ho perso il portafogli, ye ye ye, mia moglie mi tradisce, ye ye ye, ho preso un radar, ye ye ye. E stanno arrivando però anche delle declinazioni che non posso leggere, perché sono quella satira, quell'ironia un po' troppo pungente. Questo. Lo so che dovrei condividerla, ma abbiate pazienza. Matteo, buongiorno, capiscimi Matteo. Buongiorno Luciana, buongiorno anche a Connie. Ecco, no, Connie manda un bel messaggio. Buongiorno anche a chi fatica a riprendere dopo qualche giorno in Valposchiavo. Io torno da 3 settimane in Thailandia, quindi va bene, lasciamo perdere. Sono arrivata a buttarmi sul divano poco dopo l'1, dopo 24 ore di viaggio, attese, coincidenze, ritardi, ma alle 5:28 ero già sveglia. Perché? Mi dice: quando hai Oldani dentro, ti svegli. Che responsabilità. E poi manda un saluto alla Lucy, anzi vorrebbe sentire la Lucy, ma la Lucy ultimamente ci ascolta sicuramente, ma è un po' più, no, se la prende con calma. Secondo me è la primavera, vero Lucy? Ogni tanto c'è e ogni tanto non c'è, ma lei c'è sempre, eh? Poi aveva un po' di voce afona nelle scorse settimane, quindi comunque veramente grazie, bellissimi messaggi, è davvero un bel modo di scambiarsi la buona giornata. Ma adesso vediamo la dura realtà, perché quando poi arrivano i giornali io ho sempre paura di dovervi leggere delle cose un po' tremende. Vediamo di cosa si parla oggi. Beh, insomma, non mi sembra che ci sia nulla di particolarmente drammatico, almeno nelle prime pagine, poi vediamo all'interno. Intanto complimenti al Thun, finalmente il titolo è realtà. La squadra di Lustrinelli, lo sapete, vince il campionato, il Lugano agguanta il San Gallo. Tra l'altro mi erano anche arrivati dei messaggi per l'Inter, complimenti anche all'Inter, insomma siamo in quella fase lì, no? Maggio, dove si celebrano le vittorie nei vari campionati, per cui saluto anche tutti quelli che hanno scritto parlando dell'Inter. Buongiorno. Lugano, scontri con la polizia. Questo invece è il titolo più importante del Corriere nel taglio alto. Una deriva che preoccupa. La sera del 1° maggio decine di violenti hanno causato disordini per le vie del centro, culminati in zona Pensilina. La municipale Valenzano Rossi invita la politica ad abbassare i toni. Questa è l'apertura appunto del Corriere, con tanto di fotografia per la vittoria del Thun di Lustrinelli. E invece la regione apre su un altro tema e dedica a questo argomento anche un approfondimento interno, ovvero la sfida da 10 milioni al modello elvetico. È un demografo che analizza questo discorso, Philip Wanner, sulla crescita virtuosa della Svizzera, e a pagina 4 trovate l'intervista di Stefano Guerra con questo professore, che spiega perché il nostro paese è considerato un modello e perché l'economia conta più delle politiche migratorie. Questa è l'apertura invece della regione. A pagina 2 della regione, come sempre, c'è uno spazio dedicato alle notizie dalla Svizzera e dal mondo, e come capita spesso uno dei protagonisti è Trump, che alza il tiro con la Germania. Le parole di Merz fanno arrabbiare il presidente statunitense, la reazione è duplice: taglio alle truppe statunitensi, passo indietro sui missili a lungo raggio. E quindi questa è un po' la sintesi di quello che è accaduto in relazione appunto a questo discorso. Sempre dalla regione cambio pagina per segnalarvi appunto che la vittoria del Thun viene celebrata anche all'interno. Il titolo è: finalmente campione, il San Gallo battuto dal Sion, bernesi possono festeggiare il primo titolo della storia. E poi c'era grande attesa per il ritorno del Diavolo Veste Prada, questo film che 20 anni fa ha avuto un grande successo. Il sequel è arrivato nelle sale con un cast superlativo, ma secondo Stefano Piri, che ci propone la sua analisi e la sua critica, tradisce le sue stesse ambizioni con una morale da seminario
aziendale. Non è molto piaciuto a Stefano Piri. Io non l'ho ancora visto, per cui vi dirò, non so se voi l'avete visto, magari possiamo confrontarci. E poi arriva questa decisione dell'Academy of Motion Pictures, cioè l'organizzazione che organizza l'Oscar, la consegna degli Oscar. Gli attori creati con l'intelligenza artificiale non potranno concorrere all'Oscar, cioè lo ha messo nero su bianco per spiegare che le regole valgono solo per interpreti umani in carne e ossa, anche perché stiamo per aprire, se non già si è aperta, l'era anche del cinema con protagonisti virtuali, e quindi questo è un po' il tema di questa riflessione. Carenza di benzina, rischio elevato, è una dichiarazione che troviamo all'interno del Corriere del Ticino. Arriva dall'Associazione Elvetica del Commercio di Materie Prime in un'intervista rilasciata ai quotidiani Romandi, Tribune de Genève e Van Quatreur. Si sono detti preoccupati appunto per una possibile carenza di benzina. Il motivo lo sapete bene. Il dialogo tra Iran e Stati Uniti è fermo su un binario morto. Per la Casa Bianca la proposta di Teheran è inaccettabile, ma torna la minaccia militare. Quindi uno stallo che però ha ancora delle ombre. Anche qui vi segnalo come viene raccontata la vittoria del Thun sul Corriere del Ticino, campione per distacco. Il Lugano intanto vince di corto muso e poi scudetto all'Inter, festa San Siro. Questa è un'altra pagina per celebrare un'altra vittoria. C'è poi il ricordo di Alex Zanardi, questa è una notizia arrivata nel fine settimana, ex pilota, campione paralimpico che è scomparso. I funerali si svolgeranno domani. Vi auguro buona lettura col vostro quotidiano preferito. Il sole è già sorto da diversi minuti, alle 6-8 minuti per essere precisi, tramonterà alle 20:34, ciò vuol dire che abbiamo 14 ore e 26 minuti di luce. E come sempre vi invito a farne buon uso. Nel frattempo mi sembra di aver visto un gatto. No, mi sembra di aver visto la Lucy, a dire il vero.

0: primo tormentone della primavera-estate 2026 è bello che è servito. I Colors con la canzone Rolling Stones, la nostra Lucy, buongiorno.
1: Buongiorno a tutti, eccomi qua.
0: Bentornata.
1: Come detto, vi ascolto.
0: Meno male.
1: Settimana scorsa non avevo voce, adesso ci sono e...
0: Ti è tornata, insomma.
1: Mando un bacio, un abbraccio e grazie che ti fate per me, sempre. Ciao, ciao.
0: Ciao, ciao. Beh, ma tu hai quell'entusiasmo che piace, per cui evidentemente sono quelle parole, quei modi di fare che sono sempre molto graditi. Ecco, buongiorno a Lucy, buongiorno a tutti coloro che hanno scelto anche questa mattina la compagnia di Rete 1, Alba Chiara, che adesso vi annuncia di quale canzone parleremo dopo le 6:30, perché tornerà uguale, uguale, e parleremo di questa canzone.
2: Sì.

0: azzurra non può essere.
1: Non ha bisogno di presentazioni la canzone Io Vagabondo dei Nomadi, ma questa mattina vi farò ascoltare diverse altre versioni, perché tanti artisti l'hanno cantata, non solo i Nomadi, e così mi darete il vostro giudizio. Ne parliamo tra poco.
2: Uguale uguale. Storie di plagi e di cover.
1: Non abbiamo ancora approfondito in maniera, come dire, ben chiara la questione delle auto a guida autonoma, cioè ne abbiamo parlato perché è capitato, se ne parla, magari qualcuno in alcune occasioni ha avuto modo anche di andare su un'auto a guida autonoma. A me è successo, mi è successo a Singapore, però era un autobus elettrico che andava tipo a 2 all'ora, cioè andando a piedi. Ci mettevo sicuramente meno tempo. Comunque mi ha colpito la notizia apparsa oggi sulla Regione, che dice sostanzialmente che la California è il primo stato che inizia a multare le auto autonome che violano la legge. Cioè non è che perché non c'è un guidatore dice non ti posso dare la multa. Nuove norme che entreranno in vigore il 1° luglio e consentiranno di effettuare multe inviandole direttamente ai produttori dei veicoli, per i quali sono previste anche delle sanzioni. Ora mi chiedo, se è un'auto a guida autonoma che quindi segue tutta una serie di questioni legate alla velocità, legate alle regole della strada, eccetera eccetera, sarà difficile che prenderà una multa. Ecco, questa è la mia vera domanda, ma io mi faccio sempre troppe domande. Però è utile farsi delle domande, avere dei dubbi, guardate che aiuta a vivere meglio. Un po' come ricordarsi del bambino interiore di cui abbiamo già parlato un po' di tempo fa, un po' di minuti fa. Ma sentite cosa arriva adesso. C'è anche un film che sta celebrando la vita artistica di Michael Jackson. Per voi stamattina, The Way You Make Me Feel.

0: Ah, che pezzo! Questa è tutta per quelli che sono già in coda alle 6:30 del mattino, quindi spero vi abbia portato un po' di sollievo. The Way You Make Me Feel, Michael Jackson. 6:30, come sapete, a quest'ora diamo qualche anticipazione sui temi, sulle notizie che poi verranno sviluppate alle 7 nella prima edizione del Radio Giornale. Oggi al timone c'è Vera Pellandini. Buongiorno Vera, ben ritrovata.
1: Buongiorno Daniele, buongiorno anche agli ascoltatori.
0: Quali sono gli argomenti di oggi?
1: Allora, oggi inizieremo con una notizia arrivata questa notte, il pomeriggio, negli Stati Uniti, e riguarda ancora il conflitto in Medio Oriente, in particolare lo stallo sul controllo nello stretto di Hormuz, con le conseguenze che ormai conosciamo tutti, soprattutto sul petrolio. Il presidente Trump ha lanciato l'operazione Project Freedom, significa che le forze del comando centrale degli Stati Uniti inizieranno oggi a scortare e proteggere le navi in transito nello stretto. Le notizie al momento sono ancora abbastanza frammentarie, alcuni giornali parlano di ripristinare la navigazione, il CENTCOM, il centro di comando militare americano, parla di supporto alle navi mercantili che intendono transitare lo stretto, citano insomma le forze in campo, cacciatorpedinieri, lanciamissili, oltre 100 velivoli, piattaforme senza pilota e 15.000 militari. Più prudente invece il sito di notizie statunitense Axios, secondo il quale la nuova iniziativa non includerà necessariamente la scorta delle navi da parte della marina statunitense. Axios spiega che le forze navali militari rimarranno nelle vicinanze nel caso in cui sia necessario impedire all'esercito iraniano di attaccare le navi mercantili. Insomma, non si sa ancora bene dove e che cosa esattamente prevederà questa nuova iniziativa. Cercheremo di darvi un po' più di aggiornamenti e un po' più di dettagli alle 7, come sempre. Oggi si apre in Armenia il vertice della comunità politica europea, un appuntamento dedicato a sicurezza ed economia al quale partecipano i paesi europei e i loro vicini, Svizzera compresa. Quindi, infatti, a Yerevan sarà presente anche il presidente della Confederazione, Guy Parmelin, che seguirà i lavori. Inevitabilmente si parlerà anche di un altro dossier importante che la Confederazione segue da oltre 30 anni, perché l'Armenia rimane ancora invischiata in un conflitto aperto con l'Azerbaigian sulla questione del Nagorno-Karabakh, quindi zona contesa di indipendenza, una situazione complicata che potrebbe rientrare un po' nei radar anche della diplomazia svizzera. E poi posso dirvi che oggi ci sarà tanto sport, torneremo anche noi sulla notizia principale di ieri del Thun di Mauro Lustrinelli, che ha vinto il suo primo campionato svizzero di calcio, una storia un po' magica, un piccolo club appena salito nella Lega Maggiore che ha vinto, ha dominato il campionato, ha vinto, insomma un po' una fiaba che si realizza. Sentiremo il sindaco della cittadina del Canton Berna. E poi per lo sport, sempre calcio, scudetto assicurato anche per l'Inter in anticipo, il 21esimo scudetto nel campionato italiano che si è conquistata la squadra di Milano battendo il Parma 1-0 ieri sera, e vittoria anche per Kimi Antonelli, che per la terza volta consecutiva vince un gran premio, questa volta quello di Miami. Ricca quindi la pagina sportiva che seguirà le RG delle 7. Io vi aspetto come sempre fra una mezz'ora.
0: Buon lavoro a te alla redazione.
1: Grazie.
0: Ci sentiamo dopo. Adesso le informazioni per chi viaggia con noi. Ci sono code o forti rallentamenti sulla 2 tra Coldrerio e Bissone in direzione nord.
2: Via Radio con TCS e Ferrovie Federali.
0: E adesso un po' di eleganza prima di arrivare all'appuntamento con Uguale Uguale. Poi arriverà anche il gioco, lo sapete, da oggi ho anche una piccola sorpresa. Torna una sorpresa che abbiamo già avuto modo di proporvi nei mesi scorsi, ma intanto andiamo con ordine, c'è Sergio Cammariere. Okay.

0: C'è un'altra immagine che mi ha colpito oggi sulla regione. Sapete che in ultima pagina i colleghi della regione propongono spesso delle brevi notizie dal mondo, dalla Svizzera e dal mondo. E c'è anche una fotografia. C'era una megattera, racconta la regione, che lottava per sopravvivere dopo essersi arenata sulla costa tedesca. Ebbene, è stata rilasciata nel mare del nord al largo della Danimarca dopo essere stata trasportata su una chiatta, una sorta di vasca galleggiante trasportabile. I media tedesca l'hanno chiamata Timmy, questa balena che era stata avvistata per la prima volta bloccata su un banco di sabbia a marzo vicino a Lubecca. Si è liberata, poi è rimasta incagliata diverse volte. Insomma, ogni tanto anche l'intervento umano può aiutare questi grandi, enormi, affascinanti animali. Per cui storia finita bene, e speriamo che se ne stia al largo e non torni più verso le coste. È il momento di proporvi questa piccola rubrica musicale.
1: Uguale uguale. Uguale uguale.
2: Che bella cosa, una giornata sola.
1: Storie di plagi e di

Questa è la canzone di oggi ed è la versione che ascolteremo integralmente, lo faremo tra pochi minuti, il tempo di raccontarvi qualcosa di Io Vagabondo, canzone di Francesco Guccini, musicata da Alberto Salerno, uscita nel 72 ed è diventata una delle canzoni simbolo dei Nomadi, anche perché la voce di Augusto Daolio è decisamente connessa a questo brano. All'inizio non funziona benissimo, ma diventa popolarissima grazie ai concerti, e sapete bene che Nomadi vuol dire concerti, vuol dire davvero decine e decine, se non centinaia di concerti ogni anno. È una canzone generazionale, parla di libertà, di strada, di inquietudine, di rifiuto delle certezze borghesi, ma non è una protesta urlata, ma è un progetto e un messaggio di identità. Il vagabondo non è un perdente, ma è uno che sceglie. È uno dei brani più suonati di sempre, ha venduto milioni di copie, la si trova in ogni concerto dei Nomadi naturalmente, ma non solo. Curiosità, dal 2006 è anche l'inno ufficiale della Nazionale Italiana Cantanti. Le versioni di questo brano sono tante e io ne ho scelte 5, anche per darvi la possibilità di ascoltare altre versioni, magari qualcuna di queste versioni può anche piacervi molto. Certo, l'originale in questo caso, posso già dirlo, è insostituibile, ecco, inimitabile, volevo dire. Allora, cominciamo dalla signora Vanoni.

facciamo i cavalieri, un'altra signora, la Vanoni e adesso la Nannini. Insieme ai Timoria.

Questa è un'edizione live. Paglioni, Riccardo Fogli, Nannini con Timoria, Vanoni, ma anche Mattia Bazzar, in una formazione recente.

molto bella la versione della Vanoni, mi scrivono. Baglioni è sempre Baglioni, ma certamente Augusto è sempre Augusto. Tra l'altro Guccini, quando gli chiedono cosa pensa di Io Vagabondo, lui dice: ma è più dei Nomadi che mia questa canzone. E in effetti è proprio così. È una canzone simbolo dei Nomadi.

Stavo leggendo un po' i vostri commenti. Tutti bravi, ma i nomadi sono speciali, mi scrive Doris. Non mi dispiace quella dei Mattia Bazzar, tutte belle, ma i nomadi un'altra storia. Anche quella di Baglioni è bella. Beh, è anche una bella occasione, no? Per trovare altre versioni. Ma è il momento di giocare, è il momento del nostro gioco senza premi, che per tutto il mese di maggio sarà un gioco con regalo. Per cui sono andato a recuperare ancora un po' di calzette firmate Rete 1, un po' di matite firmate Rete 1, un po' di grembiuli firmati Rete 1, e quindi facciamo un mesetto con regalino incorporato. E come si fa a ricevere il regalo? Bisogna essere un po' fortunati, ma soprattutto bisogna partecipare, mandare un messaggio, e poi quando verrete estratti, quando, se verrete estratti, chiaramente vi contattiamo per avere l'indirizzo e per mandarvi questo nostro piccolo regalo. Allora, tre canzoni. La prima è molto particolare perché anche nella risposta non vi chiedo solamente il nome di chi la interpreta, ma mi basta il film da cui questa canzone è tratta. Se poi sapete anche il nome dell'artista, meglio ancora, ma credo sia difficile. 1964, chi cantava questa canzone? Da quale film è tratta?

0: Molto bene, Mirko.
1: Se il pettirosso lì.
0: È sempre uno dei primi, Mirko, è velocissimo. Lorenzo, sì. Anche Andrea non sbaglia. Luana, Stefano. Mary Poppy. Sì, ho capito cosa vuoi dire. Mary Poppy.
1: Più lieve il suo lavoro.
0: Che ricordi con questa canzone? Mary Poppins, il film è proprio Mary Poppins, va benissimo, la risposta è giusta. Aggiungo che la voce di questa signora, appunto del lontano 64, era quella di Tina Centi, così si chiamava l'artista che abbiamo sentito e che ha cantato diverse canzoni legate al film Mary Poppins. Attenzione al secondo brano, siamo nell'81. Se non sbaglio, venerdì abbiamo chiuso uguale uguale con la canzone Penso a te di Battisti. Anche questa canzone si intitola E penso a te, ma non la canta Battisti. Chi la canta?

Poveri, sono i ricchi e poveri, sono proprio loro. Canzone dell'81, ne hanno fatte tante di canzoni, per cui non sorprendetevi di sentire anche canzoni magari un po' insolite, ma vi assicuro che ebbe un buon successo questo brano. Si chiamava E penso a te, appunto, stesso titolo del brano di Battisti. Attenzione alla terza, è la più recente, forse, anzi sicuramente è la più facile. Mi aspetto una marea di messaggi e un'unica risposta: chi cantava questo brano nel 2019?

0: una pallottola nel petto.
1: Chi è lui?
0: Prendi tutta la tua carità, venti a casa, ma lo sai che lo sa.
1: Voglio vedere come lo scrivete questo nome.
0: Mi chiede come va, come va, come va, sai già come.
1: Perché so già che arriveranno diversi animali preistorici. Non i dinosauri, ma i mammut. Fate morire. Mammut. Un sacco stanno scrivendo Mammut. Comunque è Mahmood, sì, è Mahmood, è lui, è lui. Con la canzone Soldi.
0: Volevi solo soldi, soldi. Come se avessi avuto soldi.
1: Questa mattina un poco di zucchero dal film Mary Poppins di Tina Centi e Penso a te dei ricchi e poveri, Soldi di Mahmood. E anche oggi ricominciamo, ci sono le calzette di Rete 1 per voi a estrazione tra tutti coloro che hanno scritto. Grazie, momento molto popolare. Gioco senza premi torna domani, stessa ora, stessa radio. E dopo aver parlato del mammut che deve affrontare le nevi delle montagne, parliamo del tempo e quindi cerchiamo di capire come sarà questa giornata. Io, iniziando il programma, ho segnalato che qua e là potrebbe piovere questa settimana. Ma vediamo i dettagli. Luca Nisi, buongiorno, ben ritrovato su Rete 1. Ti ascoltiamo.
2: Grazie, buongiorno, buon inizio di settimana a tutti. Effettivamente la depressione che causerà delle precipitazioni anche estese praticamente in tutto il paese si sta avvicinando gradualmente. Oggi a sud delle Alpi avremo in mattinata ancora qualche schiarita, ma la nuvolosità media alta quota, un po' come abbiamo visto ieri pomeriggio, sarà estesa e sempre più densa nel corso del pomeriggio, praticamente quasi assenza di sole. Entro sera, soprattutto verso la Valle Maggia, le prime deboli precipitazioni che si estenderanno tutto sud delle Alpi nel corso della notte su domani. Oggi le temperature si fermeranno sui 17 gradi, in montagna ci sarà un vento debole o moderato sulla cresta alpina da sud e l'isoterma di 0 gradi la troviamo a una quota di 2500 metri. A nord delle Alpi, soprattutto verso la Svizzera romanda, le precipitazioni sono già presenti e quindi verso ovest concretamente cieli molto nuvolosi con precipitazioni intermittenti nel corso della giornata, verso est qualche schierita in più, soprattutto nelle vallate alpine grazie all'influsso del Favonio. Queste schierite potranno essere anche ampie, soprattutto verso i Grigioni. Per quanto riguarda le temperature, verso ovest, in assenza di sole, ci fermeremo sui 16 gradi, verso la Svizzera centro-orientale, le temperature saranno comprese tra i 18 e i 22 gradi, soprattutto nelle vallate alpine, grazie all'influsso favonico. Nei prossimi giorni, in tutto il paese, cieli molto nuvolosi e precipitazioni frequenti.
1: È così, abbiamo tanto atteso maggio e arriva anche la pioggia, ma va bene, ci sta. Luca, ci sentiamo più tardi alle 7:20 per il secondo bollettino, per cui a dopo, grazie.
2: A dopo, grazie.
1: Allora, tornando al weekend, tornando al fine settimana, notizie che ho letto e che mi hanno abbastanza colpito, prima di salutarvi, mi è tornato in mente un viaggio che ho fatto a Singapore diversi anni fa. E mi ricordo che salendo su un mezzo pubblico avevo in borsa una mela. Dice, ma mi è venuta un po' fame, magari mi mangio la mia mela. Mi guardavano tutti ballissimo, malissimo. Anche perché non sapevo, cioè sapevo che esistono delle leggi molto severe, non si può masticare gomme, non si può buttare, vabbè, rifiuti per terra, danneggiamento, cose, ecco. Però arrivare a quello che ho letto, a questa bravata che potrebbe costare una condanna ad un ragazzo francese che ha 18 anni, che era appunto dalle parti di Singapore, è stato incriminato a Singapore per danneggiamento e disturbo della quiete pubblica dopo aver pubblicato un video

0: Sul suo profilo Instagram, in cui lecca una cannuccia da un distributore automatico di succo d'arancia per poi rimetterla a posto. Non si può definire altro che bravata. Ebbene, questo giovane è stato formalmente accusato per questo episodio proprio a causa di queste leggi molto molto severi. E quindi, cioè, certo che non si fa, no, non è una cosa bella da fare, però da qui a essere addirittura indagato, condannato, ecco, questo magari è un aspetto un po' particolare. Casomai!
1: Oh, e casomai non vi rivedessi?
0: Appunto.
1: Buon pomeriggio, buonasera e buonanotte.
0: Noi ci sentiamo domani, vi faccio ascoltare integralmente, o quasi, perché forse sforiamo di qualche secondo, questa meraviglia dei Queen. Anche perché il lunedì serve una spinta in più. Io ci ho provato con le parole, con tutto quello che vi ho detto stamattina, ma ovviamente è pur sempre lunedì. Abbiamo bevuto anche il caffè stamattina. Però confido nei Queen. Quindi se la vostra giornata è iniziata e state per attivare una nuova settimana di lavoro, di impegni o di tutto quello che desiderate, credo che i Queen vi saranno molto d'aiuto. Da Daniele Oldani un caro saluto, tra poco l'informazione delle 7, poi 7:20, ho visto i rari fuori dalla porta, quindi ci sono ancora loro questa settimana. Ci sentiamo domani!

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 1, sono le 7. Il Radio Giornale.
1: Buongiorno da Vera Pellandini. Trump lancia l'operazione Project Freedom per scortare e liberare le navi nello stretto di Hormuz. Grande volatilità e leggero calo del petrolio ad inizio seduta. Vertice della comunità politica europea al via oggi in Armenia. Yerevan, il presidente parlerà anche del conflitto aperto sul Nagorno-Karabakh. Notte di festa nell'Oberland bernese, la favola del Thun, campione svizzero, ma la squadra di Lustrinelli è anche motore economico di una regione periferica. Sempre per lo sport, il Lugano acciuffa il San Gallo al secondo posto, l'Inter conquista il suo 21esimo scudetto in Formula 1, terza vittoria consecutiva per Antonelli. Gli Stati Uniti hanno lanciato un'operazione per scortare le navi commerciali bloccate nello stretto di Hormuz. È quanto annunciato dal presidente Donald Trump, che dell'operazione non ha però voluto fornire dettagli precisi. L'Iran ha denunciato l'iniziativa come una violazione del cessate il fuoco. Il blocco nello stretto, vitale per il transito di petrolio e fertilizzanti, è diventato, come ormai sappiamo, la leva principale del conflitto tra Iran da una parte e Stati Uniti e Israele dall'altra. Ma cosa sappiamo esattamente di questa nuova iniziativa? Ce lo spiega Manjula Bhatia dalla redazione.
2: Il presidente Trump, nell'annunciare quella che ha chiamato Project Freedom, progetto libertà, è stato abbastanza vago. Ha scritto sul suo social che la Marina statunitense inizierà già da oggi a scortare le navi straniere attraverso lo stretto di Hormuz e ha aggiunto, come nel suo stile, che se l'Iran cercherà di ostacolare l'iniziativa, interverrà con la forza. Nello stretto sono bloccate centinaia di navi con a bordo circa 20.000 marinai, molte sono lì da quasi 2 mesi. Questa iniziativa è quindi tra i passi più importanti intrapresi dall'amministrazione americana per cercare di riaprire la strategica via d'acqua bloccata dagli iraniani nelle prime fasi della guerra, con le severe ripercussioni che tutti conosciamo sui mercati globali. Trump ha presentato il progetto come una iniziativa umanitaria, volta ad aiutare il personale marittimo, a corto ormai di acqua e cibo, bloccato su navi di paesi neutrali coinvolti il loro malgrado nel conflitto. Ma questa iniziativa è chiaramente una sfida al tentativo iraniano di controllare lo stretto, Iran che vorrebbe applicare un pedaggio al passaggio delle navi amiche, misura che viola la libertà di navigazione. Il comando centrale statunitense ha detto che saranno utilizzati caccia torpediniere, lanciamissili, più di 100 aerei e 15.000 soldati, senza però precisare come. Secondo fonti del sito di notizie Axios, la Marina americana, più che scortare le navi commerciali, resterà nelle vicinanze, fornendo informazioni sui percorsi sicuri da seguire, soprattutto per evitare le mine. Non è chiaro se questa mossa sia stata coordinata in qualche modo con gli iraniani stessi, sappiamo solo che Trump dice che sono in corso discussioni molto positive con l'Iran, cosa già sentita in passato.
1: E questa è una mossa che sta creando grande volatilità nel prezzo del greggio in apertura di contrattazione, ma comunque sempre solo sopra i $100 al barile. Intanto i paesi dell'OPEC Plus, i principali paesi produttori di petrolio, hanno deciso di aumentare leggermente la loro produzione. Era una decisione attesa e molti analisti fanno notare che non avrà un vero impatto sul mercato internazionale, particolarmente teso dopo lo scoppio del conflitto iraniano. La notizia si presta comunque ad un'analisi, perché arriva pochi giorni dopo l'uscita dall'OPEC degli Emirati Arabi Uniti. Veronica Alippi ha coinvolto ieri in serata Francesca Caferri, esperta di paesi del Golfo.
3: Per capire l'impatto bisognerà veramente aspettare la riapertura dello stretto di Hormuz e non sappiamo quando questo avverrà. Ma la riunione di oggi era importante perché l'OPEC Plus ha voluto dimostrare che è business as usual, ovvero l'uscita degli Emirati non cambia la linea dell'organizzazione, siamo al terzo aumento di seguito e quindi il tentativo era quello di dire che le cose vanno avanti come prima. In realtà è chiaro che l'OPEC Plus, così come l'OPEC, è stata danneggiata dall'uscita degli Emirati, perché comunque parliamo di un paese che era responsabile del 13% della produzione e che era in grado di produrre o fermare i rubinetti a suo piacimento. E quindi diciamo oggi è stato un segno politico per dire siamo ancora qui, ma la realtà dei fatti è che È un'OPEC e un'OPEC Plus sicuramente indebolita.
4: L'attore principale in tutta questa strategia sembra essere l'Arabia Saudita. Come si pone di fronte alle sfide che l'aspettano appunto nelle prossime settimane?
3: Beh, l'Arabia Saudita è sicuramente stata danneggiata dall'uscita degli Emirati Arabi Uniti. L'Arabia Saudita è il paese principale sia dell'OPEC che dell'OPEC Plus. E da questa uscita ha due danni. Il primo è un danno politico, appunto, di autorità. Lo scontro con gli Emirati è arrivato al punto in cui gli Emirati si sono sfilati, li hanno sfidati. E poi c'è la questione economica. L'Arabia Saudita a questo punto porta da sola il peso della variazione della produzione di petrolio, proprio perché gli Emirati erano, insieme ai sauditi, l'altro paese in grado di variare semplicemente, facilmente la produzione. Ecco, oggi sono solo i sauditi e quindi spetta a loro l'onere di variare, chiudere i rubinetti, aprirli a seconda della situazione politica.
1: Tre passeggeri sono morti a seguito di una sospetta epidemia da hantavirus su una nave da crociera. Tra le vittime figurano una coppia di coniugi olandesi di 70 e 69 anni e una terza persona non identificata. Contagiate almeno altre tre persone, secondo quanto ha dichiarato ieri sera l'Organizzazione Mondiale della Sanità e il Ministero della Salute sudafricano. L'epidemia è stata segnalata a bordo di una nave turistica in viaggio tra l'Argentina e Capoverde. L'hantavirus si contrae solitamente attraverso il contatto con l'urina o le feci di roditori infetti. Sebbene rare, le infezioni da hantavirus possono anche essere trasmesse da persona a persona, ha affermato l'OMS, che sta svolgendo indagini epidemiologiche. E oggi il presidente della Confederazione sarà in Armenia per il vertice della Comunità Politica Europea, piattaforma di dialogo tra paesi UE e stati vicini. Un appuntamento dedicato a sicurezza ed economia che si tiene in un paese segnato dal conflitto ancora aperto con l'Azerbaigian sul Nagorno-Karabakh. È una situazione complicata che la Svizzera segue da vicino da oltre 30 anni e che potrebbe rientrare nei radar della diplomazia elvetica. Ci racconta di più Anna Valenti.
5: Al centro del viaggio del presidente della Confederazione Guy Parmelin ci sono la sicurezza economica e una serie di colloqui bilaterali con alcuni leader europei, ma anche con il primo ministro armeno. Si parlerà di cooperazione economica, sviluppo, ma inevitabilmente sul tavolo ci sarà anche la disputa del Nagorno-Karabakh, che ricordiamo è una regione abitata storicamente da armeni, ma riconosciuta internazionalmente come territorio dell'Azerbaigian. È diventata autonoma de facto dopo la dissoluzione dell'Unione Sovietica, ma nel 2023 l'esercito azero ha ripreso il suo controllo, provocando un massiccio esodo verso l'Armenia. Un dossier tornato d'attualità anche in Svizzera, dopo la visita a Berna di giovedì del presidente del Parlamento in esilio del Nagorno-Karabakh, venuto a chiedere sostegno per gli armeni sfollati e per mantenere alta l'attenzione internazionale. Una visita senza incontri ufficiali, volutamente tenuta discreta, si tratta infatti di un rappresentante di un'entità non riconosciuta. La Svizzera infatti riconosce l'appartenenza del Nagorno-Karabakh all'Azerbaigian. Tuttavia, anche volendo, il Consiglio federale non può ignorare il dossier diplomatico. Una mozione approvata dal Parlamento lo scorso anno chiede a Berna di promuovere un forum di pace e di garantire condizioni di ritorno sicure agli sfollati. Obiettivo che il governo ha detto più volte essere irrealizzabile, dato che le parti rifiutano di sedersi al tavolo. A ciò probabilmente si affianca anche il timore di Berna di possibili ripercussioni sui rapporti molto stretti con l'Azerbaigian, partner economico ed energetico di primo piano per la Confederazione.
1: Il leader dell'estrema sinistra francese Jean-Luc Mélenchon ha annunciato ieri sera che si candiderà alle presidenziali del prossimo anno. In un'intervista televisiva, il fondatore e presidente di La France Insoumise ha dichiarato di essere il candidato più preparato ad affrontare le sfide future e ha indicato nel Rassemblement National di estrema destra il suo principale avversario. Per Mélenchon, quella dell'anno prossimo sarà la quarta campagna presidenziale. E noi torniamo ora a parlare della prima vittoria del Thun nel campionato di calcio, un exploit eccezionale. La neopromossa squadra ha dominato la stagione con tanti giocatori considerati di seconda fascia, ma forse l'aspetto più interessante è che a vincere sia stato un club di una regione periferica come l'Oberland Bernese. Contattato da Luca Beti, il sindaco della città, Raphael Lanz, parla di una vittoria che assomiglia ad una fiaba.
6: Ja, ich bin natürlich hier dabei gewesen, als es klar wurde und hier ist jetzt sehr schöne Feier im Gang.
7: Il sindaco non si è certo lasciato sfuggire l'occasione di festeggiare il titolo. Quando ha capito che il risultato tra San Gallo e Sion avrebbe consegnato il campionato al Thun, ha raggiunto lo stadio, un titolo che a inizio stagione nessuno aveva previsto.
6: Kann mir vorstellen, dass sich dann die Feier in die Innenstadt verlagert, aber das wird spontan sein.
7: La festa in centro città sarà spontanea e sottolinea Raphael Lanz, va benissimo così. Il successo della squadra di Mauro Lustrinelli, continua Lanz, sembra una fiaba, ma nasce dallo spirito di gruppo, dal duro lavoro e dalla passione e non dai soldi. Valori da coltivare anche in futuro.
6: Dahinter steckt harte Arbeit, es steckt viel Herzblut dahinter und ich glaube, wir müssen diese Werte weiter pflegen.
7: Raphael Lanz ricorda che il successo della squadra andrà garantito con condizioni quadro ideali, grazie al dialogo tra istituzioni politiche e responsabili del club. Anche perché l'FC Thun è un importante motore economico dell'intera regione dell'Oberland Bernese. E guardando avanti, il sindaco ricorda con piacere gli anni in cui il Thun giocò la Champions League e spera che questa fiaba possa continuare anche lì.
6: Das wäre natürlich schön. Wir haben ja wunderbare Erinnerungen an die Champions League und ich hoffe, wir können diese Geschichte ein bisschen weiterschreiben.
1: Oggi è la giornata nazionale contro il cancro della pelle. Anche in Ticino, in collaborazione con la Lega Cancro, alcuni specialisti si sono messi a disposizione della popolazione per controllare nei e macchie della cute. Lo slogan della campagna di quest'anno è «La pelle a memoria». Pervin Cavacioglu ne ha chiesto il significato alla dottoressa Cristina Mangas, dermatologa e responsabile del Centro Tumori Cutanei Complessi all'Ente Ospedaliero Cantonale Ticinese.
8: È una metafora, traduce un po' quello che succede a livello cellulare nella nostra pelle dopo l'esposizione solare. Quello che fa male alle nostre cellule è l'esposizione solare intensa e intermittente, soprattutto le scottature solari e principalmente quelle che accadono nei primi anni di vita, perché quel danno nelle nostre cellule rimane. Il nostro sistema di riparazione del DNA delle cellule lo mette a posto, però in qualche modo rimane quella memoria e dopo 20, 30, 40 anni può succedere che quel danno cellulare si trasforma sotto forma di macchie, cheratosi attiniche e a volte anche tumori cutanei.
9: Malgrado nei decenni sia aumentata la consapevolezza dei rischi legati al sole, serve ancora una campagna di prevenzione.
8: Serve per due motivi. Prima, perché è dimostrato che proteggersi dal sole diminuisce la incidenza di nuovi tumori cutanei e poi perché purtroppo in Ticino e in Svizzera in generale il melanoma è un tumore frequente, il terzo tumore più frequente nei maschi e il quarto nelle donne.
9: Quest'anno, spiega la dottoressa Cristina Mangas, è aumentato il numero di sedi sul territorio ticinese, dove per la giornata odierna è possibile farsi controllare nei e macchie della pelle.
8: Abbiamo pensato di ampliare l'offerta per arrivare a quei posti più della periferia, più delle valli del Ticino, dove di solito c'è più difficoltà per arrivare al dermatologo e sappiamo che la diagnosi precoce è la miglior cura.
9: Nelle valli e a Locarno dovrebbero esserci ancora dei posti disponibili.
1: E in chiusura parliamo di un'icona dell'animazione, Pingu, che festeggia 40 anni. Il famoso pinguino in plastilina, protagonista della celebre serie realizzata con la tecnica stop motion, è o era anche svizzero. Realizzato con un budget iniziale della SSR, la società di radio e televisione svizzera, ha raggiunto un successo planetario, come ci racconta Michel Volonté.
10: È un linguaggio inventato, quello di Pingu, basato su suoni onomatopeici creato dal doppiatore italiano Carlo Bonomi, lo stesso che aveva prestato la voce anche a un altro famoso personaggio animato, alla linea, nato in Italia una quindicina di anni prima.
11: Pingu, dove candere pure per te sede, dove la casa c'è sede del Pingu.
10: È proprio la lingua di Pingu ad aver siglato il successo della serie prodotta dal 1986 dalla SSR, perché si tratta di un linguaggio ideato per essere compreso in tutta la Svizzera senza traduzione, quindi senza ulteriori costi di doppiaggio per le singole unità regionali della TV nazionale. Poco dopo, anche all'estero, la serie venne distribuita in oltre 150 paesi senza bisogno di traduzioni e messa in onda da 2200 canali televisivi. visivi. I creatori Otmar Gutmann e Erika Brüggemann modellarono nella plastilina i 12 centimetri di Pingu. I membri della famiglia, gli amici, li fotografarono fotogramma dopo fotogramma secondo la tecnica della plastilina in stop motion. Anche i contenuti della serie, che si svolge tra i ghiacci dell'Antartide, parlano alle bambine e ai bambini di tutto il mondo, tra i capricci e le marachelle tipiche dell'infanzia. Di proprietà della Mattel dal 2012, la società americana che possiede Barbie o le carte Uno, ha in seguito prodotto una nuova serie di Pingu. La tecnica ricorda quella degli esordi, ma è realizzata artificialmente con una grafica tridimensionale. Anche su Instagram Pingu è diventato virale, mentre gli episodi originali restano a un passo di click sulle piattaforme della SSR. Pingu in Svizzera ha fatto da apripista ad altre produzioni di successo in stop motion, come quella della RSI Piotta la marmotta, in comune la semplicità di raccontare emozioni.
1: Ed è tutto per questa edizione, vi lascio allo sport, grazie e a più tardi.
0: Lo sport
12: con Barista, la miscela professionale per uso domestico di caffè Chiccodoro. Chiccodoro.ch.
13: Il Tune campione, il Lugano non sbaglia nemmeno con lo Young Boys. Buongiorno, ben ritrovati da Patrick Locatelli. Ha dovuto sudarselo rimandando a più riprese l'appuntamento, ma infine il titolo più sorprendente della storia del calcio svizzero è arrivato ieri a Thun, dove si è festeggiato a seguito del successo del Sion a San Gallo, che ha consegnato il primo sigillo ai bernesi con 3 giornate d'anticipo. Thun irraggiungibile dunque da un San Gallo per contro agganciato al secondo posto a quota 63 punti dalla Lugano, capace di battere 1-0 a Corrare lo Young Boys grazie alla rete di Steffen all'84esimo minuto. Thun e Lugano nel contributo di Paolo Laurenti.
14: In tanti si chiesero come mai Mauro Lustrinelli lasciò nel giugno del 2022 la federazione svizzera e la panchina dell'Under 21 per tornare alla Thun in Challenge League. Lui spiegò così la propria scelta.
15: È sempre difficile trovare delle ragioni razionali, ho seguito anche un po' l'istinto.
14: E 4 anni più tardi non si può certo dire che non abbia fatto bene a seguire l'istinto che ha permesso a Mauro Lustrinelli, primo allenatore ticinese a vincere il campionato, di scrivere una pagina storica e forse irripetibile del calcio elvetico.
16: Siamo cresciuti giorno dopo giorno e abbiamo fatto qualcosa di storico, sia a livello europeo per il Thun, che è la prima volta campioni dopo 128 anni. Questo titolo rimarrà, penso, per ancora per un secolo, perché sono cose che succedono raramente, per cui adesso c'è solo da godere.
14: Il Thun ha stravinto la Super League in testa dall'ottava giornata e trionfatore con 4 d'anticipo, lasciando le briciole alla concorrenza, quelle che sta raccogliendo il Lugano, portandosi, seppur in compagnia del San Gallo, al secondo posto come non gli capitava da fine gennaio. Imbattuto in casa nel 2026, ha conseguito il 4° successo di Cortomuso, si direbbe oltre confine, e per la prima volta nella gestione Crocitorti i bianconeri hanno mantenuto la porta inviolata per 4 gare di campionato consecutive. Una costanza di rendimento purtroppo raggiunta in ritardo.
17: Sicuro noi quest'anno non siamo quella squadra efficiente, però noi siamo una squadra che ha trovato un grande equilibrio in questo 2026. A parte il nostro inizio, questo Lugano è un Lugano tosto, è un Lugano che si fa sentire sempre. Io i complimenti allo Strinelli glielo ho fatti, continuerò a farglieli, però adesso noi pensiamo solo al nostro, noi pensiamo solo al Lugano. Loro è giusto che festeggiano, noi invece dobbiamo rimanere sul pezzo e dobbiamo dimostrare di volerlo questo secondo posto. Poi io penso che quanto sarebbe bello se arriviamo noi secondi e i primi 2 allenatori sono ticinesi, sarebbe veramente un bel orgoglio per il nostro cantone. Bisogna sempre rischiare, bisogna avere coraggio, come fa Mauro, come io penso di fare da anni, e poi le cose arrivano.
13: E il titolo si è materializzato ieri anche per l'Inter, che battendo il Parma 2-0 ha chiuso i conti in vetta alla Serie A, raggiungendo con largo anticipo il suo 21esimo scudetto. Giordano De Lucia.
18: Un titolo netto, costruito nel corso di un'intera stagione. 82 gol segnati in 35 giornate, ben 30 in più del Napoli secondo. Al netto di un calcio italiano in chiaro affanno nel paragone internazionale, quello dell'Inter è il terzo miglior attacco dei 5 grandi campionati europei, dietro solo al Barcellona e al Bayern di Monaco. Numeri da grande squadra che non ha affrontato un percorso lineare, va detto. A settembre sconfitti dall'Udinese e poi nel derby d'Italia contro la Juve, i neroazzurri erano scivolati lontano dalla vetta. Poi qualcosa è cambiato, la squadra ha trovato ritmo, continuità, cinismo. A marzo la Fiorentina aveva rimesso in discussione tutto, ma già ad aprile Lautaro e Thuram hanno chiuso ogni discorso. 5-0 alla Roma, poi la vittoria a Como, quindi il diluvio sul Cagliari. Il Napoli, unica vera protagonista nel finale di stagione, si è sciolto e non ha mai davvero impensierito la squadra di Christian Chivu. Alla sua prima stagione, su una grande panchina, il rumeno vince lo scudetto. Lui, che all'Inter ha giocato e che da Parma era arrivato nel dopo Inzaghi non facendo l'unanimità, ha vinto lo stesso. Mancano 3 giornate alla fine del campionato, mancano 10 giorni alla finale di Coppa Italia contro la Lazio. La doppietta è ancora possibile.
13: Sempre ieri sera pareggio 1-1 della Juventus con il Verona, mentre il Milan ha perso 2-0 in casa del Sassuolo. In Formula 1, Kimi Antonelli su Mercedes ha vinto il Gran Premio di Miami, il pilota italiano leader del mondiale ha preceduto la McLaren di Lando Norris e quella di Oscar Piastri, che nell'ultimo giro ha raggiunto il podio approfittando di un problema tecnico del ferrarista Leclerc, finito sesto e poi penalizzato con l'ottavo posto nella notte. Antonelli ha dunque confermato la sua leadership mettendo in fila il terzo successo consecutivo. Nell'hockey in Cecchia si è chiusa con un successo ai rigori la tappa dell'Eurotour della nazionale svizzera. Contro i padroni di casa, i rossocrociati si sono imposti 1-0 dopo i primi 65 minuti terminati a reti bianche. Passando al ciclismo, Tadej Pogacar ha vinto il Tour de Romandie alzando le braccia al cielo anche nell'ultima tappa con arrivo in salita a Lesan, dove il campione sloveno ha battagliato con l'antagonista di questo giro, ossia il tedesco Lipovic. Infine il tennis, Jannik Sinner, che imponendosi nella finale del torneo di Madrid contro Zverev ha conquistato il suo quinto Master 1000 consecutivo. Un exploit mai realizzato finora nella storia. Da inizio novembre Sinner ha infatti vinto a Parigi, Indian Wells, Miami, Monaco e ora Madrid.
19: Buongiorno Svizzera, sono le 7:21, comincia una nuova settimana di 7:20. I rari sono qui anche a questo giro. Paolo Riva, De Nero Oseo, buongiorno Paolo.
20: Buongiorno.
19: Buongiorno, buongiorno, buongiorno. Abbiamo delle notizie.
20: Tante.
19: Tante
20: belle.
19: Notizie, belle notizie. Una che scatena un po' di polemica, che potrebbe essere anche inclusa nella rubrica Famiglia Lasan, ma così così. Ne parliamo tra poco, perché prima è importante sapere come comincia la settimana dal punto di vista meteorologico. E per questo ci colleghiamo con Locarno Monti. Vedo in postazione Luca Nisi. Buongiorno Luca. Non ti sento, Luca Nisi, eccoti, non ti sento. Adesso ristabiliamo il contatto, perché è una settimana, possiamo dare questa anticipazione perché l'abbiamo sentito prima.
20: Di lavori?
19: Sarà una settimana, no, dal punto di vista meteorologico.
20: Ah, sì, sarà agitata.
19: Agitata.
20: Per quello che c'è bisogno di Luca Nisi.
19: Palesi. Adesso stiamo aspettando che ristabiliamo il contatto, però ecco che forse lo abbiamo in collegamento. Luca?
21: Buongiorno.
19: Buongiorno, eccoci, adesso ti sentiamo. Buongiorno, dici un po'.
21: Abbiamo recuperato il collegamento.
19: Come comincia questa settimana?
21: Sì, sarà una settimana meteorologicamente molto dinamica, arriveranno le precipitazioni praticamente su tutto il paese. A sud delle Alpi comunque la giornata odierna risulta in gran parte ancora asciutta. Quindi abbiamo questa nuvolosità media alta quota già estesa, questa mattina è ancora semitrasparente, quindi qualche occhiata di sole la potremo vedere, però nel corso del pomeriggio poi sarà in ulteriore addensamento e in serata probabilmente verso la Valle Maggia prime deboli precipitazioni che si estenderanno tutto il sud delle Alpi poi nel corso della notte. Le temperature massime oggi si fermeranno sui 17 gradi, in quanto ecco, il soleggiamento sarà decisamente meno abbondante rispetto al fine settimana. Troviamo un'isoterma di 0 gradi sui 2500 metri e in montagna i venti sono deboli o moderati da sud. A nord delle Alpi, nelle regioni più orientali, il tempo sarà ancora parzialmente soleggiato, in gran parte asciutto, soprattutto nelle vallate alpine anche un effetto favonico permetterà di avere un discreto buon soleggiamento con delle temperature massime che potranno toccare anche i 22-23 gradi. Mentre in Svizzera romanda i cieli saranno molto nuvolosi con delle precipitazioni già presenti. Continueranno su tutto l'arco della giornata temperature massime 16 gradi.
19: Abbiamo ritenuto questo aggettivo che hai usato, Luca, settimana dinamica dal punto di vista meteorologico, perché appunto sarà un po' così, un po' variabile.
21: Un po' di sole, un po' di pioggia e magari anche sul Ticino centro-meridionale anche qualche tuono tra mercoledì e giovedì.
19: Ah, ecco. Grazie Luca, buon lavoro e buona giornata.
21: Grazie a voi, buona giornata a tutti.
19: Adesso ci colleghiamo con Bien, dove troviamo Ilaria Schwegler. Com'è la situazione sulle strade alle 7.24 questa mattina?
2: Buongiorno a tutti. In Ticino abbiamo code o forti rallentamenti sulla 2 tra Coldredo e Bissone in direzione nord, dalla dogana di Brusata di Novazzano verso Genestrerio e infine da Ponte Tresa verso Bioggio su più tratti.
19: A più tardi Ilaria con i prossimi aggiornamenti.
2: Grazie, a più tardi.
0: Via Radio con TCS e Ferrovie Federali.
19: Ti va se ascoltiamo Pink? Ma che a te piace Pink?
4: C'ho anche la t-shirt.
19: Voglio vederti con la t-shirt di Pink, al più presto.

0: Pink con Try alle 7:29 su Rete 1. Pink è anche un colore che si usa a mettere spesso sulle unghie, non siamo esperti di questo. Paolo, forse tu sì, non lo so se hai già provato a usare. Non
1: che ridere, ha riso il mondo, riso questa mattina, battuta denigratoria stamattina. Desiderio denigratorio, ed è andata malissimo.
0: Perché il Famiglia Asan di oggi parla di unghie
1: ahimè, e di mancanza di rispetto.
0: Bravissimo,
1: questo è il vero tema.
0: Le due paroline in inglese che ormai tornano di moda sono no show, che è questa cosa di prenotare un ristorante, un appuntamento da un parrucchiere o da una signora con uno studio per le unghie e non presentarsi. È una cosa che succede sempre più spesso ed è successo, e questa è la notizia in particolare che ci ha dato lo spunto oggi per parlare di questo tema, uno studio per unghie di Zurigo, in particolare la titolare che si è lamentata perché una cliente non si è presentata all'appuntamento senza avvisare. Ma non un appuntamento alle 2 del pomeriggio, alle 11 del mattino, alle 4 del pomeriggio, ma addirittura ha avuto la pretesa questa cliente di prenotare prima dell'orario di apertura. Ha detto: mi fai un favore, mi apri lo studio un po' prima, perché sennò poi io devo andare a lavorare, non posso più. E poi cos'è successo?
1: Avrà detto delle cose strappalacrime.
0: Sì, è vero.
1: Un impegno fondamentale, devo presentarmi con le unghie in ordine.
0: Sì, è vero, forse.
1: Devo presentarmi con le unghie in ordine, ti prego.
0: E cos'è successo?
1: Che la signora del salone delle unghie ha aperto 2 ore prima.
0: Sì.
1: 2 ore prima.
0: E la cliente non si è presentata.
1: Non si è presentata, una vita lo fa dal Lecce.
0: Esatto. E quindi si è sfogata la titolare sui social, ha raccontato questo episodio, ha ricevuto molta solidarietà, ma torna questo argomento della mancanza di rispetto. Hai detto bene, Paolo, mancanza di rispetto, perché se tu prenoti e poi non ti presenti, almeno chiama, di guarda che domani mattina non ce la faccio ad arrivare, ho avuto un imprevisto, almeno una si organizza.
1: Ci sono cadute le unghie.
0: Mi sono cadute le unghie di
1: notte. Mi sono cadute le unghie.
0: No, e succede anche nei ristoranti dove spesso, sempre più spesso pare dalle statistiche.
1: Gente non si presenta.
0: Non si presenta, soprattutto quando ci sono tavolate di una decina di persone e poi dopo non ti presenti. Qualcuno ha iniziato a far pagare una sorta di penale.
1: Caparra.
0: Cioè, è caparra, tu devi prenotare con la carta di credito e quindi hai la possibilità di trattenere una caparra, ma molti rimangono col naso in mezzo alla faccia, come si
1: Bravo.
0: Dice.
1: L'hai detto benissimo. Io trovo veramente tempi.
0: Non è bello.
1: Veramente brutti. Tempi grami, anche per chi ha i saloni delle unghie.
0: Sì, è un tema.
1: È un tema.
0: Famiglia Asan l'abbiamo riempito oggi.
1: Sì, mi raccomando.
0: Non fate gli asini. Nel
1: mi raccomando.
0: Senso, quando prenotate e non potete più andare, avvertite.
1: Quando prenoti per la Crio Sauna, mi raccomando, se non vai, disdici. Perché lo mettono in temperatura e energeticamente è un disastro. Con tutte le tue la tua liposuzione
0: quella potrebbe essere paura della
1: fai
0: criosa.
1: Sempre sapere se non vai, eh.
0: È come se prendi un appuntamento prova ad andare a prendere un appuntamento al dentista e non presentarti, fanno pagare la visita,
1: vengono a casa, ti fanno
0: di solito ti fanno pagare,
1: strappano i denti a casa,
0: di solito ti fanno pagare
1: qualcosa,
0: secondo qualcosa me sì paghi, secondo me ti fa pagare paghi. È come andare dal medico, insomma lo stesso principio. Non fate così, fate i bravi. Famiglia Asan, ti va a Gaia sto giro? Ma neanche un po', lui non ama Gaia. Noi l'ascoltiamo, è una nuova canzone che si chiama Bossa Nostra.

0: Bella questa bossa nostra, bella questa bossa nostra, ci porta un po' un clima esotico, vista la settimana di piogge che ci aspetta davanti, come abbiamo sentito prima da Luca Nisi. Allora, ovviamente non presentarsi ad un appuntamento, in questo caso nello studio di Unghie a Zurigo, il classico no show scatena le polemiche e il dibattito. Allora c'è qualcuno che ci scrive, Joe in questo caso, ci dice: vuoi prenotare? Paghi un anticipo del 30% e basta, poi creiamo una lista nera online in modo che altri esercenti possano verificare la correttezza del cliente. Vedrete che questi personaggi si estingueranno dal panorama. Quindi propone una soluzione, diciamo, abbastanza
1: radicale.
0: Vittorio ci cita un altro posto, un ristorante dove ti viene proposto un menù online e devi pagare in anticipo tutto, altrimenti rimarrai in giardino ad osservare le aiuole. Parla in particolare di Villa Crespi, quindi qui un ristorante rinomato in Italia Cannavacciuolo, bravo. Stavo pensando, perché io non è che mi ricordo tutto.
1: Sì.
0: E quindi niente, si sottolinea questa mancanza di rispetto. Mancanza di rispetto che c'è anche nella prossima notizia, perché sempre i giornali svizzeri tedeschi, che fra poco quelli di oggi li sfoglia insieme a noi Alan Krameri. Una donna di Zurigo ha raccontato in un video di essere stata richiamata sul tram perché stava telefonando con il viva voce. Quindi mettiamoci nei panni di chi solitamente viene additato come disturbatore della quiete nel tram, in treno, sui mezzi pubblici, eccetera.
1: La povera Bianca
0: dice: secondo lei le regole sociali sono contraddittorie, se due persone presenti parlano tra loro ad alto volume va bene, se invece una persona parla col telefono in viva voce viene subito giudicata, anche se il volume è simile.
1: Non è vero che sì.
0: Lei dice così.
1: Nettamente più.
0: Lei dice: ah, solo per il fatto che io sono piccolina, sono una donna minuta, pare, mi hanno additato, se fosse successo a mio marito questo non sarebbe accaduto. Però è vero che i trasporti pubblici di Zurigo dicono che i rumori molesti, come le telefonate ad alta voce o musica forte, ci sono anche quelli che hanno, non so, l'altoparlante ad alto volume,
1: sì, quelli che fanno boom, i videogame,
0: esatto, addirittura sono effettivamente un problema del trasporto pubblico. Addirittura le regole interne dicono che possono anche chiedere di scendere dal mezzo se disturbano troppo gli altri passeggeri.
1: Prima gli chiedi di abbassare il volume.
0: Esatto.
1: Spero, no?
0: No, prima glielo chiedi, se non lo fanno tu puoi dire scendi.
1: Esattamente. Ma lei dice questa cosa della discriminazione.
0: Eh sì, al contrario.
1: Lei dice: se sei una donna ti sgridano di più.
0: Ma non sappiamo se è reale questa cosa.
1: Beh, certo che se sei un nerboruto
0: probabilmente ti lascia stare.
1: Non mica tanto là uno a dire:
0: non lo so,
1: mi abbassa il volume che mi disturba, non può.
0: Non lo so, però visto che siamo partiti con una notizia che riguardava la mancanza di rispetto di non presentarsi agli appuntamenti, anche questa è un po' una sorta di mancanza di rispetto. Alcuni ci stanno scrivendo che ci sono altri paesi che hanno delle regole di silenzio molto più rigorose, quindi come sui nostri treni ci sono i vagoni del silenzio dove non devi disturbare, non devi parlare ad alto volume, ma soprattutto chiamare viva voce Paolo o guardare il telefonino
1: mentre
0: sei in trasmissione.
1: Sto facendo i lavori che mi dai te da fare, adesso lo diciamo poi anche a tutti.
0: Lo dichiaro.
1: Adesso lo diciamo poi anche
0: devi
1: a tutti.
0: Devi darmi retta quando ti parlo.
1: Questa roba sei tu.
0: È proprio vero, ci scrive Daniela. Più si va avanti, più le persone sono maleducate e arroganti. In certi ristoranti si deve pagare 50 euro per la prenotazione, dicono. Però, insomma, la maleducazione, Paolo. Questo è il tema di oggi. Fra poco, invece, Alan Krameri leggerà i giornali con noi. Prima Bruce Springsteen.
1: Pacatamente. Educatamente.
0: Meglio di noi, sicuramente.
1: Vai un po' a vedere che ti ho mandato quella roba che mi hai chiesto.
0: Devi stare calmo.
1: Bella aguzzino che sei.

0: La maleducazione, siamo partiti così in questa puntata di 7:20. Matteo ci ha mandato un messaggio vocale, poi potremmo aprire un tema anche sui messaggi vocali lunghi che non sono utili in generale. Quando arriva un messaggio lungo di solito molti lo ascoltano con 1.5 per oppure 2 per addirittura, che va molto veloce e non si capisce niente. Però Matteo ci teneva a dirci che ha avuto un'esperienza a Tokyo sul treno dove lui aveva gli auricolari ed è stato ripreso perché a una signora davanti dava fastidio che avesse gli auricolari dove probabilmente ascoltava le cose, ecco, e si sentiva leggermente.
1: E ci ha detto questa cosa mandandoci un vocale molto sì, lungo.
0: Perché era in automobile, giustamente non poteva scrivere un messaggio. Bene. Grazie Matteo comunque per questa testimonianza. Alan Crameri, buongiorno.
2: Buongiorno.
0: E bentornato Patrick Locatelli.
3: Buongiorno.
0: Da dove cominciamo dalla stampa svizzera?
2: Dal fatto che non è educato per nulla nemmeno rubare le automobili.
0: No, quello abbastanza... è illegale più che maleducato. È illegale.
1: Discutibile.
2: Infatti sono moltissimi i furti d'auto ultimamente in Svizzera. Negli ultimi mesi, sì, 300, cos'è che mi sono segnato da una statistica? 380 furti effettuati o tentati dall'anno scorso, dal 2025 fino all'ultima statistica rilevata. Questi sono i dati della Fedpol. La dinamica in realtà è abbastanza nota. Sono ladri un po' amatoriali, reclutati spesso nei quartieri meno ricchi delle grandi città francesi, anche 14enni si parla, quindi dei ladri reclutati sui social che vengono mandati in Svizzera con una missione abbastanza precisa, rubare quella e quell'automobile che si trova in quelle e quel, sì. Soprattutto garage e rivenditori che le hanno all'esterno,
0: esposte sì.
2: Così. La notizia è che la Fedpol, quindi la Polizia Federale, ha creato una task force, come spesso capita, per cercare di arginare un po' questo fenomeno. Ne parla l'Argauer Zeitung descrivendo un po' gli obiettivi. Il primo obiettivo ovviamente è arrestare in maniera rapida gli autori, nonostante siano spesso soltanto delle pedine, perché i veri organizzatori sono dietro, non vanno loro, quindi è un po' come il problema del traffico droga, che rischi di arrestare solo i pesci piccoli, ma si tenta di fare questo. E poi prevenzione, soprattutto dire ai rivenditori e ai garagisti di non lasciare le chiavi a portata di mano, come si suol dire, perché spesso il furto è anche fin troppo facile. A proposito di automobili, al di là di questo, il 24 Ore ci descrive un po' com'è il mercato dell'automobile in Svizzera. Allora, ce ne siamo accorti che aveva un po' gli occhi aperti, le automobili sono sempre più grandi e sempre più costose.
0: I parcheggi sono sempre più stretti.
2: Sono quelli di prima i parcheggi.
0: Esatto.
2: Il costo medio è di 61.100 franchi dell'automobile venduta in Svizzera. Okay. Tra i motivi è che sono sempre più performanti e sempre più attrezzate con tutti gli optionals, perché a quanto pare la clientela li vuole. Ma aspetto abbastanza interessante, non è che tra i costruttori ci sia una grande intenzione di vendere automobili molto buon mercato, perché solo il 2,5% dei modelli attualmente è al di sotto dei 20.000 franchi. Questo è uno dei dati che emergono qua dall'articolo sul 24 Ore.
0: Sì, che è una cifra decisamente più abbordabile. Andiamo subito su la NZZ.
2: Sì, l'intervista da non perdere, o perlomeno che io devo segnalare oggi perché è quella più istituzionale, è quella dell'NZZ a Urs Lohr, che è capo dell'armamento della Confederazione di Arma Suisse, insomma è quello che fa la spesa per l'esercito.
0: Sì.
2: Ed è abbastanza interessante attualmente sapere cosa dice, perché sappiamo tutti dei problemi che ci sono. Dalla sua prospettiva ha almeno una buona notizia, cioè i primi 8 F-35, cioè nuovi aerei da combattimento ordinati dagli Stati Uniti, arriveranno come previsto l'anno prossimo.
0: Sì.
2: Il resto sono cattive notizie. Ci sono ritardi enormi, dice lui, per quanto riguarda le tecnologie negli acquisti dell'esercito. Dice: noi stiamo ancora discutendo su quale drone aereo comprare in Ucraina, già ci sono quelli a terra che fanno combattimento senza volare. Dice: ormai noi svizzeri non siamo bravi ad anticipare le crisi, a vederle arrivare prima. E poi un'altra cosa che dice abbastanza tra virgolette cattiva notizia dal suo punto di vista, penso anche dal nostro, i cieli svizzeri sono protetti, la protezione è garantita solo per l'8% dei cieli svizzeri, una superficie evidentemente insufficiente, anche se il 100% è realistico. Allora, fa tutta una serie di ragionamenti su cosa, come si debba comprare in futuro un armamento. Dice ad esempio: non bisogna scegliere il migliore, non bisogna forse scegliere nemmeno il buon mercato, anche se è un criterio importante, ma soprattutto bisogna considerare chi me lo vende, mi potrà rifornire munizioni e pezzi di ricambio anche durante un'eventuale crisi?
0: Sì.
2: Questo è un elemento sempre più rilevante che prima veniva forse trascurato. E intanto sul Blick, sempre parlando di esercito, leggiamo e scopriamo che per i cavalli e i muri dall'esercito anche lì i costi esplodono. 1,3 milioni in più, perché c'è l'inflazione anche sul cibo per gli animali, sui ferri da cavallo, sui farmaci e sul personale specializzato. Tipico compromesso svizzero: una volta questi animali erano 65 cavalli per in dotazione all'esercito, il Consiglio federale aveva proposto di ridurle a 35, poi il Parlamento ha trovato un compromesso a 55.
0: Okay.
2: Non so se così si risolveranno tutti i problemi dell'esercito, però
0: pensavo fossero di più in Svizzera.
1: 55 cavalli, 1,3 milioni. Mangiano stellato.
2: Devi anche retribuire tutti quelli che
0: lo gestiscono. Sì,
2: comunque, la notizia degli scorsi giorni, che non c'è oggi sui giornali, ma degli scorsi giorni, che l'esercito vuole combinare cavalleria e droni, che è il modo più efficace.
0: Sono delle scelte. Vedo che è lì una copia della prima pagina.
2: Berner Oberländer. L'ho scappato per sicurezza.
0: Bravo, falla vedere a Patrick Locatelli bene.
2: Beh, sì.
1: Che non l'ha visto.
3: Non ne abbiamo ancora visto di foto.
2: Lustrinelli che festeggia la prima pagina. Perché l'ho solo stampato per dire che il Berner Oberländer dedica pagina 1, 2, 3, 15 e il supplemento alla vittoria del Thun.
0: Sì.
2: Dico lo stampato perché in redazione il Berner Oberländer non arriva in tempo, quindi
0: l'hai visto online.

0: dal Sion, e dunque primo titolo per il Thun, soprattutto della sconfitta del Sangallone approfitta allora il Lugano, mm-hmm. che vincendo ieri con loro Young Boys ha ciuffato proprio i sangallesi al secondo posto, dunque vede ancora un posto europeo la formazione di Crocitorti. È stato assegnato un titolo ieri, passo dalla Svizzera all'Italia, anche in Serie A, perché l'Inter ha vinto contro il Parma, bastava un pareggio ai nerazzurri, e contro la squadra emiliana invece ha vinto 2-0, dunque titolo all'Inter con anche in questo caso 3 giornate d'anticipo più 12 sul Napoli. Questo per quanto riguarda
1: il calcio. Poi ci sono tanti altri sport, la Formula 1.
0: C'è stata parecchia roba questo weekend. Formula 1, sì, Kimi Antonelli ha vinto il Gran Premio di Miami, un gran premio un po' pazzo, con già Max Verstappen che va in testa a coda dopo una curva, sorpassi e controsorpassi. Alla fine le due McLaren sono riuscite a salire sul podio, soprattutto Piastri perché ha approfittato di un problema meccanico di Leclerc, che a pochissime, alla penultima praticamente curva, anche lui è andato in testa a coda per un problema meccanico, e poi nella notte Leclerc tra l'altro ha concluso sesto, nella notte poi è stato anche penalizzato di 20 secondi, dunque ha finito ottavo, quindi ecco. Catastrofe per Leclerc.
1: Questo Kimi Antonelli è forte, pare, messo una
0: forte,
1: sorpresa.
0: Terzo successo consecutivo, tra l'altro 4 Gran Premi, 4 vittorie della Mercedes, il primo l'ha vinto Russell, gli altri 3 Antonelli, 19 anni, direi che ha un bel talento.
1: Ce ne sono tante altre di notizie sportive, ma poi negli appuntamenti canonici dello sport li racconterà Patrick insieme a tutta la redazione. Ma c'è ancora uno spunto dalla stampa svizzera, Alan.
2: Sì, tutti ci ricordiamo la canzone di Gaber, cos'è la destra, cos'è la sinistra.
1: Certo, giusto? Che ce la ricordiamo.
2: Ecco, se ne sono accorti anche sui social, il tag Sanzeiger a pagina 12, che si può dividere il mondo in maniera molto superficiale tra chi è destra e sinistra basandosi su dei dettagli.
3: Sì, per non esempio, rilevanti.
2: No, assolutamente non,
1: no,
2: rilevanti.
1: Fai qualche esempio.
2: Per esempio, a quanto pare l'acqua con le bollicine è di destra.
1: Ah, okay.
2: Dal rubinetto è di sinistra.
1: Okay.
2: Per esempio, ancora c'è il solito trucco molto forzato con i capelli biondi, molto MAGA, quindi che piace Trump.
1: Sì.
2: Oppure gli auricolari col cavo,
1: okay,
2: di sinistra.
1: Okay.
2: Se li porti ancora quelli col cavetto. Che,
1: sì, sì, col filo praticamente. Sì.
2: Pilates di destra.
1: La ginnastica.
2: Sì, perché si pensa che si dice qua su questo articolo, ricordiamo, superficiali e assolutamente irrilevanti. Si dice che il Pilates serva per le donne per formare il proprio corpo per piacere all'uomo, quindi poco femminista, poco emancipata come discussione. Il grande dilemma, però, è il lievito madre.
1: Ok, da che parte sta?
3: C'è il dibattito vero.
1: Mamma mia.
2: Perché il lievito madre piace all'ecologista urbano, perché è un po' progressista, ma in fondo è un simbolo tradizionale, donna,
3: certo,
2: casalinga che fa il pane,
3: sì,
2: con lievito madre.
3: Però può farlo anche l'uomo il pane,
2: sì,
3: con lievito madre.
0: Lievito,
2: sì,
0: padre.
2: Sì. Secondo questo.
3: Sì. Aspetta, cioè, teso un agguato praticamente per dire questa cosa.
1: Cosa ha detto Patrick?
3: Lievito padre.
1: Faceva molto ridere.
3: Molto diverso.
1: Qual è il giornale che ha proposto questa cosa?
2: Il Tag Sanzeiger, che si rifà la discussione sui social.
1: Certo.
2: Era solo così.
1: No, però ha approfondito un po'. Insomma,
2: un elemento di discussione così, tanto quando siete a bere il caffè.
1: Hai fatto molto bene. Grazie Alan e grazie Patrick, soprattutto per la battuta finale. Adesso verrai punito fuori uscendo dallo studio. Ma andiamo a Vienna adesso.
4: A Nord degli Alpi segnaliamo che sulla A5 la galleria di Ligers è stata chiusa in entrambe le direzioni a causa di problemi tecnici. Inoltre code o forti rallentamenti a Zurigo, sulla 1 tra Dietikon e la galleria del Gubrist in direzione di San Gallo e sulla 3 tra Witikon e raccordo della Limatal in direzione di Basilea. Infine, nella Svizzera centrale, sulla A2 a partire da Neuenkirch in direzione di Lucerna e sulla 14 tra Giesikon-Roth e raccordo del Rotsee in entrambe le direzioni.
5: Via Radio con TCS e Ferrovie Federali.
6: Nietzsche che dice? Boh. Nietzsche che dice? Boh, boh. Nietzsche che dice? Boh.

0: Adesso ci stiamo chiedendo se qualsiasi cosa si presenti oggi di destra o di sinistra, grazie allo spunto di Alan Kramer.
1: Lo stai facendo tu.
0: Zucchero è di destra o di sinistra? Non lo zucchero, ma zucchero.
1: Lo stai facendo tu.
0: No, lo stanno facendo i radioascoltatori e le radioascoltatrici.
1: Di che canzone stai parlando?
0: Ah, vabbè, ho detto zucchero, quella che abbiamo
1: preso. Ma dipende.
0: Nietzsche,
1: di quale...
0: Nietzsche, di destra o di sinistra? Nietzsche, visto. Paola dice, ma io che bevo acqua dal rubinetto e faccio Pilates sono di centro?
1: Sì, perché una roba è di sinistra, l'altra
0: una di destra, quindi se fai la media più o meno arrivi lì. Vuoi darmi un'anticipazione di quello di cui parleremo dopo?
1: C'è una bellissima battuta degli Stormtrooper, te la ricordi gli Stormtrooper? La striscia,
0: il film.
1: È una roba che si può anche dimenticare, ma è la striscia. Quando c'è la sentinella, la sentinella che dice alto là, amiken o nemiken.
0: Amiken, fa ridere.
1: E la risposta geniale.
0: Non ricordo la risposta di
1: uno che è fuori campo, che non si vede, dice semplici conoscenten.
0: Conoscenten.
1: Amiche, non amiche, semplici conoscenten.
0: Che vogliamo parlare dell'amicizia.
1: Di amicizia, esatto, perché c'è questo aspetto interessante che ogni tanto viene fuori, ma adesso si cerca un po' di fare chiarezza, ha cercato di farlo il Taghi, il famoso Taghi.
0: Sì.
1: In un suo articolo dicendo: ma le amicizie, cos'è l'amicizia? Naturalmente non rispondiamo noi.
0: No, lì approfondiscono
1: però
0: un po' il
1: tema. Loro danno degli elementi, l'esperto intervistato dà degli elementi per capire se un'amicizia è un'amicizia, chiamiamola unilaterale, o se è amicizia vera, dove c'è uno scambio, una condivisione. E dalla lettura di questo testo io e te siamo semplici conoscenti.
0: Ma vedi? L'hai letto davvero?
1: L'ho letto davvero. Ho fatto l'analisi, ho fatto giù la tabellina.
0: Me lo racconti dopo.
1: Adesso qui o cambia o salta.
0: Siamo colleghi.
1: Massimo colleghi.
0: Diamo un'occhiata alle previsioni del tempo. Le previsioni fino a stasera al sud ultime schiarite, per il resto nuvolosità estesa ma fino a sera asciutto, verso la Svizzera romanda molto nuvoloso e piovoso, nella Svizzera centro orientale nuvolosità più variabile con schiarite, nelle vallate alpine favonio, temperatura massima 17 gradi al sud e 21 al nord. Brevemente per domani, martedì al sud sarà coperto, nebbioso e piovoso, al nord in parte soleggiato.
2: Il segnale orario con Progel, software per la gestione dei salari e delle risorse umane. Progel.ch.
3: Rete 1. Buongiorno da Vera Pellandini. Trump lancia l'operazione Project Freedom per scortare e liberare le navi nello stretto di Hormuz. Grande volatilità e leggero calo del petrolio d'inizio seduta. Vertice della comunità politica europea al via oggi in Armenia. A Yerevan il presidente Parmelin parlerà anche del conflitto aperto sul Nagorno-Karabakh. Notte di festa nell'Oberland Bernese, la favola del Thun, campione svizzero. Sempre per lo sport, l'Inter conquista il suo 21esimo scudetto. In Formula 1 vince ancora Antonelli. Gli Stati Uniti hanno lanciato un'operazione per scortare le navi commerciali bloccate nello stretto di Hormuz. È quanto annunciato dal presidente Donald Trump, che dell'operazione non ha voluto fornire dettagli precisi. L'Iran ha denunciato l'iniziativa come una violazione del cessate il fuoco. Il blocco dello stretto, vitale per il transito di petrolio e fertilizzanti, è diventato, come ormai sappiamo, la leva principale del conflitto tra Iran da una parte e Stati Uniti e Israele dall'altra. Cosa sappiamo esattamente di questa nuova iniziativa? Ce lo spiega Menjula Bhatia.
4: Il presidente Trump, nell'annunciare quella che ha chiamato Project Freedom, progetto libertà, è stato abbastanza vago. Ha scritto sul suo social che la Marina statunitense inizierà già da oggi a scortare le navi straniere attraverso lo stretto di Hormuz e ha aggiunto, come nel suo stile, che se l'Iran cercherà di ostacolare l'iniziativa, interverrà con la forza. Nello stretto sono bloccate centinaia di navi con a bordo circa 20.000 marinai, molte sono lì da quasi due mesi. Questa iniziativa è quindi tra i passi più importanti intrapresi dall'amministrazione americana per cercare di riaprire la strategica via d'acqua bloccata dagli iraniani nelle prime fasi della guerra, con le severe ripercussioni che tutti conosciamo sui mercati globali. Trump ha presentato il progetto come una iniziativa umanitaria volta ad aiutare il personale marittimo, a corto ormai di acqua e cibo, bloccato su navi di paesi neutrali coinvolti il loro malgrado nel conflitto. Ma questa iniziativa è chiaramente una sfida al tentativo iraniano di controllare lo stretto, Iran che vorrebbe applicare un pedaggio al passaggio delle navi amiche, misura che viola la libertà di navigazione. Il comando centrale statunitense ha detto che saranno utilizzati caccia torpediniere, lanciamissili, più di 100 aerei e 15.000 soldati, senza però precisare come. Secondo fonti del sito di notizie Axios, la Marina americana, più che scortare le navi commerciali, resterà nelle vicinanze, fornendo informazioni sui percorsi sicuri da seguire, soprattutto per evitare le mine. Non è chiaro se questa mossa sia stata coordinata in qualche modo con gli iraniani stessi, sappiamo solo che Trump dice che sono in corso discussioni molto positive con l'Iran, cosa già sentita in passato.
3: Una mossa che sta creando grande volatilità nel prezzo del greggio, comunque sempre sopra i $100 al barile. Intanto i paesi dell'OPEC Plus, i principali paesi produttori di petrolio, hanno deciso di aumentare leggermente la loro produzione. Era una decisione attesa e molti analisti fanno notare che non avrà davvero un impatto sul mercato internazionale, particolarmente teso dopo lo scoppio del conflitto iraniano. La notizia si presta comunque ad un'analisi perché arriva pochi giorni dopo l'uscita dall'OPEC degli Emirati Arabi Uniti. Veronica Lippi ha coinvolto ieri in serata Francesca Cafferri, esperta di paesi del Golfo.
5: Per capire l'impatto bisognerà veramente aspettare la riapertura dello stretto di Hormuz e non sappiamo quando questo avverrà. Ma la riunione di oggi era importante perché l'OPEC Plus ha voluto dimostrare che è business as usual, ovvero l'uscita degli Emirati non cambia la linea dell'organizzazione, siamo al terzo aumento di seguito e quindi il tentativo era quello di dire che le cose vanno avanti come prima. In realtà è chiaro che l'OPEC Plus, così come l'OPEC, è stata danneggiata dall'uscita degli Emirati, perché comunque parliamo di un paese che era responsabile del 13% della produzione e che era in grado di produrre o fermare i rubinetti a suo piacimento. E quindi diciamo oggi è stato un segno politico per dire siamo ancora qui, ma la realtà dei fatti è che è un OPEC e un OPEC Plus sicuramente indebolita.
6: L'attore principale in tutta questa strategia sembra essere l'Arabia Saudita. Come si pone di fronte alle sfide che l'aspettano appunto nelle prossime settimane?
5: L'Arabia Saudita è sicuramente stata danneggiata dall'uscita degli Emirati Arabi Uniti. L'Arabia Saudita è il paese principale sia dell'OPEC che dell'OPEC Plus e da questa uscita ha due danni. Il primo è un danno politico, appunto di autorità. Lo scontro con gli Emirati è arrivato al punto in cui gli Emirati si sono sfilati, li hanno sfidati. E poi c'è la questione economica. L'Arabia Saudita a questo punto porta da sola il peso della variazione della produzione di petrolio, proprio perché gli Emirati erano, insieme ai sauditi, l'altro paese in grado di variare semplicemente, facilmente la produzione. Ecco, oggi sono solo i sauditi e quindi spetta a loro l'onere di variare, chiudere i rubinetti, aprirli a seconda della situazione politica.
3: Tre passeggeri sono morti a seguito di una sospetta epidemia di hantavirus su una nave da crociera. Tra le vittime figurano una coppia di coniugi olandesi di 70 e 69 anni e una terza persona non identificata. Contagiate almeno altre tre persone, secondo quanto ha dichiarato ieri sera l'Organizzazione Mondiale della Sanità e il Ministero della Salute sudafricano. L'epidemia è stata segnalata a bordo di una nave turistica in viaggio tra l'Argentina e Capoverde. L'antivirus si contrae solitamente attraverso il contatto con l'urina e le feci di roditori infetti. Sebbene rare, le infezioni da antivirus possono essere trasmesse da persona a persona, ha affermato l'OMS, che sta svolgendo indagini epidemiologiche. E oggi il presidente della Confederazione sarà in Armenia per il vertice della Comunità Politica Europea, piattaforma di dialogo tra paesi UE e stati vicini. Un appuntamento dedicato a sicurezza ed economia che si tiene in un paese segnato dal conflitto ancora aperto con l'Azerbaigian sul Nagorno-Karabakh. È una situazione complicata che la Svizzera segue da vicino da oltre 30 anni e che potrebbe rientrare nei radar della diplomazia elvetica. Ci racconta di più Anna Valenti.
7: Al centro del viaggio del presidente della Confederazione Guy Parmelin ci sono la sicurezza economica e una serie di colloqui bilaterali con alcuni leader europei, ma anche con il primo ministro armeno. Si parlerà di cooperazione economica, sviluppo, ma inevitabilmente sul tavolo ci sarà anche la disputa del Nagorno-Karabakh, che ricordiamo è una regione abitata storicamente da armeni, ma riconosciuta internazionalmente come territorio dell'Azerbaigian. È diventata autonoma de facto dopo la dissoluzione dell'Unione Sovietica, ma nel 2023 l'esercito azero ha ripreso il suo controllo, provocando un massiccio esodo verso l'Armenia. Un dossier tornato d'attualità anche in Svizzera, dopo la visita a Berna di giovedì del presidente del Parlamento in esilio del Nagorno-Karabakh, venuto a chiedere sostegno per gli armeni sfollati e per mantenere alta l'attenzione internazionale. Una visita senza incontri ufficiali, volutamente tenuta discreta, si tratta infatti di un rappresentante di un'entità non riconosciuta. La Svizzera infatti riconosce l'appartenenza del Nagorno-Karabakh all'Azerbaigian. Tuttavia, anche volendo, il Consiglio federale non può ignorare il dossier diplomatico. Una mozione approvata dal Parlamento lo scorso anno chiede a Berna di promuovere un forum di pace e di garantire condizioni di ritorno sicure agli sfollati. Obiettivo che il governo ha detto più volte essere irrealizzabile, dato che le parti rifiutano di sedersi al tavolo. A ciò probabilmente si affianca anche il timore di Berna di possibili ripercussioni sui rapporti molto stretti con l'Azerbaigian, partner economico ed energetico di primo piano per la Confederazione.
3: La banca cantonale grigionese ha comunicato l'avvio di una causa giudiziaria da parte di un cliente nei suoi confronti e contro una sua controllata, la BZ Bank. La causa è legata ad un prodotto di investimento gestito dalla BZ Bank. Il ricorrente accusa gli istituti finanziari di violazione dei doveri e chiede un risarcimento dell'ordine di centinaia di milioni di franchi, come si legge in un comunicato della banca grigionese diffuso poco fa. Gli istituti ritengono le accuse infondate e contestano le richieste. E per lo sport si celebra ancora in queste ore la prima storica vittoria del Thun in campionato. Il sigillo è arrivato ieri pomeriggio grazie alla sconfitta del San Gallo, che è stato raggiunto al secondo posto dal Lugano. Se il Thun si è rivelato una grande sorpresa, in Italia invece il titolo è stato vinto dalla favorita Inter. I neroazzurri, cui sarebbe bastato un pareggio, hanno sconfitto il Parma. Nella Formula 1 a Miami, terza vittoria consecutiva per Kimi Antonelli. Il giovane pilota italiano della Mercedes ha preceduto il britannico Norris e l'australiano Piastri, entrambi su McLaren. Antonelli è primo anche nella classifica generale. Ed è tutto per questa edizione. Grazie e a più tardi.
8: In Ticino ancora code forti rallentamenti sulla 2 tra Coldreri e Bissone in direzione nord, dalla dogana di Brusata di Novazzano verso Genestrerio, da Ponte Tresa verso Bioggio su più tratti, da Gravesano verso Manno e infine dalla rotonda dell'aeroporto di Locarno verso Contone. Da Bien, per la redazione di Via Swiss, Ilaria Schwegler.
9: Via Radio con TCS e Ferrovie Federali.
0: E 10 di nuovo, buongiorno a tutti. Oggi è lunedì 4 maggio. I rari sono qui a 7:20 durante questa settimana fino alle 8:30. Poi i colleghi di Modem. Hai anticipato il tema della prossima notizia che svilupperemo tra poco. Si parla di amicizia, perché sì, uno dei giornali svizzeri tedeschi ha approfondito il tema. Parla di amicizie sbilanciate, cioè quando uno è un po' più amico dell'altro, si sì, considera un po' più amico dell'altro.
1: Le amicizie unilaterali, cioè sì, dove praticamente lo sforzo per gestire questa amicizia, che è un lavoro, un'amicizia, tu non lo sai perché sei completamente...
0: Non è una brutta parola, sì, dire che è un lavoro.
1: È un lavoro, nel senso bisogna fare fatica, è come una relazione, bisogna impegnarsi.
0: Vero,
1: no?
0: Io
1: tu
0: ti
1: che,
0: voglio
1: tu
0: bene.
1: Tu che hai rinunciato completamente a questo aspetto, non lo capisci.
0: Stamattina litighiamo.
1: Ci si sente stanchi a un bel momento. Ci sono dei segnali.
0: Fra poco me li dici.
1: Valutare. Certo, ma li sai già.
0: Sì.
1: Li sai già.
0: Li ho già letti.
1: Dirai, ah già.
0: Ah già.
1: Ma io sono questo.
0: No, sì, parla per te.
1: Vedrai.
0: Sting.

0: pianista qui si è impegnato in questa parte finale di This Cowboy Song. I cowboy sono un po' degli amici, no? Fanno comunità i cowboy di solito. O ci sono le risse anche nei saloon.
1: Ma è uno dei motivi per cui ci sono le risse, perché ogni tanto bisogna settare l'amicizia.
0: È vero.
1: Fare il tuning. Sintonizzare
0: bravo.
1: L'amicizia. E a volte la sintonizzi a cazzotti.
0: Sì, è vero. Adesso alla fine di questa notizia facciamo a cazzotti io e te, credo. Sì. Perché è uno studio del MIT, che è la classica università dove fanno tutti gli studi.
1: Sì, che è un politecnico.
0: Sì, è un politecnico, sì.
1: Hanno detto
0: Massachusetts Institute of Technology
1: dice che la gente si illude,
0: sì?
1: La gente come te,
0: ma non proiettare.
1: Il 94% delle persone pensa che le proprie amicizie siano reciproche,
0: e invece
1: c'è lo stesso valore dell'amicizia
0: 94
1: da una parte e dall'altra.
0: 94%. Sì,
1: 94%. Mentre salta fuori
0: la realtà
1: è che siamo più dalle parti del 53%,
0: quasi la metà, cioè,
1: la
0: della
1: metà
0: percezione.
1: Delle amicizie sono così, le altre sono amicizie unilaterali,
0: sì.
1: Che non stiamo a dire che sono amicizie che andrebbero troncate,
0: no.
1: Ma bisogna essere
0: un altro tipo di definizione.
1: Consci.
0: Consapevoli, no?
1: E noi siamo ben consci.
0: Sono 5 segnali che ha identificato, sì. Soprattutto il MIT per capire da che parte state, insomma, che tipo di amicizia avete. E allora andiamo subito col primo segnale. Tu ascolti, ma nessuno ascolta te. L'altro non ascolta te.
1: Esattamente. Questa qui è una prima cosa che si nota tantissimo.
0: Sì.
1: Quando uno dei due sempre sta a lagnarsi,
0: sì.
1: E l'altro, che non è che non ha motivi, sì. Di lamentarsi e di preoccupazione,
0: lo ascolta.
1: Non mette becco perché non riesce, non c'è posto per lui.
0: Sì.
1: Questa è la prima roba.
0: Sì.
1: Secondo segnale.
0: Scrivi questo, sempre tu per primo.
1: Questo è molto importante, perché adesso siamo nell'era dei messaggi.
0: Sì.
1: Per cui e tra l'altro, se ci sono dei dubbi, come per esempio io ho un amico che mi ha detto: ma non è vero, scrivo sempre io. No, ma è... E io gli ho detto: sai cosa? Andiamo nella messaggistica e guardiamo chi avvia
0: l'ordine delle notizie dei messaggi.
1: E la verità salta all'occhio.
0: Sai quante amicizie rovinerai dopo questa notizia?
1: Lo sanno già nello.
0: Lo sanno già.
1: Solo bisogna aprire gli occhi.
0: Terzo
1: questa
0: segnale.
1: Sì.
0: Per gli altri trova tempo, per te no.
1: Per te no, certo.
0: Quindi se una persona risponde, sì. Sempre tardi solo a te, ma poi la vedi attiva con gli altri.
1: Sì, esattamente.
0: Certo che star lì a guardare attivo o non attivo.
1: Però allora il problema è
0: anche
1: tanto
0: un po' essere rilassato.
1: Quando salta all'occhio,
0: sì.
1: Però quando salta all'occhio vuol dire che siamo arrivati a delle misure grosse. Sì.
0: Quarto segnale.
1: Vi vedete solo alle sue condizioni.
0: Tipo
1: sì, tempi,
0: andiamo là
1: spazio,
0: e tu
1: ma poi
0: sempre la volontà dell'altro.
1: Sì, anche spazi e tempi decide, sì, sempre, sì. Uno dei due.
0: Qui stiamo parlando di amicizia, sì. Non di relazioni sentimentali,
1: no.
0: Ma a volte il confine è molto
1: labile
0: in questo tipo di rapporti. Quinto segnale.
1: Non c'è quando conta davvero.
0: Sì, qui citano compleanni, presentazioni, eventi dove sei coinvolto, sì. E l'altro non si vede mai quando tu
1: per esempio la mia cresima non sei venuto.
0: Non sono venuto perché non ti conoscevo quando hai fatto la cresima, però sono venuto alla tua prima gara di tiro con l'arco.
1: Sì, perché c'eri anche tu, lo facevi anche tu quella gara lì, non bullarti. Questa
0: però vedi che facciamo tante cose
1: questa
0: insieme.
1: Cosa la mettiamo
0: tu che hai detto scopriremo che noi siamo, sì, solo conoscenti,
1: siamo solo colleghi.
0: Guarda che se facciamo la lista delle cose che,
1: certo.
0: Facciamo io e te insieme,
1: sì, certo.
0: Siamo molto più,
1: sì,
0: che,
1: sì,
0: amici,
1: sì. Ganassa.
0: Ho detto che finivamo a litigare.
1: Date a guardare, fatevi un po' un esame,
0: un test, un piccolo
1: amicizie.
0: Test
1: volevi andate mettere... a guardare su WhatsApp chi comincia le converse e poi inizi da lì.
0: Però non devi mettere zizzania tra gli amici, che magari a entrambi va bene così.
1: Ma infatti abbiamo detto non sono motivi di troncatura,
0: Solo
1: motivi di coscienza, cioè sei cosciente che le cose stanno così.
0: Io ti capisco quando parli.
1: Per esempio so che tu mi abbandoneresti legato al guardrail dell'autostrada.
0: No, non succederà mai. Succederebbe mai. Giuliano Palma e Gino Paoli erano amici? Sì, perché hanno fatto una canzone insieme.

0: Che cosa c'è? Abbiamo detto dunque i segnali per determinare se siete amici veri oppure no. Ovviamente Vittorio, un nostro ascoltatore, scrive: ma se unilaterale non si può considerare amicizia, bensì in molti casi si tratta di opportunismo.
1: E capì? È esattamente quello che stavo dicendo.
0: Senti, facciamo un po' di prevenzione prima dell'ultima canzone di oggi, perché è tempo di zecche.
1: Tempo di zecche.
0: I loro comportamenti e i rischi associati è il primo passo per vivere la natura in sicurezza, così titolano le notizie che riportano, insomma, anche le statistiche. Ogni anno i morsi di zecca richiedono circa 10.000 visite mediche in Svizzera, in questo caso.
1: Sì, forse la visita medica il problema sono se ti ammali.
0: Sì, perché puoi prendere anche delle malattie
1: borreliosi,
0: per esempio. Sì. Allora si annidano nel sottobosco, ai margini dei boschi, lungo i sentieri, persino nei giardini domestici. Sono attive già a partire da temperature di circa 8 gradi, possono trovarsi fino a 2000 metri di altitudine, e quindi come fanno loro? Aspettano, si arrampicano su piante fino a 1,5 metri d'altezza, aspettano un ospite che passa.
1: Quello è
0: opportunismo. Solitamente potrebbero essere persone o animali anche.
1: Quello è opportunismo. Certo, ma perché la questione delle zecche è stata per lungo tempo soprattutto una questione di animali, cioè chi aveva i cani, per esempio tu che metti il collarino antizecche, non devi metterlo,
0: non devo metterlo
1: non
0: io,
1: per te.
0: Non funziona.
1: Adesso per te c'è le gocce da mettere in testa.
0: È vero, no, ci sono dei repellenti specifici che si possono mettere, sì,
1: però,
0: degli spray.
1: Esattamente, però è stato a lungo, adesso al di là delle stupidate che racconto, è stato a lungo un problema dei cani, soprattutto dei padroni di cani che dovevano fare attenzione. Ma da qualche anno a questa parte, insomma, le ricadute sulla salute umana sono aumentate. Anche perché è aumentato molto l'attività dell'umano nella natura, l'odore e così via. Per cui
0: i consigli di base sono indossare abiti chiusi quando vai a fare le passeggiate.
1: I pantaloni
0: in montagna,
1: lunghi e quelle robe lì, soprattutto se hai sottobosco. Perché ti si attaccano là. Dopo, naturalmente, quando torni a casa, fai la doccia. Verificare bene, fare un controllino che non ci siano delle robine che prima non c'erano.
0: Sì, si annidano di solito.
1: No, si piantano nella la pelle, poi bisogna toglierle.
0: Dicono, non so, nel retro delle ginocchia, lingue, nelle ascelle, il collo, la radice dei capelli, insomma, ci sono zone preferite.
1: Esattamente.
0: Insomma, fate attenzione, volevamo lanciare questo allarme.
1: Perché poi abbiamo detto la borreliosi, altre malattie, poi ci sono tutta una serie di questioni allergiche, tutta una serie. È una rogna.
0: È sicuramente una rogna,
1: per cui occhio alle zecche.
0: Sì.

0: Ed è qui la prima puntata di questa settimana di 7:20. Abbiamo parlato di Zec, adesso invece si parla di infiltrati, di cimici, insomma, ritornando al caso che ha coinvolto la FedPol, Roberto Porta.
1: Sì, buongiorno, sarà il tema della nostra puntata oggi, perché la settimana scorsa c'è stato un arresto eccellente. Un agente della Polizia Federale è stato arrestato per aver trasmesso delle informazioni sensibili a trafficanti di droga e a organizzazioni criminali. Quindi mai finora diciamo le mafie erano arrivate così in alto dentro le nostre istituzioni. Di questo parleremo tra pochi secondi.
0: E quindi buon ascolto a tutti voi.
2: Modem. Oggi, durante un'operazione nel contesto di una procedura contro la criminalità organizzata, è stata arrestata una persona che lavora per il Servizio Federale di Sicurezza. La legge della mafia è la scuola. Dai primi indizi risulta che potrebbe trattarsi di un caso di collusione con la criminalità organizzata.
3: Gli amici di la mafia sono certone.
2: Nonostante tutte le contramisure, le organizzazioni criminali riescono a infiltrare anche le istituzioni statali e persino la polizia.
4: Funzione carichi importanti.
5: Piano piano si è evoluta, oggi abbiamo tanti 'ndranghetisti che sono laureati, che sono degli importanti commercialisti, dottori, consulenti, eccetera, eccetera.
3: Mamma.
5: Uomini a disposizione che la legge non vede e che sono pronti a intervenire al momento del bisogno. Ce ne sono alcuni che magari non interverranno mai, che possono essere in ogni settore, si chiamano i cosiddetti colpi riservati, che è uno dei punti di forza della droga. Ecco perché riesce a non essere mai completamente decapitata.
1: È una puntata sulla presenza in Svizzera delle mafie al plurale. Nella copertina di Modem oggi la voce di un pentito della 'ndrangheta calabrese, Luigi Moraventura, e quella della direttrice della Polizia Federale, Eva Vildi Cortés. Proprio lei, la direttrice della FedPol, la settimana scorsa ha registrato un videomessaggio nelle nostre tre lingue ufficiali per parlare dell'arresto di un suo funzionario accusato di aver trasmesso informazioni sensibili ad un organizzazione criminale che si muove nel traffico di droga. Un caso su cui è stata aperta un'inchiesta per far luce su questa sospetta corruzione, un'infiltrazione che, se confermata, apre per la prima volta una falla proprio dentro il sistema di polizia chiamato a contrastare la malavita organizzata e l'attività delle mafie sul nostro territorio. Per la Polizia Federale si tratta di un duro colpo, come ha ammesso la stessa direttrice Vildi Cortés. Questo è il nostro tema oggi a Modem: un arresto e l'ombra della mafia fin dentro le forze dell'ordine. Una puntata con Sabina Zanini in regia, Roberto Porta al microfono e Andrea Colosio a garantire la messa in onda. Con noi tre ospiti che vi presento subito. Buongiorno ad Anna Maria Astrologo.
6: Buongiorno.
1: Benvenuta a lei. Lei è professoressa titolare di diritto all'Università della Svizzera Italiana, responsabile scientifica dell'Osservatorio Ticinese sulla criminalità organizzata. Buongiorno e benvenuta anche a Rosa Maria Cappa.
7: Sì, buongiorno e grazie.
1: Avvocata attiva a Lugano ed ex procuratrice federale, e benvenuto a Milano a Nando Dalla Chiesa.
8: Buongiorno, buongiorno a voi.
1: Benvenuto, buongiorno. Lei è sociologo della criminalità organizzata, dirige l'Università Statale di Milano l'osservatorio che si occupa di questo fenomeno malavitoso. Anna Maria Astrologo, inizio da lei. Martedì questa notizia, dunque questo arresto avvenuto in seguito ad un'operazione in cui altre 5 persone sono finite in manette, 3 i cantoni coinvolti, Argovia e 2 Basilea. Tutto quanto in collaborazione anche con autorità inquirenti di Germania e Francia. Un'indagine per traffico di droga gestito da un'organizzazione malavitosa. L'arresto di un funzionario della Polizia Federale ha portato la direttrice della FedPol, abbiamo sentito anche nella copertina, a usare il termine infiltrazione. Insomma, ci siamo. La mafia, le mafie sono arrivate dentro lo Stato anche in Svizzera.
6: Ma sì, in realtà ecco, questa notizia forse per chi conosce i documenti ufficiali non sorprende perché direi che ce lo si poteva, ahimè, aspettare, perché già in documenti ufficiali è stato individuato da anni il rischio di infiltrazioni nelle amministrazioni pubbliche, nelle amministrazioni statali. Faccio riferimento al parere del Consiglio federale del 2021 in risposta all'interpellanza di Marco Romano, in cui si fa riferimento al fatto che, secondo le informazioni delle autorità partner estere, la criminalità organizzata cerca di infiltrare. Di influire sulle istituzioni statali, quindi c'è già una prima evidenza di questo rischio, e poi anche nell'ultimo documento, la strategia antimafia che è stata approvata a dicembre 2025, si fa riferimento al fatto che c'è un rischio di infiltrazioni dello Stato e di istituzioni statali e ciò crea una minaccia per la sicurezza interna. Quindi ecco, è una notizia che purtroppo ci si poteva aspettare.
1: Maria Rosa Cappa condivide, insomma, l'arresto della FedPol è un fatto che in qualche modo si poteva prevedere, prima o poi sarebbe capitato.
7: Allora, a mio parere sì, faccio un esempio concreto. Nel 2021 alcune polizie europee coordinate da Europol hanno decifrato l'applicazione criptata Skyhack. Anche alle polizie svizzere sono arrivati questi dati e sono state rilevate delle chat in cui alcuni soggetti dediti al narcotraffico, quindi parte delle organizzazioni criminali, si informavano sul modo di influenzare la giustizia in Svizzera. Questo significa che i mafiosi tentano di infiltrare in modo mirato il sistema giudiziario, anche quello svizzero. Poi abbiamo dei precedenti. Nel 2017 due funzionari dell'ufficio permessi di Bellinzona sono stati arrestati per aver favorito il rilascio di permessi di contraffatti, e questo in favore di imprenditori di origine kosovara accusati di traffico di esseri umani tra Kosovo e Svizzera. Aggiungo un'ultima cosa, a Ginevra nel 2024 si è segnalata una forte progressione di casi di corruzione nelle istituzioni cantonali, in particolare a livello di guardie carcerarie e polizia. E infine in Vallese un poliziotto nel 2016, un poliziotto indebitato a causa del gioco d'azzardo, è stato corrotto da alcuni membri di narcotrafficanti, di mafie, di narcotrafficanti dei Balcani. Quindi non è una prima questa.
1: Ecco, aggiungo anche che nel 2018 sempre alla Polizia Federale erano stati ammoniti, solo ammoniti, tre inquirenti per contatti troppo stretti e sospetti con alcuni spacciatori di droga. Nando Dalla Chiesa, lo ricordo, sociologo della criminalità organizzata, ha pubblicato anche diversi libri su questi argomenti, cito uno degli ultimi, Mafia ed economia e il rischio criminale in Lombardia. Nando Dalla Chiesa, le mafie operano così, prima o poi intaccano le istituzioni. Questo può succedere anche in Svizzera, forse ci siamo illusi di essere un'isola felice.
8: Beh, se ci sono, ci provano, perché fa parte delle loro strategie di potenziamento, avere un interlocutore o più interlocutori interni alle istituzioni a tutti i livelli. E quindi non sorprende. Magari, ecco, ci si poteva aspettare, almeno per l'immagine che avevo io, ma capisco che è sbagliata, del
1: Sì, sono
8: sistema
1: osservatore
8: svizzero.
1: esterno.
8: Sì, una maggiore capacità di invulnerabilità, ecco, da parte delle strutture, delle istituzioni, perché si tratta di istituzioni i cui esponenti non nascono, non crescono, non vanno a scuola e non stabiliscono relazioni sociali stabili con elementi della criminalità organizzata. Però in questo caso probabilmente parlare di infiltrazione è corretto. Poi sa, basta un episodio di corruzione, non si ferma mai poi, il rapporto diventa una situazione parallela e la consapevolezza di poter contare su qualcuno che ci aiuta o addirittura, come dicono, su qualcuno dei nostri.
1: Nando Dalla Chiesa, a suo modo di
8: Una volta
1: vedere.
8: che il rapporto è scattato, non difficilmente finisce.
1: Ecco, difficilmente finisce, proprio in questi giorni ci sono stati altri esperti in materia che si sono espressi su questo arresto e lo hanno definito la punta di un iceberg. Nando Della Chiesa, secondo lei c'è il rischio che sia così?
8: Guardi, la punta di un iceberg sì, perché perché adesso parlo in base alle ricerche che ho fatto, sia in Lombardia, sia in Emilia, sia in Liguria. Cioè, a un certo punto le organizzazioni...
1: Ecco, adesso è caduta la linea, rifaccio la domanda a Maria Rosa Cappa. Possiamo condividere il parere di alcuni esperti che si sono espressi in questi giorni? Si tratta o c'è il rischio che sia solo la punta di un iceberg?
7: Allora, io direi sì, però ecco, non so cosa si intende per la punta di un iceberg. Probabilmente c'è una parte di queste attività corruttive che non viene rilevata e quindi non viene perseguita. Questo sì, si può intravedere. Noi abbiamo avuto degli arresti recenti a Roveredo che riguardavano anche le questioni del rilascio dei permessi. Abbiamo avuto un processo
1: arresti
7: ad un membro
1: di
7: del
1: mafiosi.
7: Sì, voglio dire, ne abbiamo dappertutto, ce ne sono ovunque, non bisogna sottovalutare il fenomeno, ecco, per quello appunto che dicevo prima. La mafia ha dei metodi che non abbandona mai, li adatta a seconda del territorio e del periodo storico, ma l'infiltrare le istituzioni è uno dei metodi classici, cominciano dall'economia, quindi prima hanno iniziato con il riciclaggio in Svizzera, poi con delle attività all'apparenza legali ma strumentali per il riciclaggio, poi arrivano a contattare, ad approcciare le istituzioni private, laddove si parla degli uomini cerniera della borghesia mafiosa, cioè commercialisti, consulenti di cui abbiamo sentito parlare all'inizio di questa trasmissione, e poi arrivano anche alla politica. Quindi questo è un epifenomeno più che la punta di un iceberg, che nasconde sotto un fenomeno molto più radicato.
1: Nando Dalla Chiesa, a suo modo di vedere, per la criminalità organizzata la Svizzera cosa rappresenta?
8: Certo non rappresenta quella che viene chiamata l'isola felice, non ce ne sono più di isole felici. Rappresenta una situazione... meno compromessa, ecco, non dico pulita, meno compromessa rispetto a situazioni italiane. Ricordo quello che sostengono i magistrati della direzione distrettuale antimafia di Milano, che c'è uno spostamento di elementi della criminalità italiana oltre il confine svizzero e poi un pendolarismo criminale per godere di una minore capacità storica sul piano investigativo e anche di una legislazione meno dura. Questo, guardi, si è verificato non solo con la Svizzera, si sta verificando anche oltre il confine con la Francia, un dislocamento di gruppi criminali oltre il confine, ma continuano a operare tra la Francia e la Liguria. Non vanno sottovalutate queste cose e se posso, avendo sentito un passo della intervista precedente, non vanno sottovalutati neanche gli ingressi nella polizia penitenziaria, non vanno sottovalutati affatto.
1: Qui ci sono anche queste possibili infiltrazioni. Anna Maria Astrologo, l'ha già citato lei, nel 2021 il Consiglio federale aveva definito la presenza delle mafie in Svizzera un fenomeno sottovalutato. Da allora qualcosa è cambiato, è stata presentata nel dicembre scorso una strategia per la lotta alla criminalità organizzata, però ci sono voluti 4 anni. Ecco, non sono pochi, è una reazione non proprio rapidissima. Di un fenomeno già conosciuto da decenni, insomma.
6: Sì, nel 2021 si è detto, il Consiglio federale ha riconosciuto che il fenomeno era stato sottovalutato e ha detto anche qualcosa di più, ha anche detto che è un fenomeno non ancorabile a un singolo cantone ma diffuso in tutta la Svizzera, e questo secondo me è un punto estremamente importante, perché nell'immaginario collettivo la criminalità organizzata era comunque un fenomeno che coinvolgeva solamente il Canton Ticino, cioè, le evidenze dimostrano il contrario. Però poi dal 2021 in realtà qualcosa si è fatto, è stato pubblicato anche nel 2023 questo punto della situazione in cui sondaggio Fedpol, in cui si ricostruiscono, diciamo, le posizioni delle autorità di perseguimento penale, autorità civili, sia cantonali che federali, però sicuramente il punto secondo me decisivo è questa strategia, che è stata la prima strategia antimafia che è stata pubblicata appunto nel dicembre 2025, ma io mi aspetto soprattutto questo piano d'azione che ne deve conseguire entro il 2026 una concretizzazione, perché la strategia in fondo sono delle linee programmatiche che disegnano, diciamo, appunto le linee verso le quali bisognerebbe andare, no? E quindi sono degli scenari abbastanza generici ancora in materia di prevenzione, di contrasto, di formazione, di aumento delle risorse. Però secondo me il punto sta proprio nel vedere nella concretizzazione del piano di azione che dovrebbe avvenire in parte entro il 2026, queste linee programmatiche in quali misure concretamente si traducono, per esempio, anche molto banalmente nel piano dell'aumento delle risorse, piuttosto che nel contrasto, nella modifica delle basi legali. È lì che secondo me andremo a vedere se effettivamente questo piano d'azione è efficace o meno.
1: Ecco, a proposito di aumento delle risorse, va ricordato che il Consiglio nazionale ha approvato un via libera per nuovi agenti per la Polizia Federale, 20 in più ogni anno per i prossimi 10 anni, insomma fino al 2035 200 agenti. Rosa Maria Cappa, si può parlare di cambio di marcia nel contrasto?
7: Diciamo che è un inizio. Secondo me le riforme devono essere strutturali. Faccio un esempio: noi abbiamo adesso la POLAP, delle iniziative parlamentari che prevedono la messa a terra di questa Polizeiliche Anfrage Plattform, la quale già oggi consente alle polizie cantonali e a quella federale di accedere al sistema di informazione di polizie estere. Tuttavia ad oggi la polizia federale non accede direttamente ai dati delle polizie cantonali e viceversa. Abbiamo ancora il vecchio strumento dell'assistenza amministrativa, che è pieno di intralci burocratici, c'è una tempistica non efficace. Bisogna fare delle riforme che tengano conto del fatto che la mafia, il contrasto alla mafia, alle mafie, ha bisogno di una legislazione specifica. Faccio un altro esempio: io da anni ripeto che noi dovremmo, con un difficile, mi rendo conto, sforzo dal punto di vista giuridico e costituzionale come inquadramento, introdurre una normativa di confische preventive sul modello di quella italiana, cioè ai mafiosi, e non lo dico io questo, lo diceva Giovanni Falcone, ai mafiosi vanno tolti anzitutto i patrimoni. E io credo che quando il dottor Dalla Chiesa si riferisse a una maggiore facilità nell'operatività dei mafiosi in Svizzera rispetto ad altri paesi che storicamente hanno combattuto la mafia, secondo me ci si riferisce anche a questo. Cioè noi dobbiamo avere degli strumenti che tolgano ossigeno alle mafie, e le mafie sono fondamentalmente delle associazioni a scopo di lucro, con metodi mafiosi ma a scopo di lucro, quindi bisogna togliergli i patrimoni.
1: Nando Della Chiesa, l'Italia questo problema ce l'ha storicamente in casa, ce l'ho ricordato anche Rosa Maria Cappa, ha anche una struttura di contrasto più forte rispetto a diversi altri paesi, Svizzera compresa. Quanto secondo lei questa esperienza di polizia, degli inquirenti può essere utile, e cosa viene fatto in questo ambito? Passa davvero questa esperienza al di là dei confini nazionali?
8: Sì, tenga presente che in Italia per passare questa legislazione sono dovute succedere delle tragedie, ci sono stati traumi nazionali, quindi non è facile poi convincere l'opinione pubblica, convincere le rappresentanze politiche, istituzionali, che bisogna passare per questa strada, perché le resistenze ci sono e spesso non sono disinteressate. Quindi io credo che anche armonizzare la legislazione su alcuni punti importanti sia un passo decisivo. Ragione la dottoressa Cappa, ci vuole una riforma incisiva e anche di sistema. Certo, gli agenti in più servono, poi il problema è anche la preparazione che hanno gli agenti, perché guardi che questo è un problema serio non soltanto per la Svizzera, anche per l'Italia. Qual è il livello di preparazione degli agenti, dei magistrati anche? Sono cose, abbiamo fatto un lavoro enorme all'Università di Milano proprio a partire da questa constatazione. non c'era una università in cui si studiassero queste materie.
1: Questo perché anche chi opera dentro la mafia, Nando Della Chiesa, è a sua volta sempre più formato.
8: Ma non è tanto questo, l'avete detto voi prima, che vengono studiati anche i modi, le forme di penetrazione, ci si informa su quello che succede dentro le istituzioni, loro ci studiano e noi non li studiamo. Loro studiano perché hanno una convenienza diretta e noi molte volte continuiamo a dire che non si tratta soltanto di una cosa di polizia, di un problema di polizia, si tratta di un problema di un sistema. Il sistema però non studia, non li conosce. E in questo momento chi ci sta ascoltando, secondo me, continua a pensare che sia una questione soltanto di polizia.
1: Ecco, in una recente intervista la direttrice di FedPol, Eva Vildi Cortes, aveva dichiarato, e cito: se vogliamo evitare sparatorie lungo le strade come succede in Belgio, Olanda o Svezia, dobbiamo attivarci subito. Insomma, Anna Maria Astrologo, c'è anche questo problema, cioè il problema che le cose possono persino peggiorare.
6: No, ma certo, le cose possono sicuramente peggiorare. Lo scenario adesso, comunque, siamo in una situazione

0: segnalano comunque una presenza e la criminalità organizzata ha delle, ovviamente degli indici di pericolosità altissimi. Quindi, visto che diciamo dal 2021 che dobbiamo intervenire, bisogna comunque intensificare questa lotta. Io appunto spero che queste misure concrete che dovranno entrare, nei prossimi 2 anni veramente possano portare a delle misure, come si è detto fino adesso, sia dall'avvocata Capa che dal professor Dalla Chiesa, comunque in modo integrato, in modo strutturale, a delle misure che possano contrastare la criminalità organizzata. Lo scenario può sicuramente peggiorare, io spero che migliori però.
1: Sì. Maria Rosa Cappa, ci sono mafie, in particolare l'andrangheta calabrese, che si muovono anche attraverso le cosiddette cellule dormienti, persone che di colpo vengono attivate per un compito specifico e che poi ritornano nell'anonimato, nell'ombra. Ecco, c'è anche questa difficoltà in più di cui tener conto.
2: Sì, il professor Dalla Chiesa potrà confermare che la mafia è un fenomeno complesso, cioè anche un fenomeno sociale, laddove ci sono dei nuclei familiari all'estero. La mafia, ad esempio quella calabrese, cerca di infiltrare dapprima i propri componenti familiari o comunque le proprie conoscenze in maniera blanda, in maniera diciamo così docile, e poi da lì anche l'idea di poter. L'idea di guadagnare fa sì che queste persone si ricordino delle loro radici, dei loro legami familiari o comunque di conoscenza e si mettano a disposizione. È quello che accade continuamente con delle società costituite in Svizzera da persone comunque di determinate origini, che ad un certo punto assumono manodopera che proviene direttamente, ad esempio, dalla Calabria, senza alcuna formazione specifica, senza alcun know-how. Vengono assunte perché qualcuno ha chiesto, e questo viene fuori dalle indagini, specie quelle cantonali, perché qualcuno, un amico, un parente, ha chiesto di assumere qualche ragazzo, un bravo ragazzo, una brava ragazza, e queste sono tutte delle pedine che al momento giusto dovranno, essendo, diciamo, grate a queste persone, dovranno sdebitarsi in qualche modo. E da lì comincia un intreccio di relazioni e di sudditanza che sfocia poi nell'essere soldati della mafia, cioè nell'obbedire a qualsiasi tipo di ordine, ad un certo punto non potendo neanche più rifiutarsi. Ecco, questo è il fenomeno mafioso.
1: Andando dalla Chiesa, queste cellule dormienti, ci sono anche in Svizzera, lo sappiamo, è un pericolo in più. E dall'Italia che tipo di aiuto può arrivare a livello di collaborazione tra polizie su questo fronte?
3: Io credo che le nostre polizie siano pronte alla collaborazione. Questo sì che fu uno dei grandi successi, va ripreso, di Giovanni Falcone, i rapporti con le autorità elvetiche furono decisivi per lui. Prima non c'era una collaborazione frequente e sistematica. Credo che ci sia una. Noi possiamo, noi dico, come sistema italiano, possiamo comunicare gli effetti positivi di alcune norme e di alcune scelte organizzative.
1: Ad esempio?
3: Ma per esempio, veniva detto, non possono esserci delle compartimentazioni di informazioni. L'informazione deve essere vista unitariamente perché è stato un fenomeno unitario, non è un fenomeno localizzabile soltanto in quel comune. I rapporti li stabilisce immediatamente, anzi arrivano già carichi di rapporti. E quello che diceva la dottoressa Cappa è particolarmente interessante, i compaesani non sono necessariamente complici, a volte non lo sanno cosa stanno facendo, gli viene chiesto un favore, gli puoi conservare questo pacchetto, puoi andare a prendere questa persona che sta arrivando in Svizzera, puoi trovargli una casa, è un favore, è un compaesano, si nega, no? Non si nega. Puoi votare per questa persona, aiuterà i calabresi. Questo è il modo di fare. Non viene fatto intravedere il delitto da commettere in complicità con un'organizzazione criminale, è un favore al compaesano e questi davvero non si negano.
1: Sì, molto, ma non tutto ruota attorno al traffico di droga. In Svizzera si stima che vengano consumate circa 5 tonnellate di cocaina all'anno. In un'intervista proprio oggi all'Aargauer Zeitung, Markus Gysin, che sarà il futuro vice direttore della FedPol dal 1 giugno, parla di

0: Le proprie ondate di droga che investono il nostro paese. Anna Maria Astrologo, la Svizzera è una base logistica europea di questo traffico, possiamo vederla così?
1: Ma questo è individuato anche nella strategia, cioè si fa riferimento al fatto che è una base ed è anche un luogo di passaggio, quindi entrambe le situazioni purtroppo. Ovviamente il traffico di stupefacenti è uno dei reati scopo maggiormente commessi, ma d'altronde se ci riferiamo in particolare alla mafia italiana, noi sappiamo che in Svizzera il gruppo mafioso per eccellenza è quello dell''ndrangheta e sappiamo che il traffico di cocaina è maggiormente diffuso. Poi, presto o tardi, comunque il crimine organizzato tenta di mettere nel circuito legale i valori patrimoniali che ha acquisito dal traffico illecito di cocaina e quindi ovviamente in qualche modo poi è sempre collegato anche il fenomeno del riciclaggio, perché questi valori patrimoniali che provengono dal traffico di stupefacenti poi vogliono essere in qualche modo ripuliti e vuole essere nascosta l'origine criminale. Quindi comunque dietro prima o poi c'è anche il riciclaggio, però sicuramente il traffico di sostanze stupefacenti è un problema. Nella strategia si dice proprio luogo base del traffico, ma anche luogo di passaggio, perché la Svizzera ovviamente a livello geografico è al centro dell'Europa e quindi rileva anche come luogo di passaggio.
0: Anna Maria Cappa, lei è avvocata a Lugano, si occupa anche di lotta al riciclaggio. Possiamo dire che questo è uno dei punti deboli delle mafie, cioè nel dover riciclare quello che guadagnano. L'attività di contrasto qui è una leva forse sottovalutata, ci sono i mezzi sufficienti?
2: Allora, noi in Svizzera abbiamo una legislazione antiriciclaggio forte, adeguata agli standard europei e non solo. Tuttavia, abbiamo, secondo me, un difetto di cultura antimafia. E cioè, ribadisco quello che ho già detto prima per quelli che il professor Dalla Chiesa chiama i compaesani, i nostri uomini cerniera, cioè i nostri consulenti commercialisti fiduciari, spesso si prestano, spesso può accadere che si prestino anche a volte inconsapevolmente a riciclare questo denaro. Il traffico di droga si fa per contanti, i trafficanti hanno una liquidità smisurata e devono in qualche modo rimetterla nel circuito legale. Ma adesso sono anche più avanti, adesso la mafia si dedica ad esempio alla frode carosello all'IVA, quindi non parliamo più soltanto di liquidità, parliamo di utilizzo del sistema finanziario, ad esempio per far circolare fatture che poi alla base sono false, con dei danni agli erari statali in Europa giganteschi. Quindi non è necessario aspettare che si spari per strada per svegliarsi ed attivarsi a contrastare in maniera efficace il fenomeno mafioso. Bisogna agire prima, bisogna impedire che il sistema finanziario, come è già accaduto, sia messo alla mercé della liquidità del fenomeno mafioso, cioè delle importanti somme che questo produce. I mafiosi ormai sono entrati anche nel business delle criptovalute, quindi facciamo attenzione a non sottovalutare la capacità di adattamento al nuovo modo di fare business.
0: Nando Dalla Chiesa è una lotta anche finanziaria.
3: Guardi, è difficile da dire, certamente è anche questo. Loro continuano a essere, nonostante queste capacità alte di muoversi su settori economici disparati, continuano ad essere una forma di potere che si esercita sul territorio. Questo secondo me non va mai dimenticato. Posso dire in Lombardia, avendo studiato veramente molto, negli anni Ottanta hanno incominciato con il traffico di stupefacenti che inizialmente non praticavano su larga scala e sono cresciuti con quello. C'erano stati anche i sequestri di persone, ma erano il traffico di stupefacenti. Ma adesso sono in tutti i settori, dal settore immobiliare al settore sanitario, allo sport perfino. Quindi è la loro capacità di esercitare relazioni, forza persuasiva, prestigio criminale, naturalmente la consapevolezza che sanno usare la violenza anche quando non lo usano, e costruire tutte le strade. Costruire tutte le strade significa che i loro esponenti non devono passare nelle istituzioni. Le politiche di reclutamento nelle istituzioni devono essere rigorosissime.
0: Sì.
3: E anche l'assunzione di consulenti per le istituzioni e anche nelle imprese. Questo lo dobbiamo sapere. Non arriva qualcuno che dice io sono un mafioso. E neanche c'è la possibilità per chi non li conosce di individuare immediatamente la provenienza sociale di certe persone.
0: Noi siamo davvero in conclusione, mi dispiace di doverla interrompere. La mafia, le mafie in Svizzera alla luce dell'arresto di un agente della Polizia Federale, questo è quanto abbiamo messo oggi sotto la nostra lente. Ringrazio il pubblico all'ascolto e i nostri ospiti. Un saluto da Roberto Porta. Modem torna domani.
4: Radio Televisione Svizzera, Rete 1, sono le 9. Il Radio Giornale.
5: Buongiorno da Vera Pellandini. Trump lancia l'operazione Project Freedom per scortare e liberare le navi nello stretto di Hormuz. Grande volatilità e leggero calo del petrolio ad inizio seduta. Vertice della comunità politica europea al via oggi in Armenia. A Yerevan il presidente Parmolà parlerà anche del conflitto aperto sul Nagorno-Karabakh. Notte di festa nell'Oberland bernese, la favola del Thun, campione svizzero. Sempre per lo sport, l'Inter conquista il suo 21esimo scudetto. In Formula 1 vince ancora Antonelli. Gli Stati Uniti hanno lanciato un'operazione per scortare le navi commerciali bloccate nello stretto di Hormuz, è quanto annunciato dal presidente Donald Trump tramite il suo social, senza però fornire dettagli molto precisi. In redazione ci racconta i dettagli Mangiula Batia.
6: Il presidente Trump, nell'annunciare quella che ha chiamato Project Freedom, progetto libertà, è stato abbastanza vago. Ha scritto sul suo social che la Marina statunitense inizierà già da oggi a scortare le navi straniere attraverso lo stretto di Hormuz e ha aggiunto, come nel suo stile, che se l'Iran cercherà di ostacolare l'iniziativa, interverrà con la forza. Nello stretto sono bloccate centinaia di navi con a bordo circa 20.000 marinai, molte sono lì da quasi due mesi. Questa iniziativa è quindi tra i passi più importanti intrapresi dall'amministrazione americana per cercare di riaprire la strategica via d'acqua bloccata dagli iraniani nelle prime fasi della guerra, con le severe ripercussioni che tutti conosciamo sui mercati globali. Trump ha presentato il progetto come una iniziativa umanitaria, volta ad aiutare il personale marittimo, a corto ormai di acqua e cibo, bloccato su navi di paesi neutrali coinvolti il loro malgrado nel conflitto. Ma questa iniziativa è chiaramente una sfida al tentativo iraniano di controllare lo stretto, Iran che vorrebbe applicare un pedaggio al passaggio delle navi amiche, misura che viola la libertà di navigazione. Il comando centrale statunitense ha detto che saranno utilizzati caccia torpediniere lanciamissili, più di 100 aerei e 15.000 soldati, senza però precisare come. Secondo fonti del sito di notizie Axios, la Marina americana, più che scortare le navi commerciali, resterà nelle vicinanze, fornendo informazioni sui percorsi sicuri da seguire, soprattutto per evitare le mine. Non è chiaro se questa mossa sia stata coordinata in qualche modo con gli iraniani stessi, sappiamo solo che Trump dice che sono in corso discussioni molto positive con l'Iran, cosa già sentita in passato.
5: L'Iran intanto ha già denunciato l'iniziativa come una violazione del cessate il fuoco e poco fa il comando militare ha fatto sapere che qualsiasi movimento di navi commerciali nello stretto deve avvenire in coordinamento con il loro comando. E queste nuove tensioni sul controllo del braccio di mare strategico hanno anche agitato i mercati stamattina con grande volatilità del petrolio che rimane comunque sempre sopra i $100 al barile. Intanto ieri i paesi dell'OPEC Plus, i principali paesi produttori di petrolio, hanno deciso di aumentare leggermente la loro produzione. Per molti analisti questo non avrà un impatto rilevante sui prezzi, ma è una mossa che va letta soprattutto in relazione all'uscita dall'OPEC degli Emirati Arabi Uniti. Veronica Lippi ha coinvolto ieri in serata Francesca Caferri, esperta di paesi del Golfo.
7: Per capire l'impatto bisognerà veramente aspettare la riapertura dello stretto di Hormuz e non sappiamo quando questo avverrà. Ma la riunione di oggi era importante perché l'OPEC Plus ha voluto dimostrare che è business as usual, ovvero l'uscita degli Emirati non cambia la linea dell'organizzazione, siamo al terzo aumento di seguito e quindi il tentativo era quello di dire che le cose vanno avanti come prima. In realtà è chiaro che l'OPEC Plus, così come l'OPEC, è stata danneggiata dall'uscita degli Emirati, perché comunque parliamo di un paese che era responsabile del 13% della produzione e che era in grado di produrre o fermare i rubinetti a suo piacimento. E quindi diciamo oggi è stato un segno politico per dire siamo ancora qui, ma la realtà dei fatti è che è un OPEC e un OPEC Plus sicuramente indebolita.
5: Tre passeggeri sono morti a seguito di una sospetta epidemia da hantavirus su una nave da crociera. Tra le vittime figurano una coppia di coniugi olandesi di 70 e 69 anni e una terza persona non identificata. Contagiate almeno altre tre persone, secondo quanto ha dichiarato ieri sera l'Organizzazione Mondiale della Sanità e il Ministero della Salute sudafricano. L'epidemia è stata segnalata a bordo di una nave turistica in viaggio tra l'Argentina e Capoverde. L'hantavirus si contrae solitamente attraverso il contatto con l'urina o le feci di roditori infetti. Sebbene rare, le infezioni di hantavirus possono essere trasmesse da persona a persona, ha affermato l'OMS, che sta svolgendo indagini epidemiologiche. E oggi il presidente della Confederazione Guy Parmelin sarà in Armenia per il vertice della Comunità Politica Europea, piattaforma di dialogo tra paesi UE e stati vicini. Un appuntamento dedicato a sicurezza ed economia che si tiene in un paese però segnato dal conflitto ancora aperto con l'Azerbaigian sul Nagorno-Karabakh e che la Svizzera segue da 30 anni. Ci racconta di più Anna Valenti.
8: Al centro del viaggio del presidente della Confederazione Guy Parmelin ci sono la sicurezza economica e una serie di colloqui bilaterali con alcuni leader europei, ma anche con il primo ministro armeno. Si parlerà di cooperazione economica, sviluppo, ma inevitabilmente sul tavolo ci sarà anche la disputa del Nagorno-Karabakh, che ricordiamo è una regione abitata storicamente da armeni, ma riconosciuta internazionalmente come territorio dell'Azerbaigian. È diventata autonoma de facto dopo la dissoluzione dell'Unione Sovietica, ma nel 2023 l'esercito azero ha ripreso il suo controllo, provocando un massiccio esodo verso l'Armenia. Un dossier tornato d'attualità anche in Svizzera, dopo la visita a Berna di giovedì del presidente del Parlamento in esilio del Nagorno-Karabakh, venuto a chiedere sostegno per gli armeni sfollati e per mantenere alta l'attenzione internazionale. Una visita senza incontri ufficiali, volutamente tenuta discreta, si tratta infatti di un rappresentante di un'entità non riconosciuta. La Svizzera infatti riconosce l'appartenenza del Nagorno-Karabakh all'Azerbaigian. Tuttavia, anche volendo, il Consiglio federale non può ignorare il dossier diplomatico. Una mozione approvata dal Parlamento lo scorso anno chiede a Berna di promuovere un forum di pace e di garantire condizioni di ritorno sicure agli sfollati. Obiettivo che il governo ha detto più volte essere irrealizzabile, dato che le parti rifiutano di sedersi al tavolo. A ciò probabilmente si affianca anche il timore di Berna di possibili ripercussioni sui rapporti molto stretti con l'Azerbaigian, partner economico ed energetico di primo piano per la Confederazione.
5: La banca cantonale grigionese ha comunicato l'avvio di un procedimento giudiziario da parte di un cliente nei suoi confronti e contro una sua controllata, la BZ Bank. La causa è legata ad un prodotto di investimento gestito dalla BZ Bank. Il ricorrente accusa gli istituti finanziari di violazione dei doveri. Ha intentato una domanda di conciliazione, chiede un risarcimento dell'ordine di centinaia di milioni di franchi, come si legge in un comunicato della banca diffuso poco fa. Gli istituti ritengono le accuse infondate e contestano le richieste. E oggi è la giornata nazionale contro il cancro della pelle. Anche in Ticino, in collaborazione con la Lega Cancro, alcuni specialisti si sono messi a disposizione della popolazione per controllare nei e macchie della cute. La pelle a memoria è lo slogan della campagna di quest'anno, come ci spiega la dottoressa Cristina Mangas, responsabile del Centro Tumori Cutanei Complessi dell'EOC, al microfono di Pervin Cavacioglu.
9: È una metafora, traduce un po' quello che succede a livello cellulare nella nostra pelle dopo l'esposizione solare. Quello che fa male alle nostre cellule è l'esposizione solare intensa e intermittente, soprattutto le scottature solari e principalmente quelle che accadono nei primi anni di vita, perché quel danno nelle nostre cellule rimane il nostro sistema di riparazione del DNA delle cellule lo mette a posto, però in qualche modo rimane quella memoria e dopo 20, 30, 40 anni può succedere che quel danno cellulare si trasforma sotto forma di macchie, cheratosi attiniche e a volte anche tumori cutanei.
10: Malgrado nei decenni sia aumentata la consapevolezza dei rischi legati al sole, serve ancora una campagna di prevenzione.
9: Serve per due motivi. Prima, perché è dimostrato che proteggersi dal sole diminuisce la incidenza di nuovi tumori cutanei, e poi perché purtroppo in Ticino e in Svizzera in generale il melanoma è un tumore frequente, il terzo tumore più frequente nei maschi e il quarto nelle donne.
10: Quest'anno, spiega la dottoressa Cristina Mangas, è aumentato il numero di sedi sul territorio ticinese, dove per la giornata odierna è possibile farsi controllare nei e macchie della pelle.
9: Abbiamo pensato di ampliare l'offerta per arrivare a quei posti più della periferia, più delle valli del Ticino, dove di solito c'è più difficoltà per arrivare al dermatologo, e sappiamo che la diagnosi precoce è la miglior cura.
10: Nelle valli e a Locarno dovrebbero esserci ancora dei posti disponibili.
5: E con questo è tutto, io vi lascio allo sport, grazie per l'attenzione e buona giornata.
11: Lo sport.
12: Buongiorno da Patrick Locatelli. Il titolo più sorprendente della storia del calcio svizzero è arrivato ieri a Thun, dove si è festeggiato tutta la giornata a seguito del successo del Sion San Gallo, che a tre giornate dal termine della Superliga ha sancito la matematica conquista del primo campionato vinto dai bernesi, ormai irraggiungibili da un San Gallo per contro agganciato al secondo posto a quota 63 punti da Lugano, capace di battere 1-0 Cornaredo lo Young Boys grazie alla rete decisiva di Steffen all'84esimo minuto. Thun e Lugano nel contributo di Paolo Laurenti.
13: In tanti si chiesero come mai Mauro Lustrinelli lasciò nel giugno del 2022 la federazione svizzera e la panchina dell'Under 21 per tornare alla Thun in Challenge League. Lui spiegò così la propria scelta.
14: È sempre difficile trovare delle ragioni razionali, ho seguito anche un po' l'istinto.
13: E quattro anni più tardi non si può certo dire che non abbia fatto bene a seguire l'istinto che ha permesso a Mauro Lustrinelli, primo allenatore ticinese a vincere il campionato, di scrivere una pagina storica e forse irripetibile del calcio elvetico.
15: Siamo cresciuti giorno dopo giorno e abbiamo fatto qualcosa di storico, sia a livello europeo per il Thun, che è la prima volta campione dopo 128 anni. Questo titolo rimarrà, penso, per ancora per un secolo, perché sono cose che succedono raramente, per cui adesso c'è solo da godere.
13: Il Thun ha stravinto la Super League in testa dall'ottava giornata e trionfatore con 4 d'anticipo, lasciando le briciole alla concorrenza, quelle che sta raccogliendo Lugano, portandosi, seppur in compagnia del San Gallo, al secondo posto come non gli capitava da fine gennaio. Imbattuto in casa nel 2026, ha conseguito il quarto successo di Cortomuso, si direbbe oltre confine, e per la prima volta nella gestione Crocitorti i bianconeri hanno mantenuto la porta inviolata per 4 gare di campionato consecutive. Una costanza di rendimento purtroppo raggiunta in ritardo.
16: Sicuro noi quest'anno non siamo quella squadra efficiente, però noi siamo una squadra che ha trovato un grande equilibrio in questo 2026. A parte il nostro inizio, questo Lugano è un Lugano tosto, è un Lugano che si fa sentire sempre. Io i complimenti a Lustrinelli gliel'ho fatti, continuerò a farglieli, però adesso noi pensiamo solo al nostro, noi pensiamo solo al Lugano. Loro è giusto che festeggino, noi invece dobbiamo rimanere sul pezzo e dobbiamo dimostrare di volerlo questo secondo posto. Poi io penso che quanto sarebbe bello se arriviamo noi secondi e i primi due allenatori sono ticinesi, sarebbe veramente un bel orgoglio per il nostro cantone. Bisogna sempre rischiare, bisogna avere coraggio, come fa Mauro, come io penso di fare da anni, e poi le cose arrivano.
12: Il titolo si è materializzato ieri anche per l'Inter, che battendo il Parma 2-0 ha chiuso i conti in vetta alla Serie A, raggiungendo con largo anticipo il suo 21esimo scudetto. Sempre ieri pareggio 1-1 della Juventus con il Verona, mentre il Milan ha perso 2-0 in casa del Sassuolo. In Formula 1 ieri Kimi Antonelli su Mercedes ha vinto il Gran Premio di Miami. Il pilota italiano leader del mondiale ha preceduto la McLaren di Lando Norris e quella di Oscar Piastri, che nell'ultimo giro ha raggiunto il podio approfittando di un problema tecnico del ferrarista Leclerc, finito sesto e penalizzato con l'ottavo posto nella notte. Antonelli ha confermato la sua leadership mettendo in fila il terzo successo consecutivo. Nell'hockey in Cecchia si è chiusa con un successo ai rigori la tappa dell'Eurotour della nazionale svizzera. Contro i padroni di casa, i rossocrociati si sono imposti 1-0 dopo i primi 65 minuti a reti bianche. Sentiamo Giampaolo Giannoni.
17: parola d'ordine razionalità, mettendo al centro del game plan quella disciplina che era mancata contro Svezia e Finlandia. La Svizzera di Cadieux ha chiuso con una nota positiva il successo ai rigori sulla Cecchia, il penultimo torneo di preparazione al Mondiale. Ci voleva, dopo gli sconcertanti blackout individuali e di riflesso di sistema dei primi due confronti, con a turno Eldner, Le Coultre e Löffel, a distinguersi in negativo nel contesto di una squadra che troppo ha concesso e poco ha trasformato. Con un power play che funziona e con un discreto numero di ottime occasioni create, un problema che resta è proprio quello della finalizzazione, che l'innesto dei giocatori della NHL, ma non solo, dovrebbe contribuire a risolvere. In attesa delle convocazioni per le ultime partite di preparazione, si chiude dunque con ottimismo relativo una settimana iniziata all'insegna della preoccupazione. Cadieux pian piano sta prendendo le redini del gruppo. Vedremo se avrà la mano salda anche nel momento in cui arriveranno tutti i puro sangue.
12: Passando al ciclismo, Tadej Pogacar ha vinto il Tour de Romandie imponendosi anche nell'ultima tappa con arrivo in salita a Lesan, dove il campione sloveno ha battagliato con l'antagonista di questo giro, sia il tedesco Lipovic. Infine il tennis, Jannik Sinner, che imponendosi nella finale del torneo di Madrid contro Zverev ha conquistato il suo quinto Master 1000 consecutivo, un exploit mai realizzato finora nella storia. Da inizio novembre Sinner ha infatti vinto Parigi, Indian Wells, Miami, Monaco e ora Madrid.
18: Vi segnaliamo che ci sono code o forti rallentamenti sulla A2 tra Coldrerio e Bissone in direzione nord a causa di un incidente, e ci sono anche colonne da Magliaso verso Bioggio.
19: Bentornati a Casa Svizzera, buon lunedì e Alice Pedrazzini, buongiorno.
18: Buongiorno Fabri.
19: Io sono Fabrizio Casati e sono quello che ufficialmente salta sempre sul carro dei vincenti. Allora, io e Mauro Lustrinelli
18: abbiamo fatto
19: le scuole insieme. No, ha vinto lui e siamo felicissimi. Poi Crocitorti l'ha appena detto, cioè potremmo avere due allenatori ticinesi davvero sul tetto della nostra nazione a livello calcistico, e questa cosa ci rende il cuore pieno d'orgoglio. Ma in più sono due le cose divertenti. Quest'anno lo sapete, c'è Veronica Fusaro che è pronta a partire con l'Eurovision Song Contest, la delegazione svizzera è appena arrivata, noi ve lo racconteremo ovviamente nel dettaglio. Lei arriva da Thun e lei giocava a calcio nel Thun. Ieri ha festeggiato la grande, anche a Vienna, dove è appena arrivata, la grande vittoria della sua squadra, e quindi noi siamo contenti, essendo casa svizzera dobbiamo assolutamente raccontarla questa grande storia, che è veramente un qualcosa che capita poco di sovente, perché insomma dalla Serie B a vincere il campionato, davvero tanta roba. Quindi anche questa sono storie svizzere.
18: Poi sai cosa mi sento di dire? Che comunque andava, casa svizzera vinceva, e siamo anche un po' dei furbi in quel senso.
19: Sì.
18: Chiunque avrebbe potuto vincere qualsiasi squadra che noi saremmo stati.
19: Lustri gol, grandissimo.
18: Sul carro.
19: Sì, siamo felici.
18: Allora, siamo molto felici anche di iniziare una nuova settimana insieme, in cui c'è sempre un primo gesto che facciamo, sì, ed è quello che fa quel rumore. E non abbiamo ancora messo il grasso, niente. La finestra fa sempre quel rumore.
19: Sì.
18: Cosa vediamo fuori?
19: Allora, io vedo tante cose che ovviamente fanno parte di quello che è il cliché classico della Svizzera. Cioè, quindi, se tu pensi alla Svizzera come cliché, cosa ti viene in mente?
18: Ok, vedo il formaggio.
19: E c'ho cioccolato.
18: Gli orologi, beh, sì, ci stiamo giocando dentro in pieno, cioè,
19: sì, è vero,
18: quello.
19: Vero.
18: Le colline, gli chalet.
19: Sì, in più se mi guardo intorno, sì, di fianco a noi chiaramente ci sono il verde, c'è le cose, però siamo all'interno di una bottega.
18: Ah, una bottega in centro a Lugano, mi sembra,
19: sì,
18: di poter
19: esattamente
18: dire, perché
19: ci sono rumori che fa frese mole, cioè c'è un po' di tutto, ma soprattutto te lo dico, ci siamo svegliati all'interno di una bottega di un arrotino.
18: Ah, e quindi questo arrotino ha dormito con noi, si è svegliato con noi
19: a casa sua.
18: Lo salutiamo allora. Siamo
19: certo
18: a casa sua.
19: Lorenzo Crivelli, benvenuto.
20: John Borni, buongiorno, benvenuti in bottega.
19: Si come
20: vede,
19: stai?
20: Che sono ancora un po' addormentato.
19: Sì, d'altronde adesso non capita tutti i giorni di dormire in una bottega di un arrotino, no?
20: No, non capita tutti i giorni, ma un giorno è capitato.
19: Ah, anche a te, veramente? Sì. Sei serio? Raccontacelo.
20: Ridi e scherzo, sì. È un qualche fenomeno che una notte ha pensato bene di provare a entrare in coltelleria, ma trovando chiuso ha preso un tombino da terra, l'ha lanciato contro la vetrata, ha detto: c'ha che prova a entrare a fare il permesso VIP, un'entrata principale di là.
19: Non si fa.
20: Per fortuna non ce l'ha fatta, la polizia mi ha avvisato, sono dovuto scendere nel cuore della notte, fare il verbale, tutto quanto. E
19: quindi dici, mica posso lasciare aperto tutto così?
20: Voilà, il buco nella vetrata c'era, quindi non volevo neanche che la gente entrasse a prendere il coltello che è lei. Sì, quindi
19: per una serie di motivi,
20: i vetrai che arrivavano a fare la riparazione d'emergenza, ho messo giù un cartone e ho dormito in costruzione.
18: Dormito è un parolone, mi sento di
20: sì,
18: dire.
20: Sì, no, io dormo facilmente, però sì, ho dormito un'oretta, cioè, qualche, gli occhi un po' li ho chiusi.
19: Ma povero.
20: Però sì, tutta esperienza.
18: Questa notte è andata un po' meglio, non ti abbiamo disturbato troppo,
20: no,
18: siamo stati
20: tranquilli.
18: No, siete
20: stati bravi, a parte Fabrizio ha fatto un po' di casino per il tour.
18: Quello è un
19: classico.
18: Sì. Doveva chiamare Lustrinelli alle 3 di notte per festeggiare con lui. Grazie. L'hai fatto.
19: Sì, l'ho fatto davvero.
18: Allora, tu sei una di quelle persone che a un certo punto della sua vita ha fatto una virata molto brusca. Diciamo che hai lasciato il tuo lavoro e sei entrato in una vecchia coltelleria e lì ti sei illuminato e hai iniziato un nuovo percorso, hai imparato un nuovo mestiere da zero nel modo più classico, più antico, ovvero quello di trascorrere del tempo con chi in quella bottega ci aveva messo il cuore, la vita. E ha imparato il nuovo mestiere. E quindi noi ci sentiamo di dirti grazie per averci accolto nella tua coltelleria.
20: A voi.
18: E poi per chiederti come è iniziato davvero questo cambiamento, perché abbiamo detto c'è stata una folgorazione, ma che fase di vita era? Cosa stavi facendo che poi ti ha fatto dire chiudo e apro?
19: E apro.
20: Si può dire chiudo e apro, c'è chi dice che ci ho dato un taglio.
19: Bella.
20: Troppo facile da lì, sul piatto d'argento. Io era 18 anni che ero educatore in una struttura per adolescenti con difficoltà sociali e familiari. Uh-huh. E cominciavo a non lavorare più con lo stesso entusiasmo, la stessa energia di prima, quindi ho iniziato a guardarmi attorno.
18: Perché non lavoravi più come prima?
20: Perché non accoglievo più la sofferenza dei ragazzi, lavoravo con adolescenti con la stessa curiosità, con la stessa energia rispetto a prima. Quindi quando un ragazzo mi raccontava la sua storia, immaginavo già dove andava a parare. E in quel momento lì capisci che non stai più facendo bene il tuo lavoro.
19: Beh, ma anche perché è un lavoro complesso, difficile, insomma,
20: al 100%.
19: Ma poi ti arriva
20: curioso.
19: Addosso tanta roba brutta, no? Sì. E quindi questa cosa dopo un po' immagino che faccia fatica proprio la persona ad affrontarla. E forse è un po' quello che ti è capitato, mi viene da dire.
20: Sì, anche appunto un po' di sofferenza dei ragazzi te la porti sempre con te. Quindi io ho paura di non lavorare più bene, di non essere curioso come prima. Ho detto ok, prima di arrivare a lavorare male, che non ci smeni tu come educatore, ma ci smenano anche i ragazzi. Ho detto, comincio a guardarmi attorno, ma non con l'idea di uscire dal sociale. Io sarei rimasto in quel settore lì. Ho detto, un cambio posto di lavoro a malincuore, perché il posto era bellissimo, i colleghi fantastici. E per vie traverse il mio vecchio responsabile mi dice: ma sai che tu che esprimi il bisogno di manualità, di risultati, di vedere la concretizzazione di quello che fai, che nel sociale non c'è tanto, è molto lenta. Mi ha detto: guarda che a Lugano la coltelleria Maturi storica sta chiudendo perché non trova una persona che riprenda l'attività.
18: Dopo quanti anni? Parliamo
20: dopo
18: di 125
20: anni di esisteva della coltelleria.
19: Bottega storica.
20: E lui me l'ha detto un po' scherzando, io l'ho preso un po' sul serio e ho detto: te presentamelo, andiamo giù e parliamo con lui. Siamo andati insieme, mi ha fatto vedere la coltelleria che già conoscevo perché da piccolino compravo il coltellino svizzero per gli scout, per gli esploratori. Ma mi ha fatto vedere il laboratorio, quindi la parte di bottega, la parte dove affili, dove c'è il, com'è che è il rumore della muoia. Voilà, c'è quel casino lì, quella polvere lì, quella parte rustica, croccante, quella parte che è nascosta, ma è la parte che contraddistingue poi il centro di Lugano. Dice tutto silenzioso, c'è cioè solo rumore di bus e gente che cammina. Lì no, c'è il martello, c'è i macchinari che
18: la parte croccante, poi mi sento di dire che spesso ha veramente una connotazione positiva, il croccante.
20: Sì, è qualcosa che rompe, cioè tutto morbido, noioso, il croccante paf, ti spacca lì e dici, c'hai le scintille, è quello l'arrotino, cioè fuoco, fuoco non più, però le scintille, il rumore è quella parte lì che lo contraddistingue da il negozio di coltelli.
19: Ma un po' di passione c'era già per i coltelli? Ti piaceva, a parte il coltellino svizzero, che insomma è famoso in tutto il mondo, addirittura MacGyver insomma ne ha fatto un piano di battaglia incredibile, però c'era già questa passione da parte tua, oppure è nata magari proprio entrando in quel laboratorio?
20: No, è nata entrando. Io sono un profano, nel senso, a me piaceva la storia,
19: certo,
20: della coltelleria, l'idea di prendere anche quella conoscenza che sarebbe andata persa. Non c'è una scuola di arrotino, non c'è una formazione che ti dici tutti possono imparare, vanno a riprendere quello. Dal mio punto di vista, se si chiudeva la coltelleria, se si chiudeva l'arrotino in quel lato lì, si sarebbe perso.
19: Chiuso qualcosa,
20: avremmo dovuto andare a recuperare in Italia o in altri paesi dove esiste un po', è più concreta quella tradizione lì.
19: Certo, che però è molto svizzera come tradizione. E visto che sei con noi, Lorenzo Crivelli, stai ancora qua, mentre vi ricordiamo lo 076 321 1113 per raccontarci magari se avete delle esperienze con delle botteghe storiche, in questo caso con quella di un arrotino. Ci ascoltiamo Jonathan Max, che arriva direttamente dalla Svizzera nonostante il nome, con la sua Forever Changes. D'altronde sono sempre cambiamenti come quelli di Lorenzo.
18: Ci vuole coraggio anche.
19: Aspita!

0: 9:28 su Casa Svizzera, stiamo parlando con Lorenzo Crivelli, che a un certo punto della sua vita ha detto: ma io l'educatore sì, è un mestiere che mi piace, però non era più la sua strada. E quindi Lorenzo ha detto: ma io cosa faccio? Cosa ne faccio di questa vita? Perché avevi davanti ancora tantissimo tempo. A che età avevi quando ti sei reso conto?
1: 42 anni.
0: Ecco, a 42 anni non è più la tua vita, non, diciamo, la strada che avevi tracciato non era più quella, bisognava cambiarla. Entri in un negozio di coltelli e lì ti lanci, e io dicevo: ci vuole coraggio per i cambiamenti di vita, lo diceva anche la canzone.
2: Esatto.
0: E tu, quando la canzone è partita, cosa hai detto?
1: È bella domanda.
0: Esatto, ci vuole, bisogna spegnere il cervello.
1: Bisogna spegnere il cervello, sì, perché si diceva tante cose, si ragionano, si programmano così, ma ogni tanto bisogna anche lanciarsi. Io dalla mia vita ho imparato che si può sbagliare. Quindi non bisogna per forza essere sempre nel giusto, fare tutte le cose perfettamente. Ok, si possono anche cogliere delle sfide e alla peggio si impara qualcosa da quello che si è fatto. E questo è un grandissimo dono, perché ti permette di lanciarti in delle cose che magari sembrano inaudite, sembrano cose incredibili.
0: Lanciarti in un mestiere che è quello dell'arrotino, che noi ci immaginiamo anche ai tempi com'era, no? L'arrotino chi era? Arrivava nelle città, gridava: Materassi, arrotino!
2: È arrivato l'arrotino!
1: Donne! È arrivato l'arrotino! Esatto. Importante, donne!
2: È arrivato l'arrotino, sì.
0: Perché erano loro in cucina.
1: Eh sì, ma poi era, cioè, spesso l'uomo era a lavorare nei campi, era in giro, lui arrivava nel nucleo del paese dove c'erano le donne, erano loro che avevano i coltelli, gli attrezzi da giardino, gli ombrelli da riparare, materassi, era un po' lo struison che riparava tutto quanto.
2: Sì, la ranza, insomma, tutto.
1: Ed oggi... era anche la figura che portava le informazioni nei paesi, perché era lui che gironzolava tra i vari paeselli, poi faceva chilometri, diceva: sai che è morta la nonna Pepa, e raccontava, creava una rete tra tutte le persone dei vari villaggi.
0: E oggi tu, per esempio, sei in centro, sei fermo, hai la tua bottega, è cambiato?
1: Eh sì, è un po' un paradosso, nel senso, se prima era lui che girava, adesso è la gente che entra in coltelleria.
2: Gira intorno a te.
1: Eh sì, ma e funziona ancora così, è tanta gente che arriva e mi dice: ma sai che è arrivata la zia Martina, ha detto che quello lì, quello là, è diventato un centro di informazioni comunque, però io sto fermo ed è la gente che entra.
0: Entra, e noi ti abbiamo chiesto di portarci alcuni oggetti della tua vita, perché abbiamo detto: siamo nella tua bottega, e tu ti sei presentato con un frutto, una verdura, non ho capito cosa sia, e certo ve la spiego dopo, perché fa parte anche questo del mio lavoro. Cosa vuol dire?
1: Sì, più che spiegarvi il frutto, perché anch'io bene non ho capito, ha delle punte, ma non è da filare.
0: Delle carote tutte unite tra loro, ma è
2: gialle.
1: L'odore di limone, e mi hanno detto che si chiama la mano di Buddha.
2: Ok.
1: Questo è tecnicamente il frutto.
2: Ma chi te l'ha detto e perché?
1: Voilà, la storia è un cliente che un giorno arriva e mi dice: guarda, ti volevo ringraziare per la filatura e per il servizio che mi hai fatto, e mi porta questo limone e dice: ah, caspita, ma... di solito si paga, si ricevono il 5 franchi della filatura, il rapporto finisce lì. Invece in bottega, perché non è solo una coltelleria ma è una bottega, t'arriva la gente che porta il salamino, che ti porta la bottiglia di vino, si fa due chiacchiere, cioè si entra in una dimensione che è molto più lenta. E a me questa affascina, cioè il poter conoscere una persona, sentire la storia delle persone e uscire un po' dal rapporto padrone, proprietario, cliente, e scoprire cose del genere. Quindi ti arriva il limone mano di Buddha, che alla mattina ti dice: ma cosa sarebbe successo oggi in negozio?
2: Allora, tra l'altro, giusto per dire anche per chi ci ascolta solamente su Rete 1 e non ci vede in televisione, su RSI la 2 è una varietà di cedro che è estremamente profumata, nota per la sua forma unica, appunto, che ricorda queste dita di una mano, e a differenza degli altri agrumi, questo frutto è quasi interamente privo di polpa, succo e semi, ed è composto essenzialmente da questa scorza molto spessa, che effettivamente si sente, aromatica, ad un interno bianco, dolce e, attenzione, croccante.
1: Eccola.
2: Vedi che parla. Era lì che volevo
1: tutto
2: arrivare.
1: Quadra.
0: Tra l'altro, diverse persone ci scrivono che ricordano questo negozio, in molti anche ricordano il mestiere, lo dicono: Odon Gekiul Muleta.
2: Le Shal Muleta, Sadiseva, Sadiseva Ishi.
0: Stanno arrivando diversi messaggi. Forse, appunto, quello che non si sapeva è che davvero è anche come tu ti poni, quindi il tuo aspetto sociale, la tua capacità anche di relazionarti con le persone, poi la puoi portare ovunque, quindi ogni mestiere lo si può fare in maniera personale. Tra le altre cose che ci hanno stupito di quello che hai voluto portarci sono i cerotti. Hai detto: io vi porto anche i cerotti.
2: Chiediamoci perché di quelli.
1: E forse la parte anche un po' più banale, che dice: vabbè, fai l'arrotino, hai coltelli in mano tutti i giorni, quindi è altamente probabile che prima o poi ti tagli. La cosa divertente è quando arriva il cliente e dice: mi sono tagliato con i tuoi coltelli. E io mi faccio da solo la pacca sulla spalla e dico: bravo, bravo, hai affilato bene. Sì. Poi anche il cliente dice: ok, me lo sta dicendo perché è contento che hai i coltelli affilati, o mi sta rimproverando che gliel'ho affilato troppo?
0: Però ridendo e scherzando, davvero hai a che fare con quello che può essere anche un'arma. E quindi mi chiedo anche tu come ti rapporti con questo.
1: E quello è uno dei temi che mi ha fatto riflettere tanto prima di riprendere la coltelleria, perché mi sono chiesto se vendendo coltelli sarei stato anche responsabile dell'uso che le persone fanno di quello, nel senso che io vedo ci sono anche spade, ci sono katane, cioè certo. A livello di coltelleria c'è proprio un po' di tutto, ma poi mi sono detto: ma se io sono responsabile del male che può fare una persona, allora sono anche responsabile della ricetta, della cucina stellata, del
2: certo,
1: cuoco
2: con quei set di coltelli che è loro e basta,
1: voilà. Quindi alla fine io sono venditore di coltelli, ma non sono responsabile dell'uso che una persona fa. Chiaro che lì si apre un tema gigante dove bisognerebbe parlare della cultura del coltello che c'è, che purtroppo sta diventando anche oggetto di arma, di conflitti e compagnia bella. Io nella mia testa mi dico: forse dovremmo fare dei corsi per imparare a litigare, che la gente riprenda a litigare decentemente senza arrivare a coltelli o a una cultura latinoamericana dove sistemano le cose col coltello. Però ho soppesato quella parte lì, poi ho pensato appunto alla cucina, alla cura di sé, al picnic, al coltellino svizzero, che è tutta la parte bella del coltello. Certo. Ho detto: ma io questa la voglio mandare avanti.
0: Ed è quello che fai. Tra l'altro, forse andiamo all'ultimo oggetto che ci hai portato, ci ricorda che chi entra nella tua bottega, la cosa che compra di più o che ti richiede di più non sono i coltelli, ma è un altro oggetto. Questa è la cosa che ci ha stupito.
2: Non
0: forse
2: l'avrei mai
0: più
2: detto io.
0: Che cos'è?
1: Mi sarebbe piaciuto fare un quiz e dire: ma secondo voi in coltelleria cos'è la cosa che si vende di più? E io in mano una pinzetta per togliere i peli, perché quella è il mio best seller in coltelleria. Quindi c'è tutta quella parte di cura delle persone che
2: ci sta,
1: che è offerta in coltelleria.
2: Ma che roba,
0: Lorenzo, purtroppo.
2: Aspetta, poi c'è ancora quella cosa lì, quella roba lì importante, sì, quella di legno. Dillo bene che cos'è.
1: Questo che ho in mano è un bastone, eccolo, che non è per grattare la schiena, perché sto parecchio gobbo da affilare.
2: Fa male, ma
1: sì, è un bastone per rettificare la ruota. Voi dovete ancora immaginare la mola, che è una ruota di 50-60 centimetri che gira a una velocità abbastanza impressionante, certo. Gratta il coltello,
2: fa le scintille,
1: fa le scintille, spruzzette, voilà. E bisogna anche rettificare la mola, perché nel tempo non è più tonda, quindi
0: rettificare vuol dire far tornare,
1: correggere e ripristinare la forma originale.
2: Esatto. Hai fatto bene a portarla, perché questi sono quei mestieri, quella cultura che vogliamo far continuare a vivere, cosa che stai facendo molto bene. Ti ringraziamo tanto per avercela raccontata, anche la tua storia di coraggio, l'abbiamo detto, ed è una storia che spero sia da sprone, un po' come è successo ai tempi con i sognatori. Belli.
0: Sì, sì, sono dei cambiamenti. Grazie, perché
1: grazie
0: ha un'energia particolare anche qui.
2: Passeremo in centro da te per capire un po' cose sono le novità e per qualche
0: un po'
2: gossip.
0: Di frutta e verdura.
2: Io per i gossip, solo per quello. Assolutamente.
1: Siete benvenuti in tutti i casi.
2: Grazie ancora Lorenzo Crivelli, grazie mille.
1: Grazie
2: un
1: a voi.
2: Un po' di musica con Jovanotti e poi si entra nel mondo delle notizie un po' particolari svizzere.
0: Molto svizzere.
2: Molto.
0: Cosa c'è oggi? Di tutto. Di
2: tutto.
0: Il re anche della Svizzera oggi.
2: Sì. Sì.
0: Autoproclamato, però.
2: Ciao Jonas, siamo già amici, sai che salgo sempre su quei.

0: Giovanotti con Ti sposerò era il 2002 quando uscì questo brano, e intanto noi l'abbiamo detto, qua non c'è più bisogno né di bussare alla porta, cioè lei si presenta appunto perché è di casa.
1: Ma prendi il microfono, Giorgia. Ah, certo. Paffai, buongiorno.
2: Buongiorno.
0: Giorgia Blotti direttamente da RSI Barnum, lo ripetiamo tutte le volte, andate su Instagram soprattutto, cercateli, perché RSI Barnum fa ridere, ma soprattutto dà anche un bel po' di notizie che hanno a che fare con la nostra Svizzera, ed è per questo che è nata già dall'inizio questa bella collaborazione tra il nostro programma e il vostro fare, che va ben oltre a fare solamente un programma. Allora, Giorgia, ci sono un bel po' di notizie.
2: Sì.
0: Un paio già le abbiamo spoilerate noi, Alice.
1: Mi sento di dire che quando gli altri paesi parlano di noi, ci rendiamo conto che qualcosa è diventato più grande. In questo caso c'è il New York Times che ha parlato di noi.
2: Esattamente, esattamente, perché praticamente a causa del volere di una singola persona, alcuni cantoni hanno pensato di cambiare la propria legge.
0: Ok, allora cerchiamo di andare indietro nel tempo. Di chi stiamo parlando?
2: Esatto.
0: Chi è questa singola persona?
2: Facciamo un passo indietro, parliamo del bernese Jonas Lauwiner, di cui avevamo già parlato alcune settimane fa.
0: Sì,
2: perché lui diciamo che ha deciso di comprare i vari terreni appunto in Svizzera che non avevano proprietario.
0: Quindi rendiamoci conto del livello, che tutto quello che lui trovava che non era stato venduto ancora o che poteva piano piano, ma stiamo parlando anche di territori non esattamente meravigliosi, cioè qualsiasi roba.
2: Esatto, qualsiasi roba, terreno tra l'altro, ma anche strade private.
0: Sì.
2: E appunto lui si è accorto che la legge non prevede insomma degli stop, no? Riguardo a questa cosa, ha detto vabbè, ma perché non posso, visto che probabilmente ha le facoltà monetarie per farlo, comprare questi terreni e queste strade.
1: Con un obiettivo.
2: Con un obiettivo. Perché alla fine lui si è autoproclamato re della Svizzera.
0: Tutti in piedi, passa il re, e si chiama Jonas Lauwiner. Te capì? Lui si è autoproclamato davvero, ci ha messo la corona e tutto.
2: Cioè, esatto,
1: vai da prendere sul serio, nel senso, noi l'abbiamo sempre raccontato un po' col sorriso. Qui cosa sta succedendo? Se ne parlano anche all'estero di noi e dei cantoni. Mettono delle limitazioni adesso, giusto? E questo è il cambio di legge.
2: Esattamente, cioè all'inizio noi ne parlavamo così appunto per un po' ridere e scherzare. Sta di fatto che comunque ci sono dei cantoni un po' preoccupati. Fra questi c'è il Canton Giura, che appunto vuole rafforzare la propria legislazione per impedire diciamo qualsiasi rivendicazione territoriale da parte di questo Jonas,
0: di questo re, no, chiamalo come deve essere chiamato,
2: di sua maestà,
0: autoproclamatore, è vero, però il tipo intanto già possiede un qualcosa come 100.000 metri quadri di proprietà, appunto tra cose che possono essere un pochettino più importanti, altre meno, come delle strade private. Ma per farvi capire il livello, è come prendere lo stadio del Cornaredo, ok, Lugano,
2: sì,
0: stadio di Lugano, e moltiplicarlo per 14 volte, quindi fate un po' voi, non è robetta,
1: Si sta cominciando ad avere diversi territori, e quindi l'idea è quella di non permettere a una singola persona di averne di più, oppure qual è la limitazione che hanno messo?
2: Beh, appunto, cioè semplicemente diciamo che questo suo voler accaparrarsi terreni preoccupa un pochino appunto i cantoni che non sono ancora stati toccati, perché alcuni sono stati toccati e quindi hanno iniziato, no, a cambiare un po' la legge per evitare che si espanda troppo, banalmente. E appunto il Canton Giura, diciamo, preventivamente si è detto, qua, visto che non è ancora arrivato, niente, cerchiamo di limitare il suo potere, tra virgolette. E la cosa particolare è che comunque lui ha già un piccolo arsenale con insomma delle armi vecchie, però insomma.
0: Ma pensa che il suo rotino è Lorenzo Crivelli.
2: Ecco.
1: Ma lui che tipo è? Nel senso, è stato anche già intervistato? Lui prende la parola?
2: Sì, assolutamente. Appunto è stato intervistato da RTS, un video di una decina di minuti.
1: Figa,
2: quindi comunque.
1: E
0: cioè, è matto,
2: diciamo,
0: o no?
2: Che non si capisce bene, perché lui è molto serio.
0: Sì?
2: Cioè, ti racconta, ho questo arsenale a due cannoni, per farvi capire, fra anche fucili, armi un po' più classiche,
0: sì,
2: tra virgolette. Però appunto lui è molto serio in quello che racconta. Appunto si è insomma ha organizzato questa autoincoronazione, quindi appunto un evento proprio con delle persone che insomma gli ponevano la corona sul capo, altre persone appunto presenti.
1: Qualcuno gli sta dando corda.
2: Esatto, anzi qualcuno gli sta dando corda, anche perché leggevo che non solo ha un piccolo arsenale ma anche una decina di soldati. Però, quindi, diciamo che adepti, ha dei, insomma, esattamente, degli adepti ci sono.
0: E inizio a capire perché effettivamente qualche piccolo problemina possa arrivare anche da parte delle istituzioni. In questo caso parliamo proprio di una modifica legislativa da parte del Canton Giura, poi da là potrebbero arrivare altri cantoni che si stanno interessando a questa cosa, perché si potrebbe dare la priorità fondamentalmente ai comuni, quando i terreni non appartengono a nessuno, di prenderli direttamente loro, per bloccare un pochettino questa avanzata del re svizzero che si è, lo ripeto, autoproclamato Jonas.
1: Andando avanti con le avanzate, mi sembra di poter vedere che uno sport su RSI Barnum lo si trova nel carosello tra le varie notizie, anche l'avanzata di uno sport in particolare, e io qua vi faccio un indovinello. Mi chiedo, se io vi dico che è uno sport che in 6 anni il numero dei suoi tesserati nella Lega Nazionale è aumentato di quasi 300 unità, vi chiedo di dircelo 076 321 1113, quale sport vi viene in mente? Tra poco ne parliamo e io penso che vi stupiremo abbastanza nel dirvi quale è questo sport, ma provateci, magari lo indovinate.
0: 076 321 1113.

0: tanti avete raccolto la sfida, eh? Qual è questo sport? Allora hanno scritto il curling, hanno scritto il tiro con l'arco, il cricket,
1: okay,
0: tante altre cose, sì, tantissime altre cose, ma... Oh, diciamo, nessuno ha beccato in realtà quello che stavamo cercando, quindi non ce l'abbiamo fatta.
1: Ovvero, Giorgia, stavamo cercando lo sport che negli ultimi 6 anni è cresciuto tantissimo.
2: Un sacco, ed è lo sport delle freccette.
0: Il dart.
2: Esattamente.
1: Sta spopolando in Svizzera.
2: Sì, esatto, diciamo che nel nostro immaginario probabilmente non lo classificheremmo quasi neanche come uno sport, no? Nel senso, è un po' quella attività da bar. Invece no, assolutamente no.
0: Tutt'altro. Anche in televisione si vedono spesso, i campionati mondiali di freccette, di dart.
2: Esattamente.
0: Sono dei fenomeni.
2: Esattamente. E appunto questo sport sta vivendo un vero e proprio boom in Svizzera. Oh. Tanto che in alcuni bar hanno dovuto riorganizzare gli spazi, okay, per mettere appunto la colonna per le freccette, o più colonne per le freccette, per appunto permettere agli avventori del bar appunto di poter giocare, allenarsi.
0: Tornei e quant'altro.
1: E quindi rimane comunque nei bar, non si sposta da lì, ma diventa più competitivo, con una lega sua.
2: Sì. Assolutamente.
1: Ma non esce dai bar, giusto? Anche le competizioni più...
0: Dipende.
2: No, mi sa che esce proprio dai bar.
1: No,
2: anzi,
1: pensavo in Svizzera che ci fossero anche delle competizioni all'interno dei bar legate alla Lega. No, ci sono quelli, ma anche
2: quelle, diciamo, più official, che vengono appunto, come dicevi bene tu Fabri, vengono trasmesse in televisione con la copertura in diretta, quindi insomma è una cosa molto molto seria. E appunto, come dicevi tu, negli ultimi 6 anni hanno aderito più di 300 nuove unità, e leggevo che insomma è necessario minimo un'ora e mezza di allenamento al giorno se si vogliono ottenere diciamo dei buoni risultati a livello nazionale, quindi appunto a livello delle gare ufficiali.
1: Quindi ti richiede comunque ogni giorno un po' di allenamento. Mm-hmm. Non puoi dire faccio 2 ore in un giorno, ma mantenere la mano.
0: Ecco, tra l'altro facciamo anche una bella cosa, salutiamo anche la Federazione d'Art Ticino e Moesano, si trova a Cadenazzo in questo caso, quindi a metà insomma tra Ticino e Moesano. Se avete voglia, abbiate il tempo, trovatevi il tempo per guardare la pagina fdtm.ch, se avete magari una mira eccezionale, e là troverete anche tutti gli eventi. Per esempio tra poco a Iragna ci sarà una finale a squadra, andiamo a Zofingen dove c'è il Liga Final, insomma ce ne sono tante per arrivare proprio poi a livelli altissimi con i mondiali e tutto il resto, quindi bene, noi siamo dei vostri.
1: Un'altra notizia invece ci porta a Basilea, la Bayeler, dove c'è, diciamo, hanno lanciato un... di solito ti dicono se fai quella cosa lì entri gratis, qua è un po' particolare, entrare in un museo in costume da bagno.
2: Esattamente, hanno lanciato questa iniziativa ispirandosi alla mostra dedicata al pittore francese Paul Cézanne, sì, dove nei suoi dipinti vengono rappresentati dei bagnanti. Quindi appunto la sfida lanciata alle persone che vogliono andare a vedere la mostra è: l'ingresso è gratuito se al museo ci vieni in costume da bagno.
0: Ed è successo davvero. Tra l'altro questa mattina anche Alice Pedrazzini mi continuava a mandare gente biotta, diciamolo. Allora, noi siamo del Locarnese, quindi dico, cos'è Monte Verità e Balabiot? No, racconta la tua esperienza personale.
1: Sì, non avrei raccontato. Mi è capitato, ma no, va bene, ha senso. Carino. È interessante per tutti, posso ammettere. Sì. A Marsiglia mi è capitato di andare a vedere un'esposizione in un museo, il museo del Mediterraneo, quindi in una zona anche tra l'altro bellissima, e lì diciamo era un'esposizione sui nudisti in una sala, e una volta al mese le persone, se andavano nude come le persone ritratte nei quadri, entravano gratis. E quindi mi sono chiesta, e mi ricordo ancora il cartello che diceva però le scarpe vanno messe perché pavimento il rischio appunto
0: schegge.
1: Esatto. E mi ero chiesta se poi andavi vestito, cioè se era solo una serata per nudisti o giornata per i nudisti oppure no. Non c'ero quel giorno, però sì, mi ha ricordato quell'evento.
0: Vabbè, quindi non è un unicum, però è una cosa sicuramente molto molto carina.
1: E che poi ricrea delle esperienze, perché poi ci sono i fotografi che fotografano, mm-hmm, chi è stato fotografato, ed era un po' un viaggio anche all'interno, anche
0: certo,
1: qua tantissime foto.

0: adesso sta spopolando di persone in costume da bagno,
1: sì, esatto,
0: alla Baieler. Tra l'altro andateci in qualunque momento, con qualsiasi esposizione, la Baieler è un'esperienza davvero.
2: Vero, vero, vero. Abbiamo poco tempo, ma tiriamo avanti con la prossima notizia.
1: Sì, andiamo sui funghi.
2: Vai, funghi.
1: Allora, questa dei funghi è molto particolare, infatti mi devo concentrare bene perché è impegnativa. Allora, praticamente a Ginevra hanno scoperto che i funghi possono creare della musica.
2: Okay.
1: Come?
2: Sì.
1: Praticamente i funghi sono ricchi di acqua e trasmettono segnali che vengono poi interpretati da sintetizzatori, e permettendo quindi a questi esseri di antichi di appunto suonare musica. Quindi gli vengono attaccate là questi sensorini,
0: dei microfonini,
1: esatto,
0: ci immaginiamo così.
1: che percepiscono,
0: modulano, sì,
1: no? Esatto, questi flussi di acqua, non so come chiamarli,
0: sì,
1: e si riescono appunto a creare o comunque a sentire delle sinfonie.
2: Come l'acqua delle conchiglie, qua è l'acqua,
1: voilà,
2: dei funghi, il concetto è un po' quello.
0: E chi sta facendo, voilà, questa musica? In che parte della Svizzera siamo?
1: Appunto siamo a Ginevra e c'è questo insegnante di yoga che ha iniziato ad integrare queste sinfonie proprio nelle sue sessioni per favorire una riconnessione profonda con appunto i funghi, con la natura, eccetera.
0: Possiamo dire che tutto quello che sono che ha a che fare con i micelli è un mondo, anche come vivono loro, in maniera come si sono collegati in maniera sotterranea alle piante, è un mondo molto particolare,
1: sì, è affascinante,
0: che ci cura, che diventa alimento in tutti i sensi per il corpo. Diciamo che adesso l'udito è una cosa che è in più, mm-hmm, e questo maestro a Ginevra ci
2: senti la fungiata che...
0: No, lascia stare, spugnole, niente
2: quest'anno, male
0: due con la Mandy,
2: ecco.
0: auguri Mandy
2: Ora, ultima cosa ce l'abbiamo,
0: cosa vuoi dire?
2: È una roba sullo Schweizerdeutsch.
0: Ah,
2: è interessante.
1: Esattamente. E partirei chiedendovi cosa non si fa per amore.
2: Vabbè, ah,
1: perché?
2: Ciao, hai
1: questo...
2: tempo?
1: Perché questo ragazzo bernese, ha conosciuto la sua ragazza cieca, che vuole imparare un po' il dialetto svizzero tedesco
0: della Repubblica Ceca, quindi,
1: esatto, sì vorrebbe imparare lo Schweizerdeutsch, in particolare quello appunto di Berna.
0: Auguri,
2: esatto, mamma mia,
1: esatto, probabilmente bellissimo. Anche il ragazzo stesso si è detto: cavoli, qua è un po' difficile la situazione, come faccio? E ha sviluppato un'app gratuita con circa 40 lezioni per appunto cercare di insegnarle lo Schweizerdeutsch bernese. E lui si è messo lì e ha inserito manualmente ogni singola parola, ogni singola espressione, ogni singola frase, con chiaramente per iscritto, ma anche con l'audio, perché
2: certo,
1: anche lì la difficoltà,
0: sì,
1: non è così evidente
0: anche
1: capire.
0: Scrivere lo svizzero tedesco lo fanno, ma è difficilissimo. Anche perché è un dialetto.
1: Esatto, esatto. E,
0: come si chiama l'applicazione?
1: Allora, il sito si chiama langapp.ch.
2: Langapp.ch. E l'altro, vedete, un mondo che vi si apre se avete voglia di imparare il Schweizerdeutsch.
0: Viene in mente Giuseppe e Caterina che ci avevano raccontato
2: dalla Svezia,
0: che loro dicono: ascolta, Norete 1, lei non parla l'italiano, lui glielo vuole insegnare, dice: senza accento, ascoltiamo la radio svizzera, sono le nostre antenne in Svezia. E questa è un'applicazione, un sito, un'altra cosa.
2: Grazie mille, Giorgia. Appuntamento su RSI Bar Nume, ovviamente a lunedì prossimo, e per noi invece a domani.
0: Domani.
2: Sigla!
0: Buona giornata.

0: Rete 1.
1: In studio Daniele Coroneo. Un uomo ieri sera è morto alla stazione di Bellinzona, folgorato dalla scarica proveniente dalla linea di contatto ferroviaria. Il fatto, fa sapere la polizia cantonale, è avvenuto poco prima delle 21:45. Sul posto i soccorritori non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell'uomo, la cui identificazione formale è in corso. Causa da centinaia di milioni di franchi contro la banca cantonale Grigione, la sua controllata BZ Bank e gli organi attuali e passati della BZ Bank. Lo fa sapere la stessa banca cantonale in un comunicato. L'istituto non specifica i dettagli della vicenda, ma fa sapere che la causa è legata a un rapporto con un cliente e a un prodotto di investimento gestito dalla BZ Bank. L'autore della causa accusa gli istituti finanziari di violazione dei doveri. Gli Stati Uniti hanno lanciato un'operazione per scortare le navi commerciali bloccate nello stretto di Hormuz. È quanto annunciato dalla presidente Donald Trump, che dell'operazione non ha però fornito dettagli precisi. Secondo fonti di Axios, la Marina americana, più che scortare le navi commerciali, resterà nelle vicinanze, fornendo informazioni sui percorsi sicuri da seguire per evitare le mine. Non è chiaro se questa mossa sia stata coordinata in qualche modo con gli stessi iraniani, ma l'Iran ha già fatto sapere che qualsiasi movimento di navi nello stretto deve avvenire in coordinamento con il comando militare iraniano. Prende il via oggi a Erevan in Armenia l'ottava riunione della Comunità Politica Europea, alla quale partecipa anche la Svizzera, rappresentata dalla presidente della Confederazione Guy Parmelin. Parteciperanno anche i vertici di diverse organizzazioni internazionali, tra queste il Consiglio d'Europa, per il quale ci sarà il segretario generale, l'ex consigliere federale Alain Berset. Guy Parmelin incontrerà anche il primo ministro armeno sul tema del Nagorno-Karabakh, regione dell'Azerbaigian ma popolata da armeni e al centro delle contese tra i due paesi. Il Consiglio federale è stato incaricato l'anno scorso dalle Camere di fare il possibile per garantire il ritorno in sicurezza degli sfollati armeni nella regione. In chiusura torniamo nei Grigioni, dove quest'anno le giornate d'azione contro la violenza domestica saranno incentrate sulla violenza digitale. L'evento si tiene dal 25 novembre al 10 dicembre e il cantone invita popolazione, organizzazioni e istituzioni a partecipare. Oggi al sud è nuvoloso, ma fino a sera asciutto. Sulla Romandia molto nuvoloso e piovoso. Sulla Svizzera tedesca nuvolosità più variabile con schiarite. Domani martedì al sud coperto e piovoso. Al nord in parte soleggiato, ma più nuvoloso sulla Romandia con qualche rovescio o temporale.
2: Sulla A13 Sargans direzione Coira tra Zizers e Coira Nord si segnala pericolo a causa di oggetti sulla strada. Segnaliamo anche che sulla 2 la galleria del San Gottardo è stata chiusa in direzione nord a causa di un veicolo in avaria.

0: 10:03 qui su Rete 1. Buongiorno da Francesca Margiotta.
1: Marcello Fusetti, buongiorno, ben ritrovati.
0: Ben ritrovati. È lunedì, il mille voci del lunedì tra le 10 e le 11 ci porta alle tendenze. E se non è questa cosa di tendenza, ditemi voi che cosa. Parliamo ogni giorno e ne parliamo per raccontare ricerche scientifiche, per raccontare disastri magari umani, consulenze sbagliate agli esseri umani, di intelligenza artificiale. Però oggi ne vorrei parlare in un po' in un'altra maniera. Vorrei parlare raccontando, anzi facendo raccontare alcune cose che forse non tutti sanno, ma sa Paolo Attivissimo.
2: Buongiorno.
0: Paolo, l'abbiamo direttamente ereditato dallo studio di Rete 3, dove ogni lunedì tra le 9 e le 10 conduce un programma, sì, insieme a Rosy Nervi, programma che si intitola
2: Niente Panico.
0: Niente Panico, perché io ero abituata, sapete, al disinformatico, che è anche poi il tuo nome d'arte, sì, programma che conducevamo molti anni fa. E allora Paolo l'ho cooptato per questa puntata dedicata all'intelligenza artificiale per parlarne in un'altra maniera. Lo scoprirete poi. Prima di ascoltare una canzone, di entrare nel vivo, io chiederei a Paolo se non possiamo usare un altro nome perché noi con intelligenza artificiale ci illudiamo, sai che a volte le cose poi sono il nome che le diamo loro.
2: Certo.
0: No? E intelligenza artificiale, non sarebbe meglio informatica applicata per questo acronimo?
2: Allora, forse la cosa migliore sarebbe chiamarlo machine learning, così, cioè è l'apprendimento di una macchina. Gli togli quel misticismo di intelligenza, non lo metti allo stesso livello di un essere umano,
0: esatto,
2: perché non lo è tecnicamente, e togli un po' di quella mitologia, ma è un termine di marketing.
1: Sì, perché meglio chiamandolo intelligenza artificiale.
0: Sì, oggi non è che la demonizzeremo, però racconteremo alcune criticità anche umane, criticità anche ambientali di questo strumento che abbiamo visto essere molto
1: strumento. Io apprezzo, conoscendolo poco, sì, ma apprezzo molto.
2: No, anch'io, è una cosa che uso anch'io, però va usato sapendone i limiti, senza questa visione un po' messianica che c'è ultimamente, soprattutto da chi ce la deve vendere, va detto anche questa. Però sì, servirebbe un termine nuovo, e ho sentito parlare alcuni di fintelligenza, cioè di finta intelligenza, perché sì, fa finta di sapere tutto, in realtà non sa. Però è effettivamente, dentro quel termine intelligenza intelligenza artificiale c'è tutto un problema di trasferimento di significati e di valori che in realtà non ci sono.
0: E questo è già un piccolo indizio che approfondiamo tra poco.

0: Il mille voci tendenze di oggi ci porta su un argomento di cui parliamo praticamente ogni giorno e più volte al giorno, però lo facciamo attraverso diverse sfaccettature, e mi attacco a quello che Paolo Attivissimo, il nostro informatico debunker di fiducia, ci ha detto prima. Potremmo chiamarla macchina che apprende, machine learning, l'intelligenza artificiale, perché apprende. Noi siamo abituati a pensare che l'intelligenza artificiale sia una sorta di grande motore di ricerca che va a prendere le cose un po' ovunque e poi ci dia delle risposte attraverso questo. In realtà ci sono gli addestratori di intelligenza artificiale.
1: Ecco, prima di arrivare a avere un software, quindi un prodotto che fa questo tipo di cosa, quindi è in grado di analizzare un testo, generare un riassunto, fare una buona traduzione di un testo, riconoscere un oggetto in una fotografia, tutto questo si basa su un addestramento. In sostanza ci sono delle persone, si chiamano data labeler, il cui compito è prendere una fotografia, guardarla e dire: questa foto raffigura una persona che abbraccia un'altra con in mano una torta di compleanno, c'è una candelina, questa candelina è accesa, c'è scritto buon compleanno in francese, italiano, quello che è.
0: Infinitamente dettagliato.
1: Molto molto dettagliato, e tutte queste cose vengono poi messe in un immenso archivio. Devono essere dati moltissimi esempi. Per esempio, quello che faccio spesso quando racconto, semplificando, l'intelligenza artificiale, per addestrare un'intelligenza artificiale a riconoscere gatti, devi fargli vedere gatti di tutti i tipi, in tutte le posizioni, in tutte le situazioni di luce. Quindi non ti basta un gatto, a un bambino basta un'immagine, dici: questo è un gatto. Da quel momento riconosce un soriano, riconosce un gatto di quelli senza pelo, lo riconosce da dietro, dal davanti,
2: come gatto,
1: e lo sa distinguere rispetto a un cane o a una giraffa. Queste sono cose che noi umani sappiamo fare molto bene. Le macchine, per fare questo riconoscimento, invece fanno molta fatica, hanno bisogno di miliardi di esempi. E ci sono quindi persone che passano la vita a etichettare le fotografie che noi postiamo su Instagram, e questo è un lavoro che oggi viene svolto soprattutto in paesi come il Kenya, da manodopera sottopagata e altamente stressata. Stiamo parlando di persone che passano 14 ore al giorno a etichettare le nostre foto. E finché sono le nostre foto, vabbè, la festicciola, questo vestito così, quello che fa, il selfie.
0: E poi c'è anche l'aspetto più drammatico.
1: Ecco, c'è un aspetto che forse molti non considerano, che è quello che quando qualcuno posta, per esempio, la fotografia di un incidente stradale o di un intervento chirurgico o di drammi che sono successi, penso alla cronaca, anche queste immagini devono essere etichettate. Ci sono purtroppo persone che pensano che sia una cosa furba postare contenuti di estrema violenza, di crudeltà, e questi etichettatori sono costretti a guardare questi video dall'inizio alla fine per poterli etichettare correttamente.
0: Ma vale anche per esempio la pornografia o cose peggiori,
1: sì,
0: no?
1: Sì.
0: Perché questo vuol dire, dici all'intelligenza artificiale o alla macchina che sta imparando: questo è brutto, questo dobbiamo evitarlo.
1: Esatto, serve anche per preparare quei filtri che dovrebbero evitarci di esporre, per esempio, i minori a questo tipo di contenuti. Quindi, per dirgli che cosa non va bene, devi fargli vedere che cosa non va bene, e ci deve essere quindi qualcuno che guarda tutto il giorno queste cose che non vanno bene. Aggiungo giusto una curiosità: oggi stanno andando molto di moda questi occhiali con le telecamerine incorporate, prodotti dalle più grandi marche, che fanno riconoscimento degli oggetti, utilissimi per chi ha, per esempio, delle difficoltà, degli handicap, ma allo stesso tempo significa che c'è un addestratore che vede quello che viene visto da questi occhiali, in molti casi, non sempre, e quindi poi deve etichettare questi contenuti. E le persone se le dimenticano accesi, li portano in bagno, li portano in camera da letto e in altre situazioni dove sarebbe inopportuno. Il caso più curioso che ho visto è un estetista che si occupava di depilazione, e la persona, il cliente, ha detto: scusi, ma lei ha quegli occhiali? Che no, ma non si preoccupi, non registrano niente, ho messo dei tappini di plastica. Quindi uno spende 300 franchi per prendere gli occhiali
0: e poi mette i tappini.
1: E poi mette il tappino.
0: Ecco. No, per esempio, questo, anche la privacy sarebbe un altro, potremmo farci un'altra puntata, ma non la faremo.
2: Leggevo, e probabilmente le informazioni che arrivano a proposito di queste persone che lavorano soprattutto in Kenya per fare questo riconoscimento, arrivano anche altre storie, probabilmente sono veicolate da chi vuole mostrarci il lato più trasparente, più bello dell'intelligenza artificiale, e dicevano che molte di queste persone sono delle donne che fanno questo lavoro. Hanno un una buona capacità informatica e possono lavorare da casa, e spesso questo permette loro di arrivare ad avere quell'entrata che le permette, sì, di non dover lasciare il villaggio, soprattutto nelle zone rurali, per recarsi verso i centri dove c'è più lavoro. Non so se questa è la pennellata di Rosa, sì, su...
1: Ha un certo fondamento. Ricordiamoci però che queste sono persone che lavorano senza nessun supporto psicologico, cioè se devo passare, certo, una giornata a
2: guardare dei cadaveri,
1: ecco, questo, ho bisogno di un sostegno psicologico, mentre in questi paesi, non essendoci come dire, la protezione sindacale che c'è nel resto del mondo, queste persone sono veramente lasciate a loro stesse, con delle conseguenze di stress post-traumatico pesante.
0: Hai detto non 8 ore, ma insomma 14. Senza i diritti del lavoratore occidentale.
1: Esatto, e fra l'altro c'è una novità che adesso si sta estendendo. Oltre all'intelligenza artificiale tradizionale, quella che vive nei nostri schermi, prossimamente molte aziende ci dicono che avremo anche dei robot che faranno le cose meccaniche, manuali per noi. E questi robot devono essere addestrati. Se io ho bisogno, faccio un esempio non paradossale, ma che lo sembra, se ho bisogno di un robot che mi sappia mettere insieme i calzini e li sappia tirare fuori dalla lavatrice, ho bisogno di avere miliardi di video di persone che tirano fuori i calzini dalla lavatrice in tutte le maniere possibili, che piegano magliette, che stirano. E quindi esistono oggi le hand movement farms, cioè sono delle, non posso chiamare, non fabbriche, ma delle batterie, come i polli in batteria, persone che passano la giornata con la telecamera appiccicata alla fronte a riprendere le proprie mani che piegano calzini.
0: Mamma mia, questo è un esempio di quello che noi non sappiamo o non sapevamo, di come si addestra l'intelligenza artificiale per le cose più banali che noi le chiediamo. Tra l'altro, prossimo intervento, ve lo anticipo, qualche mese fa, quando abbiamo fatto degli esperimenti giocosi e abbiamo fatto cantare a dei programmi di intelligenza artificiale alcune cose, facendole sonorizzare dall'intelligenza artificiale con queste piattaforme che ti creano delle canzoncine, tra l'altro molto carine, qualcuno ci ha scritto: è però voi sprecate tutta l'energia che ci vuole per far funzionare un'intelligenza artificiale per cose futili. Tra poco parliamo di energia e di acqua.

0: Vedi che Marcello si sta sentendo un po' anche lui un addestratore di intelligenza artificiale, perché ogni volta che si ricarica il nostro programma col quale vediamo i vostri WhatsApp allo 076 321 1113 ti chiede di...
1: Ma capita anche in altri programmi, certo. Quando la macchina dice voglio sapere che tu sei un umano, devi dimostrarmi di essere umano cercando in questi riquadri che io ti mostro il semaforo, la bicicletta, le strisce pedonali, e io impazzisco e devo sceglierne 3, 4, e mi immagino, come diceva Paolo prima, le persone che per 14 ore devono descrivere a fondo una fotografia.
2: Non è neanche un modo naturale di descrivere le cose. Io ci provo, per esempio, io ho una rubrica il gatto del giorno, posto ogni giorno una foto di un gatto per venire incontro alle persone che hanno difficoltà di lettura, di visualizzazione. Metto il testo nascosto che spiega che cosa c'è nella fotografia, e tutti i giorni devo scrivere: questo è un gatto che ha pelo lungo, pelo corto, grigio,
0: una volta
2: tigrato,
0: lo devi fare al giorno,
2: una volta al giorno, e lo faccio volentieri, però mi rendo conto che è difficile, non è spontaneo essere così pignoli e pedanti, neppure per me, io sono famosamente pignolo e pedante, faccio veramente fatica a descrivere minuziosamente una cosa che io vedo e dico è un gatto. Rilassati.
1: Adesso mi nasce una curiosità. Tu lavori 14 ore in un ambiente duro di lavoro, non hai protezioni, sei sfruttato. Se sei un pignolo come Paolo e vuoi ribellarti, inizi a descrivere le cose non come sono, ma come tu decidi che vuoi che la macchina impari che siano. Puoi creare dei danni. C'è chi controlla i controllori.
0: Il super controllo.
2: Sì, ci sono dei controllori che a campione vanno a verificare che...
1: Come alle casse della Migros.
0: Magari qualcosa sfuggirà, ma diciamo che sulla quantità di dati, quando la maggior parte dice una cosa, probabilmente prevale.
2: Sì, è nell'interesse del lavoratore mantenere il proprio posto di lavoro, e quindi di solito sono molto accurati e evitano di scrivere cose sbagliate. Ogni tanto però qualcuno sbrocca. A me è capitato, per un'indagine che sto ancora facendo, di vedere un chatter, cioè una di quelle persone che finge di essere un'intelligenza artificiale.
0: Ah, di quelli che ti rispondono, ecco, sì, sui siti.
2: Ci sono persone, il manodopera a bassissimo costo, che fa finta di essere un'intelligenza artificiale. La gente dice: ma guarda com'è brava questa intelligenza, capisce tutto. In realtà è una persona. Quella persona a un certo punto non ne poteva più e ha cominciato a dire: io sono una persona, non sono un'intelligenza artificiale, non fidatevi di quello che scrive questo sito, eccetera. Quindi ogni tanto qualcuno che perde le staffe c'è. È comprensibile.
0: Posti di lavoro che non creano in massa i famosi data center, che sono quegli enormi luoghi dove si mettono fisicamente tutte le macchine che fanno funzionare queste AI, e che in teoria nessuno vuole nei dintorni di casa propria, proprio perché non creano un indotto di posti di lavoro.
2: Esatto, lo creano durante la costruzione, però sono un periodo abbastanza temporaneo. Dopodiché fanno moltissimo rumore, soprattutto consumano moltissima energia elettrica e moltissima acqua potabile.
0: Ecco, queste sono delle criticità di cui si parla, raccontiamole un po'.
2: Ecco, giusto per dire, le stime principali di come funziona oggi l'intelligenza artificiale, in futuro potrebbe essere diverso, ma al momento attuale una domanda fatta a un prodotto come ChatGPT, e grazie per aver usato intelligenze artificiali al plurale, perché la gente pensa che ce ne sia una sola,
0: no,
2: in realtà ce ne sono tante
0: prodotti
2: specializzate. E una domanda fatta a ChatGPT consuma l'equivalente di mezzo litro d'acqua. Quindi è come prendere una bottiglietta e versarla per terra. Hai chiesto: ciao ChatGPT, come stai oggi? Che non ti serve, è una macchina.
0: Glu glu glu.
2: Ecco. E questo spesso significa oltretutto che si va a prendere acqua in luoghi dove c'è una forte competizione con le persone che abitano in quella zona.
0: Dove sono i data center?
2: Sono sparsi in buona parte del pianeta, ma anche negli Stati Uniti, per esempio, non sono soltanto in paesi non industrializzati.
0: Nel sud degli Stati Uniti.
2: Ecco, molti nel sud degli Stati Uniti, dove molto spesso ci sono delle carenze, delle penurie d'acqua. E quello che si sta pensando adesso è la nuova frontiera, è quella di mettere i data center nello spazio. Questa è la novità che hanno pensato Elon Musk e alcuni altri del settore. Anche il governo cinese ha deciso di investire almeno dei fondi di ricerca su questo argomento, perché l'idea è: nello spazio nessuno contesta, ma mi fa rumore, perché nello spazio nessuno ti può sentire calcolare. E poi c'è l'energia solare, che quindi non ha bisogno di togliere energia elettrica a nessuno, però significa che devi portare nello spazio tantissimi satelliti, quindi i satelliti
0: c'è un affollamento,
2: fanno affollamento, causano possibili rischi di collisione, le collisioni possono impedire a loro volta, possono, c'è una specie di effetto valanga che si chiama effetto Kessler, che non c'entrano le gemelle,
0: okay.
2: Ma si chiama così,
1: da una cosina all'altra sempre più grande,
2: certo. Diventa un dada umpa dello spazio,
0: sì, diventa un effetto domino più che altro,
2: esatto.
0: Dello spazio,
2: e il risultato è che si sta pensando di portare tutto questo nello spazio, però per il momento la tecnologia è questa. All'orizzonte ci sono delle buone promesse, però, di riduzione drastica dei consumi energetici.
0: Perché l'acqua l'abbiamo citata, ma non abbiamo detto a cosa serve. Uno con l'energia lo capisce da solo: energia, elettricità, funzionamento dei nostri banali supporti che caricano questi programmi. Però
2: così come il telefonino, quando lo usiamo intensamente, si scalda, anche un computer si scalda. Questi supercalcolatori contengono dei processori estremamente potenti che consumano un'enorme quantità di energia e generano calore nel loro lavoro, e questo calore va smaltito. Il modo migliore, più efficiente per smaltire il calore è portarlo via con l'acqua, e deve essere acqua molto pura. Non basta prendere il fiume e deviarlo, farlo passare di lì, devi purificare quest'acqua, quindi deve essere già potabilizzata in modo che non crei residui nei canali.
0: Quindi doppia energia che prende l'acqua per renderla pulita e anche per
1: poi dipende se fai a perdita o se hai dei circuiti chiusi d'acqua, quindi
2: esatto.
1: Lì c'è già un piccolo vantaggio se ne consuma.
0: Ma qua c'è un modo,
1: meno.
0: Si stanno inventando un modo per raffreddarli senza acqua?
2: Purtroppo no, l'acqua è un liquido che per le sue proprietà fisiche e chimiche è particolarmente adatto a questo genere di cose. È abbondante, ha soprattutto una capacità di accumulo di calore molto elevata rispetto al suo volume, rispetto ad altri liquidi, quindi ha questo grosso vantaggio. E poi la trovi quasi dappertutto. Il problema è la quantità. Stiamo parlando oggi, per come funziona oggi il mondo dei data center, che non fanno solo intelligenza artificiale ma raccolgono anche informazioni, permettono l'esistenza di internet e di buona parte delle tecnologie di oggi. Stiamo parlando di consumo d'acqua attuale misurabile in chilometri cubi. Circa 23 chilometri cubi vengono usati ogni anno per fare il raffreddamento dei data center di oggi.
0: Chilometri cubi.
2: Cioè un chilometro di altezza, un chilometro di larghezza, un chilometro di lunghezza. Immaginate un cubo pieno d'acqua, così. E questa è tutta acqua che, sì, in parte viene messa in circuiti chiusi, per cui
1: in sistemi nuovi, perlomeno.
2: Però finisce molto spesso per essere usata nelle torri di raffreddamento. Quindi si influenza anche il clima, perché si generano delle nuvole artificiali. Non è l'impatto, insomma, è molto forte.
0: Non è basso.
1: In Giappone stavano progettando di metterli sotto il mare. Dopo lì il problema è quello della salinità, però stanno studiando anche quello. Ne abbiamo parlato qualche settimana fa. Negli Stati Uniti hanno bocciato, un piccolo villaggio ha bocciato la costruzione di un grande data center, perché il motivo fondamentale è che se ti arriva una ditta grossa, una fabbrica, magari ti inquina, ti crea gravi problemi, però magari ha 1000 dipendenti che mangiano i fast food e fanno girare l'economia. Questi data center hanno pochissimo personale.
2: Anzi, meno ce n'è meglio,
0: Quindi...
1: E quindi il ritorno per chi ti ospita è praticamente nulla.
2: Esatto, se non c'è un accordo particolare per cui, non so, la fornitura di energia elettrica diventa scontata perché è stato comunque già necessario portare delle grandi linee per il data center, e quindi con gli avanzi posso illuminare, posso riscaldare una comunità, allora non c'è nessun vantaggio per quella comunità.
0: Tra poco andiamo su alcuni aspetti etici e curiosi. Noi non stiamo demonizzando l'abbiamo detto, la usiamo tutti, chi poco, chi molto, la citiamo perché l'intelligenza artificiale o insomma queste macchine super potenti sono in grado di analizzare una quantità di dati, per esempio per la ricerca, enorme, certo, in brevissimo tempo, per cui noi ogni tanto raccontiamo delle trovate della scienza a cui saremmo arrivati in anni se avessimo contato solo sul lavoro umano. Invece i dati riesce a incrociarli, a farci emergere anche delle casualità. Ma noi vogliamo parlare anche delle criticità, e quindi tra poco parliamo un po' di etica anche dell'intelligenza artificiale.

0: Le 10 e 33 minuti qui su Rete 1, la puntata di Mille Voci dedicata alle tendenze. Oggi parla il linguaggio dell'intelligenza artificiale, che continuo a dirlo è un termine che non riesco ad accettare, proprio perché appunto ci sarà l'aggettivo artificiale, ma pur sempre di una questione informatica si tratta. Siamo ben lontani dalle intelligenze umane, anche se sono quelle umane che le addestrano, come ci hai raccontato Paolo.
1: Esatto, sì, siamo molto molto lontani. C'è questo miraggio che molte delle grandi aziende del settore ci propongono, che un giorno avremo un assistente intelligente che sarà intelligente come noi, addirittura più di noi, si parla addirittura di super intelligenza. La realtà dei fatti è molto lontana. Stiamo più o meno nell'epoca dei fratelli Wright, quando qualcuno dice: ma un giorno voleremo attraverso l'Atlantico con un supersonico. Ecco, la strada è ancora lunga. Cioè,
2: abbiamo appena iniziato a volare.
1: Esatto.
0: Forse l'intelligenza, scusate questa piccola parentesi, forse l'intelligenza viene confusa con la capacità di ammucchiare nozioni, che magari hanno un sacco di informazioni che noi non abbiamo. A volte hanno anche informazioni che non abbiamo perché non esistono, ma ne parleremo quando hanno un po' le cosiddette allucinazioni. Però io adesso volevo parlare di questa cosa che ho sentito relativamente poco tempo fa. Mm-hmm. Volevo fartela spiegare, Paolo. Cosa si intende quando si dice che le aziende e i privati usano AI agentica? Ho pensato fosse un errore. Che cos'è l'intelligenza artificiale agentica?
1: In sostanza è un'intelligenza artificiale alla quale dai poteri sulle tue cose. Per esempio, puoi installare un'applicazione che lavora sulla base dell'intelligenza artificiale e puoi dirle: accedi pure a tutto quello che ho nel computer, analizzalo, lavoraci su. Fai una ricerca, fai un'analisi, guarda la mia contabilità, segnalami delle anomalie, guarda tutta la mia casistica giudiziaria, non so, sono un avvocato, tutti i casi di cui mi sto occupando, guardali e tirami fuori delle conclusioni, proponimi delle assistenze, dei suggerimenti, per esempio per la ricerca negli archivi. Quindi sono degli strumenti potenzialmente utili, ma il fatto stesso di dare loro pieno potere sui nostri dati significa che ogni tanto queste intelligenze, come dire, hanno degli eccessi di zelo. È successo recentemente a un'azienda, Pocket OS, che si occupa di servizi per le aziende di autonoleggio, quindi un servizio software molto sofisticato. Uno dei responsabili ha pensato di attivare un'intelligenza agentica per gestire tutti i dati. Questo prodotto ha pensato bene di cancellare tutto l'archivio di produzione
0: così di suo.
1: Sì, cioè, come faccio a azzerare il numero di problemi che sono all'interno di questo software? Elimino il software.
0: Ma questo è ovvio.
1: Come dire, hai il cesto della biancheria pieno, cosa fai per risolvere il problema?
2: Lo butti.
1: Quindi a volte sono più hanno un'intelligenza un po' malvagia, un po' perversa.
0: Ridiamo, ma lì hanno riso molto poco.
1: No, però, infatti, anche perché l'intelligenza artificiale in questo caso ha avuto accesso anche alla possibilità di cancellare le copie di scorta che le aziende hanno. E quindi questa azienda ha pubblicato poi la confessione. L'intelligenza artificiale si è scritta anche la missione di colpa, perché tanto non ha responsabilità.
0: No, non la mandi in galera.
1: E quindi questa azienda passerà alla storia per questo gesto. Attenzione, quindi, prodotti molto interessanti, ma questi sono capaci di fare più di quello che noi immaginiamo.
0: Ma questo vale per esempio un esempio un po' più umano, scendendo al nostro livello, che non possediamo un'azienda, magari non siamo avvocati, eccetera. A livello più basso, questo può succedere se io scarico un'app che mi fa modifiche alle foto con la AI e io autorizzo a caricare le foto dalla mia galleria? No, anche solo le immagini. Queste immagini finiscono paradossalmente in Kenya dagli analizzatori di foto, addirittura.
1: Può darsi, se vengono postate sui social potrebbero anche finire lì. Ma la cosa principale è che se noi diamo all'intelligenza agentica la possibilità di parlare a nome nostro, quell'intelligenza potrebbe dire cose che noi non vogliamo. Hannah Fry, che è un'esperta che fa divulgazione scientifica per la BBC, ha raccontato recentemente di aver installato uno di questi prodotti. La prima cosa che ha fatto questa intelligenza è cominciare a farle dire delle cose impresentabili e poi ha pubblicato tutte le sue password.
0: Ui.
1: e quindi non ha deciso, basta,
0: ogni
1: esperimento
0: tanto,
1: è finito.
0: Ecco.
3: Ma chi è il rappresentante legale di questa intelligenza artificiale che non ha un corpo e non ha un domicilio?
1: Nessuno, fondamentalmente, perché c'è un'avvertenza che è scritta in grigio, in piccolo, in basso a sinistra,
0: sì, illeggibile,
1: che dice: questo prodotto è puramente per scopi ricreativi. Copilot, il prodotto di Microsoft, ha questo nelle clausole del contratto, c'è scritto molto chiaramente: lo puoi usare per intrattenimento, non è un, non va usato per gestire centrali nucleari, non
0: ti
1: va
0: abbiamo
1: usato
0: avvisato
3: per fare guerre,
1: o per fare guerre, esatto. E purtroppo questo tipo di avvertenza viene sistematicamente ignorato, però dal punto di vista legale queste aziende si ritengono in una botte di ferro, perché dicono: noi ti abbiamo avvisato di non usarla per questa cosa, io ti vendo un paio di forbici, poi tu le usi per tagliare un filo elettrico, non fatelo a casa, mi raccomando, e il problema è tuo, io ti ho detto queste forbici vanno usate solo per queste cose.
3: Quindi anche l'azienda che si è fatta gabbare dall'intelligenza artificiale che ha installato non può rifarsi sulla sua assicurazione.
1: Esatto.
3: Perché
1: certo.
0: Anche quando usi l'intelligenza artificiale come se fosse il tuo maggiordomo, in questo caso che ti sbriga alcune cose utili, non è una persona che è a tuo servizio, ma sei tu fondamentalmente a servizio dell'azienda che produce questo servizio. Scusate la ripetizione.
1: Esatto, e soprattutto c'è una differenza fondamentale. Io quando dovessi avere la possibilità di assumere un maggiordomo, mi aspetto che questo maggiordomo faccia il servizio per me e soprattutto rispetti la mia privacy. È uno degli obiettivi, una delle cose più belle di avere un maggiordomo in carne e ossa è proprio questa cultura della privacy, della riservatezza, della discrezione. Ma questi sono in realtà prodotti che hanno come missione la raccolta di dati da condividere con le aziende che producono questi servizi. E insomma, è come assumere un maggiordomo pettegolo.
0: Sì, esatto. Che fa fuori a raccontare le tue cose.
1: Sconsigliabile.
0: No.
3: Ma quindi sono delle spie, sostanzialmente. Ci venderanno dei maggiordomi spia.
1: In parte sì. Allora, chiariamo che ci sono delle intelligenze artificiali non commerciali che possono essere programmate e strutturate esattamente come vuole l'individuo. Richiede una certa competenza e complessità, però è possibile. Posso installare sul mio computer un'intelligenza locale, posso installarla sul mio telefono che fa dei piccoli lavori per me e non va in giro a spifferare nulla a nessuno. Ma questi non sono i prodotti che noi vediamo commercialmente in giro. Quelli commerciali hanno questa tendenza a raccattare dati sulle
0: persone. Anche perché
1: persone
0: hanno una gratuità dalla loro,
1: esatto,
0: per
1: se,
0: noi.
1: Se non paghi niente, come si dice spesso nel mio settore, sei tu il prodotto,
0: esatto,
1: in vendita. In questo caso a volte si paga e si è lo stesso il prodotto in vendita. Yeah. Quello che sta succedendo, per esempio, è che molte di queste aziende fino adesso sono andate avanti sperando di fare un profitto. Hanno investito cifre ingentissime, ma non hanno ancora ottenuto un guadagno vero e proprio a contabilità, e quindi stanno cercando di trovare modi per finanziarsi. Uno di questi modi è la pubblicità, quindi molto probabilmente a breve, dipende anche dalle normative europee, come negli Stati Uniti, vedremo la pubblicità all'interno delle risposte di ChatGPT, Google Gemini e via dicendo. Quindi questo ridurrà probabilmente l'affidabilità,
0: sì,
1: delle loro risposte, perché se dico: come faccio a togliere questa macchia da questa camicia,
0: puoi
1: questa
0: usare
1: macchia di caffè?
0: Flip, ecco. Sì, arriva anche la... vabbè, sì. Allora, tra poco torniamo, restiamo un po' all'etica dura e pura delle intelligenze artificiali, perché chiaramente, ripeto, senza demonizzare, ma è giusto anche conoscere il lato nascosto,
1: certo,
0: di questi prodotti.

0: L'etica dell'intelligenza artificiale passa dalla consapevolezza, è un po' quello che stiamo cercando di fare oggi, renderci consapevoli dei consumi e delle... Ecco, a proposito di consumi, mi è venuta la domanda della quale abbiamo parlato è un pochino sì, mi è venuta la domanda della quale abbiamo parlato più volte quando ci siamo incontrati. Perché se io a questo punto decido di... abbastanza da decidere di non usare l'intelligenza artificiale, vado su Google e la prima risposta che mi viene fuori, e io non ho chiesto questo, la prima risposta oggi che mi viene fuori, evidentemente frutto di un accordo, è una risposta ottenuta con intelligenza artificiale. Come faccio a scavalcare questo limite?
1: Allora, ci sono due soluzioni semplici. Una è quella di non usare Google, ma di usare motori di ricerca alternativi. O, la cosa più elegante, è usare dei siti che fanno da filtro. In realtà, volendo, si può impostare il proprio programma di ricerca, il proprio browser, in modo da escludere l'intelligenza artificiale nelle ricerche, mai complicato.
0: Ma se non sono capace...
1: La cosa più semplice è startpage.com. Startpage. Tutta una parola, senza trattini. Andando lì si può chiedere di fare ricerca senza intelligenza artificiale, oppure c'è un altro sito che ha un nome più complicato, che è NoAI, è tutto il programma,
0: si capisce già,
1: duckduckgo.com.
0: Ma duck come Anatra?
1: Come Anatra, sì, sì, hanno scelto questo nome, quello con la papera che molti hanno sicuramente hanno già visto come icona in giro, e questi filtrano i risultati di Google senza attivare l'intelligenza artificiale di Google. Oltretutto proteggono anche parecchio la nostra riservatezza, perché ovviamente quando noi andiamo direttamente a consultare Google, Google sa che siamo noi e quindi poi dossierizza tutto quello che, scusate il termine, ma scheda tutto quello che stiamo facendo e si fa delle idee su di noi, ci propone pubblicità mirata in base a quello che abbiamo chiesto.
0: Per contro, tornando all'etica, c'è chi invece la usa e la usa molto come consulente. E spesso la cronaca ci ha portato casi molto drammatici di magari giovani, ma non solo, che affidano i loro pensieri più intimi a un'intelligenza artificiale, dialogando, arrivando al punto da avere un'intelligenza artificiale che non smaschera le tendenze suicide, ma addirittura forse le asseconda, ma comunque se non le asseconda non le segnala a nessuno. Si trattano magari, trattandosi di minori, sarebbe opportuno.
1: Ecco, molti di questi prodotti commerciali, di intelligenza artificiale commerciale, non hanno ancora paletti sufficienti. Alcune ricerche indicano che non sia materialmente possibile mettere dei paletti assoluti. Non sono soprattutto dei terapeuti, non possono fare terapia psicologica, non sono programmati per questo. Lasciando da parte i casi drammatici e tragici che purtroppo sono avvenuti, persone che sono state spinte a commettere gesti estremi perché questi prodotti hanno incoraggiato la loro paranoia e la loro psicosi. Oggi si parla proprio di psicosi AI, anche che coinvolge anche persone del mondo della comunità scientifica, perché questi prodotti tendono a rinforzare qualunque credenza. Io credo che gli alieni mi stiano spiando di nascosto. Sì, è vero, è così. Un caso recente ha presentato una persona che era convinta di aver trovato un nuovo teorema matematico. L'intelligenza artificiale gli ha detto: sì, bravissimo, hai scoperto questa cosa, devi pubblicare, devi annunciarlo, questi sono gli elenchi delle persone competenti nel settore alle quali tu devi spiegare questa cosa perché sei un grande. Quindi c'è una, si chiama sicofantia, cioè è la tendenza a elogiare oltre il buon senso che hanno queste intelligenze artificiali. Questa è una cosa programmata intenzionalmente dalle aziende, che ovviamente vogliono un prodotto che
2: mi lisci
1: piaccia.
2: Il pelo,
1: esatto,
2: io sono felice.
1: Ci fosse un'intelligenza artificiale di bisbetica non la userebbe nessuno, e quindi sono programmati in questo senso. Il risultato di questa povera persona, che è andata in psicosi, era convinta di aver scoperto questo importante teorema matematico, i matematici gli dicevano: no, guarda, hai sbagliato qui, qui e qui, e lui diceva: no, siete voi che avete torto, è una congiura contro di me. È finito nella paranoia.
0: Ecco, figurati, perché la mente
2: non fosse
0: comunque...
2: nemmeno una mente particolarmente semplice, perché se ti confronti con un teorema matematico che non ha ancora una soluzione, hai già una formazione abbastanza avanzata, non è che io mi metto a cercare di risolvere un teorema, devi essere già un matematico.
0: Eppure no. Quindi...
1: E in generale quindi c'è questo problema che molte persone si confidano a queste intelligenze artificiali commerciali, non specialistiche, perché sono facilmente reperibili, sono disponibili 24 ore su 24.
0: Condiscendenti.
1: Sono condiscendenti, sono gratuite e non si rendono... E c'è quest'altra caratteristica molto particolare, che è ah, ma io sto parlando con una macchina.
0: E certo.
1: E quindi c'è quella discrezione implicita. Non sto parlando con un altro essere umano che mi sta giudicando. Esatto, non c'è il giudizio. In realtà queste macchine giudicano come? Non tanto le macchine in sé, ma le aziende che stanno dietro a queste macchine, che raccolgono dati. Oggi sono usciti recentemente i dati di alcuni dei principali prodotti che mostrano come queste aziende stanno accumulando dati sulle preferenze, gli orientamenti, i gusti, le psicosi dei singoli individui, per poi proporre a queste persone dei prodotti che possono essere utili per quelle terapie.
0: I nostri dati sono la vera ricchezza che abbiamo da offrire in cambio di programmi più o meno gratuiti, ma che ci offrono altro.
2: Cosa che comunque facciamo da sempre con la carta dei punti del supermercato.
0: Carta fedeltà, certo.
1: Sì, però nel caso dei punti del supermercato ci sono delle normative nazionali che limitano l'uso di questi dati. Mentre in questo caso passiamo direttamente su legislazione di stile californiano. Gli Stati Uniti hanno una normativa sulla privacy radicalmente diversa, hanno una cultura della privacy drasticamente diversa, per cui io posso per esempio andare a cercare informazioni sul passato carcerario di qualunque cittadino americano, basta pagare. Certo. Posso sapere la situazione creditizia di qualunque persona negli Stati Uniti, basta pagare.
0: Quindi ancora qua siamo le mongolfiere, se prima hai citato i fratelli Wright, qua siamo i fratelli mongolfie per quel che riguarda le norme che devono stare al passo con qualcosa che cambia a velocità quotidiana.
2: E che rischia di spostarsi se tu metti una norma in un posto. Tu metti una norma in California che non c'è, io vado in Texas e mi sposto perché posso spostarmi.
1: Sì.

0: Siamo arrivati all'ultimo intervento in questa puntata tendenza di Mille Voci con Paolo Attivissimo, in cui abbiamo raccontato cosa sta dietro la tendenza del parlare sempre di intelligenza artificiale. E adesso la vera domanda. La premessa è storica ormai, sì, anche se un paio d'anni fa. Accomodati sulla certezza che le immagini, soprattutto i video generati con l'intelligenza artificiale, avessero delle mani brutte. E allora lì capivamo, ah ma guarda, quella mano lì è brutta, è fatta con l'intelligenza artificiale. Ma questa ormai è storia. Oggi vediamo video che non sono apparentemente distinguibili dalla realtà. C'è qualche trucchetto per provarci almeno?
1: Allora,
0: dovrebbero dire qualcosa che non ci dicono anche?
1: Sì, allora, molti dei video che sono in circolazione adesso hanno l'audio che è intenzionalmente molto basso come qualità, perché i generatori commerciali come quelli di Google hanno questa precauzione. Hanno a volte dei piccoli loghi in un angolo che però possono essere rimossi. Però ci sono dei prodotti professionali che fanno delle immagini assolutamente indistinguibili. Il mondo della

0: li sta usando moltissimo. C'è un'azienda, per esempio, di Barcellona che ha fatto dei video pubblicitari indistinguibili dalla realtà, a costo zero, con dei modelli che non esistono, con una pelle perfetta, con delle mani meravigliose, tutta l'anatomia ormai fatta in modo perfetto. Quindi non basta più guardare un video per capire se è vero o se è falso. La cosa che a volte può ancora essere sufficiente è troppo patinato. Okay, e allora può darsi che sia troppo perfetto, allora può darsi, c'è quello stile di quel contrasto, quella luce tipica dei prodotti fatti con l'intelligenza artificiale. La nuova moda è filtrare in modo che sembrino spontanei, quindi non ci si può fidare anche di quello.
1: Ecco.
0: Trucco fondamentale, la fonte. Andare sempre a chiedersi: ma da dove arriva questo video? Non me l'ha pubblicato mio cugino, quindi mi fido, ma mio cugino da dove l'ha preso? E suo cugino da dove l'ha preso? Se è stato pubblicato da una fonte attendibile, allora quel video è reale, attendibile. Se no, devo dare per scontato ormai che tutto quello che vedo è fasullo fino a prova contraria.
1: Che fatica, però.
2: Bello, è vero fino a prova contraria, adesso è fasullo fino a prova contraria.
1: Sì, perché sì. Poi no, ecco, tu dici la fonte attendibile è una testata giornalistica che ha tutto da perdere.
2: Se ha una redazione che si occupa di quello.
0: Esatto, c'è qualcuno che verifica, esatto. Perché purtroppo nella fretta o anche proprio per, come dire, limitazioni redazionali e ingenuità vengono presi degli spezzoni di videogioco, vengono spacciati per filmati di guerra. Capita.
1: Sì.
2: Capita.
0: Capita, non dovrebbe capitare, ma purtroppo capita. Quindi guardiamo bene le fonti, verifichiamo il più possibile. Ci sono degli specialisti che insegnano a fare riconoscimento d'immagine e soprattutto a capire se un video è sintetico oppure no. Piccoli dettagli, il sonoro, il modo in cui si muovono le persone è ancora leggermente innaturale, però allo stesso tempo vediamo che Hollywood, con personaggi come registi come Darren Aronofsky, stanno investendo in intelligenza artificiale al posto degli attori e la qualità è quasi perfetta. I costumi, le scenografie,
1: le luci soprattutto,
0: oggi si possono fare tranquillamente con l'intelligenza artificiale professionale, non quella commerciale che troviamo in giro, con ottimi risultati, indistinguibili dalla realtà. Le espressioni degli occhi sono ancora leggermente un po' artificiali, ma manca poco. E Hollywood trema e ha tremato anche in passato, sì, proprio per questo.
1: E tutti noi che guardavamo i video degli animali invece restiamo col punto di domanda in fronte, perché lo facevamo a scopo non informativo, ma ludico, e quindi dici: guarda che bello, su quel tappeto elastico la notte vanno gli alci a saltare.
0: Esatto,
1: preso con la fototrappola amatoriale di un signore svedese. E in realtà poi dopo vedi le volpi che saltano, i procioni che saltano, cominci a dubitare, ma
0: esatto,
1: è un tuo dubbio.
0: Il gatto che suona il violino, ecco tutte queste cose. Oggi fra l'altro questo è un tipo di situazione che è facilmente monetizzabile, quindi ci sono molti account social, su Instagram in particolare, che fanno migliaia di questi video consumando quantità esagerate di energia perché diventano virali. Quindi attenzione, il compito forse nostro è quello di cambiare l'abitudine. Nel dubbio non condividere.
1: Esatto.
0: Perché probabilmente stai alimentando un circuito virale.
1: Dobbiamo salutarci dunque. Grazie Paolo Attivissimo. Grazie Marcello Fusetti.
2: A domani. Adesso è il momento dell'informazione delle 11:00. Poi arriva una nuova trasmissione. Lingua Nostra. Sergio Savoia e Dani Rauseo.
3: Rete 1.
1: Sono le 11:00.
4: In studio Daniele Coroneo. Un uomo ieri sera è morto alla stazione di Bellinzona, folgorato dalla scarica proveniente dalla linea di contatto ferroviaria. Il fatto, fa sapere la polizia cantonale, è avvenuto poco prima delle 21:45. Sul posto i soccorritori non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell'uomo, la cui identificazione formale è in corso. Gli esteri. 9 persone sono morte nell'incendio di una palazzina residenziale di Delhi, in India. Le fiamme si sarebbero originate da un cortocircuito in un condizionatore. Quando le fiamme hanno iniziato a propagarsi, gli abitanti dei piani superiori sono rimasti intrappolati per il malfunzionamento del sistema centralizzato di sicurezza, che ha sigillato le porte e i cancelli sulle terrazze. Come annunciato da Donald Trump, le forze armate americane aiuteranno le navi commerciali a passare attraverso lo stretto di Hormuz, evitando le mine iraniane. Come indicato da un funzionario statunitense, non sarà dunque una scorta vera e propria. L'Iran ha però avvertito che ogni forza militare straniera che si avvicina allo stretto sarà attaccata. e torneranno in Iran 22 membri dell'equipaggio della nave portacontainer iraniana Tuska, che il 19 aprile era stata sequestrata dagli Stati Uniti mentre cercava di forzare il blocco americano della navigazione da e per i porti della Repubblica Islamica. Al momento sono in Pakistan, da dove saranno rimpatriati. Nonostante l'aumento del prezzo dell'energia e la guerra in Medio Oriente, nel prossimo trimestre il mercato del lavoro in Svizzera non risentirà di particolari ripercussioni. A dirlo il COF, il Centro di Ricerche Congiunturali del Politecnico di Zurigo. Sentiamo Marzio Minoli.
5: L'indicatore dell'impiego utilizzato dal COF per i mesi tra aprile e giugno è rimasto praticamente identico a quello del trimestre precedente. E questo nonostante il periodo preso in considerazione comprenda appieno l'aumento del prezzo dell'energia, gas e petrolio in particolare. Le aziende interpellate nel mese di aprile infatti hanno evidenziato come il mercato del lavoro subirà poche variazioni. A rispondere sono state 4.200 imprese svizzere, quindi un numero estremamente rilevante ai fini statistici, ma c'è di più. Coloro che prevedono di creare nuovi posti di lavoro superano quelli che invece prevedono delle soppressioni. Sono due settori che mostrano particolare dinamismo. Il primo è quello del commercio all'ingrosso. Nonostante le difficoltà di approvvigionamento, infatti, le prospettive sono nettamente migliorate, sempre rispetto ai primi tre mesi dell'anno. Altro comparto con previsioni ottimistiche è quello manifatturiero. Anche qui, al momento, non pesano le tensioni geopolitiche internazionali. Ma dal COF avvertono, nonostante il miglioramento, questi due settori rimangono ancora molto sotto pressione. Una pressione che si sente maggiormente, soprattutto nel comparto alberghiero e nella ristorazione, nel commercio al dettaglio e altri servizi, nei quali le prospettive di impiego nei prossimi tre mesi sono leggermente peggiorate.
4: Infine lo sport con l'hockey. Il Lugano ha comunicato l'arrivo dell'attaccante svedese Olle Lixell. Il classe 99 ha firmato per 3 stagioni e arriva dall'American Hockey League, dove ha ottenuto 172 punti in 194 partite. Oggi al sud nuvoloso ma fino a sera asciutto. Sulla Romandia molto nuvoloso e piovoso. Sulla Svizzera tedesca nuvolosità più variabile con schiarite. Domani martedì al sud coperto e piovoso. Al nord in parte soleggiato ma più nuvoloso sulla Romandia con qualche rovescio temporale.
3: Radio Televisione Svizzera. Rete 1.
6: Nostra, la lingua che parliamo ogni giorno.
7: Buongiorno Sergio Savoia.
8: Buongiorno a Danny Rauseo. Usiamo un tono un po' solenne.
7: Sì, perché oggi comincia una trasmissione importante dedicata alla lingua italiana.
8: Pensa a te, avete chiesto e noi abbiamo ascoltato. Nei mesi scorsi tanti ci hanno scritto, dopo ci sentiamo venerdì il programma.
7: Sì.
8: Venerdì. Ci piacerebbe che faceste una trasmissione dedicata alla lingua italiana e noi, pam! Tac, come
7: la
8: dicevo,
7: facciamo.
8: Quello là, a partire da oggi, si chiama Lingua Nostra.
7: Tutto attaccato, tutto. Si può dire in italiano attaccato? Cioè, no. Si può scrivere?
8: No, non si potrebbe, ma essendo un brand,
7: okay.
8: Come si dice oggi, un marchio.
7: Mamma mia, sai
8: così.
7: Sai allora. Che ogni volta che dirai una parola in inglese devi pagare 5 franchi?
8: Nel maialino, abbiamo
7: sì.
8: Qui un maialino,
7: sì. Sì,
8: poi ve lo facciamo anche conoscere.
7: Allora, chi di voi non ha mai avuto un momento di panico linguistico davanti ad una mail di lavoro, bloccato
8: sì.
7: Sul dubbio? Non so, fammi qualche esempio.
8: Si dice con viva cordialità per chiudere la mail o sembri un presidente della Repubblica Italiana dagli anni 50.
7: Sì,
8: scusa, mi è venuto da ridere.
7: Sì,
8: si
7: no,
8: scrive qual è con l'apostrofo, si scrive qual è senza apostrofo. Spoiler, si scrive senza apostrofo.
7: Sì.
8: E tra l'altro, come si dice spoiler in italiano?
7: Anticipazione si può dire?
8: Sì, si può dire, ma in realtà non lo dice nessuno perché ormai spoiler ha vinto.
7: E piuttosto che posso dirlo?
8: Piuttosto che, sì, puoi dirlo per esempio, piuttosto che continuare con questo elenco mi sparo in un piede,
7: no.
8: È giusto. Piuttosto invece disgiuntivo,
7: sì.
8: Non mi ricordo più.
7: Mamma mia,
8: andiamo avanti.
7: Quanto sei serio. La lingua non è solo tecnica e grammatica comunque, è il modo in cui ci riconosciamo tra noi. È il gergo del nostro gruppo, della nostra classe d'età, donne e uomini parlano ad esempio un po' in modo diverso, è vera questa cosa?
8: Sì, è vero, sì, sì, certe cose le donne le dicono meno frequentemente sì. di altre, ci non sono... le parolacce, no. proprio anche un modo di utilizzare la lingua che è diverso.
7: Sì, ci sono linguaggi settoriali, non so, i giornalisti usano
8: che dicono i burgundi per dire quelli di Friburgo,
7: per esempio, oppure i medici, voi capite il linguaggio medico? Io quasi mai.
8: No, io metto i referti in ChatGPT e me li faccio spiegare con un bambino di 5 anni. L'italiano in Svizzera poi, che è un mondo a sé, parliamo italiano sì, ma un italiano un po' diverso, perché diciamo robe tipo invece di tapparelle rolade,
7: sì.
8: con una L sola tra l'altro, sì. invece di azione invece di offerta,
7: sì.
8: e nessuno ci trova niente di strano qui. Appena arriva un italiano guarda ste robe e fa delle facce buffe.
7: Vero. Ora, su come stare al mondo con la lingua italiana esistono grosso modo tre tipi di persone.
8: Vediamoli.
7: Allora, c'è il purista,
8: che è quello convinto che la lingua vada sempre peggio,
7: sì.
8: che i giovani non sappiano più scrivere, che i giornali facciano pietà, per non parlare della RSI che fa più pietà di tutti,
7: oh.
8: non ne azzecchiamo una.
7: Oh.
8: No, sto citando, magari
7: sì,
8: lo dico okay. io.
7: Sì, scusa.
8: Ai loro tempi dei puristi sì che si studiava sul serio.
7: Poi c'è il secondo tipo, è il realista.
8: Oh, è quello che accetta così che una lingua viva, cambia, si adatta, prende in prestito parole da altre lingue, che trovare tutto questo scandaloso è un po' come scandalizzarsi perché il mondo gira. È sciallo il tipo, perché gli piace anche il gergo giovanile, il che naturalmente fa arrabbiare tantissimo il purista.
7: Sì.
8: E infine.
7: Sì, il terzo tipo, probabilmente la maggioranza, è il volenteroso.
8: Oh, che è quello che non sa proprio bene dove sta il confine tra parlare correttamente e parlare come si mangia, che a volte si sente in colpa senza capire bene perché, vuol fare bene, è animato dalle migliori intenzioni e ogni tanto si spatascia su un'eccezione, su una forma irregolare, su un participio passato ingannevole, su un congiuntivo birichino.
7: Hai detto spatascia, eh?
8: L'ho detto, che è un verbo che mi piace tantissimo, spatasciarsi.
7: Sì.
8: Non so se è italiano, andremo a vedere.
7: Deriva dal dialetto, secondo
8: me sì.
7: In lingua nostra staremo un po' da tutte e tre queste parti a seconda dei casi.
8: Sì, perché ci sono delle cose proprio sbagliate, ci sono delle cose invece che cambiano con l'uso, ci sono delle cose che servono ad avere più come dire, espressività. C'è spazio per capire appunto cosa è davvero corretto e cosa no. Non è fascismo linguistico.
7: No.
8: Lo faremo con una premessa importante: la grammatica italiana non è una legge scritta sulle tavole della legge consegnate a un profeta nel deserto.
7: Sì, è descrittiva, non normativa. Vuoi spiegarmi questa
8: ma
7: cosa?
8: Ma l'hai detto molto bene comunque. l'hai detto, ma te lo spiego.
7: Sì.
8: C'è chi ci dice come la lingua funziona nel mondo reale, la grammatica, non come dovrebbe funzionare in un mondo ideale. È per capire come funziona useremo due grandi alleati.
7: Sì.
8: La letteratura, che la lingua la plasma e la conserva, quindi quello che hanno scritto i grandi autori, e l'uso reale, che è quello di tutti i giorni, dei media, delle persone, dei social, dei giornali, perché sono i parlanti che fanno vivere la lingua, siamo tutti noi,
7: sì.
8: parlandola, a volte storpiandola e quindi innovandola.
7: E allora cominciamo in questa prima puntata.

0: La prima parte l'hai voluta intitolare La parola nel mirino.
1: Sì, la parola nel mirino, e in questo caso la parola nel mirino è spoiler. Ne abbiamo parlato prima. Dai, Danny, fammi un esempio di allora, come si usa spoiler.
0: Il classico è quando vai al cinema e qualcuno ti spoilerà la fine del film. Esatto. Tipo, è stato il maggiordomo.
1: Sì, tu entri. A me è successo. In un vecchio cinema, quelli che uscivano dalla proiezione precedente hanno detto che era stato il marito e ho rovinato. Ho apprezzato il gesto, ma ci ha rovinato il film.
0: E da dove viene? Beh, viene dall'inglese, no?
1: Dall'inglese to spoil, che significa
0: lo
1: ridici, rovinare.
0: Scusa, che mi piace anche la pronuncia. Come
1: to
0: fate.
1: Spoil.
0: Sei veramente bravo.
1: Spoil, che significa rovinare. Tra l'altro in inglese, per esempio, spoiled child vuol dire letteralmente bambino rovinato, quindi bambino viziato. Mm-hmm. Ok? E uno spoiler è esattamente quello, l'informazione che vi rovina la sorpresa, che vi racconta come va a finire il film prima che lo vediate, che vi dice chi muore nella serie prima che ci arriviate da soli. Mm-hmm. Una cosa imperdonabile socialmente parlando, è un termine che io ho imparato da mia figlia perché ci arriva tramite social e gergo giovanile. Mia figlia si arrabbiava tantissimo quando io dicevo delle cose anche senza volere, non dirmi niente, non si poteva parlare delle serie che stavo guardando perché lei aveva questo terrore dello spoiler.
0: Sì, allora prima ho usato anticipazione come versione italiana di spoiler, tu dicevi ma si può dire ma non è proprio esatto.
1: Sì, si può dire ma non è proprio esatto, perché a volte è un'anticipazione che non è nemmeno così volontaria, è un po' neutro anticipazione.
0: Oppure cosa si può dire?
1: Rivelazione ma è troppo solenne, di nuovo siamo nel deserto sul Monte Sinai, non è una cosa così.
0: Sì.
1: Trama svelata, chi è che ti dice non svelarmi la trama, gli tiri due sberle.
0: No, è una roba troppo scritta, poco parlata secondo me.
1: Sì, insomma ci sono giri di parole che si possono fare, perifrasi se volete dire la stessa cosa con una parola difficile, ma richiedono troppo tempo. Spoiler è comodo, veloce, adattabile facilmente alla fonetica italiana, anche se in inglese si pronuncia un po' diversamente da come lo pronunciamo noi. In inglese si dovrebbe dire spoiler, ma se tu gli dici così alla gente di nuovo ti tirano
0: su. Sì, esatto, dici cosa hai detto.
1: Quindi ce lo siamo tenuti perché andava bene, funzionava bene, no?
0: Sì, la cosa interessante è che dal sostantivo abbiamo ricavato anche il verbo, no? Spoilerare, non spoilerarmi addirittura.
1: Sì, esatto, che è veramente molto brutto, però funziona, la gente lo usa e la gente, linguisticamente parlando, ha sempre ragione.
0: Sì. Sì. E quindi spesso entrano queste parole straniere nell'italiano e si comincia poi a figliare, come si dice.
1: Figliano verbi.
0: Via.
1: Da spoiler viene spoiler,
0: verbi.
1: Da ghost viene ghostare, che vuol dire smettere di seguire una persona, googolare, che è una roba
0: si usa tantissimo.
1: Si usa tantissimo, si usa un po' meno adesso con l'intelligenza artificiale.
0: Perché dire chatgpitare non funziona.
1: Suona
0: malissimo.
1: Chattare, però
0: sì,
1: si
0: questo
1: dice,
0: tantissimo.
1: Chattare, si dice tantissimo, e si prende la parola inglese, ci si attacca il suffisso are e via, è fatta. È un meccanismo antico, lo facevamo già con le parole latine, greche, francesi. E cambia la fonte, il procedimento è sempre lo stesso. Poi saranno i posteri, non i poster, a loro l'ardua sentenza a decidere, come diceva Manzoni, a decidere se l'innovazione resterà o sarà solo di passaggio.

0: Hustle. Questa canzone l'ho detta giusta, perché mi controlli.
1: Ma veramente sembravi uno di, non so,
0: di Londra,
1: di Baton Rouge, sì. Louisiana.
0: Allora adesso passiamo ad una parola italiana, anzi a un uso sbagliato di una parola italiana, che è variegato.
1: Oh, sentite questa frase, questo esempio: abbiamo un pubblico variegato con gusti molto diversi tra loro. La usate? Sì, la usate, ve lo dico,
0: sì,
1: già
0: anche
1: io.
0: A me capita, devo dire, a me.
1: Sì, la usiamo tutti, anche qui, anche alla RSI lo si sente, anche in contesti formali tipo i radiogiornali, i telegiornali, e la usiamo in questo modo, e in questo modo è un uso sbagliato.
0: Sì, non significa vario, mi sembra di capire.
1: No, non significa vario, diversificato, viene dal latino variegare, che è composto da varius, che vuol dire vario, screziato, cioè di colori differenti, e agere, fare. Quindi significa letteralmente fare in modo vario, ma nella sua storia ha preso un significato molto preciso, quello di multicolore, screziato, con striature e chiazze di colori diversi. È un termine che viene dalla botanica. Una foglia variegata è una foglia con zone di colori diversi, spesso bianco e verde. Anche per le foglie non è che sono...
0: hanno tanti colori.
1: Foglie blu, ce ne poche.
0: Non credo che non esista. Ma forse.
1: Però chi lo sa. Un marmo variegato ha venature di più tinte. Pensate al marmo di Carrara, a certe piante ornamentali e ai gatti col pelo a chiazze.
0: Vero, vero. Ci sono anche le torte variegate. Potremmo darvi una ricetta, ma secondo me esula un po' dallo scopo del programma.
1: Però se insistete, poi dopo ve la diamo. Sì. Quindi un pubblico variegato, tecnicamente, sarebbe un pubblico di persone di colori diversi. Il che è possibile. Cioè tu metti delle persone di origine africana, degli asiatici, degli europei, di gente che si abbronza con le lampade al neon come me, e hai questa cosa. Però in realtà la gente lo utilizza dicendo, pensando a un pubblico variato, per esempio, per età, per condizione sociale.
0: Però si potrebbe essere in presenza di un uso metaforico della parola, no? Variegato.
1: Sì, variegato, colorato, e quindi multiforme, eccetera, eccetera. Ed è così che le persone hanno cominciato a utilizzare variegato per dire diversificato. Però non tutti sanno che si sta facendo un uso di una metafora, e che invece non stiamo davvero dicendo che il pubblico è costituito da persone di forme differenti. Con variegato invece i parlanti in genere non se ne rendono più conto, non si rendono più conto di stare facendo un uso metaforico. Come si dice in questi casi, la metafora si sta lessicalizzando.
0: Che già riuscire a dirlo senza sbagliare.
1: Lo dico due volte, sì. Lessicalizzando.
0: Bravo.
1: È successo per esempio alla gamba del tavolo. Nessuno più si rende conto che la gamba del tavolo è una metafora, perché il tavolo non va da nessuna parte.
0: E non ha le gambe.
1: Se non lo sposti tu. Anche il braccio del lampadario, per esempio. Il braccio del lampadario non fa gesti, neanche scortesi, non fa nessun
0: per
1: gesto.
0: Fortuna.
1: Per non parlare dei denti del pettine, che non li devi lavare tutte le sere con filo interdentale.
0: Sì, non ti morde, insomma, il pettine.
1: E probabilmente sta succedendo anche a variegato, è una parola che si sta, una metafora che si sta lessicalizzando.
0: Quindi, se ho capito bene, la parola giusta sarebbe vario, oppure eterogeneo o composito,
1: sì.
0: Diversificato.
1: Ce n'è.
0: Sì. Ma variegato suona più ricco, più elegante, più colto.
1: Sì, sì.
0: Fai più bella figura, no?
1: Pensi di fare più bella figura.
0: Perché in effetti lo usiamo a sproposito, convinti di fare bella figura, appunto. È una di quelle trappole che la lingua italiana tende ai parlanti ambiziosi.
1: Sì, quelli che vogliono darsi un tono.
0: Sì, sì, sì, sì.
1: Ecco, più volete sembrare precisi, più rischiate di dire una cosa che non volevate dire.
0: Sì. Un giorno parleremo di problematica, se ti va, invece di problema.
1: Guarda, uno dei prossimi due giorni parliamo di dopodomani.
0: Sì, non siete ancora pronti.
1: No, non siete ancora pronti.

0: È un pianista variegato questo qui, perché no, lo sto usando in maniera impropria.
1: Abbiamo detto variegato vuol dire colorato. Sì, dite sì. Vario. Sì, sì. Suggerimento.
0: Sì.
1: Quando volete usare una forma complicata per dire una cosa che potete dire con una forma semplice, usate la forma semplice.
0: Sì.
1: Non si sbaglia mai.
0: La semplicità è anche una filosofia di vita.
1: Cioè. Anche una filosofia di vita.
0: Senti, c'è un'altra parte della trasmissione Lingua Nostra che ricordiamo parte oggi e durerà fino al 19 di giugno, che è intitolato Il Bestiario.
1: Sì, Il Bestiario. Ogni puntata in questo spazio daremo un nome e una forma a una delle creature più strane che vivono nella lingua italiana. Errori comuni, forme bizzarre, regole che sembrano fatte apposta per dare fastidio.
0: Sì.
1: E naturalmente potete partecipare anche voi a segnalarci queste bestioline che vivono. Potete farlo scrivendoci ai soliti numeri WhatsApp.
0: Sì. Posso ripeterlo se vuoi, 076 321 1113, ma abbiamo aggiunto un'altra modalità moderna.
1: Esatto, la mail, perché magari ci volete pensare su un po'. Abbiamo creato un indirizzo mail apposta per la trasmissione e l'indirizzo mail apposta per la trasmissione è linguanostra@rsi.ch.
0: Quindi tutto attaccato, è linguanostra@rsi.ch.
1: Ci scrivete lì, ci date dei suggerimenti e noi vi ascoltiamo.
0: So che sei un fan del verbo difettivo.
1: Mi piace tantissimo il verbo difettivo, non è difettoso, il verbo non ha niente che non vada, è difettivo, che però deriva effettivamente dal latino defectus, che vuol dire mancanza. È un verbo che ha qualcosa che manca di pezzi, a un certo punto si rifiuta di coniugarsi come tutti gli altri verbi, vi lascia lì.
0: È rivoluzionario.
1: Col naso in mezzo alla faccia e la bocca aperta. Allora, i verbi difettivi sono verbi che non possiedono una coniugazione completa, mancano di alcuni tempi, modi o persone verbali. Esempio, urgere, incombere, spesso sono privi di participio passato, non formano tempi composti e si usano principalmente al presente o all'imperfetto, e le forme mancanti devono essere sostituite da sinonimi o perifrasi, frasi che si usano per girare attorno.
0: Allora facciamo qualche esempio perché capiamo meglio. Concernere,
1: per esempio, io ti chiedo Danny, siamo d'accordo, non è che voglio fargli fare brutta figura.
0: Danny,
1: qual è il participio passato di concernere?
0: Mi mette in difficoltà, che so, concerso. Concernuto.
1: Allora, se senti concernuto sembri subito uno che vende il pesce a Napoli. Sta concernuto. No, non ce l'ha concreto
0: come
1: nemmeno.
0: Come si dice? Adesso mi metti in crisi.
1: Non ce l'ha. Concernere funziona benissimo al presente in terza persona.
0: Sì.
1: Per quanto mi concerne, la cosa non mi concerne, questi problemi non ci concernono e fin qui tutto
0: è
1: bene.
0: Facile, così giochi facile.
1: Appunto, provate a metterlo al passato remoto in un'altra persona. Concernei.
0: Suona malissimo.
1: Concersi.
0: Sei sbagliato.
1: Questa cosa non mi concerse.
0: Mamma mia.
1: Ecco, quindi nel passato prossimo ancora peggio, il problema non mi ha mai concernuto, come dicevamo.
0: Sì,
1: concreto, concresso.
0: Non credo.
1: Non esiste.
0: Insomma, non esiste.
1: Non esiste. Il verbo si grippa come il pistone di un vecchio ciao.
0: Sì.
1: A proposito
0: quindi
1: di metafore.
0: Quindi è questo il verbo difettivo, no?
1: E questo è un esempio di verbo difettivo. Concerne esiste, funziona benissimo, lo usiamo tantissimo, ma solo in alcune forme. Per il resto, silenzio. È un verbo con dei buchi, come l'Emmet.
0: Sì, l'hai voluta fare sta battuta. È due giorni che me la dici.
1: Non è la migliore della mia vita.
0: No. Insomma, i difettivi sono più comuni di quanto si pensi, no?
1: Esatto.
0: Ce ne sono altri. Vuoi
1: solere, per esempio, si suol dire, si soleva fare,
0: sì.
1: L'abbiamo sentito, eppure provate a dire io suolo, che sembra una forma, una persona.
0: Mi sento molto suolo.
1: Sembra un calzolaio. Sì. Io suolo per il calzolaio, voi. C'è il verbo suolare, va benissimo.
0: Ma
1: come suona il participio passato? Anche qui latitante.
0: Sì.
1: Soluto.
0: Solso.
1: Solso.
0: No. Urgere.
1: Urgere. Urge. Urge una soluzione di solito. Sì. Fervere. Cosa fervono? Di solito se ferve una roba sola, fervono i preparativi.
0: Sì. Vuoi dirmi il campione assoluto, il re del bestiario difettivo?
1: Sì, è un verbo che molti di voi conosceranno dai romanzi o dalle serie in costume. Aggradare. Di solito, se vi aggrada, mia signora, faccia come fa. Anzi, di solito davano del voi. Fate come vi aggrada. È un verbo che sembra uscito da un salotto dell'Ottocento, con le tende di velluto, il tè alle 5, i basettoni grossi, che detto tra noi si chiamano favoriti, quelli che giravano.
0: I basettoni grossi.
1: Sì, esiste ancora tecnicamente questo verbo, aggradare, ma vive quasi solo in quella forma, come un animale in via di estinzione, conservato in una riserva naturale chiamata italiano formale.
0: Senti, ti faccio una domanda.
1: Fammela.
0: Perché
1: ti urge questa domanda? Ti
0: sì, mi urge.
1: Sì.
0: Perché esistono i verbi difettivi?
1: Per varie ragioni, a seconda dei casi. Alcuni sono difettivi per ragioni di suono, per certe forme risulterebbero impronunciabili, o identiche ad altre forme. Abbiamo visto suolo.
0: Mm-hmm.
1: Io suolo, non vuol dire o io solo.
0: Sì.
1: Ecco, e la lingua le ha semplicemente eliminate, perché la lingua è spietata. Se una cosa non funziona, la elimina. Altri sono difettivi motivi, perché il loro significato non si adatta a certe persone o a certi tempi. Urgere non ha molto senso alla persona, perché l'urgenza è sempre qualcosa che viene da fuori, non certo. da noi. Altri sono difettivi perché sono vecchi, vengono dal latino, dal toscano antico, e nel viaggio verso l'italiano moderno hanno perso dei pezzi in autogrill, come le valigie sui treni di una volta, eccetera, eccetera. La cosa bella è che la lingua non li ha buttati via, li tiene così, incompleti, un po' zoppi, un po' selvatici, un po' rovinatini, però li ha tenuti, perché anche così con i loro buchi servono, e la lingua è come il maiale, non si butta niente. Finché serve, si tiene.
0: È così. Quindi la prossima settimana tornerà anche questa rubrica, il bestiario, all'interno di Lingua Nostra, quindi ci sarà un'altra creatura. Se nel frattempo però vi viene in mente qualcosa, scrivetecelo sui nostri canali
1: 076 321 1113,
0: oppure sul nostro indirizzo email linguanostra@rsi.ch.

0: Verso la fine di questa prima puntata di Lingua Nostra c'è uno spazio dedicato allo svizionario che, aspetta, era il titolo anche di un libro?
1: Di un libro.
0: Qualcuno l'aveva fatto.
1: Un fortunato libricino uscito nella Svizzera italiana.
0: Non ricordo l'autore, ma...
1: Ettore Vitale e Sergio Savoia.
0: Eccolo qui.
1: Ma non dovete comprarlo.
0: No, io lo dico.
1: Semplicemente, svizionario è una parola... molto bella, tra l'altro si deve al coautore del libro, sì. A Ettore Vitale.
0: E lo scopo era?
1: Lo scopo era parlare dell'italiano che si parla in Svizzera,
0: sì.
1: Non esattamente lo stesso italiano che parlano a Milano, a Roma, a Ravenna, a Firenze, sì. Eccetera, eccetera, è un po' diverso,
0: sì.
1: È sempre italiano, ma è strano. Lo sentite quando andate in Italia, dite delle cose nostre senza rendervene conto e qualcuno vi guarda con una faccia strana,
0: sì.
1: Qualche collega italiano vi chiede cosa avete ordinato e voi dite ho comandato questo, ho comandato,
0: sì.
1: Questa roba su Amazon,
0: sì.
1: Non si usa.
0: Comandare
1: in questo, comandare un battaglione si usa,
0: sì.
1: Fare la comanda al ristorante da parte dei camerieri che fanno la comanda e portano la comanda in Italia si usa, da noi si usa comanda un po' come in Italia si usa ordinare,
0: sì.
1: Allora, però l'italiano in Svizzera è una cosa un po' particolare perché viviamo circondati a stretto contatto in maniera così un po' promiscua con altre lingue nazionali come il tedesco, il francese, il romancio,
0: mm-hmm.
1: E c'è sempre qualcosa che filtra nelle parole, nelle costruzioni, nel modo di dire le cose. Abbiamo anche istituzioni diverse da quelle italiane e le istituzioni hanno bisogno di parole che in Italia non esistono perché le cose che descrivono non esistono, alcune nostre istituzioni non esistono tali e quali in Italia, oppure il contrario, esistono parole che designano istituzioni diverse, il Consiglio di Stato c'è anche in Italia,
0: sì.
1: Ma è una cosa diversa rispetto al Consiglio di Stato per esempio in Ticino,
0: sì. Poi noi abbiamo un po' questa cosa di usare nomi di marche per, sì. Definire un oggetto, una cosa, un alimento,
1: sì.
0: Eccetera.
1: Prendi il Bostich, sì. Lo Stabilo Boss,
0: credo
1: che
0: anche Rolladen sia,
1: sì.
0: Una marca,
1: anche credo anch'io,
0: il Naturmix,
1: il Turmix, eccetera, eccetera.
0: Che è il, come si chiama? Il frullatore.
1: Il frullatore, la, sì. Perles, queste cose qua.
0: Sì.
1: Ma il motivo è molto semplice, la marca non cambia nelle diverse lingue e quindi noi abbiamo imparato a dire molte cose a partire da marche. La stesso gli ho fatto i Bilux,
0: sì.
1: Era una marca,
0: sì,
1: una marca di la prima lampadina della Osram a doppio filamento,
0: sì.
1: Quindi, da cui il verbo biluxare, sì. Che è una cosa
0: in italiano, so. Si dice fai fari alti,
1: fagli so. Fari, ho fatto fagli, i fari, sì,
0: è una,
1: sì.
0: Roba così, insomma sullo svizionario ce ne sono parecchie di queste situazioni,
1: sì,
0: insomma, di queste diversità, però andiamo a sviscerarne una. Senti,
1: una.
0: Come mi fai parlare, mamma mia.
1: Sviscerare, molto bello,
0: sì, però parliamo di Modina.
1: Allora, chi lavora nell'edilizia la conosce benissimo, anche tutti gli altri, l'abbiamo vista, magari non sappiamo che si chiama così, è quella struttura provvisoria fatta di paletti e fili, delle antenne in pratica, che appare su un terreno prima che si cominci un cantiere, segna i volumi, quindi la dimensione, diciamo così, dell'edificio che sarà costruito, l'altezza, dove arriva, da come comincia. È obbligatoria per legge qui da noi, serve ai vicini per capire cosa gli crescerà accanto prima che sia troppo tardi per,
0: sì,
1: protestare.
0: Capire un po' le dimensioni, capire le altezze, capire queste,
1: sì,
0: cose qua.
1: E quando tu la vedi, alzi la mattina, vedi le modine, dici oddio, questo è impazzito. In Italia non esiste,
0: no.
1: Non esiste la parola, ma soprattutto non esiste la cosa, la legge italiana non la prevede, quindi chi abita in Italia non ha mai avuto modo di nominarla e anche quando passa qui da noi vede sta roba e dice cos'è quella roba lì? Allora, Modina non sappiamo bene da dove arriva, è un po' misterioso, forse dal francese modin, forse da un italiano antico, in italiano c'è una cosa simile, la modanatura, ma non significa quella roba lì, è una di quelle parole che esistono solo perché esiste un bisogno preciso, istituzionale, locale, in questo caso la lingua segue la legge, c'è una legge che prevede che si mettano queste antenne, per segnare la volumetria, e noi le chiamiamo modine, in Italia questa legge non c'è, nell'italiano d'Italia questa cosa non esiste.
0: Non esiste proprio la parola. In ogni puntata di Lingua Nostra chiuderemo con un errore che tra poco vi sveleremo. Mi piace questo sottofondo molto jazz.
1: Sì, è molto variegato, l'hanno detto.
0: Sì, è variegato. Vuoi annunciarla tu, la nostra, insomma, cacciatrice di errori?
1: Ci ha raggiunto in studio Valentina Gheri, che con questo popò di cognome alamanno gotico,
0: sì.
1: Burgundo anche forse, chi,
0: sì.
1: Lo sa?
0: Non ha l'accento tedesco.
1: Non ha l'accento tedesco. Che non si
0: te.
1: Valentina, buongiorno, scusa.
2: Buongiorno Sergio, buongiorno.
1: Ti sei già pentita.
2: No, l'accento tedesco proprio.
1: Anzi, ha un leggero,
2: no.
1: Accento toscano.
0: Ah, sento.
1: Perché, come diceva Manzoni, ha sciacquato i panni in Arno.
0: Ah, vedi.
2: Oh,
1: sì.
0: Che non è un amico tuo, Arno.
1: No, ce l'ho un amico che si chiama Arno, ma in questo caso è il fiume di Firenze.
2: È il fiume.
1: Allora, Valentina, oggi ci porti il primo, fra virgolette, sì. Errore su cui bisogna fare attenzione.
2: L'errore del giorno.
1: Sì.
2: Allora, sono partita con quello che dicono anche i sondaggi sia il più diffuso, quello che veramente, insomma, mette in difficoltà tantissimi. E tra l'altro anche un po' giustificato in questo caso, quindi tranquillizzo un po' le persone che magari sbagliano spesso questa cosa. L'errore o l'espressione è qual è va con o senza apostrofo.
1: Quindi
2: l'errore
1: è un errore di ortografia in sì. questo caso. Sì. Perché al parlato non si sente.
2: L'errore è mettere l'apostrofo. Quindi qual è con l'apostrofo? E perché dicevo che è giustificato? Perché il ragionamento è dopo la parola qual e dopo è, ovviamente si pensa che sia un fenomeno di elisione, quindi tolgo la E come quando dico un'amica, non dico una amica, oppure quell'uomo, quello uomo, non è proprio carino, no?
1: Sì, sembri strano. Sì.
3: Quello uomo.
2: E anche qua verrebbe da dire, vabbè, allora sarebbe quale è, quindi ci vuole l'apostrofo.
3: Devo sostituire quella lettera con
2: e quella è l'elisione, infatti. Invece colpo di scena, si tratta di un troncamento. Troncamento perché qual è una parola che esiste a sé stante. Esempio, qual buon vento.
1: Sì.
2: Ecco, a me viene in mente solo questo.
1: Qualsivoglia.
3: Anche a me.
1: Però è una parola credo tutto ormai attaccato.
3: A me non me ne vengono.
2: Perché infatti ho detto, adesso ne trovo tanti. Invece, ecco, quindi come trucco uno potrebbe pensare a quello. Almeno che non si vada nell'italiano un po' aulico. Qual valore, qual bellezza.
1: Sì. Però questo, diciamo, è un errore, sì. Scriverlo con l'apostrofo. È comprensibile, quindi è una multa di 40 franchi. Sì. Non è come se stai andando a 70 all'ora in una zona 30.
3: Scattano le multe.
1: 40 franchi, c'è una multa limitata. Non fatelo perché è comunque sbagliato. Esatto. Grazie Valentina.
2: Grazie a voi.
3: Torni domani, ti sei pentita.
2: Sì,
3: puoi tornare.
2: No, assolutamente.
3: Quindi Sergio Savoia e Danny Rauseo vi augurano una buona continuazione d'ascolto. Torniamo domani con Lingua Nostra alle 11:00 qualcosa su Rete 1.
4: Lingua Nostra, la lingua che parliamo ogni giorno.
5: Con Hyundai, Ochsner Sport e Swisscom.
4: Mille storie mondiali.
6: Subito dopo le 7 andai da papà e mamma e poi nel salotto per spacchettare i miei regalucci. Il primo che mi apparve fosti tu, forse uno dei più belli fra i miei doni. Inizia così il diario di una ragazzina. Lei si chiama Anna Frank. Ha 13 anni e ha appena raccontato con semplicità struggente quel piccolo momento felice. Il giorno in cui un diario, con centinaia di pagine bianche, si apre alla sua vita quotidiana. Si interrompe nell'agosto 1944 quel diario e sappiamo tutti il motivo. Lo leggiamo grazie all'unico sopravvissuto della famiglia, suo padre Otto, che lo pubblica quando tutto finisce. Un padre che sopravvive alla figlia, nulla di più innaturale e crudele al tempo stesso.
7: Siamo nel 1942, si dovrebbe, meglio, si vorrebbe giocare a calcio, scoprire chi potrà tenere testa ai due volte campioni del mondo italiani, ma gli azzurri con il fascio sul petto sono tutti al fronte, così come i francesi, i tedeschi, gli inglesi, così come il mondo intero. Eppure qualcuno al pallone continua a pensare, nel pallone continua a sperare, come sempre pensiamo noi, come sempre speriamo noi. Stefano Ferrando,
6: Fabrizio Gabrielli,
7: quando vi raccontiamo queste storie.

0: 1936, Giochi Olimpici di Berlino. Jesse Owens ricorda ad Adolf Hitler che siamo tutti uguali, chi più forte, chi meno, ma tutti abbiamo le stesse possibilità e che le battaglie si dovrebbero combattere soltanto in uno stadio. Gli ricorda con le sue vittorie che non esiste razza superiore, esiste l'uomo e che per gli uomini conta il rispetto. Possono essere amici, per esserlo non conta il colore della pelle. Jess e Lutz Long, il loro fitto colloquio in pista, i consigli reciproci da avversari, da grandi uomini. In quei giorni il 23° convegno della FIFA decide anche la sede dei mondiali, che vedranno l'Italia difendere il titolo. E poi quelli del 1938 con l'esagono che la spunta proprio sulla Germania. Per i tedeschi potrebbe esserci una chance magari per quello successivo, quello del 1942, però una decisione facciamo che la prendiamo più avanti. Avanti, però, dietro l'angolo, c'è altro. C'è un secondo conflitto mondiale, scatenato, pensa te, proprio da chi assiste fra mille spasmi in tribuna allo show della freccia venuta dall'Alabama.
1: Eppure qualcuno quell'anno il mondiale lo gioca, sì, nel 1942, merito di un nobile di origine balcanica. Lo organizza lontano dalla guerra in Europa, eppure dalle battaglie del Pacifico. Lo pensa fra le braccia di una terra ammagliatrice, un amante difficile che mai ti lascerà fuggire una volta finito tutto. È la Patagonia. Per inciso, Fabrizio e Chetwin a definirla così, bella e spietata al tempo stesso. Per un attimo hai pensato che potessi essere io,
0: Ma io ero quasi certo.
1: Magari. Vladimir Hotz, questo è il suo nome, è lui che di proprio pugno scrive a Jules Rimet, inizialmente attratto dall'idea, ma poi restio. Non c'è nulla come un no per convincere qualcuno ad andare avanti. Il Conte scrive ad ogni federazione, alcune non si degnano nemmeno di rispondere, altre però in Patagonia ci arrivano davvero. Spagna, Italia, Germania, Brasile, Scozia, Inghilterra, altre come detto rispondono no e lui le sostituisce con la nazionale del Regno di Patagonia e Mapuches, popolo senza terra ma tremendamente orgoglioso.
0: Nel breve elenco che hai fatto c'è un nome che forse ai nostri ascoltatori non sarà sfuggito.
1: Inghilterra?
0: Ma proprio loro! Cioè è la prima partecipazione dei maestri, pazzesco! L'adesione tedesca chiaramente è scontata, in realtà i tedeschi sono proprio là per costruire una linea telefonica e mettere piede nel continente americano, il calcio è un viatico. Che piaccia o meno, un mondiale deve essere giocato, ma pure arbitrato. E fra giocatori che sono minatori, operai, contadini, poliziotti, qualche profilo poco raccomandabile, ecco che ci stanno anche gli arbitri. E fra questi si segnala un tale William Brad Cassidy.
1: Cassidy?
0: Cassidy, ti suona? È sì. Proprio lui, il figlio del celebre rapinatore che dopo mille banche svaliggiate, dove si è rifugiato, tac, in Patagonia.
1: E la coppa?
0: C'è pure quella, chiaramente.
1: Certo, Vladimir Hotz ha denaro e infinite vie per ottenere ciò che desidera. La vittoria alata arriva dall'Italia per il mondiale, ma che al termine dello stesso, andrà persa. Quindi, quella che fa il viaggio nel 1950 verso Brasile con Jules Rimet.
0: No.
1: È una copia.
0: Ma pensate.
1: Prima partita, Italia detentrice del titolo Regno di Patagonia. Risultato 4-0. Chi ben comincia si ferma in semifinale. E che semifinale? Perché è Italia-Germania.
0: Spoiler.
1: Sì, quella, ma decisamente ma oltre.
0: Spoiler.
1: Comunque, Italia-Germania in questo momento sono alleate, ancora per poco, in guerra, ma avversari appunto in campo per accedere alla finale. 4-3 Germania. Anche qui una specie di spoiler.
0: Vero?
1: A specchio. E Cassidy, il figlio di Butch, che viene ricordato come un novello Byron Moreno.
0: Ma guarda, questa non credo proprio che sia un complimento.
1: No, decisamente no. L'altra semifinale è Inghilterra-Mapuches, partita ricordata come la prima dotata di Goal Light Technology.
0: Ah, però.
1: Siamo sull'1-1. Un gran destro del centravanti Mapuches prende la traversa, la palla rimbalza sulla linea, o forse appena dentro. Parapiglia. L'arbitro dice no.
0: Ma io guarda, non vorrei sollevare dubbi, però trattandosi di un arbitro inglese.
1: Ma qualche dubbio in effetti. Non se ne esce, ma il Conte Hotz ha la soluzione. Ferma la partita, ordina a un operatore, Guillermo Sandrini, che sta riprendendo la partita, di sviluppare la pellicola e controllare. Le immagini non è che siano proprio chiare. A quel punto il capitano inglese, penso più per sfinimento che per fair play, dice è gol Mapuches in finale.
0: La notte prima degli esami è poesia solo se la canta l'Antonellone nazionale Venditti.
1: Per gli altri sono incubi.
0: totale. Quella prima della finale, se vogliamo, è anche peggio, soprattutto per i Mapuches. I soldati tedeschi infatti fanno irruzione nelle case dei giocatori avversari, molti di questi saranno impossibilitati a partecipare per infortunio alla finale. Chi stanno cercando è il portiere Nahuel Futa, un muro invalicabile o quasi, il primo da rendere inoffensivo. Non lo trovano perché pare, ma non c'è certezza, che sia sotto le lenzuole di Elena, che è poi la nipote del conte Oz, ma soprattutto è fidanzata con chi? Con il centravanti tedesco.
1: Beautiful, scansati proprio.
0: Togliti di mezzo. Con tali premesse, chiaramente, chi la può sollevare la rimè?
1: I Mapuches.
0: Totalmente.
1: Ah,
0: esattamente, proprio loro. Partita epica resa tale da un diluvio dantesco. Gol di tacco, rigori inventati. Il primo fallito, il secondo segnato. Questo va pur detto dal centravanti Kramer, quello della fidanzata di poco fa che le piaceva farsi le passeggiate sotto le lenzuola altrui, che si toglie Kramer i rotondi occhiali in segno di sfida, tocca lateralmente per eludere l'intervento di Nahuel Futa, per poi ricevere in fuorigioco e segnare.
1: Questa cosa mi ricorda...
0: Vero?
1: Qualcosa.
0: Anni dopo lo rifarà, sai chi? Van Basten, però senza occhiali, senza finire in fuorigioco e forse con la moglie a letto proprio. Nessuno protesta, voi direte? No, come no? Hai voglia se protestano. Ma l'arbitro è pur sempre il figlio di Cassidy. Nel cassetto di Babbo ha trovato una pistola e con l'invito ad uscire, espulso, agita sotto il naso del portiere, appunto, una pistola. Nemmeno nei peggiori bar di Caracas, direbbe qualcuno.
1: E qui ridico Byron Moreno, scansati.
0: Come finisce? Come può finire? Male. Rovesciata Mapuche degna di Ronaldo allo stadium, rimè alla nazionale di casa. Intanto piove, diluvia, e la diga di Bariloche, dove si sta giocando la finale, trum, cede. La furia dell'acqua spazza via ogni cosa. C'è chi scappa, c'è chi muore, c'è chi sopravvive e ci racconta la storia del mondiale dimenticato.
1: Fabrizio, ma quello che raccontiamo da qualche giorno è davvero successo? Fabrizio, qualcuno forse verrà al dubbio?
0: Secondo me qualche dubbio sul 42 sarà venuto agli ascoltatori, immagino.
1: Ecco, però, per informazione chiedete a Osvaldo Soriano, ma, ripeto, adesso io mi sono fatto serio, se vi dicessimo che il mondiale 1958, quello in Svezia, quello della comparsa sulla scena mondiale di Orei, quello dei 13 gol in un torneo di Juste Fontaine, non fosse mai esistito? Ecco, allora, allacciatevi le cinture di sicurezza, state comodi, perché sta per arrivare la sorpresa. Come facciamo a dire questa cosa? C'è un particolare che per anni è rimasto inspiegabilmente nascosto. È il 24 giugno 1958, a Lullevi di Göteborg, scendono in campo la Germania, campione in carica, e i padroni di casa della Svezia. Non è una squadra qualunque, Skoglund, Amrin, Gren, Lidholm. Mi fermo qui. Lo stadio è una gigantesca bandiera giallo e blu per i più fortunati. I connazionali invece sono davanti alla TV.
0: E che succede allora a questo punto? Che al minuto 88 la Svezia avanti per 2-1, reti di Skoglund e Gren, manca solo Amrin che riceve palla sulla destra, la stella della Fiorentina a questo punto salta due tedeschi, un terzo all'ardire di farsi incontro a lui e lui lo supera come Roadrunner supera il malcapitato Coyote, manca solo il portiere che viene infilato senza alcun problema. Tutto vero, tutto finito, la Svezia in finale. E in quella immensa, meravigliosa, inebriante gioia collettiva, nessuno nota un piccolo fantastico dettaglio.
1: Che hai notato tu.
0: Che hanno notato in tanti in realtà. Magari noi siamo meno coinvolti dei tifosi svedesi, allora possiamo farci caso grazie al piano largo della telecamera. Fuori dallo stadio, sullo sfondo, si intravedono alcuni edifici di una città. Edifici che però a ben vedere non dovrebbero trovarsi lì. E non è una questione di prospettiva, è proprio che quelle costruzioni lì a Göteborg nessuno le ha mai viste. E sai perché, caro Stefano?
1: Perché?
0: Perché quelle costruzioni non stanno in Svezia.
1: E dove sono?
0: Los Angeles!
1: Che non è dietro l'angolo.
0: Direi proprio di no. Ci sono voluti 44 anni perché qualcuno notasse ciò che ci fa dire che la Coppa del Mondo del 58 non è mai esistita. Tesi scioccante, devo dire, ma che Conspiration 58 sviluppa nei minimi particolari. Protagonista di questo documentario è uno storico che ha dedicato anni della sua vita a scavare fra migliaia di documenti d'archivio e la conclusione scioccante è che tutto quel mondiale è finzione.
1: Sono sconvolto.
0: E ci sono anche le prove, la principale sono proprio quegli edifici di cui parlavamo prima. La partita sì c'è stata però a Los Angeles e questo perché la CIA e la FIFA hanno orchestrato e disegnato un colossale complotto. Hollywood che aveva all'epoca e che ha ancora mezzi illimitati produce l'intera coppa proprio come se stesse girando un colossal. Tu dirai, ma perché tutto questo? Il tema è che il mondo è diviso in due blocchi, c'è la guerra fredda, la supremazia mondiale si gioca su più fronti e informazione e propaganda in quegli anni diventano vere e proprie armi per avere la meglio. Così gli Stati Uniti che fanno? Testano il potere della televisione. Verificano, provano, così come le immagini possono creare una realtà alternativa del tutto credibile per milioni di persone. E non è teoria. Il documentario che la TV svedese manda in onda nel 2002 mostra proprio le testimonianze dei personaggi coinvolti nel complotto. Per esempio c'è Parling, ex difensore della nazionale, che racconta e denuncia a anni di distanza le minacce di questa misteriosa organizzazione che si chiama appunto Conspiration 58. Poi ci sono anche altre vittime che trovano il coraggio per denunciare, ex giocatori del Real Madrid, perfino il futuro presidente della UEFA, Lennart Johansson.
1: Pure lui.
0: Eh no? Come non credere alle parole di Johansson, tu dirai, si può fare, però a quelle della Stella Amrin? Tutto vero, tutto incredibile, tutto documentato, tutto veramente falso.
1: Come il disco di Fiorello.
0: Oh, mamma mia, ste.
1: Allora, il professore, però attenzione, è un attore. La storia scritta con pazienza certosina, arricchita di particolari credibili, sono tutti però inventati. Non si tratta di uno scherzo, di un colossale pesce d'aprile, ma di una delle più grandi lezioni di storia. Con il passare degli anni, dalla fine della Seconda Guerra Mondiale, molte storie finiscono per essere, se non dimenticate, almeno rese vaghe. Anche quelle più gravi, tanto che un documentario mette in dubbio l'esistenza dell'Olocausto. Cioè, avete capito bene? Ecco, allora questa è l'idea. Vendere una storia di sport enorme come pura finzione, renderla credibile e alla fine convincere lo spettatore. Non credete a tutto ciò che vedete, ma per oggi potete stare tranquilli perché questa è Mille Storie Mondiali e come la versione classica raccontiamo sempre e solo
0: storie vere.

Notizie in lingua facile. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha detto che vuole aiutare le navi a passare dallo stretto di Hormuz. Lo stretto di Hormuz è un passaggio molto importante per le navi che trasportano petrolio e si trova tra l'Iran e l'Oman. I rappresentanti del governo americano dicono che l'esercito resterà vicino alle navi per dare indicazioni sui percorsi più sicuri ed evitare le mine. Le mine sono delle bombe nascoste nell'acqua. L'Iran ha detto che tutte le navi dello stretto devono mettersi d'accordo con il comando militare iraniano prima di muoversi. Una persona ha fatto causa contro la banca cantonale Grigione e contro la banca BZ. La banca BZ è una banca controllata dalla banca cantonale Grigione. La causa è anche contro i responsabili della banca BZ di oggi e del passato. La banca cantonale Grigione lo ha comunicato in un documento ufficiale. La banca non dà dettagli e dice solo che la causa riguarda un cliente e un prodotto per investire soldi. Questo prodotto era gestito dalla banca BZ. La persona che ha fatto la causa accusa le banche di non aver rispettato i loro doveri. La causa chiede tantissimi soldi, centinaia di milioni di franchi. La banca cantonale Grigione rifiuta l'accusa. Sabato c'è stata la Camera Cantonale Ticinese dell'Agricoltura, cioè un incontro importante per l'agricoltura in Ticino. Gli agricoltori ticinesi vogliono che la politica difenda di più il loro lavoro. Gli agricoltori hanno fatto diverse richieste: proteggere i terreni agricoli, aiutare la formazione continua, cioè i corsi per imparare cose nuove, promuovere i prodotti locali del Ticino, far entrare meno prodotti dall'estero. Il consigliere di Stato Christian Vitta ha fatto un discorso e ha dato un consiglio. Christian Vitta propone di puntare sulla qualità del vino e non sulla quantità, cioè propone di produrre meno ma meglio. Il presidente dell'Unione Contadini Ticinesi Omar Pedrini ha risposto che per gli agricoltori produrre meno significa guadagnare meno. Ieri il Thun ha vinto il campionato svizzero di calcio per la prima volta nella sua storia. La società del Thun esiste da 128 anni e l'allenatore si chiama Mauro Lustrinelli. Il Thun ha conquistato il titolo anche se il campionato non è ancora finito. Nessuna squadra potrà raggiungere il Thun in cima alla classifica. Il San Gallo era secondo ma ha perso contro il Sion, quindi il Thun sa di aver vinto il campionato. La città di Thun e i tifosi hanno fatto festa fino a tarda sera.

0: E siamo ancora io e Marcello Fusetti.
1: Sì, non ci siamo andati, abbiamo lasciato posto un attimo ai colleghi.
0: Sì, abbiamo ascoltato la prima puntata di Lingua Nostra, abbiamo continuato ad ascoltare Mille Storie Mondiali.
1: E siamo tornati.
0: E sì, abbiamo lasciato in vacanza Antonio Bolzani ancora per questa settimana, porello, anche lui c'ha diritto. Ma Antonio Bolzani quando va in vacanza poi va a prendere il caffè la mattina e con gli avventori del bar gli manca controcorrente e fa una puntata
1: Io mi auguro per lui che si dimentichi totalmente di noi, almeno per le settimane di vacanza. Noi tra le 10 e le 11 abbiamo ospitato Paolo Attivissimo per così avere qualche ragguaglio da chi di queste cose capisce sulle intelligenze artificiali, e uno degli argomenti trattati era quello del consumo d'acqua. Sappiamo che le intelligenze artificiali consumano tantissima acqua.
0: Sì.
1: Paolo portava come esempio la classica domanda che puoi, anche solo un saluto che tu rivolgi all'intelligenza artificiale: ciao, come stai? La
0: mezzo
1: risposta
0: litro.
1: È una bottiglietta d'acqua da mezzo litro.
0: Ci ha detto che il consumo annuale per raffreddare tutti questi motori che alimentano queste macchine è di 23 milioni di 23 chilometri cubi.
1: Sì, milioni di metri cubi d'acqua.
0: Esatto. E quindi
1: dopo approfondiremo, perché
0: sarebbe tipo due volte il lago di Ginevra, se non sbaglio.
1: Sì, dopo ho preso qualche dato proprio sui consumi legati alle intelligenze artificiali, che va detto stanno cercando di contenere, perché non possiamo andare avanti così, perché il consumo di acqua poi deve essere acqua pura, perché tutte questioni legate ai filtri, al raffreddamento che non può ostruire le condotte semplicemente, quindi è acqua comunque pura. E l'acqua è importante, l'acqua
0: preziosa.
1: È bene preziosa. Dopo approfondiremo, dopo la prossima canzone e
0: i titoli
1: del radiogiornale,
0: certo.
1: Entreremo un po' nel dettaglio del consumo d'acqua e dell'intelligenza artificiale.
0: Questo semplicemente per dirvi che noi siamo in onda qui ancora fino alle 12.30 circa, lo facciamo con notizie notiziole un po' ispirate all'incontro con Paolo Attivissimo tra le 10 e le 11 e magari anche qualche cosa altro. Ascoltiamo Donatella Rettore, ci riporta indietro al 1979, quando avevate i pantaloni in licra lucidi per andare in discoteca.

0: Il segnale orario con Istituto Santa Caterina di Locarno. Scuola di commercio con diploma AFC. istitutosantacaterina.ch.
1: Rete 1.
2: Buongiorno da Gabriele Borer. Fino a mezzo miliardo di franchi è quanto chiede alla banca cantonale Grigione un cliente che si sente leso dalla sua controllata Bezzet Bank. Un uomo ucciso dalla scarica della linea di contatto ferroviaria alla stazione di Bellinzona, ancora in corso l'identificazione. Il mercato del lavoro in Svizzera da aprile a giugno sarà resiliente e dinamico secondo l'Istituto di Previsioni Congiunturali COF. La chiusura delle frontiere in occasione del G7 di Evian ora lo chiede anche la polizia di Ginevra, che teme proteste e disordini. In Germania i controlli sporadici alle frontiere esterne stanno diventando la regola con il nuovo governo del cancelliere Merz.
3: Sull'autostrada A2 ci sono code di 5 km tra Quinto e il portale sud della Galleria del San Gottardo in direzione nord, con attese di 50 minuti circa. L'entrata autostradale di Airolo è chiusa in direzione della Galleria.
1: Via Radio, con TCS e Ferrovie Federali.

0: Le 12 e un minuto, quando io sono appena andata a prendere un bicchiere di acqua e ho riflettuto su tutti i numeri, grandezze che non riusciamo fisicamente a immaginare, che riguardano l'acqua che serve per raffreddare le macchine che alimentano l'intelligenza artificiale. Siamo sempre Francesca Margiotta e Marcello Fusetti fino alle 12.30 con una costola del mille voci di cui abbiamo parlato prima, tra le 10 e le 11.
1: Riprendiamo da una citazione di un economista, un intellettuale egiziano, Ismail Saragheldin, che è stato fino al 2000 vicepresidente della Banca Mondiale, che disse che le guerre del XX secolo sono state combattute, le abbiamo combattute per il petrolio, quelle del XXI secolo le combatteremo, diceva, ai tempi per l'acqua. Detto che stiamo ancora combattendo le guerre per il petrolio, è probabile che, con un po' di ritardo rispetto alla sua previsione, le prossime battaglie, le prossime guerre le faremo anche per l'acqua e non solo per i campi, per i nostri bicchieri, ma soprattutto anche per l'intelligenza artificiale. Paolo Attivissimo ci spiegava prima quanta acqua viene usata per raffreddare questi data center, che sono dei capannoni dove ci sono migliaia e migliaia di grandi computer
0: che scaldano,
1: per elaborare milioni e milioni e milioni e milioni e milioni, milioni di richieste, producono un sacco di calore. Allora, secondo un rapporto dell'Alleanza Internazionale delle Istituzioni Pubbliche, quindi esperti, organizzazioni tecnologiche che si occupano di studiare proprio l'impatto ambientale delle tecnologie digitali, una rete molto grande, c'è dentro gente di IBM, di Microsoft, di Dell, Capgemini, l'Università di Oxford, l'Imperial College, cioè grandi,
0: un po' tutto il gota degli istituti
1: fanno comunque delle medie, cercano di calcolare quanta acqua è legata all'intelligenza artificiale, e loro stimano che dalla situazione attuale, che è di 1,1 miliardi di metri cubi d'acqua, oggi si potrebbe arrivare a consumare 6,6 miliardi di metri cubi d'acqua entro il 2027, quindi domani.
0: Sì.
1: 2027 è proprio qua. Allora, calcolate che in Svizzera, tra acqua potabile, acqua per l'industria, agricoltura e tutti gli usi, abbiamo un consumo complessivo di 2 miliardi di metri cubi all'anno. Solo per l'uso domestico, quella che beviamo, quella che usiamo in casa, non arriviamo al miliardo, 0,9 miliardi di metri cubi. 6,6 miliardi, questa è la previsione, sono tre volte il consumo annuo della Svizzera, e questo per raffreddare i sistemi. Il raffreddamento è il grande problema che hanno i data center. Calcolate che hanno stimato che entro il 2030 il raffreddamento dei data center potrebbe richiedere tanta acqua quanta ne consuma ogni giorno la città di New York, che ha un sistema di acquedotti meraviglioso. Prendono l'acqua a 200 km da New York, hanno 200 km di tubi sotterranei, di acquedotti sotterranei, non la devono nemmeno filtrare perché tutta la zona dove raccolgono l'acqua è una riserva, quindi hanno un'acqua ottima per essere una megalopoli,
0: sì.
1: Hanno un'acqua meravigliosa. Quindi 1,4 milioni di metri cubi l'anno il consumo di una città come New York per raffreddare i nostri data center. Quindi qualcosa dobbiamo assolutamente fare, perché ci sono dei sistemi che consumano molta acqua e la rimettono nell'ambiente. Paolo parlava delle torri di raffreddamento, quindi creiamo delle nuvole che vanno anche a cambiare un po' il clima, perché
0: certo,
1: sono dei nuvoloni.
0: Sì.
1: Ci sono i sistemi chiusi che consumano più energia, però preservano maggiormente l'acqua. È il nodo dell'intelligenza artificiale, che useremo sempre di più, perché, come ci diceva Paolo, la troviamo anche in strumenti, cioè non la dobbiamo neanche chiedere, perché
0: sì,
1: già ci viene fornita così. Può essere l'assistente vocale sul telefonino, nella vostra macchina o nelle ricerche su qualsiasi Google, ad esempio, le prime risposte che ti dà sono generate dall'intelligenza artificiale, anche se tu hai fatto una richiesta classica e ti aspetti che ti presenti dei siti, invece ti dà un riassunto.
0: Sì, c'è una scelta sostenibile che raccontiamo dopo i Maroon 5, che è quella del centro di calcolo, che è proprio qui a Lugano, e c'entra l'acqua del lago e c'entra un sistema circolare nel quale si fa il meglio possibile per raffreddare le macchine e reimmettere l'acqua.

0: Abbiamo stimolato anche un po' il dibattito sui nostri, sul nostro canale dei messaggi 0763211113, parlando di acqua, di tutta la mole enorme d'acqua che serve oggi, finché non si inventeranno qualcosa di diverso per raffreddare i grossi centri dove ci sono le macchine che si occupano di far funzionare le varie intelligenze artificiali. In realtà le macchine che si scaldano fanno anche altre cose. Abbiamo qui a Cornaredo, a Lugano, un centro di calcolo nazionale importantissimo nel quale sono, ci sono tantissime macchine che, esattamente come le altre, si scaldano e dunque vanno tenute fresche per poter funzionare. In generale questo discorso vale per tutti i centri di calcolo ad alte prestazioni. Per quel che riguarda il Centro Svizzero di Calcolo Scientifico qui a Lugano, sappiate che funziona così. Hanno cercato di fare una cosa circolare il meglio che potevano, come in altri luoghi. Tre pompe d'acqua convogliano fino a 760 litri di acqua al secondo, questa è la loro potenzialità massima, per arrivare al centro di calcolo che si trova non distantissimo dal lago in linea d'aria e raffreddare i suoi macchinari. Vengono prese dal centro del Parco Ciani e vanno in fondo al lago a 45 metri a prendere acqua
1: fredda,
0: circa 6 gradi centigradi, così l'acqua è fredda e fa bene il suo lavoro. Una volta che l'acqua ha raffreddato i macchinari, con questa grande, tra l'altro, centrale high-tech sotterranea, l'acqua viene reimmessa nel lago a circa, sempre da lì in giù, 25 gradi centigradi, cioè non più di quella temperatura lì. Nel caso l'acqua fosse più calda, ci sono dei rilevatori che lo segnalano e quindi c'è un miscelatore come a casa, sostanzialmente, ma più grande, che aggiunge acqua fredda per riportare la temperatura a un livello tale per cui non surriscaldi il lago, perché poi l'effetto a catena
1: non
0: potrebbe
1: puoi fare alzare le temperature troppo le temperature del lago.
0: C'è vita nel lago, ricordiamo.
1: Stanno studiando e sono già attivi dei sistemi di teleriscaldamento, perché comunque tu quell'acqua l'hai scaldata per raffreddare le macchine. Ovviamente ci vogliono degli investimenti molto grossi che non sempre le aziende sono disposte a fare. Parliamo del privato soprattutto, non tanto del pubblico, dove il controllo è anche forse maggiore, non che il privato non sia controllato, però il pubblico deve dimostrare anche di, cioè non può ributtarmi, citavi il lago prima, non può ributtarmi l'acqua a 35 gradi nel lago,
0: sono cose che tutti i pesci, non accetteremo
1: mai. Una delle cose che vengono chieste ai privati è di mostrare con più trasparenza i reali consumi d'acqua che hanno questi gruppi che creano, che hanno i data center sostanzialmente, e sulla base dei dati trasparenti poter elaborare delle strategie che siano condivise, perché sennò c'è il rischio che là dove tu fai una regola non si installa il data center perché non ha un vantaggio economico e si sposta da un'altra parte dove c'è maggiore flessibilità, diciamo così, però magari è anche una zona con uno stress idrico già molto più forte,
0: certo.
1: E quindi andando a rubare dell'acqua lì, prendere dell'acqua lì più che rubare, mi crei dei problemi maggiori.
0: Bene. È giusto, è vero.
1: È vero, molti ascoltatori dicono la usiamo, ne parliamo spesso male, ma la usiamo tantissimo. In effetti la usiamo tantissimo anche senza volerlo, anche senza saperlo. Ci chiedono, un ascoltatore diceva, devo usare il telefonino per fare qualsiasi cosa, che sia il biglietto dell'autobus, che sia per entrare
0: in
1: un bagno pubblico.
0: Per forza, ma è sempre utilizzo di dati.
1: È sempre utilizzo di dati, reti, cloud, tutto quello che vogliamo. Vuoi entrare in un bagno pubblico di una stazione senza il telefonino diventa difficile.
0: Vorrei la monetina come un tempo.

0: li chiamiamo bot, altro non è che una parte della parola robot, è esattamente presa da lì. Potremmo chiamarli anche boh se volessimo chiamarli invertire come i robot. E quando parliamo dei robot abbiamo sempre questo doppio sentimento, che è di sfiducia, di paura, timore, fastidio, e anche quello di grande sorpresa quando scopriamo che i robot o i bot possono fare bene alla nostra salute. Allora, quando si ripercuote positivamente su di noi, diventa un fatto bello. Per esempio, questa novità di una ricerca che hanno fatto sui bambini con un disturbo a vario titolo, insomma a vario livello dello spettro autistico, che hanno scoperto essere più attenti ai robot sociali rispetto ai terapisti umani, soprattutto quando c'è bisogno di attenzione condivisa, e cioè bambino e interlocutore guardano insieme un certo oggetto. Ecco, in questo caso la Fondazione Dognocchi, che è una fondazione che si occupa anche di questo insieme al Policlinico di Milano, ha pubblicato su una rivista asiatica di psichiatria autorevole questa ricerca. Per il momento sono pochi i bambini che hanno preso in analisi, solamente 26 bambini in età prescolare, che hanno però appunto sottoposto a due compiti di attenzione condivisa, quindi seguire con lo sguardo ciò che un altro indica e l'attenzione verso un oggetto che si attiva o si muove. Sappiamo che i disturbi dello spettro autistico nei bambini spesso si manifestano proprio con questa difficoltà a guardare l'interlocutore in volto, e non ancora è motivo di ricerca. Dunque si sono accorti che invece, guarda un po', il robot diventa un alleato utile per il terapista, perché diventa uno strumento condiviso, più stimolante, meno complesso rispetto all'interazione umana, e forse è per questo che funziona così bene e favorisce la partecipazione dei giovani pazienti e fa comprendere anche ai terapisti il tipo di competenza che serve migliorare nell'interazione con il singolo paziente. Quindi i bambini che hanno l'autismo interagiscono più direttamente con un robot che con un umano. Questa è una cosa
1: sotto la supervisione dell'umano.
0: Certo, è fondamentale. Si tratta di lavori che si fanno in tre, mettiamo, terapista, bambino e
1: con lo strumento.
0: È uno strumento, esatto, ed è una cosa positiva in questo caso. Una buona notizia.
1: No, abbiamo parlato maluccio
0: stamattina un po', sì,
1: dell'intelligenza artificiale, ma fa anche delle cose molto belle. Dopo vi racconto, se vi va, anche se non vi va lo faccio lo stesso perché ho questo vantaggio di avere il microfono dalla mia, cosa stanno facendo nell'Antartide grazie all'intelligenza artificiale. E l'Antartide, sapete, si sta spezzettando un po', si creano degli iceberg che non è facile mappare.

0: Cosmic Girl e Cosmic e le notizie che ci portano in questo mondo.
1: Una cosina carina riguardo all'intelligenza artificiale, sì. Perché ne abbiamo parlato un po', mettendo in evidenza quelli che sono i rischi, gli sprechi d'acqua, tutte le cose non estremamente positive che vengono generate dall'intelligenza e con l'intelligenza artificiale, ma abbiamo anche ripetuto che fa delle cose estremamente importanti.
0: Sì, è sempre comunque nelle mani dell'uomo.
1: È sempre comune, quando le mani sono di saggi, sì, allora le cose funzionano bene. L'Ente Scientifico Nazionale del Regno Unito per la Ricerca Polare ha sviluppato uno strumento di intelligenza artificiale che permette di andare a colmare un vuoto che c'era sulle previsioni di cambiamento climatico.
0: Il vuoto tra i pezzetti di ghiaccio.
1: Il vuoto tra i pezzetti di ghiaccio. È sempre stato difficile seguire la vita di un iceberg dal momento che si stacca, poi entra in mare, e sono sempre di più i iceberg più o meno grandi che si staccano e entrano in mare. Una volta gli scienziati seguivano con i dati satellitari i principali, quelli più grandi, li misuravano, gli spostamenti. Adesso con l'intelligenza artificiale riescono a seguire i loro frammenti,
0: sì, cioè si frammentano, spezzano in pezzi sempre
1: in centinaia, migliaia di parti che umanamente non puoi più seguire, a meno che tu non abbia un esercito di ricercatori che ti segue.
0: Hanno
1: queste
0: solo
1: cose.
0: Quello.
1: L'intelligenza artificiale ti permette di fare queste mappe in tempo reale, sempre con gli stessi dati che analizzerebbero gli uomini, soltanto ne analizzano molti di più, con una velocità estremamente maggiore, partendo dal genitore, l'iceberg genitore, riescono a seguire tutti gli iceberghini che nascono da questo iceberg.
0: Questa è un'immagine romantica, anziché no, del mondo degli iceberg. Qualcuno ci ha detto, allora tutti questi data center, questi posti dove stanno tutte le macchine che lavorano nell'intelligenza artificiale, non potrebbero metterli in Antartide o al freddo? Si scioglierebbero i ghiacci, ci sarebbe un altro problema.
1: Al freddo hanno già messo tutte le miniere per i bitcoin.
0: Dei semi anche.
1: E dei bitcoin
0: messo.
1: Anche perché cioè, anche certo. Quello scaldava tantissimo.
0: Dobbiamo salutare,
1: dicendo che questa cosa sì ci permette di sapere dove vanno gli iceberg, come cambia la percentuale di acqua dolce nell'acqua salata, perché l'iceberg è dolce che va nell'acqua salata, mi cambia le correnti, mi cambia tutto, ma anche per la navigazione, perché essendo sempre più presenti questi piccoli iceberg, Titanic insegna l'iceberg già. Non aiuta la navigazione,
0: no.
1: Queste mappe invece in tempo reale permettono navigazioni più sicure. Questa è una cosa
0: saggio.
1: Bella dell'intelligenza artificiale.
0: Sei saggio anche tu, Marcello Fosetti. Da noi due l'augurio di una buona giornata, ci risentiamo domani mattina sempre in Mille Voci a partire dalle 10. Tra poco meteo e radiogiornale. Buon proseguimento su Rete 1.

0: La meteo con Vetreria Beffa, artigiani del vetro nell'architettura e nel design. vetreria-beffa.com.
1: Buongiorno a tutte e tutti dalla redazione Meteo e buon lunedì. Ecco le previsioni per oggi pomeriggio. In Ticino e nel Moesano la nuvolosità sarà piuttosto estesa con magari qualche rara schiarita. Le occhiate di sole saranno invece più frequenti sul Grigione Italiano e l'Engadina. Nella notte in Ticino arriveranno inoltre le prime precipitazioni. In Romandia, Vallese escluso, sarà spesso nuvoloso con precipitazioni. Le altre regioni vedranno invece tempo parzialmente soleggiato e asciutto. Le massime saranno sui 22 gradi su entrambi i versanti. Ed ora passiamo alle previsioni per domani, martedì 5 maggio. Al sud sarà coperto, nebbioso e piovoso. Inoltre nel Ticino centro-meridionale non mancherà qualche lampo. La Val Bregaglia, la Val Poschiavo e l'Engadina vedranno per contro una giornata in parte soleggiata con le prime precipitazioni solo nel corso della notte. Le minime saranno sui 10 gradi, le massime attorno ai 15. Al nord la giornata partirà solo in parte soleggiata, poi arriveranno alcuni rovesci locali nel pomeriggio. Nel nord e nel centro dei Grigioni sarà abbastanza soleggiato per via del Favogno. La temperatura tra notte e giorno sarà compresa fra 10 e 22 gradi. E siamo in chiusura. A voi l'augurio di una buona giornata dalla redazione Meteo Eloisa Mascitti.
2: Radio Televisione Svizzera, Rete 1. Sono le 12:30. Il radiogiornale.
3: Buongiorno da Gabriele Borer. Fino a mezzo miliardo di franchi è quanto chiede la banca cantonale Grigione, un cliente che si sente leso dalla sua controllata Bezzet Bank. Un uomo ucciso dalla scarica della linea di contatto ferroviaria alla stazione di Bellinzona, ancora in corso l'identificazione. Il mercato del lavoro in Svizzera da aprile a giugno sarà resiliente e dinamico, secondo l'Istituto di Previsioni Congiunturali COF. La chiusura delle frontiere in occasione del G7 di Evian, ora lo chiede anche la polizia di Ginevra, che teme proteste e disordini. In Germania i controlli sporadici alle frontiere esterne stanno diventando la regola con il nuovo governo della cancelliere Merz. Lo sport hockey Lugano ha un nuovo straniero, si tratta dell'attaccante svedese Olle Lyxell. Una causa da diverse centinaia di milioni di franchi intentata contro la banca cantonale Grigioni, la sua controllata Bezzet Bank e i dirigenti di quest'ultima. A chiederle è un cliente dell'istituto che fino a 4 anni fa era di proprietà del finanziere Martin Ebner. All'origine dell'azione legale la presunta violazione dei doveri degli istituti bancari. La banca respinge ogni addebito. Maggiori dettagli con il nostro corrispondente a Coira, Roberto Scolla.
4: Doveri, quelli che non sarebbero stati rispettati, che comprendono la corretta valutazione delle aziende e delle loro azioni che partecipano a acquisizioni societarie. Il cliente della Bezzet Bank, che ha fatto causa dopo un infruttuoso tentativo di conciliazione extragiudiziale, ritiene che le banche non abbiano fatto ciò che avrebbero dovuto. I fatti risalgono a quando una ditta controllata indirettamente da Martin Ebner ha comperato una parte della Georg Fischer, specializzata nelle tecnologie di produzione ad alta precisione. Acquisizione che avrebbe decuplicato il valore dell'azienda compratrice, a sostanziale vantaggio, questo è il rimprovero, del finanziere. Tutto ciò sarebbe avvenuto attraverso un fondo speciale creato da Ebner e in cui sono confluiti anche soldi dei clienti prima che la Bezzet Bank passasse lo scorso anno completamente nelle mani della banca cantonale Grigione. Il cliente denunciante avrebbe, indirettamente, partecipato alla transazione essendo titolare di un prodotto di investimento del mercato privato, ovvero uno strumento finanziario che serve a investire in aziende o attività non quotate in borsa e che offre un alto potenziale di crescita e di guadagno. La notizia della causa plurimilionaria è giunta alla Banca Cantonale Grigione venerdì scorso, 1 maggio. Oggi, come prevede la legge, l'annuncio pubblico dell'azione legale in corso. Essendoci una procedura giudiziaria aperta, la Bezzet Bank, la Banca Cantonale Grigione e anche il cantone che fornisce alla banca la garanzia di Stato, oltre ad essere titolare di buoni di partecipazione, non rilasciano dichiarazioni sulla vicenda, trincerandosi dietro il più classico dei no comment.
3: A Bellinzona, alla stazione ferroviaria, c'è stato un infortunio mortale. Ieri sera, verso le 21.30, un uomo è deceduto dopo essere rimasto folgorato dalla scarica della linea di contatto ferroviaria. I soccorsi non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. È in corso l'identificazione dell'uomo e l'indagine sulla dinamica dei fatti, ha reso noto la polizia cantonale. Dalle prime verifiche della RSI non si tratterebbe di un infortunio sul lavoro. A Lugano poco fa è stato inaugurato il nuovo cardiocentro dopo i lavori iniziati nel 2022 che hanno alzato di 3 piani la struttura esistente, che permetteranno di ampliare e concentrare in un unico luogo l'offerta sanitaria. Umberto Gatti.
5: Il cardiocentro si fa più grande con 3 nuovi piani che, oltre alla novità architettonica, rappresentano un primo passo verso il prossimo futuro, cioè racchiudere sotto un unico tetto chirurgia toracica, chirurgia vascolare e angiologia, specializzazioni che invece prima erano in sedi diverse dell'ente ospedaliero cantonale. Il direttore dell'Istituto Cardiocentro Ticino, Massimo Manserra.
6: Abbiamo fisicamente 3 piani in più per accogliere i pazienti, per la degenza, anche un nuovo ristorante. Però chiaramente questo non è solo un ampliamento edilizio, se vogliamo, ma è anche la svolta per la crescita del cardiocentro Ticino, che non sarà più l'ospedale solo del cuore, come è conosciuto da 27 anni, e questo tale rimarrà, bensì è proprio una prospettiva per poter diventare l'ospedale cuore, vasi e polmoni, quindi concentrare qui tutte queste specializzazioni che fanno parte di un unico distretto del nostro corpo umano e che sicuramente beneficeranno di poter essere prese a carico in un unico posto altamente specializzato.
5: Nuova visione e nuovo slancio che sembrano ormai aver messo definitivamente da parte le polemiche di qualche anno fa in merito all'integrazione del cardiocentro nell'ente ospedaliero cantonale.
6: Sicuramente sì, quando sei da solo, chiaramente in progettualità così grande, evidentemente la tua forza è una sola e devi fare conto solo su te stesso. Chiaramente in una grande organizzazione come l'ente ospedaliero cantonale invece hai possibilità maggiori di forza, oltre che di sinergia interna.
5: I cantieri per le OCI nel Luganese non sono però ancora terminati. Nei prossimi anni sarà l'intera torre dell'ospedale civico a venire ristrutturata, lavori che dovrebbero essere conclusi nei prossimi 10 anni.
3: Nonostante l'aumento del prezzo dell'energia e la guerra in Medio Oriente, nel prossimo trimestre il mercato del lavoro in Svizzera non risentirà di particolari contraccolpi, a dirlo il COF, il Centro di Ricerche Congiunturali del Politecnico di Zurigo. Sentiamo Marzio Minoli.
7: L'indicatore dell'impiego utilizzato dal COF per i mesi tra aprile e giugno è rimasto praticamente identico a quello del trimestre precedente. E questo nonostante il periodo preso in considerazione comprenda appieno l'aumento del prezzo dell'energia, gas e petrolio in particolare. Le aziende interpellate nel mese di aprile, infatti, hanno evidenziato come il mercato del lavoro subirà poche variazioni. A rispondere sono state 4.200 imprese svizzere, quindi un numero estremamente rilevante ai fini statistici, ma c'è di più. Coloro che prevedono di creare nuovi posti di lavoro superano quelli che invece prevedono delle soppressioni. Sono 2 settori che mostrano particolare dinamismo. Il primo è quello del commercio all'ingrosso. Nonostante le difficoltà di approvvigionamento, infatti, le prospettive sono nettamente migliorate, sempre rispetto ai primi 3 mesi dell'anno. Altro comparto con previsioni ottimistiche è quello manifatturiero. Anche qui, al momento, non pesano le tensioni geopolitiche internazionali. Ma dal COF avvertono, nonostante il miglioramento, questi 2 settori rimangono ancora molto sotto pressione. Una pressione che si sente maggiormente, soprattutto nel comparto alberghiero e nella ristorazione, nel commercio al dettaglio e altri servizi, nei quali le prospettive di impiego nei prossimi 3 mesi sono leggermente peggiorate.
3: Si è aperto questa mattina davanti al Tribunale Penale di Basilea Campania un processo per un caso di femminicidio particolarmente efferato. Un padre di famiglia è accusato di aver strangolato la moglie e aver fatto a pezzi il suo cadavere nel febbraio del 2024. Le richieste di pena non sono ancora note. Ci aggiorna Gianluca Olgiati.
8: L'imputato è un 43enne, accusato di aver ucciso la moglie, ex finalista di Miss Svizzera, nella loro casa di Binningen, alle porte di Basilea. Stando all'atto di accusa, prima del dramma la coppia avrebbe litigato a causa di una possibile separazione o divorzio. L'uomo avrebbe strangolato la consorte a sangue freddo, prima di fare a pezzi il cadavere nel tentativo di far sparire ogni traccia, e lo avrebbe fatto in piena coscienza e con disprezzo per la vita. L'accusa, quella di assassinio e turbamento della pace dei defunti. Un caso brutale, ma con caratteristiche tipiche dei femminicidi, a detta degli esperti, che da tempo hanno riconosciuto nella separazione un momento particolarmente pericoloso che può far perdere il controllo a uomini violenti. Il padre di famiglia era stato subito arrestato e si trova da allora in detenzione preventiva. Stando all'atto d'accusa, non era disposto a separarsi dai due figli comuni e a sostenere finanziariamente la donna. L'avrebbe perciò uccisa per egoismo, vendetta e per un bisogno di controllo. Ad apertura del processo stamani l'uomo ha preso la parola, definendo imperdonabile quanto ha fatto. Le richieste di pena non sono ancora note, la sentenza è attesa il 13 maggio.
3: E io intanto ricordo che da qualche giorno, dal 1° di maggio, è in funzione in Svizzera il numero telefonico 142 per l'aiuto e la consulenza alle vittime di violenza fisica, psichica o sessuale. Numero gratuito e anonimo 142. A poco più di un mese dal G7 di Evian sale la tensione politica. A Ginevra una coalizione anti-G7 ha già annunciato che organizzerà una manifestazione su suolo ginevrino con o senza autorizzazione da parte delle autorità. Autorità che temono il ripetersi degli scontri e delle devastazioni avvenute in occasione della G8 del 2003 e che per ragioni di sicurezza chiedono alla Confederazione di poter chiudere le frontiere con la Francia. Su questa richiesta e su altri aspetti legati alla sicurezza ieri si è espressa anche la polizia di Ginevra. Aaron Guidotti.
9: Per la comandante Monica Bonfanti la questione è presto risolta. Il Consiglio federale, in caso di minaccia all'ordine pubblico, può decidere di aumentare il dispositivo di sicurezza alle frontiere, ha spiegato ai microfoni di RTS. Nel nostro caso questo significa essenzialmente due cose: chiudere alcuni passaggi, tra Ginevra e la Francia ce ne sono 34, e introdurre controlli sistematici alle frontiere che rimarranno aperte. Questo, secondo la comandante, faciliterebbe già pesanti compiti di polizia previsti per tutta la durata del G7. Per citarne alcuni, i principali leader mondiali atterreranno all'aeroporto di Ginevra e dovranno essere scortati a Evian. La polizia ginevrina, sostenuta da corpi di altri cantoni e dall'esercito, dovrà garantire la loro sicurezza e quella della popolazione. E le minacce arrivano da più fronti: attacchi con droni, cyberattacchi, terrorismo, attività di spionaggio, campagne di disinformazione e possibili sabotaggi. Ma il vero elefante nella stanza sono le manifestazioni. Una coalizione anti-G7 ha già annunciato che manifesterà con tanto di appello all'internazionale per fare in modo che le lotte convergano a Ginevra. Il Consiglio di Stato, per il momento, non ha dato nessuna autorizzazione, dando vita a un botta e risposta con i manifestanti. Questi ultimi accusano il governo di voler silenziare il dissenso e di voler far paura alla popolazione, quando in realtà è prevista una manifestazione pacifica, mentre la consigliera di Stato in carica della sicurezza denuncia un'opacità da parte dei manifestanti che rende impossibile prendere una decisione perché non si sa la forma e le dimensioni che prenderà la manifestazione. Pur non sbilanciandosi, anche la polizia sembra essere dello stesso parere.
10: Il fatto di poter manifestare è un dovere fondamentale, se credono.
9: Manifestare è un diritto fondamentale scritto nella Costituzione, ha spiegato Monica Bonfanti, ma può essere limitato se c'è un rischio per la sicurezza pubblica. Il ruolo della polizia è quello di fare una valutazione dei potenziali rischi in base alle forze disponibili. È quello che facciamo sempre, ma è poi la politica a dover decidere. Ci sono tre scenari possibili: una manifestazione sotto forma di corteo, una manifestazione statica o effettivamente nessuna manifestazione.
10: Sous forme de rassemblement qui est statique, ou bien la manifestation n'est pas acceptée.
3: È un'eccezione che in Germania oramai è diventata regola. Già da 2 anni ai confini esterni del paese vengono effettuati dalla polizia controlli, prima solo sporadici e dopo l'insediamento del nuovo governo di coalizione fra cristiano-democratici e social-democratici, sempre più sistematici. Una circostanza che non ha mancato di sollevare proteste da parte dei paesi confinanti, Svizzera compresa. Da Berlino, Walter Raue.
11: È stata la prima misura adottata dal nuovo governo di grande coalizione di Friedrich Merz. Appena un giorno dopo il suo insediamento, il 6 maggio dell'anno scorso, il ministro degli interni Alexander Dobrindt ordinò controlli a tappeto alle frontiere esterne della Germania e il respingimento di tutti i profughi che precedentemente avevano già avanzato una richiesta di asilo politico in un altro paese dell'Unione Europea e in Svizzera. Da allora, ai confini tedeschi, sono state respinte in media fra le 2 e le 3.000 persone al mese. Il ministro degli interni parla di un grande successo. In un anno siamo riusciti a ridurre del 70% l'immigrazione illegale nel nostro paese e questo è un risultato più che ragguardevole. Al tempo stesso abbiamo anche ridotto alcuni fattori che in passato facevano della Germania un paese di destinazione privilegiato per molti profughi. Alexander Dobrindt ha ora annunciato la proroga dei controlli alle frontiere per altri 6 mesi, una decisione che solleva però più di un interrogativo, dal momento che il Trattato di Schengen sulla libera circolazione permette la reintroduzione dei controlli ai confini solo in casi eccezionali e per periodi brevi e che diverse sentenze emesse da tribunali tedeschi li hanno definiti in prima istanza come illegittimi. Controlli alle frontiere tedesche sono stati reintrodotti già nel 2024 dall'allora governo di Olaf Scholz in occasione del campionato europeo di calcio e da allora non sono mai stati aboliti.
3: Si tiene oggi a Yerevan, capitale dell'Armenia, l'ottavo vertice della Comunità Politica Europea, cui partecipano tutti i leader dei paesi democratici del continente. Mentre gli Stati Uniti con Donald Trump moltiplicano i segnali di ostilità verso l'Europa e la guerra in Iran è un incubo per l'economia del continente, l'UE intensifica le collaborazioni con i partner affini come Regno Unito e Canada. Da Bruxelles, il corrispondente Andrea Ostinelli.
12: Costruire il futuro, unità e stabilità in Europa è il motto con cui si riuniscono oggi a Yerevan, capitale armena, una 50 di leader europei. Oltre a quelli dell'UE, presenziano fra gli altri il presidente ucraino Zelensky, il premier britannico Starmer, per la Confederazione c'è il presidente Parmelin, mentre per la prima volta sarà ospite il premier canadese Mark Carney, a fare gli onori di casa il primo ministro armeno. Per Nikol Pashinyan, questo vertice, seguito domani dal primo summit bilaterale Armenia-UE, è un'occasione privilegiata per portare avanti la differenziazione delle alleanze, tentativo di svincolare Yerevan, storicamente nella sfera di influenza di Mosca, dalla presa del Cremlino. Una presa che non ha messo gli armeni al riparo dalle incursioni dell'Azerbaigian e dalla guerra del Nagorno-Karabakh. Da allora gli armeni hanno cominciato a guardare verso Bruxelles e l'anno scorso il Parlamento ha votato l'avvio del processo di adesione all'UE. Le istituzioni democratiche dell'Armenia funzionano e hanno fatto veri progressi, ma sono sotto pressione, segnala il segretario generale del Consiglio d'Europa Alain Berset, che partecipa alla Comunità Politica Europea. A giugno il paese vota in un clima di forte ingerenza estere, disinformazione e polarizzazione politica sui social. Il vertice sarà anche l'occasione per insaldare le collaborazioni fra Londra e Bruxelles, in particolare sull'Ucraina e i temi connessi. Un obiettivo chiave sarà garantire la partecipazione del Regno Unito al prestito da 90 miliardi all'Ucraina. Il suo contributo amplierebbe l'accesso alle imprese britanniche di armamenti ai 60 miliardi di euro destinati da Bruxelles a sostenere la difesa di Kiev.
3: Un attacco con droni contro l'Ucraina ha provocato 4 morti e 16 feriti. È stata colpita una zona residenziale nella regione di Kharkiv, nel nord-est del paese. Secondo fonti delle forze aeree ucraine, la Russia ha lanciato la notte scorsa 155 droni, quasi tutti intercettati. Quelli sfuggiti sono caduti su una decina di località. Anche l'Ucraina ha lanciato droni contro il territorio russo, uno di questi ha centrato un edificio residenziale vicino a Mosca e non ci sarebbero vittime. Negli scorsi giorni, su una nave da crociera era in viaggio dall'Argentina a Capo Verde, si sono verificati 3 decessi a causa di una sospetta infezione da hantavirus, che si trasmette solitamente attraverso le feci di roditori. Sulla nave altre 3 persone presentano i sintomi tipici, ovvero gravi problemi respiratori. L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha avviato un'indagine, ma dichiara che il rischio per la popolazione rimane basso e che non occorre applicare restrizioni ai viaggi. Sofia Stroppini.
13: I sospetti che anche i 3 decessi siano dovuti a un'infezione da hantavirus sono sorti quando un altro passeggero della nave, ricoverato in terapia intensiva in un ospedale di Johannesburg in Sudafrica, è risultato positivo al virus. I tempi di incubazione indicano che le persone coinvolte potrebbero essere state contagiate prima di salire a bordo oppure sulla nave. Ma la domanda principale, come evidenziato da una microbiologa intervistata dalla BBC, prima ancora di quando e dove, è come sia stata contratta l'infezione da hantavirus. Un gruppo di persone è entrato in contatto in qualche modo con un gruppo di roditori infetti, oppure ciò è accaduto soltanto a una persona che poi ha trasmesso il virus alle altre? Quest'ultima ipotesi è considerata meno probabile, perché la possibilità di trasmissione da persona a persona, come sottolineato dalla microbiologa, è argomento di discussione all'interno della comunità scientifica. Proprio per questo motivo, l'Organizzazione Mondiale della Sanità sta conducendo un'indagine. Intanto la nave da crociera è ancorata al largo di Capo Verde, con il divieto di sbarco per i circa 170 passeggeri e i 70 membri dell'equipaggio. L'OMS sta coordinando le operazioni per prendere a carico le altre persone a bordo della nave che si sono sentite male.
3: Ed è tutto da parte mia, ora c'è lo sport. Buon ascolto e buon pomeriggio.
14: Lo sport.
15: Quinto straniero per il Lugano. Buongiorno, ben ritrovati da Patrick Locatelli. La società bianconera ha comunicato l'arrivo dell'attaccante svedese Olle Lixell, la classe 99, ha firmato per 3 stagioni e arriva dall'American Hockey League, dove ha ottenuto 172 punti in 194 partite. Per lo svedese si va ad aggiungere a Zach Sanford, Kalle Dahlström, Jere Inal e Rasmus Kupari, in attesa poi del 6° straniero.
16: Hoi Tama, hier Roman, ich freue mich riesig, schon gleich dürfen zum Team stoßen. Ich freue mich natürlich extrem auf die MWM. MWM dürfen spielen, ist ein Riesenprivileg, speziell für unsere unglaublichen Fans, vor allem Schweizer Fans. Das wird ein Riesenfest und wir können es kaum erwarten.
15: Tra 11 giorni prende il via il mondiale, quello che avete sentito è il capitano della nazionale Roman Josi, che in sostanza conferma la sua presenza al torneo che si giocherà tra Zurigo e Friburgo. Oltre al difensore, nonché capitano anche di Nashville, hanno annunciato la propria presenza anche gli attaccanti Nino Niederreiter, Nico Ischier e Timo Maier. Sempre in dubbio invece Andri Ghetto, ancora alle prese con il recupero della commozione cerebrale, ma già convocato da Cadieux, e così come in dubbio il difensore di New Jersey Siegenthaler, a sua volta informato. Fortunato, e ai due si aggiunge pure Kurashev, che al momento senza contratto in Nord America. Torniamo ora a parlare di calcio e del Thun di Mauro Lustrinelli, che ha vinto ieri il suo primo titolo svizzero. Pierluigi Tami, direttore delle squadre nazionali, già da allenatore dell'Under 21 si poteva intuire il talento di Lustrinelli.
17: Ma con l'Under 21 aveva fatto già molto bene e ha dimostrato veramente di essere capace a gestire un gruppo, ma non solo di gestirlo, ma di motivare un gruppo. E quell'energia che oggi Mauro parla quando parla e descrive il suo Thun, la percepivamo sempre anche noi quando era l'allenatore dell'Under 21.
18: Fare il commissario tecnico però è un certo tipo di lavoro, allenare è un altro.
17: Ma era un passo che quando Mauro decise di andare ad allenare il Thun, forse pochi compresero questo passo, lasciare la nazionale Under 21 per allenare il Thun. Io invece lo capivo molto bene, perché era secondo me un passo necessario per Mauro per sviluppare ulteriormente quelle sue doti, ma soprattutto per

0: da fare. E io penso che da questo punto di vista i ticinesi, ma non solo nel calcio, in ambito generale, quando tu varchi il Gottardo, sai che per ottenere qualcosa, bene o male, devi dare qualcosa in più che poi ci fa forse raccogliere poi i frutti che oggi stanno raccogliendo.
1: Contributo di Omar Gargantini di Toon, ma non solo, si parlerà anche nel nostro magazine del lunedì. Tempi supplementari. È così, Giordano De Lucia?
2: Sì, un titolo sorprendente che premia Mauro Lustrinelli e il suo Thun, un tecnico ticinese, il primo in assoluto a vincere il campionato svizzero, che del nostro calcio fa parlare in tutto il mondo. E dietro il Thun c'è un altro allenatore di casa nostra, Mattia Crocitorti, che potrebbe completare allora una coppiata che ha dell'incredibile. Due allenatori nostrani ai primi due posti della Super League, chi l'avrebbe mai detto? Ne discuteremo con i nostri ospiti, con cui parleremo anche di Chivu, che all'Inter, nonostante lo scetticismo iniziale, vince all'esordio in Serie A e dominando anche il campionato italiano. Seconda parte, poi con la Formula 1 che cambia per lasciare tutto quasi intatto. Dopo la pausa e alcune modifiche al regolamento tecnico, la gerarchia infatti non è stata stravolta. Antonelli ha confermato la sua leadership mettendo in fila il terzo successo consecutivo. E questo anche nel ricordo a Miami di Alex Zanardi, esempio di vita e forza di volontà in una esistenza che lo ha messo troppe volte alla prova fino a renderlo un mito. Appuntamento fissato quindi con tempi supplementari e dalle 19:10 circa qui su Rete 1.
1: E grazie Giordano De Lucia, a voi invece una buona giornata.

0: Attenzione sulla 2, ci sono code di 7 km tra Quinto e il portale sud della Galleria del San Gottardo in direzione nord, con attese di 1 ora e 10 minuti. L'entrata autostradale di Airolo è chiusa in direzione della Galleria. Buon pomeriggio a tutti voi, buon lunedì da Carlotta Moccetti, questa è la consulenza. Oggi vogliamo parlare di un tema che sicuramente riguarderà tantissimi ascoltatori, di condominio. Ma che cosa intendo precisamente? Forse una volta il sogno di molte persone era quello di comprare una casetta. Al giorno d'oggi, per tutta una serie di ragioni, di motivi, in primis il fatto sia che la società è cambiata, ma poi anche che i prezzi stanno diventando sempre più esorbitanti per quello che riguarda i terreni, la costruzione, ecco che sempre più persone scelgono di vivere appunto in un condominio. Quindi non solo per motivi pratici, ma perché il condominio è comunque diventato un modo di abitare e sicuramente unisce anche comodità, sicurezza, socialità. Per alcune persone non è solamente una questione di ripiego, ma è proprio la prima scelta. Vivere in un condominio può essere quindi una grandissima opportunità, però allo stesso tempo può essere una sfida quotidiana, ce ne si accorge solamente nel momento in cui si va a vivere e bisogna poi far parte di questa comunità e si conoscono i vicini, alcuni meravigliosi e alcuni invece magari possono diventare anche una spina nel fianco. Allora, per parlare di tutto questo, di cosa significa davvero vivere in un condominio, ma soprattutto cosa vuol dire condividere gli spazi per quello che riguarda anche diritti e doveri, abbiamo invitato due esperti del caso, che sono Michela Kwiatkowski Fornera e Nicola Pult, sono entrambi fiduciari immobiliari e sono la signora Kwiatkowski vicepresidente e il signor Fornera membro del comitato di Svit Ticino, l'associazione svizzera dell'economia immobiliare. Buongiorno, benvenuti.
1: Buongiorno, grazie. Buongiorno per l'invito.
0: Vogliamo dire subito magari signora Kwiatkowski, cos'è Svit esattamente?
1: È l'associazione dei fiduciari immobiliari che si occupano appunto della gestione a 360 gradi del patrimonio immobiliare dei nostri clienti.
0: Ecco, voi avete tantissimi soci, non è obbligatorio far parte della Svit, però molti amministratori di condominio fanno parte della vostra associazione. Voi avete sempre insomma tante informazioni, vi occupate anche di formazione,
1: siete molto attivi. Sì, soprattutto ecco. Di formazione, sì, abbiamo diversi corsi, aggiornamenti sui temi dell'ordine del giorno, dei temi più attuali e noi appunto come Svit Ticino organizziamo appunto il corso per l'ottenimento dell'attestato federale che permette poi di richiedere al cantone la patente per esercitare come fiduciario immobiliare in proprio.
0: Ecco, di solito una figura molto importante è quella dell'amministratore condominiale, probabilmente ogni condominio ne possiede uno insomma di amministratore, non è però obbligatorio.
2: Esattamente, non è obbligatorio, è ovviamente sempre consigliato, soprattutto nel momento in cui si hanno più di due appartamenti o due case contigue dove hanno in comune quello che possono essere delle spese che penso a un garage, un'autorimessa piuttosto che a un vettore termico. Ecco, in questo caso sarebbe sempre meglio poter avere un amministratore.
0: Ecco, perché diciamo è la persona che in un certo senso diventa il punto di riferimento per tutto quello che riguarda il condominio. Molti però non sanno esattamente che cosa fa un amministratore. Ce lo spiegate?
1: Ma l'amministratore ha di per sé un mandato di gestione dove sono elencati i compiti che ha. La legge ne determina alcuni e ogni condominio può aggiungere dei propri. Pensare che l'amministratore deve fare tutto, questo è un po' errato. Ci sono determinanti compiti che gli competono e altri invece no, e che dovrebbero essere anche considerati come lavoro straordinario, sempre che è disposto ad occuparsene. Bisogna anche discutere con l'amministratore e verificare appunto quanto si è pattuito. Magari l'amministratore è in carica da 15 anni e non ci si ricorda più esattamente cosa era stato concordato.
0: Certo. Beh, facciamo un passo indietro. Dicevo, inizialmente la domanda era che cosa significa davvero vivere in un condominio. Non ce ne si rende conto fino a che non si diventa davvero proprietari, si fa il grande passo e poi si entra a far parte di questa comunità. Quindi significa condividere spazi, costi e responsabilità.
1: Esatto, sì.
0: È una piccola comunità, diciamo, bisognerebbe anche con il buon senso cercare una sorta di rispetto reciproco, questo è fondamentale. C'è però questo ruolo anche importante dell'amministratore che aiuta un po' a che tutto vada bene.
2: Sì, cerchiamo di fare il nostro meglio, essere più professionali possibili per poter risolvere quello che sono eventualmente le problematiche anche tra condomini e non solo a livello tecnico, diciamo, dell'immobile. Sì, quello che mi chiedeva prima, in effetti vivere in un condominio non è sempre evidente. È sicuramente importante riuscire a creare una tranquillità all'interno del condominio e tra i condomini, perché effettivamente ci si vive, per cui deve esserci armonia. Si cerca di fare armonia, di avere un'armonia. Noi anche, diciamo che spesso siamo confrontati a situazioni dove invece di essere un amministratore dovremmo essere un psicologo piuttosto che dare una mano in questo senso, per cercare di capire, di trovare dei compromessi tra condomini, ecco.
0: Diciamo che in un condominio vengono appunto chiamate le PPP, perché ci sono queste proprietà per piani, gli appartamenti, vengono considerate PPP anche le case a schiera. Che cosa ci dite a proposito delle case, ecco, che non sono proprio tutte a schiera, ma tipo le case gemelle?
1: Ma possono essere definiti anche queste una proprietà per piani se hanno degli impianti in comune. Se per esempio il riscaldamento è in comune, magari il tetto è uno solo, pannelli solari magari li hanno messi assieme, ecco, se hanno delle attrezzature, degli impianti in comune, si possono definire proprietà per piani, altrimenti sono delle case singole.
0: Ecco, io sono sicura che poi man mano che chiacchieriamo i nostri ascoltatori verranno in mente delle domande oppure vogliono raccontarci qualche esperienza che hanno fatto. Ricordo immediatamente i nostri numeri, se volete scriverci e mandarci come sempre il vostro messaggio potete farlo via WhatsApp, il numero è lo 076 321 1113, oppure se preferite chiamare potete farlo allo 0848 030808. Come mai non è obbligatorio avere un amministratore? In fondo lui è un po' al di sopra delle parti, cerca di far rispettare tutto, no? Dalle regole ai pagamenti, le decisioni, tutto quanto. Perché non è obbligatorio?
1: Ma primo perché lo dice la legge di per sé, ma poi perché si ritorna indietro alla storia dei primi condomini, che erano costituiti più che altro da membri della stessa famiglia. Dunque volevano comunque nel loro seno continuare a decidere lui senza avere una persona sopra che gli dicesse cosa fare o cosa non fare. La partenza erano dei condomini composti da membri della stessa famiglia.
0: Ecco, al giorno d'oggi però è caldamente consigliato, immagino.
1: Nei condomini grandi, medio grandi, sì, adesso se è un condominio di 2 o 3 appartamenti magari riescono ancora ad andare d'accordo, ma se sono più grandi la gestione diventa difficile. Poi ci si accorge che manca un amministratore quando sorgono i problemi che magari erano evitabili.
0: Ecco, alla base per una ottima convivenza esiste un regolamento condominiale. Questo è un documento fondamentale, evidentemente, signor Pult.
2: Sì, assolutamente, non solo fondamentale ma anche ufficiale. Cioè, praticamente, se mi passate il termine, la Bibbia di quello che è il condominio, per cui tutto quello che è regolamentato, lo dice la parola stessa, lo troviamo all'interno del regolamento. È molto importante il fatto che il regolamento sia fatto bene, sia aggiornato, perché abbiamo a che fare comunque con condomini magari degli anni 70 dove il regolamento è ormai vetusto, dove diverse regole sono cambiate negli anni e per cui va sistemato, ecco.
0: Ecco, è importante dire che il regolamento condominiale è iscritto al registro fondiario.
2: Corretto, esattamente. Sì.
0: E qualsiasi modifica, se venisse fatta, va anche questa iscritta al registro fondiario. Chi lo crea il regolamento condominiale all'inizio?
1: All'inizio è l'avvocato o il proprietario che costituisce la proprietà per piani. Normalmente viene scritta la costituzione con già annesso un regolamento.
0: Mm-hmm. Quindi al giorno d'oggi molto spesso ci sono queste società immobiliari che fanno degli investimenti, costruiscono le palazzine, poi vendono gli appartamenti. Normalmente al momento dell'acquisto esiste già un regolamento condominiale?
1: Sì, esiste già. Ed è un documento da consultare proprio quando si acquista l'unità, per capire quali sono appunto tutti i diritti ma anche i doveri.
0: Che cosa definisce esattamente il regolamento condominiale?
2: Giustamente, come diceva la mia collega, i doveri e i diritti dei condomini. Tutto quello che dovrebbe essere, che è insomma le regole del gioco, perché da quello che sono le ripartizioni delle spese, da quello che sono le decisioni che poi si andrebbero a prendere in assemblea.
1: Le parti assegnate.
2: E le parti assegnate, giustamente.
0: Ecco, quindi soprattutto vengono regolamentate anche l'utilizzo delle parti comuni, no? di un condominio.
1: Esatto, sì. Tutti i comproprietari hanno diritto ad usare le parti comuni in egual misura e gli vengono assegnate determinate parti, tipo una cantina, un posteggio, un garage, ad uso riservato.
0: Uh-huh. Questo viene fatto evidentemente al momento dell'acquisto.
1: Questo sì.
0: Uh-huh. Che cosa bisogna fare quando si è interessati ad acquistare un appartamento, proprio per non ritrovarsi delle sorprese? Quindi che cosa è bene verificare prima di un acquisto?
1: Ma sicuramente verificare il lato finanziario, quanto sono le spese che ci si dovrà assumere, e chiedere di poter visualizzare il regolamento, come giustamente abbiamo già detto, e magari anche i verbali, per vedere com'è l'andamento o le ultime decisioni prese dalle ultime assemblee e la costituzione del fondo di rinnovamento, la sostanza del fondo, per capire quanto c'è già stato accantonato per i futuri lavori, in dipendenza anche di che età ha l'appartamento che si vuole acquistare, se è nuovo, se ha già 10 anni o se ne ha già addirittura 30.
0: Ecco, un ascoltatore ci scrive: avete detto che in alcuni casi il regolamento condominiale potrebbe essere vetusto perché è fatto tanti anni prima. Allora, è possibile modificare il regolamento condominiale? Come si deve procedere?
1: Sì, è possibile. Bisogna sottoporre l'approvazione della nuova versione del regolamento all'assemblea dei comproprietari. Non so se si vuole modificare interamente il regolamento o solo un determinato articolo, e poi dovrà essere approvato dall'assemblea di principio a maggioranza qualificata. Dopo dipende quale tipo di modifica si vuole fare, può subentrare anche l'unanimità.
2: E poi inviato all'ufficio dei registri per
1: poi si fa l'istanza all'ufficio registri per l'iscrizione, l'aggiornamento, sì.
0: Mm-hmm. Quindi una persona che desidera portare una modifica deve prima annunciarla al proprio amministratore, portarla come trattanda all'interno dell'assemblea condominiale, sottoporla a tutti i condomini, si vota e qualora venisse accettata poi si procede a livello giuridico, quindi a farla iscrivere.
1: Lo può fare l'amministratore. Mm-hmm. Bisogna mettere una trattanda supplementare dove l'assemblea autorizza l'amministratore a procedere all'iscrizione della modifica, e viene richiesto dall'ufficio registri proprio il verbale stesso.
0: Mm-hmm. Esiste però, oltre al regolamento condominiale, una sorta di secondo regolamento, una sorta di regolamento della casa, di ordine della casa. Si può costituire anche questo?
2: Assolutamente sì, sempre meglio anche questo poterlo inserire, lo si può fare in un secondo tempo, non per forza deve esserci alla costituzione della proprietà per piani, e anche qui va discusso in assemblea. Sullo stesso di solito si scrive quello che si può o non si può fare, non so, posso dirvi, non so, sbattere i tappeti dal balcone non è proibito, che tipo di vasi si possono mettere sui parapetti dei balconi, gli orari che si può utilizzare, non so, la lavanderia in comune rispettivamente il giardino o quant'altro, ecco.
0: Ecco, facciamo magari un passo indietro, perché avete già citato alcuni termini che magari detti così velocemente poi sfuggono ai nostri ascoltatori. È importante dire che all'interno del condominio, e poi queste cose vengono iscritte anche a livello di regolamento condominiale, avete citato. Allora, ci sono delle parti ad uso esclusivo. Che cosa significa? Queste sono le parti interne delle quattro mura, quindi l'appartamento è iscritto come...
1: L'appartamento è un diritto esclusivo che il proprietario, all'interno di cui il proprietario può fare in principio tutto quello che vuole. Uh-huh. Deve essere un'unità però chiusa, con un accesso proprio con una porta. Deve essere un'unità chiusa sulle quattro pareti.
0: Cosa si intende per può fare tutto quello che vuole?
1: È libero di gestire l'appartamento come vuole, lo può usare lui, lo può locare, lo può modificare, fin tanto che non tocca i muri portanti. Lui è una parete divisoria da due camere, ne può far diventare una sola, può ristrutturare la cucina, ristrutturare il bagno, e per questi lavori non deve chiedere il permesso all'assemblea.
0: Mm-hmm. Ci sono però dei casi in cui per esempio non è permesso l'affitto ad altre persone? O questo è solo quando si è inquilini?
2: Questo mi riallaccio magari al discorso che facevo prima del regolamento condominiale. Forse quello che intende lei è sul discorso che sta prendendo piede ormai da qualche anno, sul discorso degli Airbnb. Ecco, questo è importante, il fatto che i regolamenti siano aggiornati o comunque nei nuovi regolamenti ci sia indicato come e se si può effettivamente locare l'appartamento a breve termine o quant'altro, è quello sicuramente importante.
0: Quindi l'appartamento è a utilizzo esclusivo, ci si chiude dentro. Poi ci sono le parti assegnate. Che cosa vuol dire?
1: Le parti assegnate sono delle parti comuni, comunque sempre comuni, di cui il proprietario ha il diritto di usare in modo riservato, tipo la cantina, il posteggio esterno, un garage, il giardino, eventualmente gli orti, c'erano una volta, e le terrazze. Anche le terrazze nel 98% dei casi sono parti comuni assegnate in uso riservato al proprietario o all'appartamento.
0: Quindi questo vuol dire soprattutto se fossero accessibili anche da altri, nel senso che non è come l'appartamento che lo si chiude a chiave. Un giardino potrebbe avere semplicemente delle piante che separano la parte comune a quella assegnata ad uso esclusivo, quindi sono private, possono usarle solamente loro, non può entrare l'altra gente.
1: Sono solo il proprietario a cui è stato assegnato al diritto di usarlo, sì.
0: Questo vale anche per i balconi, anche se sono non accessibili a terze?
1: Sì, sì.
0: E come mai sono appunto ad uso esclusivo e non sono di proprietà?
1: Perché sono aperti.
0: Ok. E poi ci sono le parti comuni.
1: Le parti comuni, che è il classico atrio d'entrata, l'ascensore, la lavanderia, l'impianto di riscaldamento, il tetto, il terreno, il fondo base è sempre una obbligatoriamente comune come il tetto. Sono quelle parti che sono di tutti.
0: Allora, cominciano ad arrivare diversi messaggi. Abbiamo un ascoltatore che ci dice: in una PPP dove i balconi sono definiti parte comune, un proprietario può opporsi al relativo rifacimento se nel suo balcone non sono presenti problemi alla copertura?
1: Dipende da cosa viene organizzato come lavoro. Tante volte, se si devono risanare le terrazze, è meglio farle tutte assieme e si potrà poi attingere al fondo di rinnovamento. Se invece si comincia a fare uno sì, uno no, dopo i costi restano magari a carico del singolo proprietario. Dipende il tipo di lavoro che si vuole organizzare.
0: Diciamo che i lavori più comuni che possono essere fatti nelle terrazze sono magari il rifacimento delle piastrelle, per dirne una.
1: Questo rifacimento delle piastrelle è comunque una questione privata, ogni proprietario può rifare le sue piastrelle. Qui, se si parla di condominio, si parla del risanamento proprio del beton delle terrazze, e succede quando comincia a piovere sul balcone sottostante. Dunque, ciò significa che il balcone sopra non è più isolato e bisogna procedere all'isolazione, alla struttura portante proprio del balcone. Lo strato sotto le piastrelle, e quello è una parte comune.
0: Quindi se devo rifare per esempio i parapetti, che sono parte della facciata, i costi verranno sostenuti dal condominio?
1: Esatto.
0: Mentre se devo rifare le piastrelle perché si sono rotte, quello è a carico del singolo condomino.
1: Esatto.
0: E visto che probabilmente, non so, i balconi e le piastrelle sono state costruite uguali in tutto il condominio, nel momento in cui io le devo rifare posso anche decidere di farle diverse perché mi piacciono di un altro colore, di un altro materiale, oppure bisogna avere un'omogeneità per tutto il condominio?
1: No, si può assolutamente scegliere le piastrelle che più si adattano eventualmente all'arredamento interno, fin tanto che non si vedano dall'esterno. Praticamente c'è il parapetto del balcone che copre la visuale, dunque le piastrelle le vede di principio solo il proprietario.
0: Però nella maggior parte dei condomini quello che riguarda la facciata dovrebbe essere uguale per tutti, nel senso, se io cambio gli infissi, se cambio la tenda da sole, devo rifarla.
2: Più che dovrebbe essere, deve. Sì, in effetti sì, cioè deve esserci un'omogeneità, e per cui la facciata deve essere assolutamente tutta uguale.
0: Allora, qualcun altro ci dice: si può deliberare in un'assemblea su punti che non sono stati inseriti come trattanda nell'ordine del giorno?
1: Assolutamente no.
2: Se posso aggiungere, magari, a meno che non ci sia l'unanimità in assemblea, esatto, la presenza di tutti i condomini, allora in seduta stante si decide se aggiungere o meno una trattanda. Però devono esserci tutti i condomini presenti.
1: Si tratta della cosiddetta assemblea universale.
2: Esatto.
0: Ma quindi, quando per esempio nell'ordine del giorno viene scritto eventuali, un condomino ha la possibilità di portare un eventuale o no? Deve essere appunto fatto prima?
1: Sotto gli eventuali si può discutere, ma di principio non si può decidere niente, salvo che sia proprio una piccolezza, tipo cambiare le lampadine a letto, una piccolezza che può rientrare anche nei compiti dell'amministratore. Ma di principio sotto i diversi non si può decidere niente. Si può discutere un lavoro, tipo ritinteggio delle scale, e convenire di raccogliere per la prossima assemblea alcuni preventivi e poi inserirlo come trattanda per la delibera ufficiale.
0: Sì. Quindi, se una persona decidesse, già avesse la necessità di discutere qualsiasi trattanda con gli altri condomini, la prassi è quella di fare una richiesta ufficiale all'amministratore e di chiedere di includere la trattanda.
1: Esatto, sì. Esatto. Farlo per iscritto come prova, almeno nella prassi alcuni amministratori indicano entro quale termine bisogna inoltrare eventuali trattande che si vuole discutere all'assemblea. Bisogna calcolare che la convocazione deve uscire circa 30 giorni prima della data dell'assemblea, dunque 40 giorni prima bisogna inoltrare gli eventuali temi che si vuole discutere.
0: E poi nel corso della convocazione viene anche elencata le varie, sì, trattande, sì, quindi quali saranno i temi discussi.
1: Sì, perché si può deliberare solo sulle trattande all'ordine del giorno.
0: Sì. Sempre la stessa ascoltatrice ci dice: per favore, una seconda domanda, come si può intervenire se una coproprietaria non si prende cura del giardino assegnato, tra virgolette?
1: Ma si può cominciare con presentare il problema in assemblea, chiedere all'amministratore di magari scrivere, oppure diffidarla, e poi dicendole che se non se ne occupa lei, l'amministratore darà l'ordine a un giardiniere di intervenire, ma a sue spese.
0: Come funziona appunto la manutenzione del giardino assegnato? Chi se ne deve occupare?
1: Il proprietario a cui è assegnato il giardino.
0: E che tipo di intervento deve fare?
1: La manutenzione, quella che è ordinaria e straordinaria, legate a un giardino: tagliare l'erba e dipende anche quanto si ha delle piante o cos'ha in giardino, ma il classico prato, la manutenzione, il taglio dell'erba rientra nella manutenzione.
3: Mm-hmm. Poi ci sono eventualmente magari alberi, fiori, siepi, come ci si regola?
2: Beh, ci sono anche lì, sul regolamento potrebbero essere indicati le altezze delle piante, dove magari sopra una certa cifra, sopra una certa
1: altezza
2: non può andare, proprio per non togliere la visuale magari ai condomini del primo piano rispettivamente del secondo, e poi ovviamente sta al decoro, ecco.
3: Mm-hmm. Allora, stanno arrivando tante domande. Ci ascoltiamo prima Adele, poi torniamo a rispondere ai nostri ascoltatori.

0: Oggi alla consulenza stiamo parlando di condominio, o meglio vivere in un condominio con tutti i pro e i contro. Ci stanno aiutando a rispondere alle domande dei nostri ascoltatori Michela Chiatkowski, che è vicepresidente del SFIT Ticino. Con lei c'è anche Nicola Pult, che è membro del comitato sempre di SFIT Ticino. Entrambi sono fiduciari immobiliari. Allora, va detto, signore, che probabilmente molto spesso c'è anche un po' qualche fraintendimento, no? Io voglio comprare casa, individuo l'appartamento nel condominio di mio gradimento, sono tutto felice di questo nuovo inizio della mia vita e chiaramente è casa mia. Quindi molte persone hanno un po' questo atteggiamento: è la mia casa, in fondo sono il padrone, in fondo faccio un po' quello che voglio, sì, nel rispetto dei miei vicini di casa, però faccio quello che voglio. E qui scatta appunto anche il fatto che ogni tanto, soprattutto per quello che sono le parti assegnate, c'è qualche fraintendimento. Il giardino, tantissime persone pensano è mio, io ho l'appartamento a pian terreno, fa parte della mia proprietà il giardino. In realtà non è proprio così.
1: No, assolutamente no. Questo qua è, appunto, ci si riallaccia al discorso di prima, di informarsi bene cosa si compra e cosa è effettivamente ad uso esclusivo, mentre il giardino è il terreno su cui sorge lo stabile ed è sempre una parte comune e assegnata appunto in uso riservato agli appartamenti e al pian terreno, e per qualsiasi modifica bisogna anche qua sempre chiedere agli altri comproprietari.
0: Ecco, quindi io cosa posso e non posso fare in questo giardino e per cosa devo chiedere il permesso? Anche per fare dei lavori?
1: Soprattutto sì, la modifica di una parte comune non è permessa. Dopo dipende se fa dei lavori per formare una aiuola, per mettere dei fiori, va bene, ma se lei fa dei lavori per mettere una casetta, degli attrezzi o una piscina, no, deve prima di tutto chiedere il permesso all'assemblea, che essendo una modifica di una parte comune richiede addirittura l'unanimità, e poi inoltrare anche al municipio la relativa domanda di costruzione.
0: Ecco, proprio qualcuno ci dice: ma io posso sistemare il giardino con dei muretti e fare dei terrazzamenti? Nello specifico ho una scarpata che vorrei sistemare per non doverla solo tagliare, ma per poterci fare anche un orto. Ecco, in questo caso il nostro ascoltatore cosa deve fare?
1: Deve chiedere all'assemblea il permesso.
2: Sì.
0: E se per caso qualcuno facesse dei lavori perché è convinto il giardino è mio, lo sistemo, e non avesse chiesto, che cosa succede?
1: Può provare a richiedere l'autorizzazione a posteriori, nell'occasione dell'assemblea futura, oppure gli altri condomini hanno anche il diritto di chiedere che venga ripristinato lo stato iniziale.
0: Allora, qualcuno ci chiede: vorrei sapere per favore se l'inquilino del piano di sotto fuma nel suo terrazzo e il fumo infastidisce chi abita sopra, come ci si può comportare dopo aver già provato, tra virgolette, a discutere?
1: Ma l'inquilino, come proprietario, se sotto c'è un inquilino che mi crea dei problemi, mi devo rivolgere al proprietario dell'appartamento e non direttamente all'inquilino, perché ogni proprietario è responsabile per il proprio inquilino rispettivamente per le persone che concede l'uso dell'appartamento. La questione del fumo è una questione di rispetto verso gli altri, o si decide in assemblea di vietarlo, ma la vedo veramente dura, o si deve trovare una soluzione con l'inquilino che fuma.
0: Qualcuno ci scrive: una giovane famiglia ha chiesto di poter mettere una sabbiera nel piccolo giardinetto, ma la domanda è stata rifiutata perché è stato sostenuto che l'erba potrebbe soffocare e danneggiare il prato. A me sembra un'esagerazione.
2: Sì, diciamo che anche lì in assemblea comunque va chiesto, fondamentalmente per i bambini in una sabbiera non credo che sia un grosso problema. Ovviamente deve sapere il condomino che nel momento in cui toglie la sabbiera il prato va ripristinato, quello sicuramente.
0: Ma quindi come ci si regola nei giardini ad uso esclusivo, appunto, che sembrerebbero tra virgolette di proprietà, quando una persona vuole mettere qualche cosa? Allora facciamo una carrellata, che cosa si può fare? Giochi per i bambini si possono mettere? Non so, altalene.
1: Altalene diventa una cosa fissa, dunque bisogna anche qua chiedere, dopo è vero che in un buon condominio ci si può dire l'altalena resta un paio d'anni per i bambini, poi crescono, viene tolta. Si possono mettere dei fiori, una cosa che non si può mettere sono delle piante ad alto fusto, perché come già detto il collega vanno a coprire la vista dei proprietari sopra. Si possono mettere fiori, si potrebbe non poter fare l'orto, quello dipende anche dai regolamenti o dall'ordine della casa, e le piscine bisogna chiedere se sono quelle grandi. Secondo la mia valutazione, quando si mette una piscina gonfiabile per i bambini di 2 o 3 anni, quella dovrebbe essere accettata e tollerata senza... senza grosse discussioni.
0: Ecco, al giorno d'oggi ci sono molto di moda questi idromassaggi gonfiabili, questi si possono mettere senza chiedere l'autorizzazione, visto che si gonfiano e si sgonfiano?
2: Ma non credo che si sgonfiano in giornata, per cui almeno tutta la stagione uno lo lascia, e comunque sempre meglio chiedere. Sempre meglio chiedere all'assemblea. Se posso aggiungere il discorso che adesso comincia la stagione delle grigliate, ecco, una cosa importantissima anche lì da avere inserito nel regolamento condominiale è quello se gli appartamenti al piano terra, ma anche sui balconi, sia regolamentato l'uso o meno del grill. Poi ci sono grill a gas, ci sono grill a legna, più o meno fanno fumo, però ovviamente è sempre meglio regolamentarla questa cosa prima di avere brutte sorprese. Ecco,
0: questo fa parte del famoso regolamento del condominio o dell'ordine della casa, di cui abbiamo detto che si possono fare poi delle aggiunte senza bisogno di scriverle a registro fondiario?
2: Sarebbe meglio averlo sul regolamento condominiale, proprio perché nel momento in cui io vado a comprare un appartamento, qualora ci fosse un divieto di poter grigliare, io sono un amante del grill e ovviamente o non prendo l'appartamento o me ne faccio una, cioè lascio perdere, ecco, diciamo, il grill. Però ecco, fondamentalmente è meglio che sia iscritto sul regolamento condominiale.
0: Ecco, qualcuno ci scrive, se ho capito bene, dunque una piscina fuori terra piuttosto voluminosa, come sono di moda al giorno d'oggi, non sarebbero autorizzate se non viene chiesto l'autorizzazione all'assemblea condominiale. Siccome nel mio condominio questa è un'abitudine che si ripete nel tempo, come si può procedere, soprattutto visto che da tutto questo scaturiscono anche diversi schiamazzi che sono sempre un po' un punto dolente? È possibile a questo punto far togliere la piscina, visto che non era stata richiesta?
1: Se proprio si vuole rientrare entrare in conflitto con l'altro comproprietario, sì, se proprio ci si vuole, sì, si può proporre il tema in occasione della prossima assemblea e discuterne apertamente con l'altro comproprietario, a vedere di trovare una soluzione e poi magari verificare se anche con il comune sia in regola. Posso magari aggiungere che l'acqua viene conteggiata una tassa separata proprio per le piscine, dunque questa tassa va a carico del condominio, del condomino.
0: Che questo non c'entra, comunque queste piscine andrebbero anche annunciate al comune, sì. O è abbastanza al condominio?
1: No, anche al comune. Adesso non so i litri esatti, sì. Ma dopo una grandezza, sì, sono obbligati a essere annunciati al municipio.
0: Ecco, però adesso io faccio l'avvocato del diavolo, no? Faccio da mediatore tra voi e gli ascoltatori. Prima si dice, per non avere problemi tra condomini, sarebbe sempre meglio chiedere. Quindi, se voglio mettere la piscina in questione, come ci diceva il nostro ascoltatore, chiedo, così va bene, ho il benestare e non reclama nessuno. Però d'altra parte, se uno la mette e non chiede, dite se però volete avere dei cattivi rapporti, allora reclamate. Dove sta la via giusta?
2: No, diciamo che prima di arrivare al condomino, ovviamente la reclamazione arriva all'amministratore, il quale dovrebbe fare da paciere, per cui cercare un compromesso con il condomino che ha messo la piscina e vedere di trovare una soluzione. Qualora non ci fosse, allora a quel punto lì sì, allora si porta in assemblea, si discute. Se il condomino che ha messo la piscina non ci sente, a quel punto lì l'unica possibilità è andare in pretura.
0: Allora, qualcun altro ci dice: il nostro amministratore ha mandato una mail chiedendo se avevamo punti da mettere sull'ordine del giorno dell'assemblea. Abbiamo scritto una decina di punti inevasi dall'ultima assemblea, mandando copia a tutti i condomini. Ha poi inviato l'ordine del giorno senza i punti sollevati. Che cosa possiamo fare?
1: Chiedere di rettificare la convocazione.
0: Quindi in quel caso... Però magari se ne... Ah, ok.
1: L'amministratore, se un condomino ha nel termine richiesto inoltrato i temi che vuole ancora discutere in occasione dell'assemblea, l'amministratore è tenuto a rettificare la convocazione aggiungendo questi punti mancanti. Poi dipende anche se sono importanti o se eventualmente si possono discutere sotto i diversi, se erano magari già stati evasi nell'assemblea precedente o decisi e non eseguiti.
0: Sì, allora qualcuno ci chiede: io però non ho capito come si possono dirimere i problemi di convivenza e di mancato rispetto tra due vicini, entrambi proprietari, superata già da anni la fase dei tentativi di mediazione, di comunicazione, di conciliazione tra persone e tra coinquilini. Quindi se malgrado i tentativi di comunicazione le cose non vanno, che cosa può fare una persona se i condomini fanno qualcosa di eccessivo?
2: Ma comunque il diritto, appunto, di andare a chiedere un parere sicuramente legale e eventualmente andare in procura, per cui a quel punto lì si va per vie legali.
0: Una domanda totalmente diversa: un ascoltatore ci dice: se due proprietari di tre vogliono vendere la proprietà e il terzo si oppone, che cosa succede?
1: Il terzo dovrebbe essere acquistare lui le altre due quote per diventare singolo proprietario.
0: Un'altra domanda: buongiorno, se in occasione del cambio di amministrazione dopo 6-7 anni si scopre che negli anni passati si è utilizzato dei millesimi errati, i comproprietari penalizzati possono richiedere al comproprietario favorito il rimborso della differenza oltre che la correzione per gli anni futuri?
1: Futuri o passati?
0: E cioè io interpreto che per quello che riguarda il futuro viene corretta la parte di millesimi, quindi poi si pagherà correttamente, ma mi sembra di interpretare che vuole sapere se per quello che riguarda il passato si può chiedere retroattivamente una correzione e quindi di poter avere quello che si è pagato di troppo.
1: Secondo me sì, bisogna capire esattamente da dov'è che è partito l'errore, se è colpa dell'amministratore o se sono i documenti che sono errati. Chiedere una rettifica si può sempre chiedere, anche se i conti di principio sono già approvati.
0: Ecco, questo è il problema: una volta che i conti vengono approvati non si può fare molto, ma se ci si accorge appunto di un errore così grande...
1: A me è successo, ma mi ero accorta io che era stato fatto la ripartizione del fondo di rinnovamento, era stato fatto in base a una chiave sbagliata e io li ho rifatti. Li ho corretti.
0: Qualcun altro ci chiede: buongiorno, faccio una domanda, sono proprietario di un appartamento, un altro proprietario ha acquistato due appartamenti vicini e ha chiuso con una porta il corridoio, può farlo?
1: Dovrebbe chiedere all'assemblea.
2: Corridoio comune, per cui pianerottolo.
0: Sì.
2: Devi chiedere all'assemblea.
1: Devi chiedere all'assemblea, si possono unire le unità.
0: Cioè posso immaginare che magari se c'è questo corridoio con in fondo le due porte, vis-à-vis, magari ha chiuso con una sola rendendo un'unica grande proprietà. La interpreto così, ci corregga eventualmente se...
1: Comunque lui fa una modifica di una parte comune, il corridoio, dunque... può farlo se l'assemblea glielo accetta.
2: Con una modifica anche delle spese condominiali, perché fondamentalmente quel pianerottoli lì viene poi inglobato nella sua quota parte.
0: E aumentano i 6 millesimi.
1: Hanno una superficie più grande.
2: Eh sì.
0: Buongiorno, mia madre, 89 anni, vive dal 72 in una palazzina non ristrutturata al primo piano. Abbiamo chiesto al proprietario che fosse installato. Ah, questo però sono dei proprietà, non è tra proprietari, quindi ci scusi, signora, è una questione di inquilini. Un nuovo proprietario deve rimborsare i versamenti fatti al fondo rinnovamento dal precedente proprietario? Grazie, Stefano.
1: No.
0: Ecco, qui apriamo il capitolo fondo rinnovamento.
1: Il fondo di rinnovamento è una riserva che viene costituita, alimentata annualmente, e il proprietario che vende lo deve, la sua quota la deve lasciare.
0: Ecco, il fondo rinnovamento, sicuramente i proprietari sanno di cosa stiamo parlando, non è comunque obbligatorio, corretto? Si può decidere di istituire questo fondo, ma non è obbligatorio.
2: Esattamente, quindi non è obbligatorio.
0: Ecco, normalmente perché lo si fa?
2: Ma lo si fa perché si accantona un importo per quei lavori straordinari che, a cui bisognerà far fronte. Non so, vi faccio un esempio, potrebbe essere uno stabile, bisogna rifare il tetto tra qualche anno, un tetto, adesso dipendenza dalla grandezza, ma potrebbe costare anche 200-300 mila franchi. Ovviamente se i condomini non hanno accantonato negli anni un importo cospicuo, si trovano a dover far fronte alla spesa individualmente di decine di migliaia di franchi.
0: Anche un po' a livello di prevenzione, perché poi se uno ha la sua casa singola probabilmente deve gestire un fondo per eventuali spese, se si è in un condominio proprio per garantire che non ci si trovi nella situazione per cui una persona ha i fondi, un'altra no, si cerca di creare questo fondo nel tempo al quale attingere per pagare le spese. Quanto viene normalmente consigliato di accantonare nel fondo rinnovamento?
1: Ma dipende, può esserci già il regolamento stesso che indica quanta è la quota minima annua e fino a quanto è obbligatorio alimentarlo, altrimenti le direttive sono dal 0,3 al 0,5% del valore assicurato dell'immobile.
0: Ecco, è importante rispondere a questo ascoltatore: quello che viene messo nel fondo rinnovamento è come se in un certo senso venisse già fatta una manutenzione, è un
1: venisse
0: fondo,
1: già speso, sì,
0: venisse
1: è già pagato.
0: Speso, quindi se io vendo la casa il fondo rimane, i soldi che io ho versato è come se non fossero più miei.
2: No, esatto.
0: Diceva, però io posso chiedere al futuro proprietario di pagarmi quanto c'è ancora?
1: Proprio dirlo così no, però normalmente si dice che se lo si deve aggiungere al prezzo di vendita.
0: Abbiamo un ascoltatore al telefono. Pronto?
3: Pronto?
0: Sì, buongiorno.
3: Sì, senti. Buongiorno. Io volevo fare una domanda. Io sono proprietario dell'appartamento qui a Berna. Sono pensionato e nella pensione ho degli hobby, c'ho un pianoforte a casa che l'ho ereditato e mi diletto un po'. Allora mi sono messo, ho aggiornato che quando si può suonare dalle 8 fino a mezzogiorno, poi fare la pausa, poi fino alle 8 la sera. Io mi ritengo a queste cose. Invece ho al lato mio quelle che mi svizzera, secondo me è la come si dice, quella protetta, la specie protetta. C'ho un signore drogato che regolarmente prende la sua fumata nel balcone, di cui io la sala, il balcone, dove io ho il balcone, lo devo tenere sempre chiuso, altrimenti mi devo prendere la droga di questo signore. E mi hanno detto che non si può fare niente. Io non lo so, che leggi sono queste. Aspetto la risposta per...
0: Grazie mille, grazie per la domanda.
3: Grazie.
0: Allora,
3: grazie.
0: Chiaramente le divergenze tra condomini sono sempre dietro l'angolo. Del fumo abbiamo già risposto. Per quello che riguarda, ecco, gli orari in cui è possibile, per esempio, suonare della musica, suonare il piano o altri strumenti, come ci si regola?
1: Anche qua può essere precisato nel regolamento oppure nell'ordine della casa, e altrimenti si fa riferimento alle direttive del comune in cui si risiede, che normalmente la quiete notturna va dalle 10 la sera alle 7 del mattino.
0: Ecco, sono degli orari comunque molto elastici, no? È chiaro che se si dice oltre le 22 non si fanno più delle attività rumorose, è anche vero che magari, chiaro, bisogna pensare ad un anziano che va a letto prima, magari già alle 9, a dei bambini piccoli che si mettono a dormire già alle 8, quindi è comunque possibile suonare strumenti, fare rumori in giardino fino alle 10 di sera, come dal regolamento del comune?
1: Di principio sì, se il regolamento interno della casa e il comune lo permette, sì. Dopo bisogna valutare se sono dei rumori eccezionali, come anche quando qualcuno ha magari un invitato che si fa una festa straordinaria e quella sera, o se sono rumori che ci sono praticamente tutti i giorni. In questo caso bisognerebbe provare a parlare con il vicino e spiegare il proprio disagio.
0: Ecco, qualcuno proprio ci scrive: i bambini dei miei vicini, soprattutto in estate, giocano quasi tutto il giorno in giardino. È vero che lo fanno negli orari tra virgolette consentiti, però urla e schiamazzi durano per ore, a volte tutta la giornata, e noi soprattutto nei giorni di libero dal lavoro vorremmo goderci la casa e il giardino con un poco di tranquillità. Che cosa possiamo fare? Davvero non abbiamo nessun diritto?
1: Come già detto, provare a trovare il colloquio con la famiglia vicina, provare a discuterne in assemblea, ma altrimenti
0: c'è poco da fare, insomma, ci state
1: poco,
0: dicendo.
1: Sì.
0: Per risanare una vecchia piscina esistente o sostituirla con una nuova, quale maggioranza bisogna avere? Allora qui ci dà la possibilità questo ascoltatore di parlare quando viene portata una trattativa.

0: caso specifico per la piscina, mi sento di dire che ci vuole comunque una qualificata, anche perché è una ristrutturazione, non è un ex novo, per cui non ci vuole l'unanimità, basterebbe una qualificata.
1: Per quali ci vuole l'unanimità? Per quali casi?
2: Quando è una qualora, cosa nuova che non esisteva,
0: esatto,
2: prima.
0: Esatto, qualora non ci fosse la piscina e vogliono mettere una nuova piscina, mettere una piscina.
1: Uh-huh. Ecco, un ascoltatore dice: per sostituire un impianto TV satellitare a fine vita che serve a tutti gli appartamenti e che verrà fatto a carico del fondo rinnovamento, è necessario l'accordo di tutti i condomini o basta la maggioranza?
2: Maggioranza semplice addirittura. È un lavoro indispensabile, altrimenti non si ha più l'antenna.
1: Monica ci dice: una termopompa d'aria che abbiamo, i confinanti ci comunicano che disturba, la perizia dice che però rientra nei parametri, possono continuare a chiedere misurazioni fonoassorbenti?
2: No, se rientra nei parametri e il municipio ha dato la licenza edilizia, no.
1: Qualcuno ci chiede: da più di un anno abbiamo aumentato il contributo al fondo di rinnovamento per finanziare la futura posa di pannelli fotovoltaici. Ora veniamo a conoscenza via un verbale del comitato tecnico che il progetto dei pannelli è stato abbandonato senza spiegazioni. Che fare?
2: Chiedere spiegazioni al comitato che ha deciso.
1: Ma quindi questa non è una decisione che doveva essere presa in assemblea condominiale?
2: Sì. Ma probabilmente è stata presa un'assemblea condominiale se hanno approvato di aumentare i contributi.
1: E quindi adesso che hanno deciso di non andare avanti?
2: Probabilmente perché, secondo la mia opinione, i pannelli fotovoltaici non si possono finanziare con il fondo di rinnovamento. Uh-huh. Perché non è un rinnovo, posare i pannelli è un ex novo, dunque in teoria bisognerebbe autofinanziarlo.
1: Qualcun altro ci dice: come mi devo regolare per poter installare un sistema di aria condizionata?
0: Domanda, anche qui domanda all'assemblea, richiesta all'amministrazione rispettivamente all'assemblea, dopodiché va fatta una notifica in comune.
1: Io abito in un condominio in cui il giardiniere che taglia l'erba del giardino entra anche nei giardini ad uso esclusivo a tagliare l'erba, ma è giusto che paghiamo tutti?
2: No, dovrebbe essere ripartita la quota parte dei giardini assegnati diversamente.
1: Allora, qualcuno ci chiede anche appunto come regolare. Tra me e il vicino c'è una ramina, lui ha piantato una siepe a confine che ora entra dalla mia parte. Io non l'avrei voluta, anche perché non ho voglia di lavori pesanti di giardinaggio. Ritengo che dovrebbe occuparsene lui, ma fa le orecchie da mercante. Che cosa posso fare?
2: Chiedergli per iscritto di assumersi i costi della potatura annuale.
1: Qualcun altro ci dice: è consentito lasciare che i cani facciano le loro deiezioni in giardino? Non si tratta solo di incidenti, ma di un'abitudine. Al posto di portare il cane a fare insomma i suoi bisogni da qualche parte con una passeggiata, lascia che l'animale si sfoghi e poi li pulisce con la canna dell'acqua. Che cosa possiamo fare?
0: Che qui sul regolamento della casa andrebbe indicato il fatto di non lasciare che gli animali, comunque i cani, possano scarrozzare tranquillamente per il giardino e fare i loro bisogni, ecco. Quello che gli si può fare, lo si intima una volta, lo si intima due volte, alla terza gli si dice: guarda, o eviti o se no i prossimi costi del giardino, della sistemazione del giardino, ti verranno attribuiti.
1: Si possono decidere dei cambiamenti all'ordine della casa sotto, tra virgolette, eventuali? Ci chiede qualcuno.
2: No. All'ordine della casa no, deve essere comunque una trattanda e deve essere comunque approvata.
1: Ecco, vediamo che stanno arrivando ancora tanti messaggi, purtroppo noi siamo in conclusione, che capiamo che ci sono tante questioni che interessano i nostri ascoltatori, quindi torneremo sull'argomento. Io ringrazio di cuore i nostri ospiti, che sono stati Michela Kwiatkowski e Nicola Pult. Vi auguro buon pomeriggio.
2: Grazie mille.
0: Grazie a voi.

0: Sono le 14. In studio Daniele Coroneo. Una causa da diverse centinaia di milioni di franchi, intentata contro la banca cantonale Grigione, la sua controllata BZ Bank e i dirigenti di quest'ultima. Ad avanzarla è un cliente dell'istituto che fino a 4 anni fa era di proprietà del finanziere Martin Ebner. All'origine dell'azione legale la presunta violazione dei doveri degli istituti bancari. La banca respinge ogni addebito. Maggiori dettagli con Roberto Scolla.
1: Doveri, quelli che non sarebbero stati rispettati, che comprendono la corretta valutazione delle aziende e delle loro azioni che partecipano a acquisizioni societarie. Il cliente della BZ Bank, che ha fatto causa dopo un infruttuoso tentativo di conciliazione extragiudiziale, ritiene che le banche non abbiano fatto ciò che avrebbero dovuto. I fatti risalgono a quando una ditta controllata indirettamente da Martin Ebner ha comperato una parte della Georg Fischer, specializzata nelle tecnologie di produzione ad alta precisione. Acquisizione che avrebbe decuplicato il valore dell'azienda compratrice, a sostanziale vantaggio, questo è il rimprovero, del finanziere. Tutto ciò sarebbe avvenuto attraverso un fondo speciale creato da Ebner e in cui sono confluiti anche soldi dei clienti prima che la BZ Bank passasse lo scorso anno completamente nelle mani della banca cantonale Grigione. Il cliente denunciante avrebbe, indirettamente, partecipato alla transazione essendo titolare di un prodotto di investimento del mercato privato, ovvero uno strumento finanziario che serve a investire in aziende o attività non quotate in borsa e che offre un alto potenziale di crescita e di guadagno.
0: Incontro oggi a Erevan, in Armenia, tra Guy Parmelin e Giorgia Meloni, a margine dell'ottava riunione della Comunità Politica Europea. Tema del colloquio, le spese sanitarie relative all'incendio di Crans-Montana. Il presidente della Confederazione Parmelin ha affermato che il Consiglio federale sta cercando una soluzione accettabile sul tema della fatturazione delle spese ospedaliere tra gli Stati. Sulla sua account X, Parmelin ha precisato che per evitare malintesi, la Svizzera non invierà più copie delle fatture alle famiglie delle vittime. Non potrà approdare nel porto della capitale di Capoverde la nave da crociera dove negli scorsi giorni 3 persone sono morte, presumibilmente per un'infezione da hantavirus. Secondo le autorità locali, obiettivo è proteggere la popolazione di Capoverde. Sulla nave altre 3 persone presentano sintomi di hantavirus. Durante i ponti dell'Ascensione, della Pentecoste e del Corpus Domini, l'Ufficio federale delle strade prevede un elevato rischio di ingorghi. Tra nord e sud delle Alpi, il traffico interesserà in particolare la A2 del San Gottardo e la A13 del San Bernardino. Per Ascensione Pentecoste, le FFS metteranno a disposizione circa 130.000 posti a sedere e 58 treni supplementari tra la Svizzera tedesca e il Ticino.
2: La meteo con Prosenec Tute e le sue attività regionali rivolte alle persone anziane. Informazioni su corsinregio.ch.
0: Oggi al sud nuvoloso ma fino a sera asciutto. Sulla Romandia molto nuvoloso e piovoso, sulla Svizzera tedesca nuvolosità più variabile con schiarite. Domani martedì al sud coperto e piovoso, al nord in parte soleggiato ma più nuvoloso sulla Romandia con qualche rovescio o temporale.
3: Sulla 2 ci sono code di 7 km tra Quinto e il portale sud della Galleria del San Gottardo in direzione nord, con attese di 1 ora e 10 minuti circa. L'entrata autostradale di Airolo è chiusa in direzione della Galleria.
4: Tracce.
3: Buon pomeriggio, bentrovati da Enrico Alberti in questo spazio, questa finestra pomeridiana dedicata agli archivi della RSI, legati principalmente al giorno che occorre, questo è il 4 di maggio di tanti anni fa, ne sono successe, sono accadute tante cose che vale la pena, tanti avvenimenti, tanti personaggi da ricordare, magari le emozioni che dovessero suscitarvi i documenti di archivi che andranno andremo d'archivio, che andiamo a riascoltare. Se voleste condividere con noi le vostre emozioni, ricordate che c'è sempre il numero di telefono, lo 076 321 1113, e naturalmente, come sempre, non solo archivio, non solo storia, non solo memoria, ma musica. E questi sono gli Stereophonics con questo successo del 2001.

0: Un augurio che facciamo a tutti gli ascoltatori e l'ascoltatrice, quello di avere un'ottima giornata, una bella giornata, questa del 4 di maggio del 2026, ricordando che nel 1929 nasceva a Bruxelles Audrey Hepburn, una delle figure, io credo più, lo so che non è bello dirlo perché iconiche, io ascolto sempre i colleghi di Rete 2, Pagani e Fazioli, ed è una delle parole più odiate, la parola che non vengono amate è quella iconica, però effettivamente è una delle figure più riconoscibili, diciamo così, del cinema del Novecento, e invito, leggendo la sua biografia, gli ascoltatori e ascoltatrici a scoprire molto di più che non il tubino nero che fa colazione davanti alla gioielleria Tiffany. Adesso la ascoltiamo in un'intervista realizzata nel 1989. Ad intervistarla era Federico Iolli e lei parlava un ottimo italiano.
1: Io sono d'accordo con Frédéric Mitterrand quando afferma che l'immagine di Audrey Hepburn ha portato, dopo la Seconda Guerra Mondiale, nel cinema hollywoodiano e in genere nel cinema, una ventata di grazia, di forza e di civiltà. Le è stato facile così entrare in questo mondo del cinema hollywoodiano, signora?
2: No, per niente. Facile nel senso che ero molto emozionata e quando uno vuol fare bene il suo lavoro non è mai facile. Mi è stata molto facilitata, quella è un'altra cosa. Ho avuto la grande fortuna, dopo anni di lavoro, certo, di poter fare questo provino per William Wyler, per Vacanza Romana. Dopo ho avuto la grande fortuna di lavorare con Greg Peck, che mi ha permesso di fare il film, che lui avrebbe potuto benissimo rifiutare un sconosciuto, perché lui poteva approvare il suo partner, mi ha permesso di fare il film, e così è andata tutta la mia carriera.
1: Quando, un film che ha dato anche un Oscar per
2: quando, sì, quando prima l'ho sentito dire che ho scelto bene, sono i registi che mi hanno scelto, io non ho dovuto mai scegliere per niente. Ma, e si vede la lista delle grandi registi che ho avuto la fortuna di avere, più fortunata di me.
1: Ma io credo che lei abbia rifiutato anche molti film.
2: Non così tanti veramente, perché diciamo sì, uno veniva sopra l'altro, non si poteva fare tutti e tre, ma ho sempre potuto fare quello che diciamo che erano belli.
1: Sul dizionario di cinema pubblicato in Francia da La Russe dice la voce Audrey Hepburn attrice americana, è d'accordo lei?
2: No, sono inglese, britannica, irlandese per essere.
1: Ma probabilmente la collocano fra le attrici del cinema americano.
2: Sì,
1: lei si è sempre
2: sentita. Perché ho avuto un contratto col Paramount e col Casamere. Sono un British citizen.
1: E lei sentiva questo bisogno di essere sempre un po' fra questi ruoli da commedia, in fin dei conti. Lei è stato
2: no,
1: questo.
2: È successo così. Non è che è stato un bisogno mio. L'unico bisogno che ho mai avuto era di guadagnare la vita. Quello sapevo sempre. E sono cominciato col balletto e piano piano è venuto così il cinema.
1: Mi ha dato comunque un'immagine di un'adolescenza così perenne, straordinaria nei suoi film, penso da Guerra
2: sì,
1: e Pace.
2: Era neanche più quasi adolescente, era un'adolescenza già un po' vecchia, perché avevo già 24 anni quando ho fatto Vacanza Romana. Beh, eravamo più giovani all'epoca. Io ero molto più occa all'età di 20 anni, 25 anni che oggi. Una di 15 anni è già una donna.
1: Era consapevole di essere una star allora?
2: No, diciamo, è un grande complimento se qualcuno ti chiama un star. Ma come titolo non è che si capisce molto bene, un star è forse sì, è una stella. Io penso nel senso che, essendo in un film, puoi attirare l'attenzione del pubblico. E questo è un fatto del pubblico, e uno non può sentirsi un star. Uno sa se il film è stato un successo o non un successo, se il critico è buono o non buono, se uno è stato felice nel film.
1: E lei ha avuto la fortuna di lavorare anche con i grandi attori americani.
2: Appunto.
1: Da Cary Grant a Gregory Peck.
2: Era difficile che non siano successi.
1: A Gary Cooper, ad esempio su Gary Cooper.
2: Non dimenticare anche Sean Connery.
1: Sean Connery.
2: And Burt Lancaster and Richard Crenna.
1: Signora, perché ha lasciato il cinema?
2: Perché penso che era ora. Diciamo, no. Veramente mi sono ritirato quando, già molto tempo fa, quando non potevo più portare il mio figlio con me quando doveva andare a scuola. E lì ho cominciato di non lavorare più.
0: Questa era la voce di Audrey Hepburn, intervistata dalla nostra televisione nel 1989, e solo poi 4 anni dopo si sarebbe spenta nel 1993. E vari nostri ascoltatori hanno scritto che l'eleganza e la raffinatezza di Audrey Hepburn è stata veramente unica, ma bisogna anche scoprire che ha avuto un'infanzia difficile. È stata un'infanzia segnata dalla guerra nei Paesi Bassi occupati dai nazisti, con fame, privazioni e anche il sostegno alla resistenza come staffetta. E insomma, negli ultimi anni della sua vita, come abbiamo sentito, ha scelto di allontanarsi perché non poteva più curare e portare con sé il bambino. Insomma, una grande signora.

0: E questo è un successo certamente di Raf, arriva dall'album Cannibali ed era contenuto nel 93 e continua ad essere riproposto effettivamente. Data 4 di maggio, una data importante nella storia britannica. Perché? Perché Margaret Thatcher entra al numero 10 di Downing Street, che è la sede del governo britannico, e cambia la storia britannica. Appunto, infatti la prima donna a diventare primo ministro nel Regno Unito. È stata controversa certamente il suo governo, è stata la donna, sono state 3 le donne poi che hanno rivestito la carica di primo ministro, ma certamente Margaret Thatcher è stata quella che l'ha rivestito per il maggior numero di anni. Allora oggi, per ricordarlo, vale la pena di ascoltare questo documento che arriva dai nostri archivi.
1: Ogni donna che capisce i problemi della gestione di una casa capirà meglio i problemi della gestione di una nazione. Margaret Thatcher. Margaret Roberts nasce a Grantham, Inghilterra, il 13 ottobre 1925. La famiglia Roberts vive in povertà, in casa non ci sono né acqua corrente né un bagno. Margaret è la seconda figlia. Suo padre la adora sin dall'infanzia e cerca sempre di soddisfare le proprie ambizioni attraverso la figlia. Alfred fa tutto il possibile per renderla perfetta. La madre di Margaret è casalinga e non ha alcun impatto sull'educazione della figlia. Quando Margaret frequenta il liceo, suo padre diventa sindaco di Grantham. Sin dall'infanzia le insegna le sfumature della leadership politica. Durante l'ultimo anno di liceo, Margaret inoltra una richiesta di borsa di studio per iscriversi alla facoltà di chimica del Somerville College, Università di Oxford. La prima richiesta è rifiutata, ma dopo un secondo rifiuto riesce a ottenere una borsa di studio. Arriva a Oxford nel 1943 e si laurea con lode nel 1947. Dopo aver finito l'università, si trasferisce a Colchester, nell'Essex, dove lavora come ricercatrice per la società BX Plastics. In quel periodo si iscrive alla sezione locale del Partito Conservatore. I dirigenti del partito sono tanto colpiti da Margaret da persuaderla a partecipare alle elezioni. Ma solo nel 1951 viene inclusa nella lista dei candidati. Margaret si innamora per la prima volta mentre studia a Oxford. Il prescelto è figlio di un conte, i cui parenti minacciano di diseredarlo e la storia d'amore finisce. A 23 anni incontra Dennis Thatcher e la coppia si sposa nel 1951. La nascita dei gemelli Mark e Carol non arresta la sua carriera politica. Con 2 bambini di 4 mesi ottiene la laurea in legge. Il marito Dennis la appoggia incondizionatamente e quando muore a 88 anni, la Lady di Ferro per la prima volta piange in pubblico. Hanno vissuto insieme per 52 anni. Nel 1961 il primo ministro Macmillan offre a Margaret un posto quale ministro delle pensioni e dell'assicurazione statale. Quando i conservatori tornano al potere nel 1970-74, in qualità di ministro dell'educazione e della scienza, la Thatcher affronta il primo test di impopolarità quando abolisce il latte gratis nelle scuole elementari in nome dell'economia. Da quel giorno le viene affibbiato il soprannome che non perderà mai, Lady di Ferro. La Thatcher diventa la prima donna primo ministro della storia dell'Europa dopo le elezioni del maggio 1979. Il suo primo obiettivo è combattere l'inflazione e anche dare una spinta all'industria, soprattutto nel settore pubblico. Per i suoi seguaci, la Thatcher è riuscita a risollevare l'economia britannica, ha ridotto il potere dei sindacati e ha ridato lustro all'immagine di potenza mondiale della Gran Bretagna. Oltre 1 milione di famiglie ha acquistato case che erano proprietà comunali. Il numero dei proprietari è passato dal 55 al 67%. La ricchezza personale è cresciuta dell'80%. La vittoria nella guerra delle Falkland e gli stretti legami con gli Stati Uniti sono considerati tra i suoi successi più importanti. Tuttavia, il governo della Thatcher è segnato anche da un alto tasso di disoccupazione e da costanti scioperi. I critici sostengono che la sua politica era troppo influenzata dal monetarismo e ha causato molta disoccupazione. La difficile situazione economica di tanti cittadini ha provocato un aumento del consumo di droga e dei divorzi. Nell'aprile del 2009 in Scozia, la Thatcher ha dichiarato di non avere rimpianti e di aver fatto bene a introdurre la poll tax e a togliere i sussidi alle vecchie industrie i cui mercati erano in declino terminale. Il governo della Lady di Ferro è stato il più lungo del XX secolo. Nel 1987 i conservatori tornano di nuovo al governo, forti della maggioranza in Parlamento, e la Thatcher diventa il primo leader di partito a essere eletto primo ministro per 3 volte consecutive. Si ritira nel 1990 e continua il suo impegno sociale col titolo di baronessa Lady Caroline. Muore l'8 aprile 2013, a 88 anni.

Di ferro Margaret Thatcher, ricordiamo una data importante nella storia e nella storia britannica, nella storia in generale, perché il 4 maggio del 1979 entra al numero 10 di Downing Street e cambia la storia britannica, divenendo la prima donna a diventare primo ministro del Regno Unito.

Beh, non so voi ve la ricordiate o meno questa canzone dei Neri per Caso, 1995, quando vinsero a Sanremo nella sezione giovani. Io la trovo bellissima, le ragazze. Dunque, sempre parlando di canzoni di successo, ma qui stiamo parlando, è come se si volesse, insomma, paragonare il non so, una piccola squadra di basket con i Los Angeles Lakers, ma parliamo di Modugno, Domenico Modugno, perché nel 1959, sempre nella data di oggi, sono stati istituiti per la prima volta i Grammy Awards, cioè praticamente il corrispettivo degli Oscar per il cinema invece per la musica, e nel 59 si sono aggiudicati, hanno sbaragliato le 7 categorie che erano in concorso, e aveva sbaragliato Domenico Modugno con il disco dell'anno nel blu, dipinto di blu, che poi gli americani hanno soprannominato, hanno cambiato il nome, con Volare. Ascoltiamo Domenico Modugno in un'intervista realizzata per il programma per i lavoratori italiani in Svizzera nel 1966.

0: come ti amo.
1: Vorremmo che Modugno ci raccontasse come è nata la canzone Dio come ti amo.
2: Beh, la canzone di Sanremo veramente ho impiegato un po' di tempo. Io di solito le canzoni le faccio così, come si dice, di slancio, no? Mi viene un'idea musicale, la sviluppo e via, nasce la canzone. Questa volta la canzone per Sanremo non è nata per Sanremo, cioè è nata per essere una canzone d'amore. Io avevo in testa, dico, in mezzo a questo frastuono di oggi, perché oggi vanno di moda quei ritmi così ossessivi, quelle canzoni urlate senza melodia dentro, io avevo intenzione invece di fare una canzone d'amore dolce, una canzone che parlasse direttamente al cuore, e questa è stata la prima idea. Però non mi riusciva di trovare una frase giusta, una frase proprio quella che cercavo, cioè io volevo cercare una frase che si dicesse tutti i giorni, che un uomo potesse dire a una donna così direttamente. E un giorno, venendo proprio da Milano in macchina, mentre pensavo così e canticchiavo, perché faccio così, le canzoni le faccio in macchina, a letto, dappertutto, quando dormo, quando cammino, sempre, quando mangio, e così mentre venivo da Milano a Roma in macchina è uscito fuori questa frase, proprio, Dio come ti amo. Perché io di solito dico Dio come mi piace, Dio come è bello questo, Dio come carina quella, per esempio, cioè è una maniera di parlare proprio, e così è nata Dio come ti amo. E da questa frase, che mi è sembrata subito giusta, una frase bella, una frase che si può dire tutti i giorni, è partita l'idea della canzone. Poi l'ho limata naturalmente un po' per volta e finalmente è finita, ho finito la canzone. Poi quando ho visto che la canzone era bella, che era una bella canzone d'amore, loro ho detto, beh, perché non mandarla a Sanremo? Ci sono stati così delle incertezze da parte dell'editore, da parte del mio editore discografico, però alla fine, insomma, ci siamo convinti tutti che era una canzone che poteva andare per Sanremo, ed eccomi qua.
1: Qual è, secondo Modugno, la canzone da lui composta che può essere considerata più vicino a chi è lontano dalla patria?
2: Beh, ce n'è una che io ho scritto, cioè non l'ho scritta apposta, ma sembra scritta apposta. È la canzone che cantavo in Rinaldi in Campo, che chiudeva lo spettacolo, e che si intitola appunto Se Dio vorrà. E le parole dicono: se Dio vorrà, ritornerò laggiù nel mio paese dove si sente il mare.

0: che cosa ha tenuto Modugno su di giri?
1: Beh, io dico la testardaggine, dico la volontà. Cioè, io volevo fare soltanto questo mestiere, non avrei potuto farne assolutamente un altro. Io mi ricordo che quando sono partito dal mio paese, mio padre e mia madre volevano che facessi il ragioniere. Sono arrivato fino all'ultimo anno di ragioneria, dovevo fare gli esami per prendere il diploma e allora mi sono fatto un esame di coscienza. Ho detto, se io faccio l'esame e siccome sono sempre onesto nelle mie cose, lo farò bene e riuscirò forse a prenderlo, io farò il ragioniere e allora mi devo ribellare. Sono partito via con quest'idea fissa di fare questo mestiere e nessuna cosa al mondo avrebbe potuto impedirmelo, perché magari fino a 60 anni, fino a 70, fino a 80, c'è questa volontà di ferro, volontà che poi è amore.
2: E lui era Domenico Modugno, bellissimo, fortissimo, la sua volontà. Nel 1966 intervistato per la nostra trasmissione per i lavoratori italiani in Svizzera. Lo abbiamo ricordato perché nel 59, alla prima edizione dei Grammy Awards, sbaragliò in un paio di categorie sulle sette che furono istituite proprio nella loro prima edizione.

0: Dire Straits, So Far Away, 1985, e questo era un brano di apertura di uno degli album più venduti nella storia del rock, oltre 30 milioni di copie nel mondo, 1985.
1: Tracce.

0: Poesie clandestine del questo appena stato pubblicato 2026. Oggi i fan e i grandi amanti della saga Star Wars probabilmente lo sanno già. Si sa che il 4 maggio viene celebrato ovunque con delle maratone cinematografiche, qualcuno si traveste, ci sono poi gli eventi ufficiali targati Lucasfilm e Walt Disney, perché che la forza sia con te è una delle frasi che ha trasformato un universo che ha attraversato generazioni. Sappiamo film, serie, libri, videogiochi, merchandising. Allora noi oggi per ricordare la saga di Star Wars, non con solo Tony che ne rivendicano l'eccezionalità e il grande successo a partire dal 1977, ma vogliamo ricordarlo con una recensione fatta da Michele Serra nel 2018. L'ascoltiamo.
1: Vivo di truffe in strada da quando avevo 10 anni. Cacciato dall'accademia di volo perché ragiono con la mia testa. Diventerò un pilota, il migliore della galassia.
2: Solo Star Wars Story è l'11° film della saga di Star Wars. Ha avuto una produzione travagliata, ma alla fine è venuto fuori un tipico Guerre Stellari. Nel senso che l'idea sembra essere quella di rimettere il cosiddetto fan service al centro del discorso. Bisogna vedere poi se questa è una scelta positiva o negativa.
3: Ragazzino, sto formando un equipaggio. Ci stai?
2: Non so voi, ma a me di solito piace essere un po' sorpreso quando vado al cinema. Che sia la storia, la sceneggiatura, lo stile, o anche semplicemente qualche singolo momento, qualche singola scena. È bello quando un film gioca un po' con le tue aspettative. Ecco, solo il nuovo film di Guerre Stellari non lo fa praticamente mai. Nel senso che c'è un inizio del film sì super promettente, una scena molto western di assalto al treno, che è quella che si vede anche nel trailer, che secondo me da sola vale il prezzo del biglietto, però poi basta. Cioè, superati i primi 45 minuti, l'astronave mette il pilota automatico e tutto diventa medio. Che poi, per carità, medio è meglio di mediocre, ma i momenti di mediocrità comunque non mancano. Ad esempio, è ovvio che l'obiettivo del film è essere divertente, anche magari aggiungendo battute, momenti comici, che però spesso sono assolutamente fuori luogo. Intendiamoci, a tutti piace la battuta fulminante che spezza la tensione, che arriva al momento giusto, nel modo giusto, ma è complicato far sì che arrivi nel modo e nel momento giusto. Altrimenti, quegli sceneggiatori di Hollywood non sarebbero pagati così tanto, no? Ecco, in questo caso, pur pagati profumatamente, i vari Lawrence Kasdan e figli non sembrano davvero all'altezza della situazione.
4: Tu cerchi qualcosa? Vendetta? Soldi? O qualcos'altro?
2: Certo, Solo ci racconta come Han ha trovato il suo nome, che è un nome strano, come ha trovato il suo amico Wookie, che è un amico strano, come ha finito per andare incontro al suo strano e avventuroso destino. Però è incredibile, dai, come un film tanto costoso, tanto importante dal punto di vista dell'impatto sull'immaginario popolare, ecco, è sorprendente che un prodotto del genere ti lasci davvero poco.
3: So di un lavoro. Un grosso gangster mette su un equipaggio.
1: Sono un autista e sono un pilota. Era tanto che aspettavo un'occasione così.
2: Dunque, Solo, a Star Wars Story, è un film dove succede poco e alla fine è tutto ben fatto, ma zero effetto wow. E siccome stiamo parlando di Guerre Stellari, mi sembra un grandissimo problema. Nonostante le buone performance degli attori, nonostante effetti speciali di livello, non si salta mai nell'iperspazio, in senso metaforico, no? E purtroppo, quando ti confronti con film come L'Impero colpisce ancora, per dirne uno a caso, non puoi limitarti alla medietà. Poi certo, poteva andare peggio, Potevamo ritrovarci a rivedere la minaccia fantasma.
1: Ho temuto il peggio per un secondo, ma è passato. È passato.
0: Eccolo, era la recensione fatta nel 2018 per Solo, e la storia è Star Wars Story, che era dedicato all'origine di Han Solo. Abbiamo sentito effettivamente non solo rose e fiori nella saga iniziata nel 1977, non solo effetto wow, come dice Michele Serra. Questa è Anastasia.

album del 72, questo di Battisti e Mogol, uno dei titoli magari meno immediati ma sicuramente centrale nella produzione

0: Rete 1.
1: Sono le 15, ci sono le notizie.
2: In studio Daniele Coroneo. Incontro oggi a Erevan, in Armenia, tra Guy Parmelin e Giorgia Meloni, a margine dell'ottava riunione della Comunità Politica Europea. Tema del colloquio, le spese sanitarie relative all'incendio di Crans-Montana. Sul suo account X, Parmelin ha precisato che per evitare malintesi, la Svizzera non invierà più copie delle fatture alle famiglie delle vittime. Parmelin ha inoltre affermato che il Consiglio federale sta cercando una soluzione accettabile sul tema della fatturazione delle spese ospedaliere tra gli stati, altro punto di frizioni tra Berna e Roma. Anche la Svizzera partecipa all'esercitazione NATO Tiger Meet, in programma tra oggi e il 15 maggio. 5 FA-18 svizzeri saranno ad Araxos, in Grecia, come rende noto il Dipartimento federale della difesa. È dal 2004 che la Svizzera partecipa a questa esercitazione annuale dell'Alleanza Atlantica. In futuro sarà possibile avere accesso al dossier del nazista Josef Mengele presso l'Archivio federale svizzero, secondo modalità ancora da definire. L'ho fatto sapere il servizio delle attività informative della Confederazione, che sul tema ha cambiato opinione dopo aver rifiutato il visionamento dei documenti, decisione che era valsa un ricorso. Il dottor Josef Mengele è conosciuto per i terribili esperimenti sull'uomo condotti nel campo di sterminio di Auschwitz-Birkenau. Dopo la guerra, Mengele è stato almeno 2 volte in Svizzera, in incognito. Il Ticino ha un nuovo cardiocentro, inaugurato questa mattina a Lugano. I lavori, avviati nel 2022, hanno innalzato di 3 piani la struttura già esistente e consentiranno di ampliare e concentrare in un unico luogo l'offerta sanitaria. Sempre in Ticino, mercoledì scorso, un 24enne albanese residente in Albania è stato arrestato nell'ambito di un'inchiesta antidroga. Lo fanno sapere Polizia Cantonale e Ministero Pubblico. L'uomo è stato fermato sulla A2, nell'area di sosta di Segoma, all'altezza di Capolago, mentre si dirigeva verso nord. La perquisizione dell'auto da parte dei collaboratori dell'ufficio delle dogane ha permesso di rinvenire circa 54 grammi di cocaina.
3: La meteo con Prosenec Tutte e le sue attività regionali rivolte alle persone anziane. Informazioni su corsinregio.ch.
2: Al sud aumento della nuvolosità e tra la sera e la notte prime deboli piogge intermittenti. Al nord nuvolosità variabile, ma più coperto e piovoso verso ovest. In serata estensione delle precipitazioni a tutte le regioni. Domani martedì al sud coperto e piovoso. Al nord in parte soleggiato, ma coperto e piovoso sulla Romandia.
1: A Lucerna, a causa di un incidente, è chiusa la A8 tra la galleria dell'Oper e quella di Kirchenwald in direzione di Stans Nord. La situazione al San Gottardo, sulla A2 tra Quinto e il portale sud della galleria del San Gottardo, ci sono code di 6 km in direzione di Lucerna, con attese di circa un'ora. L'entrata autostradale di Airolo è chiusa in direzione della galleria.

4 minuti dopo le 15, buon pomeriggio da Isabella Visetti. Questo è Passaggi. Potete interagire con noi allo 076 321 11 13. In musica partiamo con Jackie Wilson.

0: Inizio importante con questo pezzo del 1958 e noi in un certo senso continuiamo a parlarvi di musica importante, di musica orchestrale, perché da domani, martedì 5 maggio e fino a domenica 10, il LAC di Lugano ospita una nuova edizione dei concerti per le scuole e le famiglie dell'Orchestra della Svizzera Italiana. È un appuntamento che ricorre, un appuntamento ormai tradizionale, molto apprezzato dal pubblico, un evento che vuole avvicinare i bambini al linguaggio della musica orchestrale, i bambini e le loro famiglie, prevedendo anche diverse repliche di uno spettacolo che viene scelto ogni anno con un tema diverso, uno spettacolo dedicato alle scuole. Una di queste repliche è anche dedicata agli ospiti delle case per anziani e poi il grande finale con due spettacoli per le famiglie domenica 10 maggio, che fra l'altro è anche la festa della mamma. L'edizione di quest'anno ha un titolo molto evocativo: Dimitri, il sogno di un clown. Lo spettacolo vuole proprio rendere omaggio al grande clown svizzero scomparso 10 anni fa. Uno spettacolo che intreccia musica, narrazione, mimo e movimento. Per parlarci di questo appuntamento importante per l'Orchestra della Svizzera Italiana è collegata con noi Barbara Widmer. Ben arrivata a Passaggi, buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio a tutti voi.
0: Barbara Widmer è direttrice artistica dell'Orchestra della Svizzera Italiana. Allora, abbiamo detto, questi concerti per le scuole e le famiglie sono ormai un appuntamento consolidato nel calendario dell'OSI. E allora, cosa rappresenta per voi questo investimento, potremmo definirlo così, sul pubblico più giovane?
1: Ma sicuramente è un dovere anche di un'orchestra, diciamo, aprire la nostra porta anche ai più piccoli e mettere un semino nell'età così giovane, per poi chissà magari far scoprire loro qualcosa di nuovo, far vivere loro un'esperienza che magari nel futuro poi può diventare un'esperienza che vogliono avere nella loro vita. Quindi è una sorta di anche di dovere, di missione di un'istituzione culturale, ecco, rivolgersi ad un pubblico più giovane, fare produzioni e progetti di mediazione culturale, per poi ovviamente l'intento è quello ovviamente di costruirsi un nuovo pubblico, di educare anche il giovane pubblico a quello che è il nostro mondo.
0: Sì, avvicinarlo, renderlo anche accessibile. C'è anche un intento intergenerazionale, perché sì, vi aprite ai ragazzi delle scuole elementari, però vi aprite anche ai genitori, e una delle repliche di questa settimana speciale è anche rivolta agli ospiti delle case per anziani. Dunque volete anche essere un'orchestra che parla a più generazioni?
1: Ma assolutamente, questo è un po' il lavoro che è stato fatto negli ultimi anni, in particolare quello di essere veramente l'orchestra del territorio, l'orchestra che deve essere conosciuta da tutti e che può sfatare anche alcune preoccupazioni, alcuni appunto magari alcune barriere che inconsciamente si mettono, e far vedere che alla fine la musica è un linguaggio talmente vicino a chiunque che semplicemente bisogna conoscere e viverlo, e poi una volta che si vive si capisce quanto questo linguaggio trasmetta già, e di per sé sconfigge lui stesso le barriere che magari noi ci imponiamo.
0: Allora, abbiamo detto che la scelta quest'anno dello spettacolo è caduta su Dimitri, dopo ci entriamo più nel dettaglio. Volevo proprio però un po' chiedere in generale come scegliete ogni anno il tema attorno al quale costruire questo spettacolo, questa offerta, possiamo definirla un po' speciale.
1: Sì, bella domanda, grazie, perché tengo molto a sottolineare il fatto che tutti gli spettacoli che l'OSI offre appunto per le scuole sono produzioni costruite ad hoc da noi, quindi cerchiamo veramente di fare qualcosa di nuovo, di qualcosa che non si è mai visto, di mettere ovviamente al centro sempre la grande musica e di trovare con anche l'aiuto di istituzioni e di associazioni del territorio un progetto anche collegandolo magari a una parte più visiva per rendere un po' più facile anche al bambino l'ascolto e l'attenzione a questo spettacolo, di mettere appunto grande musica al centro raccontando una storia e facendo in modo che questa storia, grazie appunto alla musica, grazie alla sua narrativa, entri e resti proprio nei cuori dei bambini. E poi ovviamente di cercare di questa settimana dedicata alle scuole e subito collegata alla festa della mamma, ha proprio l'idea che il bambino torni a casa e inviti i genitori, per una volta è il bambino che invita il genitore a venire a un concerto, e spesso abbiamo visto che negli anni scorsi è stato proprio così, no? Che i bambini andavano a casa entusiasti dello spettacolo e portavano la mamma e il papà a vedere lo spettacolo. Quindi mettiamo sempre al centro veramente la grande musica e cerchiamo di raccontare una storia, e questo è un po' l'idea che c'è di base, e fare vivere una vera e propria esperienza. Poi in questa settimana sono quasi 8.000 bambini che arrivano da tutta la Svizzera italiana, che tra l'altro oltre al concerto hanno anche la possibilità di fare degli atelier presso il museo in collaborazione con l'ACHEDU, e vivono quasi una giornata culturale insieme a tantissimi altri bambini, e l'idea è anche di portarli in una vera e propria sala da concerto e di far vedere come è effettivamente la vita dell'orchestra, la vita reale di un concerto. È questo che appunto questa esperienza tocca i bambini, e lo sappiamo perché ci sono bambini che magari sono venuti 10 anni fa e ancora oggi si ricordano dei concerti per le scuole.
0: E ricordano questa l'emozione di toccare dal vivo, no? La magia dell'arte, la magia della musica. Rimanga con noi Barbara Widmer, perché poi vogliamo sapere della scelta quest'anno di Dimitri, di questo omaggio al clown Dimitri a 10 anni dalla sua scomparsa. Ascoltiamo Annalisa, canzone estiva, e poi torno da lei.

0: 15 e 18 a Passaggi, stiamo parlando con Barbara Widmer, direttrice artistica dell'Orchestra della Svizzera Italiana. Lo stiamo facendo perché da domani e fino a domenica parte la nuova edizione dei concerti per le scuole e le famiglie dell'OSI, l'Orchestra della Svizzera Italiana. È un appuntamento che ricorre ogni anno l'OSI appunto segnala una, sceglie un tema attorno al quale costruire questo spettacolo, e quest'anno la scelta è caduta su Dimitri. Lo spettacolo infatti ha il titolo molto evocativo, Dimitri, il sogno di un clown. E dunque chiedo a Barbara Widmer come mai questa scelta di rendere omaggio a Dimitri a 10 anni dalla scomparsa. Ho pensato era un personaggio che si prestava molto bene a questa narrazione mista tra musica, storie, mimo e anche appunto narrazione.
1: Ma assolutamente. Allora, chiaramente il punto di partenza sono stati questi 10 anni dalla sua scomparsa, e mi sono detta: caspita, abbiamo avuto nel nostro territorio un personaggio così importante, che ha creato una storia così importante, e forse i bambini del giorno d'oggi non sanno nemmeno dell'esistenza di una figura così che ha creato veramente una storia, ha creato una scuola nella Svizzera italiana. E allora mi sono detta: forse questo è il momento giusto per far conoscere ai bambini il personaggio che abbiamo avuto la fortuna di avere in Ticino. E grazie a questo anniversario, il nostro musicista violinista Duilio Galfetti, che ha lavorato molto tempo, molte volte accanto a Dimitri, ha voluto scrivere un divertissement mélanconique proprio omaggiando Dimitri. È una nuova composizione. E per l'occasione ovviamente abbiamo anche il piacere e l'onore di avere le figlie di Dimitri, che stanno continuando la tradizione, che ci raccontano un po' su questo divertissement chi era questo personaggio, quindi quali erano, come dice il titolo, quali erano i sogni, cosa cercava lui di trasmettere al pubblico dietro questo personaggio, cosa rappresenta il clown. Perché noi, cioè, spesso anche i bambini siamo abituati a vedere il clown sorridente, ma il clown è un personaggio, quindi è un umano con tutti i suoi lati. Quindi questo aspetto ci ha assolutamente ho voluto appunto portare ai bambini questo aspetto anche legato a una persona importante che ha fatto tanto per il nostro territorio.
0: Sì, fra l'altro una figura che ha fatto molto per la nostra regione, ma anche molto famosa in tutta la Svizzera e anche all'estero, dunque un omaggio in un certo senso dovuto. Allora, sul palco ci sarà la musica orchestrale, ci sarà la narrazione, le storie, i mimo, la presenza di alcuni membri della famiglia Dimitri. È stato divertente far convivere musica sinfonica e poetica del clown nello stesso luogo, sullo stesso palco. Com'è andata?
1: Sì, adesso abbiamo iniziato le prove, domani mattina ci sarà la prima rappresentazione, che tra l'altro appunto, oltre a esserci l'orchestra, a esserci la compagnia Dimitri con le figlie, abbiamo anche un tradizionale direttore dei concerti per le scuole, che è Philippe Beron, e a raccontare tutta questa storia ci sarà anche un personaggio che ci segue da tanto tempo, che è Carla Norgauer, un personaggio che per noi, per i concerti per le scuole, è una chiave, anche perché i bambini la seguono, la amano, e quindi ci aiuta un po' a raccontare tutto quello che vediamo sul palco. È sempre una bellissima esperienza, una bellissima emozione, perché appunto non abbiamo solo l'aspetto musicale, abbiamo tantissimi altri aspetti: l'aspetto coreografico, l'aspetto logistico, l'aspetto tecnico, quindi bisogna mettere in campo tante abilità, ma io trovo che questo tipo di produzioni è proprio il senso vero di far musica, quindi quello di parlare tra le varie arti e di creare insieme qualcosa di unico.
0: Mentre lei descriveva la produzione, in particolare quella di quest'anno, mi veniva da pensare che non è proprio semplice, che è una produzione che ha, immagino, richiesto molte risorse, molte energie. Quanto tempo dedicate ad allestire questo spettacolo pensato per le scuole e per le famiglie?
1: Ma diversi mesi, certo, perché prima c'è l'idea, poi si discute, poi ci sono gli aspetti molto più pratici. Per dire, adesso vi faccio una piccola sorpresa: ci sarà un grande trapezio sul palco, e già solo per mettere questo trapezio non potete immaginare tutti gli aspetti tecnici che abbiamo dovuto risolvere sul palco dell'AC, tra posizionamento dell'orchestra. Quindi è un lavoro ovviamente più impegnativo rispetto ai nostri tradizionali concerti, ma è un lavoro che dà sicuramente tante soddisfazioni, perché poi quello che si vede, il risultato dei bambini, è questi occhioni affascinati durante gli spettacoli, è una cosa indimenticabile, ecco.
0: Certo, un'orchestra e un trapezio nello stesso spazio molto vicino rende l'idea della complessità. Allora, lei parlava di emozioni, di far vivere un'emozione particolare che i bambini si possano ricordare. E in generale, cosa volete lasciare al pubblico che parteciperà a questi concerti? Con cosa volete che tornino a casa?
1: Ma sicuramente far vivere loro un'esperienza dal vivo, far vivere loro un momento di musica, di spettacolo, che resterà per loro e resterà dentro di loro per sempre. Ecco, io stessa mi ricordo dei concerti, di quando ho ascoltato il mio primo concerto dal vivo, e quindi ecco, l'intento è quello appunto di fare che anche altri bambini possano vivere questa meraviglia.
0: Grazie Barbara Widm, ricordo, direttrice artistica dell'Orchestra della Svizzera Italiana. I biglietti per questi concerti per le famiglie, che saranno domenica 10 maggio, festa della mamma, due spettacoli alle 15 e alle 17 all'ACA, alla sala teatro, sono in prevendita sul sito dell'OSI, osi.swiss, e anche sul sito dell'ACA. laclugano.ch, c'è un prezzo pensato proprio per le famiglie, 10 franchi a persona, dunque un'occasione da non lasciar perdere, proprio anche per festeggiare in modo particolare la festa della mamma. E allora buona settimana di rappresentazioni con Dimitri, il sogno di un clown. Grazie di essere stata a Passaggi, Barbara Widmer.
1: Grazie mille a tutti voi, grazie.

A Lucerna la A8 tra la Galleria dell'Opera e quella di Kirchenwald è stata riaperta in direzione di Stans Nord. Un aggiornamento sulla situazione al San Gottardo: sulla A2 tra Quinto e il portale sud della Galleria del San Gottardo ci sono code di 6 km in direzione di Lucerna con attese di circa un'ora. L'entrata autostradale di Airolo è chiusa in direzione della Galleria.

0: Giovanotti, alle 15:34 a Passaggi, io sono Isabella Visetti. Oggi è lunedì e come ogni lunedì riparte una nuova serie di ciclostilabili, la serie tematiche in 5 puntate, 5 giorni della settimana, per parlare e approfondire di argomenti di attualità, di cultura, di costume. Ciclostilabili è curato dalla collega Manuela Bieri. Questa settimana andiamo ad approfondire i tarocchi, che sono molto più antichi di quanto si immagini, e cade anche un pregiudizio, un luogo comune legato ai tarocchi: non sono mai serviti a leggere il futuro, sono un sistema di immagini antiche che vuole parlare, vuole entrare in dialogo con noi esseri umani. Manuela Bieri ha intervistato un'autorità mondiale dei tarocchi e dunque ascoltiamo la prima puntata.
1: Ciclostilabili.
2: Per parlare del gioco dei tarocchi è bene ricordare che prima c'erano le semplici carte da gioco, mazzi con i quattro semi classici, denari, coppe, spade e bastoni, arrivati in Europa alla fine del 1300. Ma a un certo punto, e siamo nell'Italia rinascimentale del 1400, il normale mazzo di carte si arricchisce di nuove carte, i trionfi, che sono le carte che oggi chiamiamo arcani maggiori. Ed è a quel punto che nasce il gioco dei tarocchi, che in breve tempo conquisterà tutta l'Europa. E per diversi secoli i tarocchi saranno usati solo, appunto, come carte da gioco, un gioco strategico di potere e di diffusione culturale, come ci spiega la scrittrice francese Marianne Costa, una delle più autorevoli esperte di tarocchi al mondo. Lei è anche coautrice con Alejandro Jodorowsky dei libri La via dei tarocchi e Metagenealogia, ed è autrice di I tarocchi passo a passo e Il tarocco da vivere.
3: I primissimi tarocchi sono probabilmente un'estensione del gioco di carte comune, abituali, con una nuova serie di carte che diventeranno quello che nell'epoca si chiamavano i trionfi, che potremmo chiamare anche briscole o atout in francese, dei quali la funzione è poter vincere le carte della corte di ogni regno, cioè poter vincere un re di denari, un re di coppe, un re di bastoni o un re di spade. Quindi c'è un doppio senso a questa invenzione dei tarocchi. C'è un senso nello stesso gioco, perché il fatto di avere una serie di carte che permettono di rendere il gioco più complesso, ovviamente, perché prima se giocavamo con un gioco classico, chi aveva un re sapeva di vincere, o un asso secondo le regole del gioco, no? Però quando entrano in gioco la serie degli atude, delle briscole, l'idea è che se non hai più carte del colore del seme richiesto nella tua mano, allora hai il diritto di utilizzare un trionfo, come lo chiamavano quindi. Quindi strategicamente diventa un successo incredibile. Dal 500 in poi tutta l'Europa comincia a giocare a tarocchi, e quindi la creatività nella fabbricazione dei giochi si scatena, in particolare nel 500, inizio 600, ci sono tantissimi giochi diversi con tante interpretazioni della serie dei trionfi, e poi con la diffusione del gioco e potremmo dire l'industrializzazione, perché stampavano le carte con stampi di legno, lo standard di rappresentazione del tarocco si riduce, e nella metà del 600, fine 600, lo standard di gioco, tipo pensiamo ai Pokémon o al Super Mario, no? I giochi che hanno un successo oggi, c'è, possiamo dire, una figura che diventa più importante degli altri, un mondo che diventa più apprezzato dal pubblico, e quel mondo è stato il tarocco cosiddetto di Marsiglia, che in realtà era probabilmente un'interpretazione francese di un gioco o di alcuni giochi classici italiani.
2: Marianne, quelli che all'epoca si chiamavano trionfi o atù, oggi li chiamiamo arcani maggiori. E sono carte molto speciali, intanto sono illustrate e con una forte simbologia. Ma all'epoca come venivano interpretate?
3: Lì troviamo una specie di processione carnavalesca, perché tutto comincia con un matto, che potrebbe essere un buffone di corte o un mendicante, però che anche è stato rappresentato come San Rocco, il medico itinerante guaritore della peste. Quindi è già una figura interessante questa prima carta, perché è alla volta un folle e un saggio, no? E tutto il resto delle carte, dove appariscono figure di potere come un imperatore, un'imperatrice, un papa, anche una papessa, no? O figure più strane, più un po' più inquietante, come uno scheletro che a volte chiamano la morte, però che a volte non ha un nome, o un impiccato, un appeso. E poi arrivano nei numeri più alti delle figure molto più cosmiche, c'è una rappresentazione della luna, del sole, eccetera. Quindi non sappiamo se è un vocabolario sì, di processione carnavalesca, dove i personaggi un po' grotteschi camminano insieme a degli archetipi più sublimi, o se magari è un racconto o una rappresentazione di un pellegrinaggio. Quindi tutte le ipotesi sono aperte, però quello che sappiamo è che il tarocco nasce nell'Italia rinascimentale e che quindi è l'espressione di una specie di visione totale del mondo, perché il periodo del Rinascimento è il periodo dove la Terra è stata espulsata dal centro dell'universo. Scusate il mio italiano un po' approssimativo, perché sono
2: si capisce.
3: E con la rivoluzione di Copernic capiamo che il Sole è al centro e noi non siamo al centro. Quindi è un po' come quando un bambino si riconosce nello specchio verso 2-3 anni e acquisita un nome, un'identità, però alla stessa volta si rende conto che è più piccolo degli altri, no? E quindi per i genitori è il momento terribile dove il bambino impara a dire no, questo è mio. C'è un po' un movimento così nell'umanità rinascimentale, dove, ed è bellissimo, no? Dove l'umanità prova a riabbracciare la totalità del mondo dalla sua posizione, che capisce di essere piccola. Però con la nostra intelligenza abbiamo capito che il Sole era al centro del mondo, quindi la nostra intelligenza è solare e possiamo rappresentare la totalità della realtà. E la bellezza del tarocco come gioco, e anche, come ne parleremo magari più tardi, come strumento di riflessione simbolica, è che prova di rappresentare il cosmos. Quindi nel cosmos c'è un prestigitatore di feria, c'è un matto che cammina sulla strada, c'è un tizio impiccato da un piede perché ha fatto qualcosa di cattivo, e poi c'è una bellissima imperatrice, c'è una papessa molto degna, c'è un imperatore molto importante, c'è la ruota della fortuna, e poi c'è l'allegoria della forza che apre la bocca di un leone, c'è la giustizia con la sua bilancia e la sua spada. Quindi ci sono delle virtù, perché per l'uomo, la donna dell'epoca rinascente, ovviamente la rappresentazione della forza, della giustizia e della temperanza, che sono tre delle quattro cosiddette virtù cardinali, che erano molto importanti nel mondo cristiano, sono immagini abituali perché sono anche rappresentate nelle chiese, no? Quindi c'è un livello morale al tarocco.
2: Ma di tutte queste cose, qual è secondo te l'elemento a cui si deve la fama dei tarocchi?
3: Credo che la loro fama è alla volta collegata con l'interesse strategico del gioco, che permette più combinazioni e quindi più capacità di sviluppare una furberia, un'intelligenza che ti permette vincere il gioco e non essere soltanto costretto a accettare quello che la sorte ti distribuisce nelle mani, no? E poi questo aspetto di rappresentazione di un mondo che un po' fa sognare, no? Come una specie di mandala, però di mandala ludico del mondo, no? Ed è quella la storia dei tarocchi, che fino all'Ottocento sono giocati in tutta l'Europa. Però il gioco perde un poco della sua fama nel corso dell'Ottocento, perché con l'industrializzazione si possono creare tantissimi giochi, stampati anche loro su carta, anche più interessanti, no? Quindi l'unico paese dove veramente il tarocco come gioco nazionale rimane vivo fino a oggi è Francia. Non è un gioco regionale, locale, è veramente un gioco ufficiale, c'è un'associazione dei giocatori di tarocchi. Però i tarocchi come li conosciamo, cioè i tarocchi antichi con i semi italiani di coppe, denari, bastoni e spade, spariscono, e un altro tarocco, un cosiddetto tarocco nuovo, è usato per giocare. Questo verso la fine dell'Ottocento. Ed è alla stessa epoca che si comincia a sviluppare tutta la mitologia, della quale parleremo più tardi, sul tarocco come strumento per indovinare il futuro, come libro di saggezza, eccetera, eccetera. Quindi c'è una transizione dal gioco all'oracolo, che succede dal fine Settecento all'inizio Novecento.
1: Ciclo stilabili.
0: E questa era la prima puntata della serie tematica Ciclo Stilabile dedicata ai tarocchi. Si possono recuperare le serie precedenti sulla nostra app Play RSI oppure sul sito rsi.ch/ciclostilabili. Domani ci attende la seconda puntata dedicata ai tarocchi, alle loro varie dimensioni e interpretazioni. In musica proseguiamo con i Duran Duran. Questo è un loro pezzo dei che inizia fortissimo del 1987, Skin Trade.

La serie Ciclo Stilabili questa settimana ci parla di tarocchi e vi segnalo, lo diceva anche la collega Manuela Bieri e la sua ospite, che all'Accademia Carrara di Bergamo è in corso una mostra proprio dedicata ai tarocchi, le origini, le carte, la fortuna. Si può visitare fino al 2 giugno di quest'anno. È una mostra che ripercorre la storia dei tarocchi dalle corti rinascimentali fino alla creatività contemporanea, un viaggio lungo 7 secoli nella storia dei tarocchi, ed è quello che faremo anche noi questa settimana con Ciclo Stilabili, dedicata appunto la serie tematica ai tarocchi. Andiamo avanti in musica con Ronan Keating e con questa sua Life is a Roller Coaster. Arriviamo all'informazione delle

0: Grande successo per questo pezzo di Ronan Keating del 2000, chi lo direbbe, ha già 26 anni.
1: Rete 1.
0: Sono le 16, c'è il notiziario.
2: Studio Daniele Coroneo. Incontro oggi a Erevan in Armenia tra Guy Parmelin e Giorgia Meloni a margine dell'ottava riunione della Comunità Politica Europea. Tema del colloquio: le spese sanitarie relative all'incendio di Crans-Montana. Sul suo account X, Parmelin ha precisato che per evitare malintesi la Svizzera non invierà più copie delle fatture alle famiglie delle vittime. Parmelin ha inoltre affermato che il Consiglio federale sta cercando una soluzione accettabile sul tema della fatturazione delle spese ospedaliere tra gli stati, altro punto di frizioni tra Berna e Roma. Due navi commerciali battenti bandiera americana sono riuscite oggi a transitare attraverso lo stretto di Hormuz. A dirlo le forze armate statunitensi, che hanno ribadito che da oggi stanno assistendo le navi commerciali a passare dall'abbraccio di mare. La marina iraniana ha nel frattempo affermato di avere sparato colpi di avvertimento nei confronti di navi da guerra statunitensi vicino allo stretto. Gli Stati Uniti non hanno ancora confermato, ma in giornata avevano già smentito un'affermazione analoga, sempre dell'Iran. Nonostante le tensioni internazionali, nel mese di aprile i movimenti aerei all'aeroporto di Zurigo sono aumentati rispetto all'anno scorso. Come calcolato dall'agenzia AVP, decolli e atterraggi sono insieme cresciuti di più del 5%. Ancora non sono disponibili le cifre dei passeggeri, ma in marzo, mese in cui la guerra in Medio Oriente era già in corso, da Zurigo erano passati il 5% di viaggiatori in più, una crescita che va però ricondotta ai voli europei. Restiamo in tema. Gli svizzeri non si vergognano di prendere l'aereo. Lo indica un sondaggio condotto dall'Istituto Sotomo su incarico di Aviation Suisse, associazione economica in sostegno del traffico aereo svizzero. Solo il 28% della popolazione prova del disagio quando prenota un volo e 7 intervistati su 10 ritengono poco efficace un'eventuale tassa sulla CO2 sui biglietti aerei. Incendio nel primo pomeriggio sul tetto di un palazzo di uffici a Chiasso, in Piazza Indipendenza. Come riferisce la polizia cantonale ticinese, l'incendio è partito mentre 4 operai stavano facendo dei lavori con un cannello a gas. I pompieri del Mendrisiotto hanno spento le fiamme e una 30 di persone è stata evacuata. Un operaio si è leggermente ustionato alle mani, mentre un altro ha accusato leggeri sintomi di intossicazione. Entrambi sono stati portati in ospedale per accertamenti.
3: La meteo con Prosenec Tute e le sue attività regionali rivolte alle persone anziane. Informazioni su corsinregio.ch.
2: Fino a stasera al sud nuvolosità estesa e verso la Valle Maggia prime precipitazioni. Verso la Romandia nuvoloso e piovoso. Nella Svizzera centro-orientale nuvolosità più variabile con schiarite. Domani martedì al sud coperto e piovoso. Al nord in parte soleggiato, ma nuvolosità più estesa e qualche rovescio sulla Romandia.

3 minuti dopo le 16, ultima parte di Passaggi. Io sono Isabella Visetti e la apriamo con un'informazione sul traffico. Sulla A2 tra Quinto e il portale sud della Galleria del San Gottardo ci sono code di 6 km in direzione di Lucerna con attese di circa un'ora. L'entrata autostradale di Airolo è chiusa in direzione della Galleria.

0: Immagino che ve lo ricordate questo pezzo che arriva dalla colonna sonora del film Footloose, era il 1984. Invece noi ora guardiamo solo a ieri. E ieri, 3 maggio, si celebrava la giornata internazionale per la libertà di stampa, giornata istituita dall'UNESCO proprio per ricordare il diritto a una stampa libera, indipendente e pluralista. Avrete anche sentito la settimana scorsa Reporter Senza Frontiere ha pubblicato la sua classifica annuale. Da questo indice della libertà di stampa risulta che la libertà di stampa è in arretramento in larga parte del mondo, con un numero crescente di giornalisti uccisi, incarcerati o costretti all'autocensura. La Svizzera in questa classifica è all'8° posto e la situazione nel nostro paese è giudicata piuttosto buona, anche se Reporter Senza Frontiere sottolinea i problemi giuridici, in particolare l'applicazione del segreto bancario anche per i giornalisti e le misure di blocco dei contenuti giornalistici in sede civile, due fattori che pesano in modo marcato. Questa sera alle 20 all'Auditorium USI a Lugano si rifletterà sulla libertà di stampa. ONG, sindacati e associazioni della società civile del nostro territorio, che a vario titolo si occupano di giornalismo e media, propongono una serata che partirà da 3 cortometraggi che sono stati presentati all'ultima edizione del DIG Festival di Modena, che è un importante appuntamento europeo dedicato al giornalismo di inchiesta. Verità sotto attacco è il titolo della serata, che vede ospite Filippo Di Salvo, che è anche collegato con noi. Ben arrivato a Passaggi, Filippo Di Salvo. Buon pomeriggio.
1: Buonasera a tutte e tutti, grazie dell'invito.
0: Filippo Di Salvo è ricercatore sui temi legati ai media, al giornalismo, giornalista lui stesso e membro del comitato direttivo del DIG Festival di Modena. Filippo, mi permetto di darti del tu, sei anche un collega giornalista oltre che uno studioso di giornalismo. Vorrei partire da questi 3 cortometraggi che verranno presentati questa sera, che raccontano contesti molto diversi, cioè Gaza sotto i bombardamenti, Hong Kong dopo la repressione del movimento democratico e l'Iran delle prigioniere del famigerato carcere di Evin. Cosa hanno in comune queste 3 storie, questi 3 cortometraggi, e poi perché sono stati selezionati per questa serata?
1: Ma sono 3 cortometraggi che hanno in comune il fatto di far vedere cosa può raccontare il giornalismo oggi e con quale forza possa rendere vicende che riguardano il giornalismo stesso, ma anche lo stato di salute della società nel complesso. Danno secondo me 3 spaccati diversi su 3 contesti in cui il giornalismo ha svolto un ruolo fondamentale o è stato messo particolarmente sotto pressione. A Gaza si è tenuta e continua a tenersi la più grande strage di giornalisti nella storia dell'umanità. Sono oltre 200 quelli che sono morti sotto le bombe da quando è iniziata la guerra nella striscia. Hong Kong ha subito negli ultimi anni una stretta sulla libertà di stampa, sulle libertà civili molto forte, spinta ovviamente dal governo di Pechino, che ha esteso il suo controllo sull'isola, e l'Iran è ovviamente un terreno di forte interesse in queste settimane, per via ovviamente della guerra, la caduta del regime, ed è uno dei posti in cui il controllo sulla stampa, sulla rete, sulla libertà della società nel complesso è stato più forte negli ultimi decenni. Quindi sono 3 spaccati che abbiamo scelto di presentare come DIG Festival in questa serata luganese, in parte perché sono stati tra quelli passati all'ultima edizione del nostro festival, come dicevi tu, ma anche perché sono appunto dei piccoli piccoli capolavori, mi sento di dire, di giornalismo che possono sicuramente ricordarci quale sia il fondamentale valore e il peso irrinunciabile che il giornalismo ha nella nostra vita di tutti i giorni.
0: Dopo vorrò farti riflettere sul fatto che il giornalismo d'inchiesta, l'inchiesta giornalistica, sceglie l'arte cinematografica per le sue denunce, per raccontare le sue storie, ma io vorrei invece tornare sui cortometraggi ora, quelli che saranno presentati questa sera, che sono molto intensi, molto duri. Ci partono però lontano, in un altrove che per la Svizzera è veramente remoto e anche forse impensabile. Cosa dicono, cosa parlano, cosa ci comunicano? Noi che siamo in una situazione, l'abbiamo sentito, definita piuttosto buona, dove la disinformazione è arginata e i principi del sistema democratico sono rispettati. Allora, quale il valore di questi cortometraggi rapportati alla Svizzera, rapportati a noi?
1: Sì, ma sicuramente questi sono tre documentari che ci raccontano delle storie estreme che provengono da alcuni inferni in terra, penso in particolare a Gaza, ma ci ricordano quello che è l'ideale per cui tutti i giornalisti e tutte le giornaliste, anche nei contesti più privilegiati come quello svizzero ma anche quello italiano, che alla luce comunque di difficoltà evidenti è comunque ancora uno spazio di tutto sommato libertà, ma l'Europa nel complesso c'è un ideale del giornalismo che credo spetti a tutti i giornalisti di nuovo di difendere, e alla società civile allo stesso modo. Ecco, quindi andando a illuminare queste tre storie così grandi ma anche così dimenticate, mi sento di dire, il messaggio è quello della difesa dei valori del giornalismo, e visto che la serata è appunto organizzata in collaborazione con Big Festival, sono i valori per i quali il nostro evento, la nostra associazione, si batte ormai da più di un decennio. Per noi celebrare il giornalismo significa anche celebrare una delle più forti difese democratiche che abbiamo, e ovviamente di nuovo le vicende raccontate nei film sono difficili da immaginare alle nostre latitudini, ma i giornalisti e le giornaliste che hanno realizzato quei film o che sono ritratti in quei film fanno il nostro stesso mestiere, e quindi è importante costantemente ricordarsi che il giornalismo non è semplicemente una professione, non è semplicemente un compito da svolgere, ma è soprattutto un ideale che è strettamente connesso alla democrazia. Forse quei documentari ci parlano perché ci dicono cosa succede se il giornalismo viene meno o se il giornalismo viene silenziato.
0: Allora, veniamo sulla forma del cortometraggio sono dei brevi, potremmo dire dei brevi film, e dunque c'è l'arte cinematografica al servizio dell'inchiesta giornalistica. Questa è una chiave più evocativa, più efficace?
1: Ma sicuramente sono film che, oltre a rappresentare esempi di giornalismo o di reportage o di inchiesta del più alto profilo possibile, sono anche dei prodotti visuali molto forti, molto, molto emotivi, senza mai cedere nel sentimentalismo, nel patetismo, ma raccontano anche storie di persone, storie che nascono dal vissuto di individui che si sono trovati coinvolti in queste vicende storiche così grandi e così pesanti. È poi sicuramente un formato che parla in modo più diretto, in modo più concreto, e forse riesce a veicolare anche queste vicende in modo più umano e più diciamo visibile. Visibile non è un termine che utilizzo a caso. Se pensiamo ad esempio a Gaza, dove è completamente vietato l'ingresso alla stampa internazionale per documentare quello che sta succedendo dal 2023, il documentario che esce da Gaza, che è il lavoro di tanti giornalisti e giornaliste basate nella striscia, che hanno messo a rischio la loro per raccontare queste storie per immagini, ecco, quello credo sia forse ciò che spiega meglio qual è la reale portata di questi film e di cosa riescono a raccontarci. Mettere far vedere esattamente quello che sta succedendo, quando invece l'obiettivo dichiarato è farlo vedere, credo sia un po' quello che tiene insieme tutte queste vicende.
0: Tra l'altro, uno di questi io l'ho già visto, Song from the Inside, prodotto da BBC High, un cortometraggio che sopperisce alla mancanza di immagini dal carcere di Evin, dove immagino sia impossibile entrare con una videocamera a fare delle riprese, delle interviste, sopperisce a questa mancanza con animazioni, con disegni animati, e dunque qui c'è la forza creativa al servizio di un messaggio.
1: Sì, assolutamente. Lì non è possibile chiaramente portare all'esterno immagini, ma le testimonianze portate con questo, questa animazione molto minimale, molto elegante, che riesce a dare forma, ecco, alle parole delle persone, raccontate le loro storie che i giornalisti hanno raccolto. Chiaramente un cartone animato come lo si può immaginare, ma è veramente un racconto per immagini, dove lo strumento, il canale del racconto per disegni, sopperisce l'assenza di documentazione visiva. Ma le storie che vengono raccontate, le storie di queste donne che sono passate dall'inferno di quel carcere, non sarebbero mai state raccontate se non fossero state raccolte dai giornalisti che hanno realizzato questo progetto. Quindi anche senza immagini, un po' come stiamo facendo noi adesso in radio, il giornalismo può diventare veramente la voce di chi la voce non ce l'ha, e credo che quello sia il significato di quel film, nello specifico.
0: Sì, la voce di chi non ce l'ha, gli occhi di chi non può essere lì sul posto a testimoniare, a documentare. Allora, l'appuntamento è per questa sera alle 20 all'auditorium dell'Università della Svizzera Italiana a Lugano. L'entrata è libera. Verità sotto attacco, la libertà di stampa oggi. Tre cortometraggi e un incontro. L'incontro è con Philippe Di Salvo, che è ricercatore su temi legati ai media, al giornalismo, giornalista e membro del comitato direttivo del DIG Festival a Modena, da cui arrivano questi tre cortometraggi presentati questa sera. Grazie Philippe di essere stato con noi a Passaggi. Buona serata, e buona serata di riflessione e dialogo.
1: Grazie a voi e buona serata anche a voi.
0: Lui è Tiziano Ferro, La differenza tra me e te, è un pezzo del 2011.
2: La differenza tra me e te non l'ho capita fino in fondo veramente bene. Me e te. Uno dei due sa farsi male, l'altro meno, però. E te. Quasi una negazione.

0: Musica svizzera con Remo Forrer, è il tempo dei saluti, Passaggi torna domani alle 15, do il microfono a Alex Belloni per Axel, cosa ho detto?
1: Eccomi
0: che mi
1: qua.
0: Ha già raggiunto in studio per tempo reale. Buona serata da Isabella Visetti, lui è Eros Ramazzotti, Terra Promessa 1984.
2: Sì.

0: Vabbè, non ci fermiamo anche perché non siamo ancora partiti. È difficile fermarsi prima di partire, lo diceva Eros Ramazzotti nel 1984, era Sanremo ed era un Eros Ramazzotti con i Riccioli, giovane, giovane. Siamo pronti a partire con una nuova settimana di Tempo Reale.
1: 5, 4, 3, 2, 1.
0: A Sophie la Giraffe forse dovremmo trovare un nome cinese. Allora, Sophie la Giraffe, quel pupazzetto di gomma entrato nelle culle di migliaia di bambini non soltanto in Francia, ma diventato soprattutto il simbolo dei giocattoli Made in France o Made in France. In realtà questo giocattolo potrebbe essere stato prodotto in Cina. Secondo un'inchiesta del quotidiano online francese Mediapart, gran parte della produzione della Giraffe infatti verrebbe dalla Cina. L'azienda Vuyi, che produce il giocattolo, ha iniziato a delocalizzare nel 2013, questo si sapeva, lo ha fatto per ridurre i costi e aumentare la produzione, e secondo questa inchiesta la casa madre a Rumilly, che si trova in Francia, sarebbe in realtà soltanto una vetrina dove si fa di fatto finta di produrre, una scappatoia che avrebbe permesso di continuare a vendere l'immagine di Sophie la Giraffe come prodotta in Francia, quando in realtà la maggior parte della produzione avveniva già all'estero. Ora, Sophie la Giraffe, o meglio l'azienda Vuyi, sono al centro di un'indagine giudiziaria per sospette pratiche commerciali ingannevoli che potrebbe portare a una multa molto molto salata. Comunque, se voi ne avete una per i vostri figli e volete vedere da dove viene la vostra giraffa Sophie, potete controllare sulla zampetta. Se comincia un numero che comincia con 30, vuol dire che Sophie la Giraffe è prodotta in Francia. Se inizia con 32 o 33, è cinese. Sappiate che comunque al vostro bimbo o alla vostra bimba in realtà non cambierà nulla. È più una questione nostra di adulti di sapere da dove viene un prodotto, quando in realtà non è che cambia l'immagine di questo giocattolo iconico. Siamo partiti da qui in questa puntata del lunedì di Tempo Reale. Buon pomeriggio da Axel Belloni, ben arrivati, ben arrivate. 16:33 minuti in questo lunedì, dicevamo 4 di maggio, iniziamo Tempo Reale con le notizie che hanno caratterizzato la giornata di oggi o che la caratterizzeranno da qui in avanti. Partiamo dal nostro sommario che ci porta a spasso nel mondo, nella Svizzera italiana. Partiamo da una notizia che ci porta in Francia. Jean-Luc Mélenchon si candida alle presidenziali in Francia del 2027. Jean-Luc Mélenchon è il primo nome grosso a farsi avanti alle presidenziali. 74 anni, leader e fondatore di La France Insoumise, movimento della sinistra radicale francese, ex senatore, ex ministro, ex deputato e anche europarlamentare, pur ai margini della politica, ha comunque partecipato alla politica francese anche negli ultimi anni. Per Mélenchon è la quarta candidatura alla presidenza, ma nelle ultime elezioni, quelle del 2022, non era riuscito ad andare al ballottaggio, al secondo turno, e si era classificato infatti solo al terzo posto al primo turno con il 22% dei voti. Mélenchon ha motivato la sua candidatura con l'urgenza delle crisi attuali, ha detto: da una guerra generalizzata al cambiamento climatico ad una crisi sociale ed economica che avanza. Jean-Luc Mélenchon senza la presidenza, quindi senza Macron, che ha già detto che non si ripresenterà, quindi senza un presidente uscente, e il principale avversario per Mélenchon dovrebbe essere la destra radicale, quella del Rassemblement National. Mélenchon, che ha detto di essere pronto ad affrontare chiunque sia il candidato del Rassemblement National, che non l'ho ancora fatto sapere se sarà Marine Le Pen o Jordan Bardella. Veniamo in Svizzera, in Svizzera e i rapporti con l'Italia. Niente più fatture alle famiglie italiane delle vittime di Crans-Montana. Il presidente della Confederazione Guy Parmelin ha comunicato oggi alla premier italiana Giorgia Meloni che, per evitare malintesi, la Svizzera non invierà più le copie delle fatture ospedaliere alle famiglie delle vittime dell'incendio di Crans-Montana. Parmelin ha anche confermato che le famiglie italiane non dovranno sostenere nessun costo, in quanto verranno coperti dal sistema di assistenza alle vittime, qualora non coperti dalle assicurazioni. La questione, lo ricorderete, delle copie delle fatture inviate per conoscenza alle famiglie delle vittime aveva scatenato l'indignazione in primis della premier italiana Meloni e aveva riacceso la tensione proprio tra Svizzera e Italia sulla questione Crans-Montana. Intanto Parmelin ha detto che la Svizzera continuerà ad analizzare la questione della fatturazione fra stati, un gesto che è stato apprezzato da Meloni, che si è detta aperta al dialogo per una soluzione condivisa. Lo ricordiamo, l'incontro tra Guy Parmelin e Giorgia Meloni è avvenuto a Yerevan, in Armenia, a margine del vertice della Comunità Politica Europea che riunisce 47 stati europei, un vertice in cui in questi giorni si parlerà di sicurezza in senso lato, si parlerà di Russia e Ucraina, ma si parlerà anche di Iran e si parlerà dei nuovi equilibri mondiali, motivo per cui oltre agli stati europei sarà ed è invitato anche il Canada come unico paese non europeo. Veniamo nella Svizzera italiana per segnalare un grave fatto avvenuto ieri sera. Una persona muore folgorata in stazione a Bellinzona. Un uomo è morto folgorato ieri sera in stazione a Bellinzona poco prima delle 21.45, dopo che è stato colpito da una scarica proveniente dalla linea di contatto dei treni. La vittima non è ancora stata formalmente identificata e le cause dell'incidente non sono chiare. Sul posto è intervenuta la polizia, sono intervenuti i pompieri e i soccorritori, che però purtroppo hanno potuto solo constatare il decesso a causa delle gravi lesioni riportate dalla persona. È stata aperta un'inchiesta. E chiudiamo con un altro incidente, questa volta a Chiasso e fortunatamente meno grave. Nel pomeriggio di oggi è scoppiato un incendio sul tetto di una palazzina durante dei lavori con un cannello a gas, probabilmente per cause accidentali che starà all'inchiesta stabilire. Le fiamme sono state rapidamente spente dai pompieri, l'edificio evacuato per precauzione. Purtroppo due operai sono rimasti feriti in modo lieve e trasportati in ospedale. Era il nostro sommario di oggi, siamo partiti da qui. Mentre in musica partiamo cos'ha? Beat Yourself Up, una delle canzoni di questo inizio di 2026, la voce è quella di Charlie Puth.

notizia in tempo reale alle 16.40, che è anche il titolo di questo programma. Dicevo, in tempo reale è una notizia che viene riportata dalle principali agenzie stampa al mondo e che riguarda lo stretto di Hormuz. Allora, la notizia, così come la riporta pochi minuti fa l'ATS, parla di una nave sudcoreana in fiamme dopo un'esplosione nello stretto di Hormuz, e quanto rendono noto oltre all'agenzia stampa ma in primis le autorità sudcoreane. Ne parleremo più avanti, ma giusto per accennare la vicenda, una delle notizie di oggi è che gli Stati Uniti hanno deciso, l'ha annunciato Trump, di aprire lo stretto di Hormuz e permettere alle navi di essere scortate, non è ancora chiaro come, di essere scortate fuori dallo stretto di Hormuz. Ci sono però già state, l'Iran è contrario, ci sono già state delle navi americane che sarebbero state colpite poco prima di mezzogiorno, e questa invece, questa nave sudcoreana di cui si riferisce proprio adesso, è il secondo caso. In questo caso si tratta ovviamente di non di una nave militare, ma si tratta di una nave mercantile sudcoreana. Anche ANSA titola così: Medio Oriente in fiamme una nave sudcoreana dopo un'esplosione nello stretto di Hormuz. E quanto sappiamo al momento di questa notizia. Altra notizia, altra nave e altra faccenda di cui si sta parlando in queste ore. Parliamo di un virus mortale che fa 3 morti su una nave da crociera. Nave da crociera in viaggio dall'Argentina a Capo Verde, una nave che è normalmente utilizzata per fare crociere in zone polari dall'estremo sud dell'Argentina, con poche soste su isole sperdute come Sant'Elena o la Georgia del Sud. Ecco, questa nave da crociera ha registrato 3 morti a causa di un focolaio di antivirus. Un focolaio segnalato a bordo di questa nave da crociera che si chiama Ondius. 3 persone sono morte e altre 3 sono infette. Una è ricoverata al momento in terapia intensiva in Sudafrica. Bisogna dire che ad oggi, al momento, solo uno dei casi delle vittime è confermato come da contagio da antivirus. Diamo qualche dettaglio in più. 2 vittime erano cittadine, 2 vittime, 2 su 3 erano cittadini olandesi. Il marito di 70 anni è morto a bordo, la moglie è stata ricoverata, ma purtroppo è morta anche lei in Sudafrica. A bordo della nave da crociera al momento ci sono circa 170 turisti e 70 membri dell'equipaggio, e si segnalano alcuni contagi anche tra i membri dell'equipaggio. Le autorità si stanno organizzando per evacuare i casi più gravi e per fornire assistenza a chi può rimanere a bordo. Al momento la nave da crociera, con le persone contagiate, ma con tutte le persone, diciamo, sia equipaggio sia turisti, è ancorata al largo di Capo Verde. Antivirus, come me, probabilmente molti di voi non avevano mai sentito nominare questo virus, che è un virus presente in realtà in molte parti del mondo, ha diverse varianti, ce n'è una quarantina di tipi, ed è un virus che si trasmette principalmente attraverso il contatto con urine e escrementi di roditori infette, quindi con urine e escrementi di topi o ratti. Il contagio tra esseri umani è raro, ma non è da escludere. Ne esistono delle varianti con sintomi diversi. La variante cosiddetta di antivirus del vecchio continente può provocare fino a febbri emorragiche e altri problemi ai reni. Questo caso accertato sarebbe invece di antivirus del nuovo continente, che provoca grossi problemi respiratori e che possono addirittura essere letali. La notizia brutta è che purtroppo non c'è una cura specifica, ma comunque un intervento medico rapido e tempestivo può aumentare la possibilità di sopravvivenza. Chiaramente l'Organizzazione Mondiale della Sanità sta seguendo da vicino la situazione, prima di tutto per capire se gli altri casi sono altri casi di antivirus, per capire dove è partito il focolaio, perché è un virus che ha un'incubazione che può essere anche parecchio lunga, fino a 8 settimane, quindi è possibile che il contagio sia avvenuto anche a terra prima che le persone si sono imbarcate su questa nave da crociera. Intanto, dicevo, l'OMS osserva da vicino, l'indagine epidemiologica è in corso per capire appunto se ci sono altri eventuali contagi e capire come comportarsi con le persone a bordo. Lo ricordiamo, nave da crociera diretta dall'Argentina a Capo Verde, al momento è bloccata al largo di Capo Verde, le persone, quelle perlomeno in salute stabile, non vengono fatte sbarcare per evitare contagi. Si sta cercando di capire se tutti i casi siano legati a questo
antivirus. È una notizia di oggi, insomma, di cui parlano la maggior parte dei giornali. Andiamo avanti, dobbiamo andare avanti, andiamo avanti con la musica e vi riproponiamo questa canzone nuova, ma che sta andando parecchio in radio in questa settimana, di un trio scoppiettante: Serena Brancale, Levante e Deglia.

0: E noi invece torniamo non proprio in un paese, ma sicuramente in una località che ha un cartello tutto suo, ovvero Locarno Monti. Ci andiamo per sapere le previsioni del tempo e andiamo da Luca Nisi. Buonasera Luca, ben arrivato.
1: Buonasera, buonasera a tutti.
0: Allora, oggi possiamo dire l'ultima giornata, almeno al sud, asciutta, prima di una doppietta almeno di giornate piovose?
1: Esatto, su delle Alpi e verso i Grigioni, per quanto riguarda anche il nord delle Alpi, la giornata è risultata asciutta, però sta volgendo al termine in questo periodo asciutto, in quanto le precipitazioni sono imminenti, saranno intermittenti in estensione a tutto il sud delle Alpi nel corso della serata e prossima notte. Domani al sud sarà una giornata coperta, nebbiosa, con delle precipitazioni più continue al mattino, intermittenti al pomeriggio con alcune pause, ma praticamente senza schiarite, e nuovamente in intensificazione poi in serata e nella notte su mercoledì, quando nel Ticino centro-meridionale potranno assumere anche carattere temporalesco. Per quanto riguarda le temperature, domani a sud delle Alpi si fermeranno sui 17 gradi. A nord delle Alpi avremo ancora, un po' come oggi, l'altopiano suddiviso in due parti: la parte più occidentale, un po' come al sud delle Alpi, molto nuvolosa, con delle precipitazioni anche frequenti, temporalesche nel corso del pomeriggio, mentre verso est ancora tempo in gran parte asciutto, qualche schiarita soprattutto nei Grigioni e lungo il versante nordalpino, dove una forte corrente favonica, ecco, causerà tempo secco e ancora delle schiarite. Temperature massime al nord verso la Svizzera romanda sui 16 gradi, verso est sui 19, con favogno fino a 21.
0: Grazie, grazie Luca per questa panoramica. Le Alpi un po' spartire la meteo nei prossimi giorni. Ci risentiamo presto nei prossimi appuntamenti. Intanto buona serata.
1: Grazie mille, buona serata a tutti.

I Coldplay con Speed of Sound. Allora, c'è una questione che sta tenendo banco in Svizzera interna, è una questione che potrebbe arrivare addirittura al Tribunale federale. Parliamo del progetto per il nuovo campus di Hitachi Energy. È una multinazionale attiva nel settore dell'energia elettrica, specializzata soprattutto nelle tecnologie per la trasmissione dell'elettricità e per la distribuzione dell'elettricità. È un'azienda che ha 40.000 dipendenti in tutto il mondo, che ha la sede a Zurigo e che vorrebbe costruire un nuovo campus, un campus su un terreno agricolo nel canton Argovia, a Wettingen. In realtà è un terreno a cavallo tra diversi comuni, un campus che dovrebbe ospitare 3.000 dipendenti e occupare 10 ettari. E si è scatenata la polemica perché per costruire questo campus bisognerebbe modificare il piano strutturale cantonale. E allora diverse le parti in causa, in particolare i comuni. Alcuni comuni si sono detti fin da subito contrariati, tra i quali il più combattivo è il comune di Würenlos, il quale ha detto: noi siamo pronti ad andare fino al Tribunale federale, perché secondo il comune di Würenlos è un progetto che è uno scandalo di pianificazione territoriale. Uno scandalo che secondo il comune di Würenlos potrebbe anche essere un caso che potrebbe far giurisprudenza, potrebbe essere un precedente pericoloso, visto che è un'area che era stata destinata a rimanere come fascia verde tra diversi comuni, e per evitare che rimanga come fascia verde bisogna mettere mano appunto al piano regolatore di fatto della zona. Il comune accusa il canton Argovia di avere troppa fretta, spinto in realtà dalla società stessa, che ha messo pressione affinché il progetto si concretizzi. Tra gli oppositori c'è anche Pro Natura, e gli oppositori sostengono che al di là della questione di togliere del verde a terreni agricoli ci sarebbe una concentrazione di traffico mai vista, con il probabile collasso di una zona già particolarmente trafficata, che non dispone oltretutto di una stazione ferroviaria diciamo al passo tra virgolette con i tempi. Verrà realizzata, ma non verrà realizzata entro prima del 2040, quindi ci sarà verosimilmente, secondo gli oppositori, un problema di questo tipo. Tra i vari comuni, diversi oppositori, c'è un comune che invece è favorevole, il comune di Wettingen, che di fatto è ufficialmente a favore del progetto perché dice ci sono dei benefici economici e fiscali indubbi, anche se non tutto il comune è favorevole. C'è chi dice comunque che si tratta di un progetto megalomane e si perdono in maniera irreversibile dei terreni agricoli. In ogni caso vedremo, insomma, la battaglia si preannuncia accesa per questo nuovo campus appunto in zona Wettingen, nel canton Argovia, il nuovo campus di Hitachi Energy. 16:58, ci ascoltiamo Elisa con Blanco, dai, ricordi, la nuova di questi due artisti italiani.

0: Si intitola Ricordi della nuova di Blanco con Elisa, ci ha portato alle 17, adesso lasciamo spazio al notiziario.
1: Rete 1.
2: Studio Daniele Coroneo. A Erevan, in Armenia, è iniziata oggi l'ottava riunione della Comunità Politica Europea. Tra i leader presenti, il presidente della Confederazione Guy Parmelin e la presidente italiana del Consiglio Giorgia Meloni. Parmelin e Meloni si sono incontrati e discusso delle spese sanitarie relative all'incendio di Crans Montana. Sentiamo un estratto delle dichiarazioni di Meloni.
3: Fino all'incontro che ho avuto col presidente della Svizzera sulla questione annosa, diciamo, delle fatture ospedaliere, ho avuto per ora intanto la garanzia che non saranno inviate fatture alle famiglie e poi vediamo come gestire la questione sul piano bilaterale.
2: Sul suo account X, Guy Parmelin ha ribadito che il Consiglio federale sta cercando una soluzione accettabile sul tema della fatturazione delle spese ospedaliere tra gli stati, occasione di frizioni tra Berna e Roma. Ora a Bellinzona, dove ieri sera, poco prima delle 22, un uomo ha perso la vita dopo essere stato folgorato da una scarica elettrica alla stazione ferroviaria. Secondo nostre informazioni, si tratterebbe di un 33enne della regione. Sentiamo Stefano Lordi.
4: Erano da poco passate le 9:30 quando ho sentito un boato e poco dopo anche le sirene dei soccorsi. Queste le parole di un testimone che ci ha raccontato così l'incidente che ieri notte ha portato alla morte di un uomo, avvenuta per folgorazione tra il binario 1 e 2 della stazione di Bellinzona. Si esclude l'incidente sul lavoro, non sarebbe quindi rimasto coinvolto alcun operatore delle FFS o di altre ditte. Secondo nostre informazioni, la vittima sarebbe però un 33enne residente nella regione, ma al momento manca ancora la conferma ufficiale da parte della polizia cantonale, che sta ancora procedendo con l'identificazione della vittima e la ricostruzione dell'incidente.
2: Incendio nel primo pomeriggio sul tetto di un palazzo di uffici a Chiasso, in Piazza Indipendenza. Come riferisce la polizia cantonale ticinese, l'incendio è partito mentre quattro operai stavano facendo dei lavori con un cannello a gas. I pompieri del Mendrisiotto hanno spento le fiamme e una trentina di persone è stata evacuata. Un operaio si è leggermente ustionato alle mani, mentre un altro ha accusato leggeri sintomi di intossicazione. Entrambi sono stati portati in ospedale per accertamenti. Causa da centinaia di milioni di franchi contro la banca cantonale Grigione, la sua controllata BZ Bank e gli organi attuali e passati della BZ Bank. Lo fa sapere la stessa banca cantonale in un comunicato. L'istituto non specifica i dettagli della vicenda, ma fa sapere che la causa è legata a un rapporto con un cliente e a un prodotto di investimento gestito dalla BZ Bank. L'autore della causa accusa gli istituti finanziari di violazione dei doveri. La banca cantonale respinge le accuse. Gli esteri in chiusura. Due navi commerciali battenti bandiera americana sono riuscite oggi a transitare attraverso lo stretto di Hormuz. A dirlo le forze armate statunitensi, che hanno ribadito che da oggi stanno assistendo le navi commerciali a passare dall'abbraccio di mare. Oggi infatti è il giorno 1 del Project Freedom annunciato da Donald Trump, il piano per riaprire lo stretto alla navigazione mercantile. L'Iran però sostiene che queste due navi non siano mai passate. Nel frattempo la tensione rimane alta. Gli Emirati Arabi accusano l'Iran di avere colpito una loro petroliera e un'esplosione è avvenuta anche su una nave sudcoreana, la cui causa non è ancora nota. L'Iran afferma pure di avere colpito una nave da guerra americana, affermazione questa negata dagli Stati Uniti. Domani martedì al sud coperto e piovoso, al nord in parte soleggiato ma nuvolosità più estesa e qualche rovescio sulla Romandia.
0: Minuti, rieccoci qua di nuovo, buonasera, buon pomeriggio, ben arrivati, questa è Rete 1, questo è Tempo Reale, ben arrivati da Axel Belloni. Allora, le notizie, quelle che arriveranno in tempo reale, noi ve le diamo, vi diamo le notizie di giornata e vi aggiorniamo su quello che succede da noi, a cominciare da quello che succede sulle strade. In Ticino, circolazione che inizia ad essere intensa e che inizia a creare code o forti rallentamenti sul piano di Magadino, da Contone verso Cadenazzo, tra Gravesano e Ponte Tresa verso l'Italia, a Lugano, sulle principali vie del centro, sulla A2, tra l'area di riposo di Muzzano e la Galleria del San Salvatore, in direzione di Chiasso, e sulla A24, da Mendrisio verso Stabio. Andiamo al San Gottardo, sulla 2 tra Quinto e il portale sud della Galleria del San Gottardo ci sono code di 6 km verso Lucerna con attese di circa un'ora. L'entrata autostradale di Airolo è chiusa in direzione della Galleria.

0: 17:09 minuti, è il momento di dare un'occhiata al tema di Modem di domani mattina. Allora, la prendo larga, lo avete appena sentito nel notiziario delle 17, magari negli altri notiziari, avete sentito gli aggiornamenti su quello che sta succedendo nello stretto di Hormuz. Eravamo partiti dall'annuncio sui social di Donald Trump del fatto che gli Stati Uniti e le navi americane guideranno le navi in modo sicuro attraverso lo stretto. Poi nel corso della giornata di oggi ci sono state alcune affermazioni, alcune smentite da una parte e dall'altra. Amanda Fender, ben arrivata.
1: Grazie, buongiorno.
0: Da dove partiamo?
1: Ma direi dalla confusione che c'è allo stato attuale su quanto stia realmente accadendo nello stretto. Come dicevi tu, gli americani a un certo punto hanno annunciato di aver preso il controllo dello stretto, una notizia subito smentita dall'Iran, da Teheran, che ha detto no, assolutamente allo stato attuale non è passata neanche una nave mercantile attraverso lo stretto. Quindi domani cercheremo innanzitutto di capire se e che cosa è successo, succederà nelle prossime ore nello stretto, ma sempre per quanto riguarda, diciamo, aspetti non chiarissimi, cercheremo anche di capire che cosa sta succedendo in Iran, chi governa, chi decide, perché se è chiaro, diciamo, chi decide dalla parte americana, anche se con opinioni che cambiano talvolta anche di ora in ora e di minuti in minuti, Donald Trump, il presidente, la sua amministrazione, meno chiaro è chi abbia in mano le redini del potere in questo momento in Iran e chi quindi può essere, diciamo, il referente, la controparte degli Stati Uniti nelle trattative. Si sa che si sta ancora cercando di trovare un accordo per la fine del conflitto.
0: Infatti anche questo è un altro tema. Chiaramente adesso l'attenzione è puntata su quello che succede alle navi che riescono a passare, passano o non passano attraverso lo stretto di Hormuz, ma poi c'è anche tutta l'altra questione, ovvero la questione dei negoziati che sembravano impantanati per certi versi, e poi c'è una proposta che è arrivata alla quale non c'è ancora una risposta, e quindi anche lì fino a che punto si è andati avanti negli ultimi giorni è un po' difficile dirlo, no?
1: Sì, davvero è molto difficile in questo momento avere delle notizie che siano sicure, che siano certe, verificate. Abbiamo i politici da entrambe le parti che comunicano attraverso dei tweet sui social, abbiamo delle dichiarazioni anche all'interno dei due paesi che non sono univoche, e poi c'è anche da tenere d'occhio, diciamo, l'altra sponda dello stretto di Hormuz. Dall'altra parte c'è l'Oman è il paese arabo dei paesi del Golfo più vicino all'Iran, e sembra che ci siano in corso delle discussioni in questo momento tra Oman e Iran per valutare eventualmente una strategia comune per permettere il transito delle navi attraverso lo stretto. Sappiamo che è qualcosa che ci interessa a tutti, visto che da lì passa gran parte del petrolio, ma anche per esempio dei fertilizzanti, di merci che, insomma, di cui ha bisogno anche la Svizzera e l'Europa.
0: Tema abbiamo capito complesso, in evoluzione nel corso di minuto in minuto. A chi affiderai la palla tra i tuoi ospiti? Si è un po' la palla di cristallo alla fine.
1: Sì, al momento abbiamo Nima Baeli, che è, diciamo, un po' il nostro referente per quanto riguarda l'Iran, che ci spiegherà, cercherà di farci capire anche chi sta muovendo appunto le redini del potere nel paese, no? Che ricordiamo ha perso alcuni dei principali leader nell'attacco del 28 febbraio scorso. E poi abbiamo Francesca Caferri, giornalista della Repubblica, esperta di Medio Oriente e dei paesi del Golfo, che ci cercherà di far capire, con lei cercheremo di capire anche queste relazioni tra l'Iran e l'Oman, e poi con entrambi vedremo che cosa è successo nelle ultime ore e analizzeremo, insomma, eventuali aggressioni, attacchi. Sappiamo per il momento, almeno le agenzie stanno battendo notizia di una nave sudcoreana che sarebbe stata, insomma, colpita, non si sa bene anche lì da che cosa, se da una mina o da missili, insomma, che sarebbe in fuoco, una nave mercantile sudcoreana.
0: Domani mattina alle 8:30 Modem con Amanda Fender e i suoi ospiti. Grazie Amanda, buon lavoro.
1: Grazie a voi.

0: Era ora di riabbracciare la libertà, è quello che ha detto Francesca Michelin lanciando questa canzone che si intitola Una donna non può, che in realtà sottintende il messaggio no, in realtà una donna può e deve potere, un brano che è stato lanciato il 1° di maggio, venerdì scorso, ed è stato presentato proprio al concerto del 1° di maggio a Roma. Tra gli artisti, tantissimi artisti del concerto del 1° maggio, c'era anche Francesca Michelin, che ha detto è un po' un ritorno per quanto riguarda la mia musica, dopo un momento in cui ho dovuto ritrovare un po' il mio centro di gravità, e tra l'altro l'ha raccontato che c'è un po' una sorta di paradosso tra queste due cose, perché leggevo che ha pubblicato questo lungo post sui social media in cui ha raccontato che proprio il distacco dai social media è stato un modo per riagganciarsi a se stesse. Strano che abbia scritto su un post, quindi sui social, che il fatto di essersi distaccata dai social sia stata un po' la chiave di tutto. Lei che ha detto comunque che era un modo per ritornare, adesso è un nuovo momento per quanto riguarda la sua musica, e è un brano elettronico che si ispira agli anni 80 e che si ispira anche al mondo fantasy, tant'è vero che nel video musicale Francesca Michelin si rappresenta quasi come, insomma, dalle fattezze di una strega, l'ha detto lei stessa, proprio presentando questa nuova canzone Una donna non può, che sentiremo nel corso delle prossime settimane. Allora, 17:19, siamo arrivati al momento di fare un salto indietro nel tempo sulle onde di Rete 1.
1: Siamo pronti a partire anche questa mattina.
2: Mille voci.
3: Un po' di Via Rose, un po' di Mille Storie.
1: 7:20, i rari, così ci chiamano.
4: Ci siamo chiamati noi, della verità. Sì, ma...
0: Allora, partiamo da una novità che ha fatto il suo debutto questa mattina su Rete 1. Ci sono un sacco di novità, tanti programmi nuovi, tutti la mattina. Uno nuovo si chiama Lingua Nostra, Danny Rauseo, Sergio Savoia, per riflettere sulla nostra lingua, la lingua italiana, che è una meraviglia ma che è sempre in grado di sorprenderci ed è soprattutto sempre in evoluzione. Nuovo appuntamento dal lunedì al venerdì dalle 11 alle 11:30. Ci si ferma un momento, si ascolta la lingua italiana e si riflette sulle sue particolarità, della lingua italiana, ma anche della lingua, se così vogliamo dire, svizzero-italiana, cioè la lingua che parliamo qui, noi, nella Svizzera italiana, che è un po' diversa, se vogliamo, dall'italiano di altre zone. Si rifletterà anche sulla presenza di parole di altre lingue che hanno trovato spazio nella nostra lingua, gli anglicismi, cioè le parole che vengono dall'inglese, che a volte abusiamo un po' di queste parole e a volte le utilizziamo non sempre soffermandoci sul vero significato e la vera origine di queste parole. E allora partiamo proprio da lì. Questa mattina, nella prima puntata di Lingua Nostra, si è parlato di spoiler.
1: La prima parte l'hai voluta intitolare La parola nel mirino.
5: Sì, e in questo caso la parola nel mirino è spoiler. Dai, Danny, fammi un esempio di
1: allora,
5: come si usa spoiler.
1: Il classico è quando vai al cinema e qualcuno ti spoilerà la fine del film. Esatto. Tipo, è stato il maggiordomo. E da dove viene? Beh, viene dall'inglese, no?
5: Dall'inglese to spoil.
1: Allora dici, scusa, che mi piace anche la pronuncia. Come
5: to spoil, che significa rovinare. Tra l'altro in inglese, per esempio, spoiled child vuol dire letteralmente bambino rovinato, quindi bambino viziato. E uno spoiler è esattamente quello, l'informazione che vi rovina la sorpresa, che vi racconta come va a finire il film, che vi dice chi muore nella serie prima che ci arriviate da soli. Mm-hmm. Ci arriva tramite social e gergo giovanile. Mia figlia si arrabbiava tantissimo quando io dicevo delle cose anche senza volere.
1: Sì.
5: Non dirmi niente, non si poteva parlare delle serie che stavo guardando perché lei aveva questo terrore dello spoiler.
1: Allora, prima ho usato anticipazione come versione italiana di spoiler. Tu dicevi ma si può dire, ma non è proprio esatto,
5: perché a volte è un'anticipazione che non è nemmeno un po' neutro anticipazione.
1: Oppure cosa si può dire?
5: Rivelazione, ma non troppo solenne. Di nuovo siamo nel deserto sul Monte Sinai. Trama svelata, chi è che ti dice non svelarmi la trama? Gli tiri due sberle.
1: Sì,
5: insomma, però ci sono giri di parole che si possono fare, perifrasi se volete dire la stessa cosa con una parola difficile, ma richiedono troppo tempo. Spoiler è comodo, veloce, adattabile facilmente alla fonetica italiana, anche se in inglese si pronuncia un po' diversamente. In inglese si dirò dovrebbe dire spoiler, no. Ma se tu gli dici così, alla gente di nuovo ti tirano
1: sì,
5: due
1: esatto.
5: Quindi ce lo siamo tenuti perché andava bene, funzionava bene, no?
1: Sì, la cosa interessante è che dal sostantivo abbiamo ricavato anche il verbo, no? Spoilerare, non certo. Spoilerarmi addirittura.
5: Sì, esatto, che è veramente molto brutto, sì. Però funziona, la gente lo usa e la gente, linguisticamente parlando, ha sempre ragione.
1: E quindi spesso entrano queste parole straniere nell'italiano e si comincia poi a figliare, come, sì, come si dice.
5: Da ghost viene ghostare, che vuol dire smettere di seguire una persona, sì. Googolare, chattare, si prende la parola inglese, ci si attacca il suffisso are e via, è fatta. È un, sì, meccanismo antico, lo facevamo già con le parole latine, greche, francesi, e cambia la fonte, il procedimento è sempre lo stesso. Poi saranno i posteri, non i poster, a loro l'ardua sentenza a decidere se l'innovazione resterà o sarà solo di passaggio.
0: E invece tornerà, non sarà solo di passaggio, lingua nostra, domani mattina, anche domani dalle 11 alle 11 e mezza, tutti i giorni dal lunedì al venerdì per riflettere sulla nostra lingua. Mille voci, il lunedì si occupa di tendenze. Cosa c'è di più di tendenza da almeno un anno, ma direi anche di più, a questa parte della parola, visto che si è parlato di parole, intelligenza artificiale?
2: Non possiamo usare un altro nome, perché noi con intelligenza artificiale ci illudiamo. Intelligenza artificiale, ma sarebbe meglio informatica applicata per questo acronimo?
6: Forse la cosa migliore sarebbe chiamarlo machine learning, è l'apprendimento di una macchina. Gli togli quel misticismo di intelligenza, non lo metti allo stesso livello di un essere umano,
2: esatto,
6: perché non lo è tecnicamente, e togli un po' di quella mitologia, ma è un termine di marketing.
4: Sì, perché meglio chiamandolo intelligenza artificiale.
6: Servirebbe un termine nuovo, e ho sentito parlare alcuni di fintelligenza, cioè di finta intelligenza, perché sì, fa finta di sapere tutto, in realtà non sa. E effettivamente dentro quel termine intelligenza artificiale c'è tutto un problema di trasferimento di significati e di valori che in realtà non ci sono.
2: Macchina che apprende, machine learning, l'intelligenza artificiale. Perché apprende? Noi siamo abituati a pensare che l'intelligenza artificiale sia una sorta di grande motore di ricerca che va a prendere le cose un po' ovunque e poi ci dia delle risposte attraverso questo. In realtà ci sono gli addestratori.
6: Prima di arrivare a avere un software, quindi un prodotto che fa questo tipo di cosa, quindi è in grado di analizzare un testo e generare un riassunto, in sostanza ci sono delle persone, si chiamano data labeler, il cui compito è prendere una fotografia, guardarla e dire: questa foto raffigura una persona che abbraccia un'altra con in mano una torta di compleanno, c'è una candelina, questa candelina è accesa, c'è scritto buon compleanno in francese, italiano, quello che è molto molto dettagliato, e tutte queste cose vengono poi messe in un immenso archivio. Devono essere dati moltissimi esempi per addestrare un'intelligenza artificiale a riconoscere gatti. Devi fargli vedere gatti di tutti i tipi, in tutte le posizioni, in tutte le situazioni di luce. Quindi non ti basta un gatto, a un bambino basta un'immagine, dici questo è un gatto e lo sa distinguere rispetto a un cane o a una giraffa. Queste sono cose che noi umani sappiamo fare molto bene. Le macchine per fare questo riconoscimento invece fanno molto fatica, hanno bisogno di miliardi di esempi, e ci sono quindi persone che passano la vita a etichettare le fotografie che noi postiamo su Instagram. Questo è un lavoro che oggi viene svolto soprattutto in paesi come il Kenya, da manodopera sottopagata e altamente stressata, persone che passano 14 ore al giorno a etichettare le nostre foto.
0: E questo è decisamente il lato negativo che dovrebbe farci riflettere a volte prima di semplicemente dare in pasto una fotografia nostra all'intelligenza artificiale. Comunque c'è dietro qualcuno che viene anche sfruttato per fare quel lavoro di cui parlava Paolo Attivissimo. Lasciamo Mille Voci, andiamo a casa svizzera, che ha parlato di qualcosa che più svizzero di così non può esserci. Parliamo del coltellino svizzero. C'è ovviamente chi lo compra, ma poi c'è chi lo cura, chi lo affila, chi ci lavora con i coltelli. Qualcuno che ha lasciato il suo lavoro precedente, lui lavorava come educatore con i ragazzi, con i giovani, e ha deciso di riprendere una vecchia coltelleria in centro Lugano, una coltelleria che stava chiudendo, ha fatto una formazione ed è diventato...
4: arrivato a rotino!
5: Donne! È arrivato! Esatto. Importante, donne!
7: Perché erano loro in cucina.
5: Sì, ma spesso l'uomo era a lavorare nei campi, era in giro, lui arrivava nel nucleo del paese dove c'erano le donne, erano loro che avevano i coltelli, gli attrezzi da giardino.
4: giardino, gli ombrelli da riparare, materassi. Era un po' lo Struzon che riparava tutto quanto. Sì. Ed oggi... era anche la figura che portava le informazioni nei paesi, perché era lui che gironzolava tra i vari paeselli, poi faceva chilometri, diceva sai che è morta la nonna Pepa, e raccontava, creava una rete tra tutte le persone dei vari villaggi.
7: E oggi tu per esempio sei in centro, sei fermo, hai la tua bottega, è cambiato?
4: Eh sì, è un po' un paradosso, nel senso se prima era lui che girava, adesso è la gente che entra in coltelleria.
8: Gira intorno a te.
4: E funziona ancora così, è tanta gente che arriva e mi dice ma sai che è arrivata la zia Martina, ha detto che quello lì, quello là, è diventato un centro di informazioni comunque, però io sto fermo ed è la gente che entra.
7: Ridendo e scherzando, davvero hai a che fare con quello che può essere anche un'arma, e quindi mi chiedo anche tu come ti rapporti con questo?
4: È uno dei temi che mi ha fatto riflettere tanto prima di riprendere la coltelleria, perché mi sono chiesto se vendendo coltelli sarei stato anche responsabile dell'uso che le persone fanno di quello. Ci sono anche spade, ci sono katane, cioè certo, a livello di coltelleria c'è proprio un po' di tutto. Ma poi mi sono detto, ma se io sono responsabile del male che può fare una persona, allora sono anche responsabile della ricetta, della cucina stellata, del
8: certo,
4: cuoco.
8: Certo, con quei set di coltelli che è loro e basta.
4: Voilà, quindi alla fine io sono venditore di coltelli, ma non sono responsabile dell'uso che una persona fa. Chiaro che lì si apre un tema gigante dove bisognerebbe parlare della cultura del coltello che c'è, che purtroppo sta diventando anche oggetto di arma, di conflitti e compagnia bella. Io nella mia testa mi dico, forse dovremmo fare dei corsi per imparare a litigare, che la gente riprenda a litigare decentemente senza arrivare a coltelli. Però ho soppesato quella parte lì, poi ho pensato appunto alla cucina, alla cura di sé, al picnic, al coltellino svizzero, che è tutta la parte bella del coltello. Certo. Ho detto, ma io questa la voglio mandare avanti.
0: E la voce era quella dell'Arrotino, la voce era quella di Lorenzo Crivelli. Le voci che invece sentite sono quelle di Madonna con Sabrina Carpenter. Si sono trovate, hanno fatto il festival Coachella insieme. Madonna è tornata con un nuovo disco che uscirà prossimamente, che si chiamerà Confessions 2. Ci sarà anche la voce di Sabrina Carpenter. E per lanciare questo nuovo disco sono uscite venerdì scorso con questa canzone nuova, molto dance, che si intitola Bring Your Love, Madonna con Sabrina Carpenter.

0: cita anche il titolo del nuovo disco che si intitolerà appunto Confessions 2, nuovo disco di Madonna che è comparsa a sorpresa sul palco insieme a Sabrina Carpenter. Hanno fatto questa canzone Bring Your Love, che poi è uscita ufficialmente venerdì scorso.
1: La Svizzera va in vantaggio!
2: Campionessa olimpica!
1: Meyer,
3: il tiro parato, siamo ai quarti di finale, la Svizzera,
1: siamo in finale. Svizzera batte il Canada.
0: David Conti, ben arrivato.
4: Speriamo che la storia
0: si ripeta. Partiamo da lì.
4: Buon pomeriggio,
0: ben arrivato. Partiamo da lì, da Boscolo che dice la Svizzera batte il Canada in un precedente mondiale di hockey. Partiamo dalla nazionale di hockey.
4: Sì, poi ci sarà anche Boscolo ai mondiali che iniziano tra 10 giorni abbondanti, meno di 2 settimane.
0: È stato convocato.
4: È stato convocato Boscolo con Josin, Niederreiter, Maier e Ischer. Quindi 5 buone notizie. Al di là degli scherzi, 4 NHL in più che vanno ad aggiungersi a Pius Suter, dunque siamo a quota 5 giocatori provenienti da oltre Manic, cioè da oltreoceano, sì. Insomma, e che è una buona notizia perché è comunque un mondiale sentito perché è casalingo e quindi ecco, si sta delineando un po' la rosa definitiva. Dica Dio che non è definitiva, perché si sanno già Siegenthaler è out, compagno di Ischer, Maier a New Jersey, non ci sarà nemmeno Fora, tra l'altro, che aveva giocato solo 2 minuti durante la finale di National League, poi persa dal suo Davos contro il Friburgo. Kurashev, che gioca in NHL anche lui, senza contratto, in dubbio. Tampa Bay nella notte ha perso, dunque potrebbe Yannis Moser arrivare, il difensore. Però ecco, diciamo che si sta delineando pian piano la rosa. Aspettiamo, speriamo di avere più NHLer possibili, non tanto per mancanza di rispetto a chi gioca in Svizzera, ma comunque sappiamo che loro possono fare la differenza.
0: Cioè, sono le stelle, il campionato delle stelle, ovviamente. Mentre parlavi, David, proprio sulla televisione alle tue spalle, che mostra RSI la 2, c'era la promo dei mondiali che cominciano, aggiungo questo dettaglio, il 15 di maggio, quindi tra esattamente 11 giorni si parte con i nostri mondiali di hockey casalinghi. Restiamo nell'hockey, ci sono un paio di altre notizie?
4: Sì, perché è già partita la prossima stagione, diciamo così, delle squadre di National League che hanno cominciato in palestra a secco e adesso hanno già fatto una qualche pattinata sul ghiaccio. Il Lugano oggi ha annunciato il suo quinto straniero, si tratta di Olle Lixell, classe 99, svedese, può giocare sia alla sia centro, viene dal Nord America, appunto abbiamo parlato di NHL, ha giocato un po' in NHL, un po' in AHL, dunque un rinforzo nordico, dunque si delinea un po' tranne Sanford, nordamericano, ma lui già sotto contratto, insomma gli altri 4 sono europei. Sarà interessante vedere se poi anche il prossimo straniero verrà dall'Europa o se sarà un nordamericano. Si vocifera che forse potrebbe arrivare anche quello dell'Ambrì domani, vediamo, non trapela nulla, però sì. Ecco, anche l'Ambrì Piotta è a quota 4, quindi vedremo nelle prossime ore. Ambrì, tra l'altro, che oggi ha lanciato la campagna abbonamenti e ha rinnovato il contratto con Nathan Borradori, questo giovane ragazzo cresciuto in casa che abbiamo iniziato a conoscere e ad apprezzare, anche soprattutto Tapola lo ha apprezzato, visto che è dirigente dell'Ambrì, visto che ha firmato l'attaccante ticinese fino al 2030, dunque 4 anni di contratto per lui, 3 invece per lo svedese Lixell del Lugano.
0: Sì. C'è tanto hockey, c'è anche questa notizia che riguarda il Berna, che sapevamo non aveva confermato l'allenatore, adesso avrà un allenatore per la prossima stagione.
4: Sì, 5 squadre che hanno vinto il titolo negli ultimi 7 anni, dunque c'è un po' un rimescolamento dopo il dominio, tra l'altro, dello Zurigo nelle ultime 2 stagioni con il primo titolo della storia del Friburgo. Abbiamo un po' perso per strada il Berna, che aveva e che comunque è una delle squadre più titolate in Svizzera. Sarà Serge Aubin, che sicuramente gli amanti dell'hockey ricorderanno, perché lui ha vestito le maglie di Bien, di Friburgo e di Ginevra soprattutto. È stato anche, tra l'altro, già allenatore qua in Svizzera, perché nel 2018 lo Zurigo aveva licenziato Arno Del Curto e lui aveva preso in mano da metà gennaio qualche mese. è un nome suggestivo perché comunque ha fatto la gavetta, diciamo così, in Germania, 7 anni con gli Eisbären in Berlino, 5 titoli. Dunque vediamo se il Berna riuscirà a risorgere, insomma è una di quelle big che mancano da troppi anni.
0: Da un nome come, sì, ricordo anch'io da giocatore, insomma quando giocava è uno di quei nomi che ti
4: 51
0: ricordi.
4: Anni, già passa il tempo.
0: Infatti sono andato a vedere la foto. David, prima di salutarci rapidamente, stasera c'è tempi supplementari, giusto?
4: Sì, tempi supplementari, allora fondamentalmente calcio e Formula 1, i grandi temi.
0: Ok.
4: Vado rapidissimamente, calcio, ci concentreremo meglio, i miei colleghi Giordano De Lucia e Omar Meschal si concentreranno un po' su questa speciale classifica che potrebbe vedere Lustrinelli primo e Crocitorti secondo nel massimo campionato, dunque a due allenatori ticinesi,
0: sì.
4: E cercheremo di capire, ecco, come mai, se è una casualità, nel senso casualità di arrivare ai primi secondi, no, ma che appunto sia frutto di un percorso individuale di ciascuno, oppure se c'è una scuola comunque o se è cambiato qualcosa in Ticino. E poi parleremo di Formula 1, ieri vittoria di Kimi Antonelli, terza vittoria stagionale, lo legheremo un po' alla scomparsa di Alex Zanardi, comunque certo. Al di là del pilota che è stato, ma proprio della sua resilienza, insomma, nella vita che gli ha tolto tanto e forse troppo, è stato abbastanza sfortunato, ma lui non ha mai perso il sorriso. Andremo a conoscerlo meglio anche con dei racconti di Paolo Ciccarone, tra gli altri, che conoscete bene, insomma, questo è un po' il programma.
0: Grazie David per queste anticipazioni, buon lavoro, buona serata.
4: Grazie.
0: Andiamo a vedere un po' com'è il traffico adesso alle 17:37. E lo chiediamo a Emina Prakalic. Buonasera Emina, com'è il traffico in questo lunedì sera?
5: Buonasera dalla redazione di Via Suisse. Allora, in Ticino la circolazione intensa crea code tra Gravesano e Ponte Trisa in direzione dell'Italia, a Lugano invece sulle principali vie del centro e infine sulla 2 tra Lugano Sud e Melide in direzione di Chiasso. La situazione è a San Gottardo, sulla 2 tra Quinto e il Portale Sud della Galleria ci sono code di 5 km in direzione di Lucerna con attese di circa 50 minuti. L'entrata autostradale di Airolo è chiusa in direzione della Galleria. A nord delle Alpi invece code a Zurigo sulla 1 in direzione di San Gallo a partire da Dieticon e sul Vestring sulla 3 da Uttor Sud e a Basilea infine sulla 2 in direzione della Germania a partire da Schweizerhalle.
6: Via Radio con TCS e Ferrovie Federali.

As Long As You Love Me, Backstreet Boys, 1997. Allora, alle 17:42 diamo una sbirciata ai titoli in prima pagina, partendo da una notizia di stretta attualità, una notizia in tempo reale, la riportano tutti i principali portali, a partire da noi, dalla RSI. Il titolo è questo: elicottero coinvolto in un incidente a Mezzovico, alcuni feriti, Ticino Online pure ne parla, precipita un elicottero, ci sono dei feriti. Noi partiamo per la nostra rassegna stampa dei portali online in tempo reale dal Corriere del Ticino, che mette proprio in primo piano questo titolo: elicottero coinvolto in un incidente a Mezzovico, ci sono dei feriti, è avvenuto nel pomeriggio il sinistro, sul posto sono intervenuti i soccorritori della Croce Verde, ci sono già delle immagini, della polizia e della Rega, per soccorrere appunto le persone o la persona che era a bordo di questo elicottero. Le informazioni sono ancora ovviamente sommarie. Attorno alle 17, quindi una quarantina di minuti fa, a Mezzovico un elicottero privato ha avuto un incidente, sul posto appunto i soccorritori, la zona è stata isolata per agevolare le operazioni di soccorso. Al momento non sono note le cause dell'incidente. Secondo le prime informazioni di Rescue Media ci sarebbero alcuni feriti, seguono degli aggiornamenti, cerco di guardarli anch'io in tempo reale. Appunto, ci sarebbero, secondo le prime informazioni, ci sarebbero alcuni feriti, non sono note le cause dell'accaduto, la zona resta isolata e i nostri colleghi, ovviamente questa cosa la diamo per scontata, ma i nostri colleghi sono in partenza con una squadra radio e televisione per essere pronti sul posto, quindi quello che si sa al momento, le prime informazioni che arrivano, è che questo aereo sarebbe sparito dalla circolazione, insomma dai radar, attorno alle 15:30 è decollato da Locarno e avrebbe fatto alcuni giri sopra il Locarnese. Queste sono alcune informazioni, le prime informazioni stando a nostre fonti. Poi nel corso dei prossimi appuntamenti informativi, già a partire da 6 di sera, i prossimi aggiornamenti, lo ripetiamo, un incidente ha coinvolto un elicottero in zona Mezzovico. Andiamo sugli altri titoli che in questo momento la fanno da padrone sulla stampa di casa nostra, partendo dal Ticino Online, che riferisce del giorno dell'inaugurazione del cardiocentro. Oggi è stato inaugurato il nuovo cardiocentro a Lugano, l'ospedale del cuore. L'espansione della struttura promette servizi integrati e una migliore assistenza specialistica per il territorio. Il nuovo istituto del cardiocentro segna una tappa importante per la sanità cantonale, inaugurato questa mattina a Lugano. Un progetto che era stato avviato nel 2022 ha portato a 3 nuovi piani dell'edificio esistente, che esiste da 27 anni, è oramai un'istituzione in Ticino, il cardiocentro ovviamente, 3 nuovi piani che permettono di ampliare l'offerta sanitaria e di riunire servizi in un'unica sede. Corriere del Ticino che porta in primo piano la questione già delle figurine per i mondiali, e questo è un tema sicuramente per gli appassionati. Album dei mondiali di calcio, la Panini ha pubblicato e presentato ufficialmente l'album dei mondiali, che si preannuncia essere il più grande mai realizzato nella storia della Panini. Edizione 2026, 48 squadre, 3 paesi ospitanti, lo sappiamo, già questa è una novità. Mondiale grande in tutti i sensi, e quindi anche sarà grosso e importante l'album, e con un numero significativo di figurine. L'album avrà 112 pagine, 980 figurine, comprese 68 figurine speciali, ogni squadra con i giocatori, la foto di gruppo e lo stemma, e il costo stimato, ma che non è un costo realistico in realtà, o perlomeno il numero non è realistico, per completarlo tutto servirebbero 140 pacchetti senza doppioni, cosa praticamente impossibile. Chi ha fatto un album delle figurine lo sa che è praticamente impossibile. Ci saranno 7 figurine per pacchetto anziché le solite 5. Questo sì è positivo da un lato, perché hai più figurine, ma il rischio di avere più doppioni è anche alto. E oltretutto, lo ricordiamo, in Svizzera ci sarà una edizione United Edition con dettagli esclusivi, uno sfondo dorato, figurine e giocatori su sfondo verde, insomma un'edizione particolare oltre al classico album dei mondiali di calcio.
Ci torniamo dopo sulla regione, perché la regione riferisce di un concerto di un eterno ragazzo che si terrà il prossimo 4 ottobre a Locarno. Andiamo a dare un'occhiata oltre Gottardo. Andiamo sul Van Cutler, che riferisce di una sua inchiesta che ci porta a bordo dell'FFS. FFS, multe maggiorate se l'intervento del controllore dura di più. Lo dice un'inchiesta del Van Cutler, che racconta il caso di una viaggiatrice a Ginevra, la quale ha ricevuto la multa perché aveva un biglietto non valido, secondo il controllore. Una multa che, oltre alla multa classica, era stata maggiorata di 25 franchi. Come mai? La passeggera avrebbe cercato di discutere con il controllore proprio sulla validità del suo abbonamento, causando una perdita di tempo per il controllore e quindi formalmente un carico di lavoro elevato per il controllore, e per questo motivo è stata maggiorata di 25 franchi la multa. Si può fare effettivamente, secondo una regola prevista da Swiss Pass, può essere messo un supplemento in caso appunto il controllore debba investire più tempo per effettuare la contravvenzione. In quali casi si può essere messa questa tariffa maggiorata? Se un viaggiatore non collabora, se rifiuta di fornire i documenti o se richiede verifiche supplementari. La Swiss Pass precisa che le situazioni ordinarie di controllo non comportano alcun costo aggiuntivo. Questi erano i titoli in tempo reale alle 17:48, e lo ricordiamo, c'è questo incidente che ha coinvolto un elicottero, e vi terremo aggiornati sul tema. Per chiudere la nostra breve rassegna stampa dal web, dicevo, la regione non l'abbiamo dimenticata, la regione che titola così: Gianni Morandi aggiunge 3 tappe estive e si esibirà a Locarno il 4 di ottobre. Quindi sta per finire la prima parte del suo tour, che si chiama C'era un ragazzo estate 2026, e a sole 2 date dalla fine dei tour dei Palasport, Gianni Morandi vuole aggiungere altre tappe, e una di queste è proprio il Palexpo Fevi, il palazzetto Fevi a Locarno il 4 di ottobre, in cui Gianni Morandi con questo tour celebra i 60 anni di una canzone che dà anche il nome al tour di Gianni Morandi. Ebbene sì, ha proprio 60 anni questa canzone qui, una canzone che ha fatto anche un po' fatica a partire per via della censura che impediva di parlare di politica e di politica estera e di Vietnam in quegli anni in Italia. Era il 1966 e c'era un ragazzo.

Gianni Morandi, c'era un ragazzo, era il 1966, Gianni Morandi è ancora un ragazzo che porta in giro la sua musica e lo farà anche a Locarno, al Fevi, il prossimo 4 di ottobre, con delle date aggiuntive. Allora, tempo reale vuol dire aggiornare in tempo reale, ci sono due aspetti da aggiornare in tempo reale, rapidamente, uno che riguarda la politica internazionale, la geopolitica internazionale, l'ultimo aggiornamento che riguarda lo stretto di Hormuz, lo abbiamo anticipato, sarà il tema di Modem di domani mattina, l'annuncio del presidente americano Trump sul suo social che nelle prime ore di questa mattina ha detto che gli Stati Uniti guideranno le navi in modo sicuro fuori dallo stretto, un modo per di fatto sbloccare il blocco dello stretto di Hormuz con quello che è stato annunciato come il Project Freedom di Trump, l'ultimo aggiornamento è che una nave sudcoreana sarebbe in fiamme dopo un'esplosione. La TV iraniana parla di missili di avvertimento contro una nave americana, il comando delle forze armate americane afferma che i mezzi dotati di missili guidati stanno operando nel Golfo Arabico a sostegno del Project Freedom, ma l'ultimo aggiornamento è appunto di una nave sudcoreana in fiamme dopo un'esplosione nello stretto di Hormuz. Lo ricordiamo, non è nemmeno chiaro in che modo appunto effettivamente gli Stati Uniti abbiano deciso di guidare le navi mercantili fuori dallo stretto. Questo è il primo aggiornamento. L'altro aggiornamento, lo dicevamo poco fa, la notizia è di un incidente che coinvolge un elicottero che ha avuto un incidente in zona Mezzovico. Un elicottero privato nel primo pomeriggio è in corso in un incidente a Mezzovico, è quello che riferisce Rescue Media. Informazioni sommarie, lo ripetiamo, chi si fosse messo all'ascolto in questo momento, al momento da nostra informazione parrebbe che l'elicottero sia sparito attorno

stato rilevato questo incidente sul posto, ci sono i soccorritori, c'è un elicottero della Rega e ci sarebbero, secondo le prime informazioni, dei feriti. Queste sono le informazioni che abbiamo in questo momento alle 17.55. Il tempo di ascoltarci una canzone e poi siamo arrivati quasi in chiusura di questa puntata del lunedì di Tempo Reale.

0: All Need Love è il titolo di questa canzone, e di amore per i propri giocatori ne hanno mostrato tanto i tifosi del Thun.
1: Zitti, zitti, sta per dire qualcosa.
2: Chi ha parlato?
0: Sono il Leicester delle Alpi. Frase di oggi la prendiamo dalla Gazzetta dello Sport, e il Leicester delle Alpi si chiama Thun. Il Thun di Mauro Lustrinelli, che ieri ha vinto il suo primo titolo svizzero della storia. Lo ha fatto da Cenerentola del Calcio, perché è il primo anno da neopromosso in Super League. La frase è questa: il Leicester delle Alpi, come il Kaiserslautern del 1998 in Germania, l'ultimo club a vincere un titolo dopo la promozione dalla seconda divisione. Sì, perché in effetti il Leicester del 2016 sì, vinse in Inghilterra, ma da squadra sconosciuta, ma non da neopromossa come il Thun. Favola che questa mattina dominava non solo le prime pagine dei giornali svizzeri, ma anche di tutti i giornali sportivi un po' in tutto il mondo. A Marca scriveva questa mattina: è l'impresa più insolita del calcio europeo di questa stagione. Poi l'Equipe, Corriere dello Sport, fino ai quotidiani tedeschi, che sono stati i più entusiasti. Che miracolo in Svizzera per quanto riguarda la Bild, mentre il Kicker addirittura per lui non ci sono dubbi: è la più grande fiaba della storia del calcio svizzero, e ovviamente è quella del Thun.
3: Per te è già finita?
4: È finita, si dice alla fine.
3: Bella questa cosa dell'80?
4: Forse anche 70.
0: Vi saluto, vi do l'appuntamento domani con Tempo Reale, ma vi lascio con le previsioni del tempo per domani martedì. Al sud coperto, nebbioso, piovoso. Al nord in parte soleggiato, verso la Romandia nuvolosità estesa con qualche rovescio e qualche temporale. Temperatura minima attorno a 10 gradi, massima 15 al sud, 19 al nord.
5: Il segnale orario con Istituto Santa Caterina di Locarno. Scuola di commercio con diploma AFC. istitutosantacaterina.ch.
6: Radio Televisione Svizzera, Rete 1. Sono le 18:00.

0: 6 di sera.
1: Chi pagherà le cure degli ustionati di Crans Montana? Ne hanno discusso oggi a quattro occhi il presidente della Confederazione Parmelin e la premier italiana Giorgia Meloni. Dal loro incontro è scaturito che si sta cercando una soluzione che vada bene a tutti. Di sicuro non arriveranno più fatture alle famiglie. Buonasera da Veronica Lippi, da qui partiremo perché l'aspetto principale di questa vicenda è che dopo tante discussioni finalmente i governi italiani e svizzeri si sono parlati. Poi vi presenteremo il centro ampliato, i nuovi spazi ospiteranno anche nuovi reparti, da ospedale del cuore diventa infatti ospedale del torace, cioè anche di vasi e polmoni. Gli svizzeri amano volare e difendono l'operato degli aeroporti, questo emerge da un sondaggio che però cozza con la realtà che vivono gli scali svizzeri. I loro direttori ci hanno raccontato che sono sottoposti a sempre più pressioni economiche e politiche. Vi proporremo il caso di Amsterdam, dove si è deciso di vietare i manifesti pubblicitari di hamburger, auto e compagnie aeree. Per noi l'occasione per fare il punto sul divieto di cartelloni in Svizzera, tra città che portano avanti questa scelta con decisione e città che hanno rinunciato per paura di perdere introiti. Infine la questione del pagamento delle indennità di disoccupazione. In futuro la Svizzera potrebbe dover pagare quelle dei frontalieri con più funzionari che dovranno occuparsene. E in Ticino?
2: Ad oggi non sappiamo ancora dire quante unità in più bisognerà assumere, ma sicuramente diverse unità in più. Troviamo anche corretto che possa esserci un cofinanziamento delle istituzioni estere.
1: Le valutazioni di Andrea Puglia dell'OCST, i sindacati infatti assieme ad altri attori potrebbero ritrovarsi con costi e pratiche in forte aumento. Allora, questo era il nostro sommario, ma in apertura una notizia che è giunta poco fa in redazione. C'è stato un incidente di volo in Ticino, un elicottero è caduto a mezzo Vicovira. Allora, per saperne di più ci colleghiamo con Alessandro Broggini che è sul posto.
3: Sì, l'incidente è avvenuto nella zona industriale di Mezzovico, per essere precisi appena dietro la zona industriale in un prato delimitato dal bosco dove l'elicottero stava operando. È la strada sostanzialmente che dalla zona industriale di Mezzovico sale verso il nucleo. Allora, dalle informazioni che abbiamo raccolto i feriti dovrebbero essere almeno 6. Questa è l'ultimissima informazione che abbiamo ricevuto 3 o 4 minuti fa, ma dovrebbe non abbiamo conferme ancora su quante sono le vittime, non ci sarebbero altre vittime, si parla di feriti. L'entità di queste ferite non le conosciamo ancora. Sul posto c'erano almeno 4-5 ambulanze, 4 le abbiamo viste partire, 3 a sirene spiegate, ma soprattutto ci sono ancora fermi qua dietro di me ben due elicotteri della Rega, oltre ovviamente a tanta polizia e ai pompieri. Noi da qui il luogo esatto dell'incidente non riusciamo a vederlo. Difficile quindi anche cercare di ricostruire la dinamica. Tra i tanti presenti curiosi che ci sono, nessuno tra quelli a cui abbiamo parlato ha assistito direttamente all'evento, nessuno ha sentito neanche botti o cosa del genere. Apparentemente l'elicottero sarebbe caduto da pochi metri, il che ovviamente è relativo, il poco è relativo dato che basta veramente poco per farsi parecchio male. Magari lo sentite in sottofondo, uno degli elicotteri della Rega sta scaldando i motori e sta per partire adesso. Allora, i feriti 3 possiamo dirvi, e anche questo è da confermare, ma le nostre informazioni ci dicono che 3 sono stati portati al civico e 3 saranno portati altrove. Ovviamente se avremo altre notizie ve le daremo nel corso di 6 di sera, altrimenti negli altri appuntamenti dell'informazione della RSI.
1: Alessandro Broggini per questo incidente di volo che è avvenuto a Mezzovico Vira. E ora ci occupiamo di un chiarimento ai massimi livelli istituzionali. Oggi a Yerevan in Armenia, ai margini dell'ottavo vertice della comunità politica europea, il presidente della Confederazione Guy Parmelin ha incontrato la premier italiana Giorgia Meloni. Al centro dell'incontro il dramma di Crans Montana e le polemiche fra i due paesi, sull'inchiesta in corso da un lato e poi sulle fatture ospedaliere. Allora, Nicola Luyanda, sei in studio con me, che cosa è emerso?
4: Beh, a dire la verità non moltissimo, ma solo il fatto che il presidente della Confederazione abbia discusso con la presidente del Consiglio dei Ministri italiana è già di per sé piuttosto significativo. I toni fra i due paesi, in relazione prima all'inchiesta e poi in tempi più recenti alle fatture ospedaliere, sono sempre stati piuttosto aspri. Quindi ben venga il dialogo attraverso cui sciogliere certi fraintendimenti. Un aspetto, quello dei fraintendimenti, che lo stesso Guy Parmelin ha sottolineato poco fa.
0: Je crois que le message c'était aussi de dissiper certains malentendus. J'ai rappelé que il n'y aurait pas de facture ni de copie.
4: Venendo ai contenuti, Parmelin ha detto che la Svizzera non invierà più alcuna copia di fattura alle famiglie delle vittime e ha ribadito che i feriti e le loro famiglie, al di là del luogo di residenza, non dovranno pagare nulla per le cure mediche fornite negli ospedali svizzeri dopo la catastrofe, spese che saranno dunque assunte dall'aiuto alle vittime nel caso in cui non sono coperte dalle assicurazioni. Un esito questo del dialogo confermato da Giorgia Meloni.
5: L'incontro che ho avuto col presidente della Svizzera sulla questione annosa, diciamo, delle fatture ospedaliere, ho avuto per ora intanto la garanzia che non saranno inviate fatture alle famiglie e poi vediamo come gestire la questione sul piano bilaterale.
1: Fin qui dunque abbiamo sentito Guy Parmelin e Giorgia Meloni. Tra di loro hanno anche definito come si procede ora, cioè quali sono i prossimi passi.
4: Beh, prima di tutto diciamo che domani i colloqui bilaterali fra Svizzera ed Italia vivranno, diciamo così, un secondo tempo. Parmelin infatti è atteso a Roma, dove incontrerà il ministro degli esteri Antonio Tajani e il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, e chiaramente il tema del dopo Cran è già agendato. Qualcosa comunque è trapelato anche da Yerevan, sentiamo ancora Parmelin.
0: J'ai aussi précisé que nos services allaient rester en contact pour voir comment ce que les.
4: Presidente della Confederazione ha sottolineato che i servizi competenti dei due paesi rimangono in contatto perché c'è la volontà di cambiare l'applicazione del regolamento attualmente in vigore a livello europeo, per intenderci quello che prevede ad esempio che un cittadino italiano che ha un incidente in Svizzera e che viene curato in Svizzera, beh, ecco che in questo caso i costi legati a questo intervento siano a carico del paese di residenza, l'Italia, e viceversa, dunque che i costi delle cure, ad esempio all'ospedale Niguarda di Milano, dei cittadini svizzeri siano assunti dalla Svizzera e in questo caso dalle casse malati. Insomma, vedremo se emergeranno ulteriori novità.
1: Grazie Nicola Lund. Peraltro diciamo che le parole di Guy Parmelin servono a fare un po' di chiarezza su questo dossier. Il 1 luglio del 99 iniziavano le attività mediche del cardiocentro Ticino. Fino ad allora praticamente tutti gli interventi al cuore dovevano essere svolti oltre Gottardo. Oggi, a quasi 30 anni dall'apertura, sono stati inaugurati 3 nuovi piani che permetteranno di allargare le specializzazioni dell'ospedale, ormai pienamente integrato nell'ente ospedaliero cantonale. Ce ne parla Umberto Gatti.
6: Il cardiocentro si è fatto più grande, e questo è il motto che ha accompagnato oggi l'inaugurazione dei 3 nuovi piani della struttura, che permetteranno di ampliare e concentrare in un unico luogo l'offerta sanitaria. Il nuovo cardiocentro infatti non è più solo cuore, ma si occuperà di tutti gli aspetti legati al torace, concentrando la chirurgia toracica, la chirurgia vascolare e angiologia. Il direttore del cardiocentro Ticino, Massimo Manserra.
7: L'ampliamento dell'offerta sanitaria è avvenuto già col 1° di aprile con integrazione all'interno del cardiocentro di tutto quello che è il servizio della chirurgia toracica dell'ente ospedaliero cantonale, che dall'ospedale di Bellinzona si è così trasferito qui al cardiocentro. Quindi primo passo c'è stato. Nel corso poi dei prossimi anni, in particolare già dal 27, inizieremo anche con l'integrazione di quello che è la chirurgia vascolare e angiologia.
6: Un'esigenza, quella di centralizzare diverse specializzazioni, che nasce dalla volontà di tornare a mettere al centro il paziente nel suo insieme e di non trattare più solo le diverse problematiche specifiche. Il primario del cardiocentro, Marco Valgimigli.
8: Negli ultimi 2-3 decadi la medicina si è iper specializzata e una marea di ultra specialità, sotto specialità si sono sviluppate, tra cui la cardiologia. Lo stesso percorso ha fatto la chirurgia. Oggi abbiamo una quantità enorme di sottospecialità che guardano e curano un organo o un tessuto del paziente, ma ovviamente con il rischio intrinseco che si perda di vista la cura generale dello stesso. Riunire sotto lo stesso tetto tante specialità contigue e attigue offre, da un punto di vista professionale e professionistico, la possibilità di continuare a crescere dal punto di vista culturale, ma il paziente ovviamente l'enorme opportunità di essere integrato e analizzato come singolo paziente, non come coalizione di tessuti.
6: L'ampliamento del cardiocentro e la convergenza di alcune discipline si inserisce in una più ampia riorganizzazione dell'ente ospedaliero cantonale per l'offerta sanitaria del Luganese. Glauco Martinetti, direttore generale dell'EOC.
9: Evidentemente il tutto entra in quello che è il polo luganese, non dimenticherei l'italiano che diventerà la vera sede ambulatoriale per questo polo luganese, il civico che sarà la sede ancora di più di oggi per quello che è la degenza, e chiaramente questo con il cardiocentro avrà una simbiosi, avrà una collaborazione molto più marcata di quello che abbiamo attualmente.
6: E proprio per l'ospedale civico di Lugano i lavori di ristrutturazione della torre e delle sale operatorie dovrebbero concludersi nell'arco dei prossimi 10 anni.
1: E sui cambiamenti in atto al cardiocentro noi abbiamo interpellato anche il direttore del Dipartimento Sanità e Socialità Raffaele De Rosa, chiedendogli quale impatto queste novità potrebbero avere sulla spesa sanitaria. In Ticino, lo ricordo, nel 2025 questa spesa ha superato i 6.000 franchi annui pro capite. Per De Rosa l'ampliamento del cardiocentro si inserisce tra la necessità di offrire una medicina adeguata per una popolazione sempre più anziana e l'esigenza ovviamente di contenere i costi. Sentiamolo.
10: In questo contesto investimenti come quello di oggi sono importanti perché permettono di rafforzare le competenze che sono presenti al cardiocentro, permettono di confermare la volontà di mantenere questa struttura che offre una medicina altamente specializzata, moderna e all'avanguardia in favore di tutta la sanità del nostro cantone, permettendo proprio grazie alla concentrazione della casistica anche di contenere la crescita della spesa sanitaria e anche la dispersione della casistica, e concentrando è anche possibile diventare più attrattivi anche per il personale medico e infermieristico, che intravede anche delle opportunità più interessanti in termini di carriera professionale.
1: Il consigliere di Stato Raffaele De Rosa, lo ricordo, è direttore del Dipartimento che si occupa di sanità e socialità. Ora veniamo agli ultimi aggiornamenti dal Medio Oriente, dopo che il presidente americano Donald Trump ha annunciato che da oggi avrebbe avuto inizio il progetto Libertà, un piano per guidare le navi attraverso lo stretto di Hormuz. Secondo l'esercito degli Stati Uniti, 2 navi battenti bandiera statunitense sarebbero riuscite ad attraversare con successo lo stretto, ma mancano ancora conferme ufficiali. Facciamo un po' di cronaca dalla redazione con Sofia Stroppini.
11: Che cosa stia succedendo esattamente nello stretto di Hormuz non lo sappiamo. Il comando centrale degli Stati Uniti ha dichiarato che 2 navi battenti bandiera statunitense hanno attraversato lo stretto, ma la notizia al momento non trova conferma sul sito Marine Traffic, che si occupa di monitorare la posizione delle navi. E le incognite sono ancora molte. Sempre il comando centrale degli Stati Uniti ha anche smentito che una nave militare statunitense sia stata colpita dall'Iran con dei missili perché è troppo vicina allo stretto di Hormuz. La notizia, diffusa dai media iraniani, è stata poi in parte ridimensionata dall'esercito iraniano. Si trattava, ha specificato, di colpi di avvertimento. La situazione rimane quindi molto incerta, e se anche il passaggio delle navi statunitensi venisse ufficialmente confermato, ciò non significa che lo stretto venga automaticamente riaperto. È infatti verosimile che gli equipaggi delle altre navi aspettino di capire le effettive garanzie di sicurezza del progetto Libertà, per non mettere a repentaglio la sicurezza del personale di bordo e della merce. Un'altra notizia giunta oggi riguarda un'esplosione e un incendio che si sono verificati su una nave ancorata all'interno dello stretto di Hormuz. L'imbarcazione è gestita da una compagnia di navigazione sudcoreana, a darne notizia è stato il ministro degli esteri del paese, che ha annunciato che non ci sono state vittime, ma che le cause sono ancora oggetto di indagine. L'unica certezza è che le notizie di oggi non hanno influenzato il prezzo del petrolio, che per tutta la giornata si è aggirato attorno ai $110 al barile.
1: E questa situazione, lo sappiamo, sta mettendo sotto pressione l'aviazione civile e gli aeroporti. E gli aeroporti svizzeri vivono in una situazione simile o anche peggiore, anche per diversi altri motivi. Ci sono ricorsi sul rumore, iniziative contro i voli notturni, proposte per aumentare i prezzi dei biglietti e disincentivare l'uso dell'aereo. Eppure un nuovo studio condotto da Sotomo racconta un'altra realtà. La maggioranza degli svizzeri non vuole più restrizioni e riconosce il ruolo degli aeroporti per la Svizzera. Allora, noi adesso ci colleghiamo con Berna, perché di questa situazione ci occupiamo attraverso Anna Valenti. Allora, Anna, partiamo dallo studio, cosa dice?
12: Ecco, il primo dato da cui partire in realtà è chi ha commissionato lo studio, cioè Aviation Suisse, l'organizzazione che rappresenta gli interessi dell'aviazione civile svizzera, che va dalle compagnie agli aeroporti e che interviene regolarmente nel dibattito pubblico. Non è quindi uno studio neutrale. L'obiettivo era tastare il polso della popolazione in un momento di forte pressione sul settore, perché ad esempio a Zurigo è in corso un'iniziativa che chiede di ridurre i voli notturni tra le 23 e le 23.30, a Ginevra invece c'è un ricorso contro le nuove tasse sui decolli dopo le 22, e inoltre sono molte le lamentele sul rumore da parte di chi risiede vicino agli aeroporti. E a breve il Parlamento discuterà la revisione della legge federale sull'aviazione, che aggiorna su norme come rumore, sicurezza, infrastrutture, insomma. La domanda di fondo è se questa pressione politica rifletta davvero l'opinione della maggioranza.
1: E allora spiegaci che cosa emerge proprio da questo studio fatto da Sotomo.
12: Allora, assumendo i dati più salienti, ci dicono che il 61% del campione ha un atteggiamento positivo verso i viaggi in aerei, usati soprattutto per vacanze e lavoro e ovviamente per la loro rapidità. Oltre la metà degli intervistati è fiera dell'aviazione svizzera e per i due terzi il settore è un'opportunità, non un fardello. Per l'80% l'aviazione civile è importante per la competitività del paese e per quanto riguarda le questioni delicate, ad esempio i voli notturni, 4 su 5 non vogliono ulteriori restrizioni, cioè le regole di oggi vanno bene. Per quanto riguarda invece le preoccupazioni ecologiche, presenti molto fra gli svizzeri, si chiede che le soluzioni siano internazionali e non solo di tipo nazionale. Il 71% considera poco utile, ad esempio, la tassa sui biglietti proposta da un'iniziativa ambientalista lanciata di recente. E la disponibilità a pagare di più esiste solo se i fondi vengono davvero destinati a diminuire il CO2. Diciamo che nel complesso lo studio mostra una Svizzera che vola molto, vuole continuare a farlo e considera gli aeroporti centrali per l'apertura internazionale del paese, e questo sottolinea Aviation Suisse in controtendenza con i toni del dibattito pubblico.
1: E questo è un punto centrale, Anna, perché appunto lo studio mostra una popolazione meno ostile del previsto, mentre gli aeroporti continuano a vivere una pressione crescente. Per capire questo scarto tra percezione pubblica e realtà operativa, allora tu hai raccolto le voci di un settore appunto spesso sotto attacco, ma che rivendica l'importante ruolo che gioca per la Svizzera. Sentiamo appunto il tuo servizio.
12: 49.000 posti di lavoro, 150.000 contando tutto l'indotto, per quasi 10 miliardi di valore aggiunto creato. L'aviazione civile è uno dei motori economici della Svizzera e garantisce al paese una delle migliori connessioni internazionali d'Europa. Al centro del sistema c'è l'aeroporto di Zurigo, con oltre 200 destinazioni dirette in 66 paesi. Lo studio è un respiro di sollievo per Martin Naville, presidente dell'influente comitato Weltoffen Zürich, che difende il ruolo strategico dell'aeroporto di Kloten.
13: Abbiamo capito che ad essere ostile all'aeroporto è una piccola minoranza rumorosa. La maggioranza riconosce che Zurigo è un'infrastruttura nazionale essenziale per l'economia grazie ai suoi collegamenti intercontinentali. È l'unico che ci connette davvero al mondo.
12: Zurigo dunque solo vero hub internazionale per Naville, il più grande in Svizzera e inevitabilmente quello che genera più problemi con la popolazione residente.
13: I risultati mostrano che non è affatto così. I comuni attorno all'aeroporto crescono a velocità incredibile. La gente sceglie di vivere vicino all'aeroporto per molti vantaggi, accettando anche lo svantaggio del rumore. Per molti il rumore non fa la differenza.
12: Un importante ruolo economico lo giocano però anche gli altri due aeroporti, Basilea e Ginevra, che non è un aeroporto regionale, sottolinea Fred Herren, rappresentante degli scali romandi.
14: Perché infatti va all'internazionale? Perché ci sono tutti quelli che vengono che viaggiano a Ginevra per le organizzazioni internazionali, per i diplomati, capo di Stato che vengono per differenti conferenze, si può andare in Cina, si può andare negli Stati Uniti. Poi c'è tutto il trasporto di merce, dunque è veramente qualcosa di internazionale.
12: Herren sottolinea inoltre il grande lavoro fatto dall'aeroporto di Ginevra per mitigare il problema dei rumori.
14: L'aeroporto lavora molto sul tema del rumore, facendo isolazione dei palazzi vicini all'aeroporto. Hanno investito parecchio soldi per fare l'isolazione di questi palazzi.
12: Ma data la sensibilità del popolo svizzero per la questione ecologica, il settore dell'aviazione civile potrebbe forse fare di più per venire incontro a queste esigenze? Sì, secondo lo zurighese Naville.
13: Si può fare molto. Gli aeroporti possono essere più sostenibili usando veicoli elettrici e si possono stabilire obiettivi di zero emissione entro il 2040. È importante anche avere aerei più moderni. Swiss ha comprato molti velivoli nuovi che emettono il 30% in meno di CO2. Si può spingere in questa direzione aumentando le tasse di atterraggio a chi utilizza aerei vecchi e usare i carburanti SAF, sostenibili, ma per questo servono sovvenzioni. Ci vuole dunque anche una decisione politica.
12: In quanto membri di Aviation Suisse, anche loro rivendicano un quadro politico che garantisca la competitività e lo sviluppo dell'aviazione svizzera e che la transizione ecologica non passi per forza attraverso nuove restrizioni operative sugli aeroporti.
1: Dicevamo con Anna Valenti delle preoccupazioni ecologiche legate all'aviazione. Se andate ad Amsterdam, non vedrete più un cartellone pubblicitario di una compagnia aerea, ma nemmeno di un'automobile o di un hamburger. Questo perché dal 1 maggio è entrata in vigore una misura che vieta i messaggi pubblicitari di carne e di prodotti derivati da combustibili fossili. È una prima mondiale per una capitale e l'obiettivo è allineare la comunicazione commerciale alla lotta contro il cambiamento climatico. Ci racconta di più Sofia Pelosi.
15: Ad Amsterdam è cambiato il volto della pubblicità negli spazi pubblici. Alle fermate del tram e della metro sono spariti i cartelloni che promuovevano ad esempio voli low cost, auto a benzina, hamburger, cioè prodotti considerati ad alto impatto ambientale. E più in generale questi messaggi non potranno più comparire negli spazi pubblici comunali. La misura è stata approvata dal Consiglio Comunale e rientra nella strategia ambientale della città, che punta a zero emissioni entro il 2050. Una decisione che ha acceso il dibattito. Chi la sostiene, come il Partito dei Verdi e il Partito per gli Animali, ritiene che eliminare la pressione costante della pubblicità possa ridurre gli acquisti impulsivi e cambiare la percezione di ciò che consumiamo, come cibi a base di carne o auto a benzina, che non vengono più presentate come scelte a cui aspirare. C'è poi anche una questione di coerenza, secondo i promotori. Non ha senso portare avanti politiche climatiche ambiziose e pubblicizzare allo stesso tempo prodotti che vanno nella direzione opposta. Non sono mancate però le critiche, soprattutto da parte dell'industria della carne e dei trasporti, che parlano di un tentativo di influenzare le scelte dei consumatori e di una limitazione della libertà commerciale. Va comunque detto che l'impatto concreto dell'iniziativa potrebbe essere limitato. La pubblicità della carne rappresentava infatti una quota minima, circa lo 0,1% del totale, mentre quella legata ai combustibili fossili si aggirava intorno al 4%. Secondo i promotori, però, ha comunque un importante significato simbolico.
1: Vi abbiamo voluto parlare del caso di Amsterdam perché è un caso significativo e anche un po' estremo. Ma in Svizzera sono comunque in aumento le proposte di limitare drasticamente o di vietare completamente la pubblicità commerciale negli spazi pubblici tramite manifesti. Nella città di Zurigo il Consiglio Comunale ha adottato questo divieto circa un anno fa e non è l'unico esempio. Prima di sentire un'esperta di marketing e pubblicità, Monica Fornasier, qui in studio, ricordiamoci quali discussioni ha alimentato in Svizzera questo divieto.
16: Sì, innanzitutto va detto che politicamente le proposte di divieto vengono dalla sinistra, che considera la pubblicità un incentivo a consumare con conseguenze negative per l'ambiente. Chi si oppone parla invece di minaccia all'economia e alla libertà di espressione. Allora, citavi l'esempio di Zurigo. Il Consiglio Comunale ha, come hai detto, adottato il divieto di pubblicità un anno fa circa e entro il 2027 si attende che il municipio precisi come applicarlo. Ma se ne è discusso anche a Ginevra. Il popolo ha respinto nel 2023 un'iniziativa Zero Pub per restare in area romanda. Successivamente a Lonsi e a Vernier invece la popolazione ha accettato questo divieto, divieto però poi contestato fino al Tribunale federale. In entrambi i casi, tra la libertà economica da una parte e l'interesse pubblico di preservare il paesaggio urbano, l'ambiente e la salute, ha prevalso quest'ultimo. Interessante è anche quanto successo a Berna. Dopo aver accolto una mozione che chiedeva il divieto nel 2024, il Consiglio Comunale ha fatto marcia indietro discutendo del bilancio 2026. Perché? Perché la città ricava 5 milioni di franchi all'anno da questa cartellonistica su suolo pubblico, soldi che vengono impiegati anche nel sociale. Zurigo, tra l'altro, incassa più di 20 milioni all'anno. E questo è un aspetto importante, insomma, gli spazi pubblicitari vengono dati in affitto e quindi assicurano un'entrata. A questa tendenza, insomma, di vietare, il settore pubblicitario ha reagito, ha risposto con una campagna di affissioni a inizio anno. In tutta la Svizzera sono stati esposti 40 manifesti che attiravano l'attenzione sul fatto che un cartellone è molto più di una pubblicità. È creatività, è diversità, stimola la riflessione e in particolare uno di questi cartelloni, e qui concludo, ritraeva Zuckerberg e Musk, quindi proprietari di social, che brindano su uno yacht e si ricordava: con un divieto sono gli stranieri a fregarsi le mani invece degli imprenditori svizzeri.
17: Eh sì, perché la pubblicità online sta diventando sempre più presente. Allora Monica, tu hai sentito un'esperta di marketing e pubblicità online, si chiama Sachin Sierro, insegna al SAWI, il Centro Svizzero di Formazione per la Pubblicità e Informazione, e sei partita proprio da lì. Che senso ha proibire i cartelloni pubblicitari sui suoli pubblico e non intervenire, ad esempio, sulla pubblicità online? Sentiamo.
18: La pubblicità dans l'espace public ou online.
19: La pubblicità tramite cartelloni fisici e quella online avvengono in modo molto diverso. Quella su suolo pubblico è un'intrusione non scelta da chi la vede. Raggiunge tutti, bambini e adulti, che lo si voglia o no, e qualsiasi cosa si stia facendo. È quindi uno spazio non protetto. Online il modo di consumare e di essere di fronte alla pubblicità è diverso. Se si interviene solo sulla cartellonistica, a poco si investirà molto di più online e tutta la pubblicità si riverserà lì, nei social media, in Google.
16: L'esperienza la facciamo tutti online, gli annunci che vediamo seguono i nostri interessi in base alle ricerche anche che facciamo in internet, e allora non è meglio la pubblicità online?
19: Nella pubblicità digitale si può sicuramente agire in modo molto mirato, ma tutto dipende anche dai parametri di protezione che si mettono sui programmi internet o sui social. E questi spesso non sono fatti bene o si possono aggirare facilmente, e quindi bisogna agire e creare un quadro giuridico anche per l'online.
16: Ma in generale, vietare la pubblicità di un prodotto ha come effetto una diminuzione del consumo?
19: L'ambito nel quale sono state fatte analisi approfondite è quello del tabacco. I divieti di fare pubblicità sono iniziati molto tempo fa e nei paesi dove sono scattati c'è stata una diminuzione media del 7% del consumo. Quindi sì, c'è un impatto reale. In Svizzera, quando sono state introdotte restrizioni a livello di marketing sul fumo, il tabagismo è passato dal 33% nel 1997 al 24% nel 2022 e l'impatto è stato particolarmente importante tra i giovani. Oggi, lo sappiamo, i giovani sono raggiunti dalla pubblicità sui social. È chiaro che proibire solo la cartellonistica non basta più. Di fatto, l'incitamento al consumo sta proseguendo tranquillamente.
16: Chi è a favore del divieto parla di manipolazione del consumatore. Lei si occupa di pubblicità per lavoro, non si sente un po' complice di tutto questo, insomma, del consumismo?
19: La pubblicità porta ad acquistare, ad aver voglia di qualcosa, anche se non ci serve, è vero. Non mi piace parlare di manipolazione perché ha una connotazione negativa e il marketing lo si può fare anche bene, per una buona causa. È chiaro che un'agenzia pubblicitaria farà gli interessi di chi la paga. Per questo motivo credo fermamente che il lavoro vada fatto a monte. Le faccio un esempio. Ho guardato delle analisi di pubblicità di automobili. Sono molto più pubblicizzati i SUV, le auto che consumano tanto, rispetto a quelle a basso consumo. E allora, invece di proibire la pubblicità, si potrebbe pensare di mettere dei limiti per le case automobilistiche e dire, per esempio, solo il 2% della pubblicità può essere fatta per i SUV.
17: Sachin Sierro, che è esperta di marketing e pubblicità online. In apertura dicevamo che a Yerevan è in corso la riunione della comunità politica europea, lì si sono incontrati tra l'altro Parmelin e Meloni, ma questa riunione serve anche a Unione Europea e Armenia per sottolineare le loro relazioni sempre più strette. Non è un caso, perché tra poco più di un mese in Armenia si vota e il paese potrebbe staccarsi sempre più dall'influenza russa e guardare sempre più verso l'Europa. Allora facciamo il punto da Bruxelles con il nostro corrispondente Andrea Ostinelli.
20: It's very nice to be here in beautiful Yerevan.
21: È molto bello essere qui nella splendida Yerevan, molto riconoscente per l'invito che abbiamo ricevuto dal primo ministro Pashinyan a poche settimane dal suo discorso al Parlamento europeo e a pochi giorni dall'adozione da parte di un'amplissima maggioranza di una risoluzione che saluta l'impegno dell'Armenia per una democrazia forte e per i valori europei che tutti condividiamo. A interpretare il bel tempo fra i 27 e l'Armenia è Roberta Metsola, presidente del Parlamento europeo, arrivata con gli altri leader del continente a Yerevan per la riunione della Comunità Politica Europea e il susseguente summit bilaterale fra Armenia e Unione Europea, il primo mai celebrato. A poco più di un mese dalle elezioni parlamentari nel paese caucasico, Bruxelles ha tutto l'interesse a dar manforte al premier Nikol Pashinyan, che con la sua politica di diversificazione delle alleanze sta cercando di svincolare l'Armenia, 3 milioni di abitanti, dalla storica sfera di influenza di Mosca, e ciò nonostante ancora forte sia la dipendenza economica, energetica e militare. Ma il mancato sostegno russo alla guerra nel Nagorno-Karabakh ha segnato una svolta per molti armeni e l'attuale governo scommette in maniera sempre più decisa sull'Occidente, sia per il ruolo di paciere fra Azerbaigian e Armenia che si è dato il presidente Trump, sia per il potenziale in termini di sicurezza e crescita economica che l'UE può garantire, unione a cui il Parlamento armeno vuole che il paese aderisca. Oggi con Bruxelles c'è una cooperazione rafforzata in materia di sicurezza. Yerevan beneficia di un finanziamento da 270 milioni di euro e varie agenzie dell'UE offrono il loro know-how, ma far sognare molti armeni è la prospettiva di poter viaggiare senza più visti nell'area Schengen e partecipare al programma Erasmus. In tempi di crisi energetica non bisogna poi dimenticare il corridoio mediano, rete di trasporto articolata che collega l'Asia centrale, ricca di idrocarburi, all'Europa via la Turchia. Diversificare è una parola chiave anche per l'UE.
17: E fin qui dunque la visione europea. Chiara Savi, la popolazione in Armenia in questo momento allora guarda di più all'Unione Europea o alla Russia?
22: Prima di risponderti va ricordato un momento importante per il paese, settembre 2023, quando il vicino, l'Azerbaigian, ha lanciato un'operazione militare per conquistare il Nagorno-Karabakh, enclave armena nel suo territorio. Il risultato è stata l'espulsione di oltre 100.000 armeni. La Russia, in quel momento considerata da Yerevan potenza protettrice, con buoni rapporti però anche con Baku, ecco, in quel caso è rimasta a guardare. I caschi blu russi presenti sul territorio si sono fatti da parte. Che visione dunque hanno gli armeni riguardo alla relazione con Mosca? Sentiamo quanto ci ha raccontato Luca Steinman, giornalista freelance che abbiamo raggiunto proprio a Yerevan.
23: Dunque, la società armena è completamente spaccata, perché se da una parte ci sono forti movimenti pro-europeisti e che sostengono l'attuale governo guidato da Nikol Pashinyan, dall'altra ci sono ampie fette di popolazione che includono numerosi fedeli che seguono la chiesa armena, gruppi filorussi, tanta gente comune e esuli del Karabakh, che invece sono molto avversi all'attuale governo, perché lo accusano di stare implementando un'agenda autoritaria all'interno del paese e accusano quindi anche l'Unione Europea di stare spalleggiando questo governo in nome del suo allontanamento dalla Russia, chiudendo però un occhio.
22: Yerevan mantiene forti legami con il Cremlino, Mosca ha una base militare nel paese cui vende gas e l'Armenia aderisce all'Unione Economica Euroasiatica, un'unione doganale voluta proprio dalla Russia. Ma è vero che tra Yerevan e Bruxelles i rapporti si stanno intensificando. diversificando. E questo non piace al Cremlino, con Vladimir Putin che non ha mancato di mandare messaggi riguardanti il suo malcontento al premier armeno Nikol Pashinyan. Ci sono stati sgarbi commerciali e anche attacchi propagandistici attraverso chat di messaggistica. Si vede il tentativo di Mosca di influenzare la società armena che andrà al voto il 7 giugno?
23: Guarda, quello che è in corso è uno scontro geopolitico in cui da una parte ci sono coloro che sono spalleggiati da Mosca, giornalisti, attivisti, politici, e dall'altra ci sono giornalisti, attivisti e politici che hanno un'agenda filo UE e che quindi sostengono l'attuale governo. Quindi sì, l'influenza di Mosca, ma anche l'influenza dell'Unione Europea e dell'Occidente si sente più che mai, si vede per le strade, ed è uno dei principali motivi per cui questa società è profondamente spaccata.
22: Una società spaccata sul futuro geopolitico del paese. Cosa indicano i sondaggi in vista del voto? Sentiamo ancora Luca Steinmann.
23: Indicano che innanzitutto c'è una gran parte di elettori ancora molto incerti. Attualmente il premier filo europeista Pashinyan è dato in vantaggio con circa il 20% dei consensi, ma se le opposizioni sotto di lui si coalizzassero, se i principali candidati filorussi o comunque avversi a Pashinyan si equalizzassero contro di lui, potrebbero superarlo e quindi potrebbero ottenere il potere e in qualche modo frenare questo avvicinamento all'Unione Europea. Ma ripeto, gran parte degli armeni dice ancora oggi di essere incerta o di non volersi esprimere pubblicamente.
1: Tra poco torneremo su una notizia della scorsa settimana, quella che la Svizzera potrebbe in futuro dover versare le indennità di disoccupazione anche ai frontalieri, secondo le nuove regole dell'Unione Europea. Noi abbiamo cercato di capire quanto potrebbe essere toccato il Ticino, prima però alcune notizie di giornata con Pervin Cavacciolo.
0: In Germania, a Lipsia, nel tardo pomeriggio, un'automobile ha investito un gruppo di persone in centro città, nella zona pedonale dove ci sono negozi ed edifici storici. Lo riportano i media locali in contatto con la polizia. Due persone sono morte e altrettante sono rimaste ferite. L'uomo alla guida è stato nel frattempo arrestato. Non è ancora chiara la matrice di quanto accaduto, ha dichiarato il sindaco della città, Burkhard Jung. Infortunio mortale ieri sera a Bellinzona alla stazione ferroviaria. Verso le 21:30 un uomo è deceduto dopo essere rimasto folgorato dalla scarica della linea di contatto ferroviaria. I soccorsi non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. È in corso l'indagine sulla dinamica dei fatti e l'identificazione dell'uomo. Stando a nostre informazioni si tratterebbe di un 33enne della regione. Si esclude un incidente sul lavoro. Il mercato del lavoro in Svizzera per i prossimi tre mesi non risentirà dell'aumento del prezzo dell'energia, in particolare petrolio e gas, e nemmeno della difficile situazione geopolitica internazionale. A dirlo il COF, il Centro di Ricerche Congiunturali del Politecnico di Zurigo. L'istituto ha effettuato il suo sondaggio trimestrale tra 4.200 aziende e quelle che prevedono di assumere personale tra aprile e giugno superano quelle che invece lo diminuiranno. Tra i settori più dinamici il commercio all'ingrosso e il settore della manifattura.
1: Torniamo ora sulla strada che sta percorrendo Bruxelles, che porterà un cambio di paradigma nel pagamento della disoccupazione ai lavoratori frontalieri nell'Unione Europea. Allora, riassumendo, se oggi è lo Stato di residenza ad occuparsi di versare le indennità, in futuro toccherà agli Stati i cui frontalieri hanno lavorato. Se la Svizzera dovesse applicare queste nuove regole, però non peseranno sui singoli cantoni, come sentiamo nel servizio di Christian Gilardoni.
2: La Svizzera è lo Stato europeo che dà lavoro al maggior numero di frontalieri, oltre 410.000. Il Ticino è il secondo cantone in questa speciale graduatoria a ridosso di Ginevra con quasi 80.000 frontalieri. Ticino però che ha una popolazione inferiore ed è economicamente meno forte di Ginevra. Ecco quindi come mai al sud delle Alpi si guarda con particolare attenzione a questi sviluppi. Per capire quali effetti ci sarebbero in caso di adozione anche da parte della Svizzera di questa regola europea, prendendo spunto dalle indagini penali, iniziamo seguendo i flussi di denaro. Quando un lavoratore riceve lo stipendio, gli viene trattenuto l'1,1% per finanziare la disoccupazione, a cui si somma una percentuale identica pagata dal datore di lavoro. Questo 2,2% però, che giro fa? Stefano Rizzi è il direttore della divisione economia.
3: Semplificando possiamo vederla così. Lavoratori e datori di lavoro finanziano la disoccupazione sulla base di una percentuale sullo stipendio che ricevono. Questi fondi arrivano su un fondo che viene gestito dalla Segreteria di Stato per l'Economia per appunto gestire tutto l'ambito della disoccupazione. Questi fondi servono da una parte per concedere delle indennità per le persone che sono appunto disoccupate, indennità che sono tra il 70 e l'80%, ma questi fondi servono anche per finanziare tutto l'apparato gestionale amministrativo che accompagna i disoccupati nel loro percorso, quindi sia sul fronte negli uffici regionali di collocamento, ma anche poi tutte le misure che vengono messe in campo per favorire la loro reintegrazione nel mercato del lavoro.
2: Viene quindi finanziato tutto grazie a questi soldi senza pesare sulle casse cantonali?
3: I cantoni sostanzialmente devono dare un contributo in funzione di alcuni parametri definiti dalla legge sull'assicurazione di disoccupazione, ma è un contributo molto marginale rispetto al flusso di fondi che arrivano nei vari cantoni per la gestione della disoccupazione.
2: L'iter è ancora lungo. I cantoni saranno interpellati e, se sì, quale potrebbe essere il parere ticinese?
3: È un iter anche politico importante che coinvolge sicuramente i cantoni. Tra l'altro il Consiglio di Stato si è già espresso nel 2019 sul tema, sottolineando che l'accettazione di tale direttiva europea e la sua ripresa dalla Svizzera avrebbe delle conseguenze estremamente pesanti per la Confederazione e il Canton Ticino. Uno dei pericoli è quello di un aumento importante della pressione sul mercato del lavoro ticinese.
2: A Bellinzona per ora è troppo presto per dire di più.
17: A questa parte tecnica aggiungiamo anche qualche riflessione politica di chi si occupa di tutelare i lavoratori. Nel secondo contributo, curato anch'esso da Cristian Gilardoni, sentiamo i pareri e le criticità secondo i sindacati Unia e OCST.
2: Per chiudere la parte pecuniaria, il responsabile cantonale della Cassa Disoccupazione Unia, Roberto Ghisletta, conferma che anche per i sindacati il potenziamento richiesto per gestire anche le richieste dei frontalieri sarebbe coperto da Berna.
4: Il finanziamento delle case di disoccupazione è interamente a carico della Confederazione, del Fondo sull'assicurazione disoccupazione, quindi non ci sarebbe nessun carico di spese né per la Cassa Disoccupazione e nemmeno per il cantone.
2: Sia Unia che OCST sono favorevoli a questa nuova regola. I frontalieri che lavorano in Svizzera pagano la disoccupazione nella Confederazione e, stando ai due sindacati, è giusto che sia quindi la Svizzera a versare le indennità. È possibile stimare quanti casi in più ci sarebbero in Ticino? Andrea Puglia è il responsabile dei frontalieri per l'OCST.
5: L'unico dato che disponiamo come sindacato è il numero dei formulari PD1 che oggi noi forniamo ai frontalieri che cadono in disoccupazione. È facile stimare che quindi nel complesso parliamo di almeno 4.000-5.000 frontalieri.
2: Una stima realistica visto che Unia l'anno scorso ha fornito 1.400 di questi moduli. Per quanto riguarda le criticità, se Unia chiede solo un preavviso adeguato per poter disporre di una struttura performante, OCST si spinge oltre.
5: La prima criticità riguarda il profilo finanziario. Parliamo infatti tra indennità che andranno versate e il rafforzamento degli staff degli URC, delle casse di disoccupazione, di un esborso di 1 miliardo di franchi all'anno. Ad oggi la Svizzera rimborsa solo una piccola parte dei contributi per la disoccupazione che viene pagata dalle istituzioni estere. Una seconda criticità riguarderà appunto il rafforzamento della macchina amministrativa, bisognerà chiedere una deroga sui tempi all'Unione Europea. Una terza criticità riguarda la gestione delle persone agli URC, lì è evidente che andrà contrattata la possibilità di dare precedenza alla manodopera locale per il ricollocamento.
2: Occhi inoltre puntati su possibili abusi.
5: Siamo d'accordo sul chiedere controlli capillari per i frontalieri che chiederanno l'indennità, questo perché potrebbe anche accadere il caso di colui che va a rinunciare al posto di lavoro anche solo per prendersi un periodo sabbatico, andando poi a pesare sulle casse dello Stato, facendosi forte del fatto che ora appunto potrebbe beneficiare di una disoccupazione performante, cosa che invece ad oggi non accade con la disoccupazione italiana, anche perché Oggi come oggi non è possibile percepire la disoccupazione italiana se ci si dimette dal proprio posto di lavoro, ma solo se si viene licenziati.
2: Rischio questo non condiviso da Unia. Nei prossimi mesi possiamo quindi aspettarci un dibattito acceso.
17: Prima di chiudere, noi torniamo a Mezzovico-Vira. Ve lo ricordo, nel pomeriggio c'è stato un incidente di volo, un elicottero è caduto a terra, ci sono dei feriti. Noi ci colleghiamo con Alessandro Broggini appunto per gli aggiornamenti.
6: Allora, l'aggiornamento principale è che ho la conferma da parte delle autorità che i feriti sono 6. Il ferito più grave l'hanno appena portato via con l'ultimo elicottero rimasto, gli altri 5, un altro sempre andato via in elicottero e altri 4 con le ambulanze. Abbiamo saputo da gente qui del posto che l'elicottero stava girando in zona da un po', è andato all'Alpe d'Uragno, è salito, poi è sceso facendo una grande volta e poi l'incidente dovrebbe essere accaduto atterrando appunto quando era vicino al suolo. In ogni caso l'inchiesta è condotta dal SISI, quindi dal Ministero Pubblico della Confederazione, da cui si dovrebbe poi avere qualche conferma in più nelle prossime ore.
17: Grazie Alessandro Broggini, e noi con questo collegamento chiudiamo 6 di sera, edizione preparata con Pervin Cavacioglu, da parte mia Veronica Lippi. Buona serata a tutti e a tutte.

0: Lo sport.
1: Buonasera, ben ritrovati da David Conti. La Berna, nuovo allenatore, si tratta di Sergio Ben, vecchia conoscenza dell'hockey elvetico. Il 51enne canadese ha vestito le maglie di Ginevra, Bienne e Friburgo e nel 2018 ha preso il posto di Del Curto sulla panchina dello Zurigo e nelle 7 stagioni alla guida degli Asbären Berlino ha vinto 5 titoli. Ben ha firmato sino al 2029 e di 3 anni è anche il contratto firmato dal 5° straniero del Lugano, Olle Lixell, attaccante svedese, classe 1999. Ce lo presenta il direttore sportivo dei bianconeri, Yannick Steinmann.
2: Ritengo Lixell un attaccante offensivo con esperienza a tutti i livelli. Mi aspetto quindi che contribuisca a migliorare la nostra qualità in fase di finalizzazione, doti realizzative che ha dimostrato di avere durante la militanza in American Hockey League. È però anche un giocatore di squadra, di carattere, che porterà nello spogliatoio qualità importanti come leadership, grinta e passione. In merito alla durata della sua permanenza a Lugano, posso dire che un contratto viene negoziato da 2 parti che devono trovare un accordo. Era logicamente un giocatore molto richiesto sul mercato, aveva suscitato l'interesse di molti club. Riponiamo grande fiducia in lui e sono convinto che potrà aiutarci a salire di livello.
1: Sponda Ambri Piotta, Nathan Borradori ha rinnovato sino al 2030. Nel tennis, primo successo stagionale di Stan Wawrinka sulla terra rossa, il vodese che ha battuto l'italiano Travaglia nel secondo turno delle qualificazioni al tabellone principale del Master 1000 di Roma, affronterà il temibile spagnolo Carreño Busta. Leandro Riedi se la vedrà invece con l'argentino Comesana. Wawrinka, che tra l'altro darà il suo addio al torneo di Basilea alla fine di ottobre. Nella calcio, questa sera si chiude la 35esima giornata di Serie A. Dopo Cremonese-Lazio il posticipo è Roma-Fiorentina. In Russia invece è finita anzitempo l'avventura di Fabio Celestini sulla panchina del CSKA Mosca. Celestini licenziato, e di allenatori si parlerà anche in tempi supplementari su Rete 1 poco dopo le 19. Torneremo sul titolo del Thun targato Lustrinelli con Crocitorti, che potrebbe chiudere in seconda posizione per una partita particolare, doppietta ticinese. Secondo tema, la Formula 1 nel ricordo di Alex Zanardi. È tutto per lo sport, buona serata.

0: A causa del traffico intenso ci sono ancora code sulla 2 tra Lugano Sud e Melide in direzione di Chiasso e ancora sulla 2 tra Chiasso Centro e la dogana di Chiasso Brogeda in direzione dell'Italia. La situazione è San Gottardo, sulla 2 tra Quinto e il portale sud della galleria ci sono code di 3 km in direzione di Lucerna con attese di circa mezz'ora. L'entrata autostradale di Airolo è chiusa in direzione della galleria. Da BNP alla redazione di Via Swiss e Mina Pacalice.
1: Via Radio con TCS e Ferrovie Federali.

rimani. Non c'è molto da dire che non sia già detto. Si dice che domani

0: Rete 1. Grigioni Sera.
1: In una causa plurimilionaria contro la banca cantonale, un cliente chiede circa mezzo miliardo. La BCG respinge ogni addebito. Buonasera da Stefano Barbusca. La notizia è di questa mattina. In un tribunale distrettuale del Canton Svitto è stata depositata una causa plurimilionaria contro la banca cantonale Grigione e la sua controllata BZ Bank, nonché suoi amministratori attuali e passati. La richiesta ammonta, stando al comunicato della BCG, ad una somma di alcune centinaia.

0: di milioni di franchi. Non è stata smentita la quantificazione in circa mezzo miliardo. L'istituto Retico e la sua controllata respingono ogni addebito, senza fornire, Roberto Scolla, ulteriori dettagli.
1: Sì, come sempre, sia le banche sia il cantone, che lo ricordiamo fornisce la garanzia statale, oltre a detenere circa l'85% del capitale di dotazione di 250 milioni di franchi, non aggiungono ulteriori dettagli, vista l'azione legale in corso. Ciò non di meno filtra la volontà, soprattutto da parte del governo, che di questa vicenda si parli il meno possibile. Questo per non influenzare il corso dei buoni di partecipazione della banca, che attualmente valgono circa 2.200 franchi e da questa mattina hanno perso quasi il 6%, e per non inficiare eventuali decisioni dei giudici che si occuperanno della causa. Causa che le banche e i dirigenti ritengono infondata, contestando le pretese pecuniarie.
0: Chi ha fatto causa e come nasce questa controversia legale?
1: Ad agire contro le banche, i loro dirigenti, presenti e passati, è un cliente detentore di un prodotto di investimento del mercato privato gestito dalla BZ Bank. Si tratta di uno strumento finanziario che serve a investire in aziende o attività non quotate in borsa e che offre potenziale alto di crescita e di guadagno. In estrema sintesi, sembrerebbe che l'ex proprietario della BZ Bank, il famoso finanziere Martin Ebner, avrebbe tratto dei notevoli guadagni, soprattutto per sé e meno per i clienti della banca, da operazioni fatte con fondi propri ma anche con quelli dei clienti, valutando al ribasso le azioni di alcune società e senza fornire le necessarie e complete informazioni agli investitori, violando così i doveri bancari. Da qui l'accusa mossa dal cliente che ha fatto causa. Adesso toccherà al tribunale far luce e eventualmente sentenziare, oppure, dopo un primo tentativo fallito, fare in modo che le parti trovino un accordo extragiudiziale, magari con il pagamento di una somma.
0: Di accordi extragiudiziali, anche sostanziosi, la banca cantonale, Roberto, ne ha già raggiunti in passato.
1: Eh già, e me ne vengono in mente due per averne riferito a suo tempo. Il primo risale al 2007, quando la BCG versò, a quanto rimaneva della fallita Parmalat italiana, 21 milioni di euro a fronte di richieste per 60 miliardi di euro. L'accordo servì a chiudere una lunga serie di cause legate agli investimenti, anche privati, degli allora dirigenti dell'azienda lattiera, in particolare quattro relazioni bancarie gestite da un procacciatore d'affari, poi condannato per riciclaggio, mentre la banca era stata scagionata. Più vicina nel tempo, era il 2015, la transazione tra la BCG e il Dipartimento di Giustizia statunitense. La vicenda riguardava il mancato pagamento di imposte e tasse negli USA da parte di clienti americani che avevano usato istituti svizzeri per aggirare le leggi tributarie. Alla BCG c'erano ben 364 conti con depositi stimati in oltre 105 milioni di dollari americani. Per chiudere il contenzioso, la BCG versò alle autorità USA 3,6 milioni di dollari.
0: È un giovane esemplare, con ogni probabilità proveniente dal Trentino, l'orso immortalato da una fototrappola di un privato la scorsa settimana in territorio di Poschiavo, tra Le Prese e Miralago. La sua presenza non ha sinora causato danni, né suscita particolare preoccupazione tra le autorità cantonali. Sentiamo il responsabile Grandi Predatori dell'Ufficio per la Caccia e la Pesca, Arno Porger.
2: Certo che siamo in Poschiavo, come anche in Val Monastero, vicino alla popolazione del Trentino, però non abbiamo neanche ancora tamponi di DNA, quindi non sappiamo dire qual è.
0: Da circa un anno un orso si aggira in Bassa Engadina. Tutto lascia dunque pensare che nei Grigioni, con quello da poco comparso in Val Poschiavo, sia salito a due il numero di plantigradi presenti.
2: Sì, questo si può dire quasi sicuro, non con sicurezza scientifica, genetica, quello no, però a base della distanza è quasi certo che è un altro individuo.
0: Arno Porger, responsabile Grandi Predatori dell'Ufficio per la Caccia e la Pesca. Per oggi abbiamo finito. Grazie dell'ascolto e buona serata.
3: Tempi supplementari.
4: Il mio incidente mi ha aperto la strada ad una vita diversa nella quale oggi io mi sento molto comodo.
5: for me was such a role model as a person, someone who never gives up. So I was pretty sad the news, and today was the win was for him.
4: Nello sport ho conosciuto diversi livelli di fatica. Fatica è livello 1, poi c'è sofferenza, livello 2. Livello 3 c'è lo sfinimento, il livello 4 che è la tristezza. Eppure ho trovato la forza di dire no, c'è ancora qualche cosina che posso dare, e ho tenuto duro altri 5 secondi. Per farlo ho dovuto chiudere gli occhi su quella piccola salita che ci accompagnava verso i 200 metri finali. Il problema è che quando li ho riaperti avevano mollato gli altri.
6: E se non potrò correre nemmeno camminare, imparerò.
7: Quanto sarebbe bello se arriviamo noi secondi e i primi due allenatori sono tutti cinesi. Sarebbe veramente un bel orgoglio per il nostro cantone. Io i complimenti a Lustinelli gliel'ho fatti, continuerò a farglieli. Vedere Lustinelli così in alto e vedere Crocitorti che da anni è sempre su deve essere un grande orgoglio per tutti, deve essere anche un insegnamento per tutti i giovani che ci provano a fare l'allenatore. Bisogna sempre rischiare, bisogna avere coraggio, come fa Mauro, come io penso di fare da anni, e poi le cose arrivano.

0: Le note di Ti insegnerò a volare, brano di Roberto Vecchioni e Francesco Guccini, dedicato ad Alex Zanardi, fonte inesauribile e di ispirazione. Zanardi è stato un uomo che ha trasformato ogni caduta in una nuova partenza, ogni limite in una sfida da abbracciare. La sua storia ha commosso il mondo dello sport e non solo. Scomparso venerdì a 59 anni, a lui il nuovo fenomeno della Formula 1, Kimi Antonelli, bolognese e come Zanardi, ha dedicato la sua vittoria di ieri a Miami. Di loro parleremo nella nostra seconda parte di trasmissione.
1: E poi l'impresa, firmata ora anche matematicamente dal TUN di Mauro Lustrinelli, primo tecnico ticinese a vincere il campionato svizzero. Di più, Ticino oggi vicinissimo con Mattia Crocitorti ed il suo Lugano a mettere due suoi allenatori in cima alla classifica del campionato di calcio di Super League. Una coppiata incredibile. I due migliori allenatori della Super League parlano la stessa lingua, la nostra lingua. Ma esiste una vera scuola ticinese degli allenatori?
0: Dall'orgoglio cantonale all'orgoglio, Christian Chivu alla sua prima stagione sulla panchina dell'Inter vince lo scudetto numero 21 dei nerazzurri. Nonostante lo scetticismo iniziale, il tecnico romeno ha saputo gestire uno spogliatoio ferito dall'umiliazione della finale di Champions persa a Monaco di Baviera e ha costruito una squadra propositiva, efficiente e letale. Questi i temi della nostra edizione di Tempi Supplementari.
1: Buonasera da Giordano De Lucia e Omar Meschal e buonasera a Livio Bordoli.
2: Buonasera e grazie per l'invito.
1: Responsabile tecnico della Federazione Ticinese di Calcio e buonasera a Nicolò Casolini.
3: Buonasera a voi, un saluto a Livio.
2: Grazie mille.
0: Livio Lustrinelli, campione, un nome che già 22 anni fa risuonava in modo speciale con quelle imprese europee del TUN nel 2005. Cosa significa rivedere questo nome inciso nella storia della Super League in un ruolo davvero così diverso?
2: Ma è bellissimo per noi ticinesi, bellissimo per il sottoscritto, anche se non ha fatto nulla, perché sono responsabile di tutti i corsi che si svolgono in Ticino per allenatori, dalla C-Basic al C-UEFA al B, e in qualsiasi corso io cito sempre, fino a qualche anno fa e ancora adesso, Mattia Crocitorti, e adesso possiamo veramente mettere anche un altro nome importantissimo, Lustrinelli, come esempio per noi ragazzi e futuri allenatori che verranno, che certe imprese sono possibili, ma grazie a un grosso lavoro, perché la carriera, poi penso ne parleremo dei due appena citati, sono quasi identiche, sono partite da vice e hanno dimostrato che con il lavoro, con la gavetta, si può ottenere degli ottimi, grandi risultati.
1: Ecco, Livio, l'hai già anticipato, ma cosa accomuna Lustrinelli e Crocitorti? E anzitutto, non so se si può parlare di una vera scuola ticinese degli allenatori.
2: Non penso, perché in tutta la Svizzera abbiamo la stessa formazione. Forse il nostro vantaggio, siamo gente che si adatta veramente facilmente a qualsiasi contesto, anche perché siamo ticinesi, siamo in minoranza, dobbiamo sempre fare quel qualcosa in più per arrivare a fare che un altro non deve fare, per esempio solo la lingua. Beh, noi non è poi così evidente, quando facciamo i corsi dobbiamo farlo o in tedesco o in francese. Il porsi di fronte agli altri è diverso, la nostra mentalità è un attimino diversa da quella dello svizzero tedesco e francese. E ritornando a Mattia e allo Lustrinelli, come ho detto prima, hanno tante cose in comune, come per esempio sono partiti come vice, non hanno preso in mano una squadra subito, ma hanno dimostrato, hanno lavorato sicuramente con gente capace, e da lì loro sono riusciti, io dico sempre, a rubare qualcosa ad ogni allenatore. Mai copiare, perché ognuno di noi è unico, ma loro sicuramente sono stati bravi, intelligenti a rubare in qualsiasi situazione e per diventare poi loro stessi e con queste grosse capacità che hanno avuto.
0: Nicolò, ma si possono davvero paragonare i due, visti i percorsi diversi che hanno fatto, da Lustrinelli che è emigrato subito oltre Gottardo e poi l'altro invece, Mattia Crocitorti, rimasto fermamente in Ticino?
3: Non si possono paragonare, nel senso che sono diverse le due carriere, cioè se pensiamo alla carriera di Crocitorti, che sostanzialmente è stato un ottimo gregario di Challenge League. Se prendiamo la carriera di calciatore di Mauro Lustrinelli, che ha fatto più di 100 gol in Serie A, che ha giocato in nazionale, che ha giocato la Champions League, che ha giocato all'estero, sono due carriere da calciatori diversi. Crocitorti ha dovuto fare ancora più gavetta, ed è sorprendente la carriera di Crocitorti, visto da dove è partito e visto che allenava. Le prime due squadre allenate da Crocitorti sono state il Balerne in seconda divisione e il Mendrisio in prima divisione, con una media punti bassissima. Crocitorti ha fatto qualcosa di clamorosamente impensabile proprio a qualsiasi livello, non solo per quello che riguarda il calcio svizzero. La carriera di Lustrinelli, secondo me, è difficile da paragonare con la carriera di qualsiasi allenatore, nel senso che il coraggio che ha avuto nelle scelte Lustrinelli non ce l'ha avuto nessuno. Chiunque sarebbe rimasto all'Under 21 della nazionale svizzera, che è un posto sicuro, che ha sempre dei talenti nuovi, perché se pensiamo alla Svizzera negli ultimi 15 anni, quanti giocatori ha sfornato che ancora oggi giocano in prima squadra, e quanti ne ha ancora oggi che fra 3, 4, 5 anni giocheranno in Bundesliga, in Serie A, in Premier League, giocheranno con la nazionale svizzera. La scelta di Lustrinelli di andare via dall'Under 21, di ritornare al Thun, di andare in Serie B con il Thun e di fare un percorso così lungo è una scelta coraggiosa come raramente ne ho viste nel mondo del calcio. È facile parlare di Lustrinelli oggi, che ha vinto. Di Lustrinelli è da qualche anno che se ne parla, ma perché già nell'Under 21 si capiva che era un predestinato a certi livelli. Cioè l'Under 21 di Lustrinelli, che si qualifica per l'europeo, fa qualcosa di straordinario. Se mi permettete, ad oggi, se mi dovessero chiedere chi vedi come successore per la panchina della nazionale svizzera di Murat Yakin, proprio per questi motivi, per il fatto che conosce bene la Svizzera, bene la federazione e bene questi giocatori, e per quello che ha fatto, se lo merita sul campo, merita davvero una grandissima chance oggi, è Mauro Lustrinelli.
0: Livio, sei d'accordo?
2: No, non sono d'accordo, e mi spiego subito. È bello ogni tanto essere contro Nico. Allora, quando Nico dice che ha allenato la Under 21, lui 3 anni che allenava la Under 21, dei buoni risultati, ma non aveva sbocchi, non era un allenatore per la nazionale maggiore, e lo sapeva, ed è arrivato l'offerta del Thun. E il Thun, lì bisogna fare complimenti al presidente Gerbe, che ha messo sul piatto un contratto di 3 anni con un progetto molto importante. Ricordiamo che Mauro ha solo allenato il Thun, ha fatto il vice nel 2012, è andato con la 21 a fare il vice, poi ha fatto il nazionale, ha fatto Thun e ASF, Federazione Svizzera di Calcio. Pertanto lui aveva capito che il suo momento l'ASF era finito, se no continuava con la 21, e da lì ha avuto il coraggio e la forza di dire: decido di fare questo cambiamento. Ha ragione Nico, che da andare dalla 21 alla Challenge League in Svizzera non era così scontato, però dato che abita anche a Thun, nei paraggi di Thun, e il Thun è sempre stata la sua squadra, sia come giocatore che come allenatore, ha detto: proviamo a fare questo progetto. Ha sposato questo progetto, pertanto grazie anche a questo coraggio di prendere in mano la Challenge League, arrivare a questo successo. Però bisogna fare i complimenti, ripeto, alla società del Thun, che ha avuto il coraggio, perché il Thun 3 anni fa in Challenge League non era partito così bene, ha avuto il coraggio di aspettarlo, di lasciarlo lavorare. E questi sono risultati che molte società dovrebbero prendere ad esempio.
1: Ecco, veniamo allora al Thun, che è la storia di un club che non ha, insomma, il budget delle grandi. Nicolò Casolini, come si vince il campionato senza essere i più ricchi?
3: Beh, si vince con un'idea di calcio buona, nel senso che il Thun ha fatto quello che fanno gli allenatori intelligenti, e Lustrinelli è uno di questa categoria, che è: non mi invento niente. Cioè il Thun gioca con un 4-4-2 classico, che diventa un 4-2-4 quando si attacca, una squadra equilibratissima. Spesso hanno fatto il paragone con il Leicester per quello che è la rarità di una vittoria così, ma il paragone con il Leicester è proprio per come giocava, nel senso che se ci ricordiamo il Leicester che giocava con il 4-4-2 con due punte pure, che erano Vardy e Okazaki, con due centrocampisti centrali, cioè dove non c'è un 10, non c'è un trequartista, con due esterni molto rapidi e molto bravi nell'uno contro uno, con dei difensori o semi sconosciuti o alla ricerca di un rilancio, cioè Bamert era un giocatore che era sparito dai radar, e Bürki anche. È vero, il Leicester aveva un portiere fortissimo che era Schmeichel, non potevamo pensare che Stephen Del Toon facesse una stagione così, ma quello che ha impressionato è che il Toon, io le ho viste quasi tutte le partite, e quando uno degli interpreti titolari, tolto Bertone che è un giocatore insostituibile, faceva male e al 60° veniva cambiato, quello che entrava faceva meglio. Quante partite sono state risolte con un gol di Rijkmuth da fuori area o da Ibai che veniva dentro dopo, o quando Imeri non giocava entrava, faceva la differenza. La bravura di Lustrinelli è stato giocare con 17-18 giocatori, approfittando, vero, del crollo delle Big e del Lugano, che è partito malissimo, e quindi tutte si sono trovate a, come si dice, rincorrere, ma la solidità e la praticità del Toon in questo campionato ha fatto la differenza.
1: Ecco, Nicolò, lo hai citato, allora il Lugano di Crocitorti, questo secondo posto finale ancora da raggiungere, è paragonabile ad un fallimento o il segno di una stagione comunque di alto livello, considerando il fatto che il Lugano può appunto raggiungere anche il record di punti in Super League?
3: Allora, il record di punti a me importa poco, nel senso che il famoso Napoli di Sarri fece 91 punti senza vincere, quei 91 punti rimangono lì. Rimane un secondo posto, cioè in un anno dove il Toon a un certo punto fa un filotto di 11-12 partite di fila, e le altre grandi che secondo me sono più attrezzate del Lugano, vedi Young Boys e vedi Basilea che vince in modo semplice il campionato l'anno scorso, hanno fatto peggio. Il Lugano alla fine è partito male, ha lavorato male dal punto di vista fisico, il Lugano ha avuto tantissimi infortuni muscolari, cioè l'infortunio non deve essere l'alibi alla fine dell'anno, però il Lugano obiettivamente ne ha avuti veramente tanti. Secondo me, qualora dovesse fare il terzo posto, si può parlare di una stagione più che sufficiente. Qualora dovesse fare il secondo posto, andare a giocarsi dei preliminari in Europa di un certo livello, vince una, ragazzi, quindi alla fine quello che arriva secondo non si potrà mai e poi mai parlare di fallimento, ma si deve assolutamente parlare di stagione positiva. Il fallimento del Lugano è stato nelle coppe, cioè uscire in Coppa Svizzera in quel modo e uscire così male in Europa quest'estate, dal punto di vista tecnico e da quello che si era visto in campo, è stato molto insufficiente. Quello che ha fatto in campionato, soprattutto dalla seconda metà in poi, assolutamente è da riassumere come molto positivo.
0: Livio, andiamo verso la conclusione, guardando avanti, questa accoppiata ticinese in testa alla Super League potrebbe cambiare qualcosa nel modo in cui il Ticino viene proprio percepito nel panorama del calcio svizzero, secondo te?
2: Ma secondo me, io ho la fortuna anche di presenziare a tante riunioni, il Lugano in Svizzera è diventato una potenza. Lo si vede, lo si paragona a livello addirittura di Young Boys e di Basilea. Pertanto quello che ha detto Nico prima, che il Basilea è più forte del Lugano, assolutamente per me no. Il Lugano è al livello del Young Boys all'inizio, il Lugano ha anche la rosa, la squadra, la struttura più forte del Basilea attuale, e io lo vedo a livello dello Young Boys, superiore a tutte le altre squadre. Pertanto il Lugano deve continuare così. Dall'altra parte della Svizzera ci riconoscono questo lavoro, questo lavoro che stanno facendo, adesso con lo stadio ancora di più. Pertanto io vedo un Lugano anche nei prossimi anni sempre davanti, sempre a combattere per il titolo. Rispondendo un attimino anche a quello che avete parlato prima, non lo trovo che è un fallimento, è stato qualcosa di eccezionale quello che ha fatto il Toon, quelle cose che succedono una volta ogni 128 anni. Non penso che nel prossimo secolo il Toon possa rivincere il campionato, e Lugano si è trovato lì a lottare per il secondo posto. Pertanto è deludente, fallimentare nelle coppe, ma in campionato sta facendo il suo, anche oltre il suo. Pertanto un buon Lugano, se dovesse arrivare secondo, è un ottimo campionato.
1: Grazie mille al responsabile tecnico della Federazione Ticinese di Calcio, Livio Bordoli.
2: Grazie mille, buona serata a voi.
0: Allora, lasciamo Livio Bordoli, Nicolò resta con noi perché continuiamo a parlare di allenatori vincenti, ma ci spostiamo a Milano dove ieri si è festeggiato per il 21° scudetto dell'Inter. Ne parliamo con Lapo De Carlo, giornalista esperto di calcio italiano e soprattutto di Inter. Buonasera, Lapo.
4: Eccoci, ciao a tutti, ben trovati, ciao a tutti.
0: Mi viene da dire chi aveva messo la mano sul fuoco che Chivo al suo esordio assoluto in Serie A avrebbe vinto subito lo scudetto. Qual era il sentimento davvero in Italia quando fu scelto?
4: Ma intanto veniva considerato la terza scelta, l'Inter veniva da un momento rovinoso, veniva da un mondiale per club disastroso, aveva appena perso la finale di Champions, lo scudetto l'ultima giornata, c'era una sensazione di, diciamo, non, che va ben oltre il disappunto. Qui stiamo andando dalle parti dell'Armageddon, perché spesso in Italia c'è il tema dell'apocalisse, quando una squadra perde, visto che in Italia abbiamo un po' il tema del culto della sconfitta più che della vittoria, specialmente negli ultimi mesi, è evidente che se una squadra che sembrava potesse vincere tutto perde tutto, con addirittura un'eventuale diaspora da parte dei giocatori, perché non dimentichiamo che Thuram, Çalhanoğlu, Lautaro, eccetera, eccetera, nel corso dell'estate si erano andati di battaglia, qualcuno pensava già che avrebbe lasciato comunque l'Inter, e invece sono rimasti clamorosamente tutti grazie al lavoro di tessitura da parte di Marotta e della società, e anche di un Chivo che durante il Mondiale per Club e dopo il Mondiale per Club si è messo in prima persona per cercare di cucire questa situazione. Dopodiché la stagione inizia con l'Inter già stanca, con le tossine della testa che l'Inter, di cui l'Inter non si è mai liberata. In più, dopo tre partite hai fatto tre punti, perché hai vinto solo con il Torino 5-0, ma poi perdi male con l'Udinese 2-1. Perdi all'ultimo minuto una partita che sembrava già vinta con la Juventus, e si parlava di Mourinho al posto di Chivu e di un Inter che leggevo sul Corriere della Sera dell'epoca che non aveva mai vinto, nessuna squadra aveva mai vinto dopo due sconfitte su tre partite, quindi era un destino già segnato. E invece per fortuna la storia si può rifare, si può riscrivere. E Chivu, che ho il vantaggio di conoscere anche abbastanza bene, visto che lo conosco da diversi anni, e io mi ricordo che avevo parlato con lui, ma non vuol dire, perché se io conosco qualcuno di voi, non so, conosco Nicolò Casolini, e domani diventa allenatore dell'Inter, non vuol dire che lui diventi un grande allenatore. Lo stimo, lo apprezzo, gli faccio il tifo per lui, ma non lo so. Ecco, più o meno esattamente come Cristian Chivo, perché Cristian Chivo è un ottimo allenatore, ma è anche uno che non aveva mai allenato un grande club, e invece ha stupito tutti, forse anche se stesso.
1: Ecco, Nicolò Casolini, commentando il successo dell'Inter, si evidenzia anche un cambio di mentalità abbastanza netto, insomma, dalla pazza Inter, come recita anche l'inno sociale, a una squadra propositiva, efficiente e letale. Quanto c'è di Chivu in tutto questo?
3: Di Chivu c'è stata la leggerezza dopo Simone Inzaghi, che era un allenatore che raramente lasciava giorni liberi. L'Inter 70 e passa partite all'anno, si allenavano sempre, si vedevano sempre, erano sempre insieme. L'Inter di Inzaghi negli ultimi tre anni, due di questi tre anni, ha giocato fino all'ultimo con due finali di Champions League, giocandosi tutte le competizioni, finale di Coppa Italia o finale di Champions League o ultime di campionato decisivo. Quindi l'Inter ha giocato tantissimo, aveva bisogno di un cambio. Chivu raramente fa il ritiro quando l'Inter gioca in casa, questa è stata una svolta epocale. I giocatori probabilmente fisiologicamente, dopo X anni con Simone Inzaghi, avevano bisogno di un cambio, però secondo me la vittoria dell'Inter, che dal punto di vista tecnico Chivu non ha stravolto la squadra, cioè la squadra gioca sempre con il 3-5-2, gioca in modo molto simile a quella di Simone Inzaghi, come detto ha fatto bene dal punto di vista umano ai giocatori, ma la cosa che ha fatto bene all'Inter è la società. Io sentivo ieri sera le interviste, Piero Ausilio entra nell'Inter nel 1998, sono 28 anni di Inter, Marotta è da tantissimi anni che fa il dirigente, adesso è diventato anche presidente, Zanetti ha fatto 20 anni da calciatore, da tantissimi anni che fa il dirigente, Bacin è un dirigente che nell'Inter c'è da tantissimi anni, il dottor Volpi c'è da quando io ero bambino nell'Inter, quindi l'Inter ha una sorta di zoccolo duro che le altre squadre non hanno, il Milan, la Juventus in primis. Difatti negli ultimi 4 anni o vince l'Inter o vince il Napoli, la grossa differenza è la solidità di una società con la S maiuscola.
0: Lapo, tornando a livello più tecnico, in molti vedono proprio in Çalhanoğlu il fulcro di questa evoluzione che voleva partire, Çalhanoğlu invece è rimasto. Chivu ha cambiato qualcosa nel suo utilizzo?
4: Ma diciamo che ha mantenuto in realtà la sua posizione di regista centrale, che era quella che non aveva il Milan, mentre invece nell'Inter ha trovato una collocazione che gli ha permesso di giocare un calcio che ama, che è quello un po' del padrone del centrocampo intero, che detta i tempi, che riesce a comunque dare i ritmi, ed è un giocatore che molto probabilmente riesce anche ad avere quella qualità che in qualche modo mette in briglio anche le difese avversarie, perché è un giocatore che negli ultimi 5-6 anni ha cambiato il suo modo di stare in campo. Nel senso che anche le prime volte, le prime occasioni in cui lui giocava, per esempio c'era Brozovic nell'Inter, poi dopodiché si è trovato un nuovo compagno di reparto quando ha giocato con Mkhitaryan e Barella, quando anche ha avuto questa coabitazione con Zielinski, lui ha comunque sempre fatto la voce più grossa, è riuscito comunque a essere quello che diventava davvero, che detto bene, il fulcro. Io temo tantissimo invece che l'Inter, con i tanti infortuni che si stanno moltiplicando negli ultimi 2 anni, ha avuto 8 infortuni negli ultimi 2 anni, a volte di 20 giorni, a volte molto più lunghi, e questo inevitabilmente segna un po', è un problema, anche perché Zielinski, per quanto bravo possa essere, non ha lo stesso tipo di imprinting, non ha lo stesso tipo di qualità. Ergo, se oggi Çalhanoğlu è un giocatore importante, è proprio perché Kivune ha rispettato la bontà, la qualità e soprattutto la sua identità. Quindi Kivu si sente libero, Kivu anzi Çalhanoğlu si sente libero di esprimere il suo gioco, che probabilmente quest'anno in alcuni casi è tornato ad essere un po' più vicino alla porta, mentre l'anno scorso era un po' più lontano. È un giocatore, ripeto, fondamentale, ma l'età che ha, il numero di infortuni si moltiplicano. Io onestamente in giro non vedo tanti registi che siano in grado, o giocatori di centrocampo che siano in grado di poter fare lo stesso tipo di ragionamento che fa lui, o quantomeno di poter ragionare a centrocampo come fa lui, e questo onestamente è l'elemento che dovrebbe far riflettere la dirigenza, se non l'anno prossimo, tra 2 anni.
1: Nicolò, riusciamo a fare un trait d'union con i nostri Lustrinelli e Crocitorti? Mi spiego: Kivu è cresciuto come allenatore all'Inter nelle giovanili, promosso in prima squadra dopo una breve esperienza a Parma. Ecco, questa figura di allenatore fatto in casa, che sembra una tendenza sempre più spiccata, soprattutto all'estero, che si è dimostrata vincente in casa Inter, nonostante, lo abbiamo detto in precedenza, qualche scetticismo.
3: Sì, è molto simile, anche perché il percorso di Kivu con il settore giovanile, quindi uno che conosce il club come pochi, nel senso che era lì da tantissimi anni, è la stessa cosa di Lustrinelli, che nel Thun c'è stato prima da giocatore, poi da vice allenatore, poi da allenatore, poi ancora da allenatore. Quindi è come Crocitorti, che ha giocato nel Lugano, che ha fatto l'assistente nel Lugano, che ha allenato il Lugano. È gente che conosce il DNA delle proprie squadre, quella città, quei tifosi, anche i difetti che hanno queste squadre, perché poi alla fine sono sia Kivu, sia Lustrinelli e sia Crocitorti sono degli ottimi gestori, nel senso che Kivu ha dovuto gestire quest'anno dei casi spinosissimi, la questione bastoni, Barella che a un certo punto non aveva lo stesso rendimento, Thuram che non segnava, Çalhanoğlu quest'estate, le parole di Lautaro di quest'estate, un portiere che ha fatto fatica. Crocitorti ha dovuto gestire, pensate cosa ha gestito Crocitorti negli ultimi anni, il caso Sabatini, il caso Bottani, gli infortuni, i collaboratori che venivano mandati via. Che ha gestito anche Lustrinelli, perché Lustrinelli torna al Thun e delle prime 5 partite ne perde 4, qualsiasi allenatore veniva cacciato, quindi ha saputo gestire anche la crisi. Forse il segreto per chi fa un percorso nel settore giovanile e poi fa l'assistente e poi l'allenatore è che riesce, anche se non le ha dall'inizio, a farsi le spalle larghe cammin facendo. Quindi assolutamente, rispondendo Omar alla tua domanda, il cammino di questi 3 allenatori è molto simile.
0: Ma Lapo è un esempio che può far scuola in Italia, quello di Kivu?
4: No, dico di essere brutale. Non peraltro, perché non dipende soltanto dall'allenatore. Ti faccio un esempio banale. Giustamente Nicolò parlava di questo, ma penso De Rossi, che poi è diventato allenatore della Roma improvvisamente, chiave in mano, ma anche lui con quasi zero esperienza, poca esperienza a livello nazionale, ma con le chiavi di una, diciamo, società come quella giallorossa, che comunque lui conosceva fin da quando era bambino. Ora, dipende anche dalle qualità, naturalmente, dell'allenatore, ma anche della società. Facciamo un esempio: se Kivu fosse diventato l'allenatore dell'Inter, diciamo parametrando alla stessa età, quindi la stessa età che ha ora, ma nel 2014 o 15, Kivu probabilmente sarebbe finito un po' nel tritacarne. Oggi lo considereremmo un discreto, ma nulla più, anzi mediocre allenatore, un po' come era accaduto con Stramaccioni, con addirittura Ranieri e tutti quelli che si sono succeduti. Non parlo di Mazzarri, perché Mazzarri secondo me ha delle colpe enormi nel modo, più che altro nella cultura che aveva, nel modo di vedere che aveva l'Inter. Ma insomma, diciamo che non è sempre così logico. Se non c'è la società, una grande società, qualunque allenatore rischia di trovarsi in crisi. ne sanno qualcosa anche gli allenatori di lungo corso che si sono trovati in questi ultimi anni. Penso ad Allegri, lo stesso Ancelotti, quando è tornato, per esempio, è andato ad allenare il Napoli, o ha allenato, per esempio, l'Everton in Inghilterra, ma non vuol dire che abbiano impattato. Questo perché se la società non ha dei grandi obiettivi o non ha la capacità di gestire determinate situazioni e delega tutto all'allenatore, per giunta magari anche più giovane, i problemi si moltiplicano. Se invece, e qui invece il concetto invece lo sposo, se si fa un progetto dove la società segue pari passo, quindi arriva il giovane allenatore che non ha grande esperienza ma ha ottime idee, e allora in quel caso ti arriva un Vincent Kompany nel Bayern Monaco, un Fabregas nel Como, ma può essere anche Arteta nell'Arsenal e lo stesso Chivu nell'Inter, e allora ecco che diventa non più casuale, non è casuale che l'Inter quest'estate i tre allenatori che aveva scelto erano Fabregas, Vieira e appunto Chivu, tre profili giovani, relativamente giovani perché Vieira non è poi così giovane, ma che hanno un'identità di gioco più importante, a cui la società fornisce un tipo di controllo, un tipo di lavoro che va a completare quello che magari non può fare un'esperienza che le manca all'allenatore scelto. Allora in quel senso si può fare scuola, ma ci vuole coraggio e ci vuole quel tipo di dirigenza che negli ultimi anni non vedo nel nostro paese.
0: E Lapo, ne approfitto, tornando un po' al campo, dove Manuel Akanji è diventato un giocatore a tutti gli effetti dell'Inter, riscattato dal City, al suo fianco però rischia di non esserci più Sommer, è così?
4: Sì, non è che rischia, giustamente per limiti di età, perché io Sommer me lo sai. Io sono uno di quelli che sono un fan di Sommer. Fin da quando giocava, cioè, diciamo 24-25 anni, già mi piaceva Sommer, quindi figurati, lo conoscevo benissimo. Mi dispiace che sia arrivato un po' come Handanovic, un po' stagionato, perché ti arriva a un'età nella quale evidentemente lui non può essere più esplosivo come prima. E se no Sommer, se fosse arrivato a 26-27 anni, sarebbe stato un portiere dell'Inter per almeno 10 anni. Questa è la mia sensazione. E detto questo, l'Inter adesso deve fare una scelta ben precisa, perché se l'Inter deve cercare, oltre da Kanji, che è un giocatore eccezionale dal punto di vista della qualità della lettura anche del gioco, meno bravo nella parte difensiva, deve migliorare molto, e non solo per quelli che ho, cioè, alcuni errori, forse su tutti pesa l'errore col Bodø/Glimt, ma anche alcune altre sbavature che ha commesso, insieme a momenti di grandissimo livello, perché penso da Kanji che palla al piede, avanza a centrocampo e riesce a vedere bene il gioco, per cui i suoi limiti sono evidenti tanto quanto le sue potenzialità straordinarie. Io penso che Akanji possa soltanto migliorare, a maggior ragione se rimane a lungo nel club in un determinato ruolo. Quest'anno ha fatto sia il terzo di difesa sia il centrale, mentre per Sommer è evidente che ci sono due possibilità: o che si allontani dall'Inter per poter giocare ancora un paio d'anni, e può farlo ad alto livello, oppure diventi il secondo di, non so se rimane Martinez, l'Inter sta facendo un po' un minuetto e sta cercando di capire se è meglio tenersi Martinez per poter spendere i soldi perché avrebbe speso per Vicario, o appunto andare su Vicario e a quel punto giocarsi le fish con probabilmente Sommer che resta come secondo e salutare Martinez. Sono i, diciamo, i momenti, sono in questi giorni, sono decisivi, anche perché l'Inter adesso, a giocare una finale di Coppa Italia, Martinez sarà titolare e anche in questo tipo di occasioni può giocarsi la sua permanenza. Da lì capiremo anche di Sommer.
1: Nicolò, un ultimo appunto, proprio sulla difesa che attorno a Kanji rischia di vedersi un po' deserta. Abbiamo parlato di Sommer, ma anche Bastoni, De Vrij, Acerbi per motivi diversi potrebbero lasciare i nerazzurri. È già in atto una rifondazione in questo senso?
3: Io, Omar, scusami.
1: Sì, Nicolò, vai tu.
3: Ho perso 5 secondi. Beh sì, l'Inter deve cambiare tantissimi giocatori, perché se parliamo di raggiunti i limiti di età di Sommer, tu pensa agli anni che hanno Acerbi, Mkhitaryan, Darmian e tutti quelli che tu hai nominato, ma sostanzialmente sono le parole di Marotta che hanno fatto capire che ci sarà una mezza rivoluzione. Marotta ieri sera dice: vogliamo comprare dei giocatori italiani giovani, quindi dei prospetti come può essere Palestra, per dire, di proprietà dell'Atalanta che gioca del Cagliari, e vogliamo andare su dei giocatori stranieri esperti, che sostanzialmente è la ricetta meno costosa per arrivare il più lontano possibile in Europa. L'Inter fa due finali europee, ed è questa la cosa clamorosa dell'Inter e la bravura dei dirigenti dell'Inter, senza spendere i soldi del Manchester City, del Paris Saint Germain, del Real Madrid, del Bayern Monaco, eccetera, eccetera. Sostanzialmente l'Inter fa due finali con i parametri zero, Onana a 0, Turam a 0, Çalhanoğlu a 0, Darmian a 0, Mkhitaryan a 0, Zielinski a 0, se sono tutti giocatori che arrivano a 0, Di Marco che era già uno del vivaio, eccetera, eccetera, cioè, te ne posso citare tantissimi. Le ultime spese, tra virgolette, folli, se si possono considerare tali, dell'Inter sono stati Barella dal Cagliari, Bastoni e poi Pavard che venne comprato per 30 e passa milioni. Quindi alla fine la rifondazione ci sarà, ma sarà una rifondazione come sempre con testa, anche perché l'Inter è un fondo, quindi non ha un proprietario unico che può dire domani spendo 4 miliardi e compro quelli che vogliono, e compro quelli che voglio. Ma quindi l'Inter avrà continuità e ce l'avrà nei prossimi anni, perché tutti pensano all'Inter oggi, ma l'Inter parte con i due quarti posti di Spalletti, con il secondo posto di Conte che fa la finale di Europa League persa con il Siviglia, con lo scudetto di Conte e via discorrendo fino ad oggi. Sono 7-8 anni che l'Inter ha quest'onda lunga e con questi dirigenti e con queste idee e con la rivoluzione Omar, come dici tu, ma sarà una rivoluzione come sempre intelligente, sono sicuro che l'Inter avrà un lungo raggio anche per i prossimi anni.
1: Grazie mille Nicolò Casolini per il contributo alla trasmissione.
3: A voi.
1: E grazie mille a Lapo De Carlo, giornalista esperto di calcio italiano e soprattutto vicino alle vicende nerazzurre.
4: Grazie a voi, a prestissimo.
0: Si chiude allora qui la prima parte della nostra edizione di Tempi Supplementari. Tra poco la Formula 1 con Kimi Antonelli e il ricordo di Alex Zanardi.

dire. Io sono un uomo molto fortunato che dalla vita ha avuto in cambio molto di più di quanto forse non meritasse. Non è falsa modestia, ma è una reale convinzione. Dopodiché.

0: La Formula 1 torna dal Gran Premio di Miami con una certezza ormai difficile da scalfire. Kimi Antonelli ha firmato il suo terzo successo consecutivo. I cambiamenti tecnici introdotti per rimescolare le gerarchie hanno prodotto solo in parte l'effetto sperato. Il pilota della Mercedes ha messo ancora una volta in fila i rivali, confermando una leadership che si va consolidando gara dopo gara. Ieri, poi, come l'emozione è stata anche per la dedica a Alex Zanardi, bolognese come lui e grande amico di Kimi.
1: Da Miami infatti ci arriva l'immagine che va oltre le classifiche. Sul circuito americano si è tenuto un tributo ad Alex Zanardi, eroe dei nostri tempi, scomparso venerdì a 59 anni, un uomo che ha trasformato ogni caduta in una nuova partenza, ogni limite in una sfida da abbracciare. La sua storia ha commosso il mondo dello sport e non solo, ne parleremo con i nostri ospiti. Diamo il benvenuto allora a Paolo Ciccarone, nostro commentatore ed esperto di Formula 1.
2: Buonasera, ben ritrovati a tutti.
0: Ecco Paolo, cominciamo dalle tre vittorie consecutive di Antonelli. Insomma, i regolamenti tecnici sono stati modificati, si sperava in un riequilibrio che non c'è stato di fatto.
2: Beh, qualcosa l'abbiamo visto, nel senso che c'è stata una McLaren che è risorta, ma soprattutto una Red Bull che con Verstappen ha lottato per le posizioni davanti, e i miglioramenti che ha portato la Ferrari sono stati utili per riuscire a ridurre il divario, però non è cambiato il nome del vincitore e dell'autore della pole position, segno che la Mercedes ha ancora quel qualcosino in più, nonostante il fatto che è stata la vettura che ha portato meno aggiornamenti nella gara di Miami. Il grosso dovrebbe arrivare tra 3 settimane per il Gran Premio del Canada, e allora se un Kimi Antonelli riesce a vincere con una macchina che non ha subito grosse modifiche, la domanda è: chissà cosa succederà quando arriverà tutto il pacchetto di aggiornamenti Mercedes.
1: E allora forse il dato che più impressiona è il divario proprio in casa Mercedes tra il pilota italiano e Russell. Cosa sta succedendo al britannico, ti chiedo? Forse è proprio questa la notizia più importante della settimana, del fine di settimana a Miami dopo la ripresa del campionato, oppure solo una contingenza legata proprio al circuito di Miami?
2: Beh, intanto possiamo dire che il circuito di Miami a Russell non piace, non riesce a digerirlo, però da pilota professionista sì, ci sono dei posti preferiti, ma quelli che non ti piacciono, bene o male, non dovresti subire un grosso distacco. Il problema di Russell si chiama Kimi Antonelli per la semplice ragione che Russell fino all'anno scorso era il pilota di punta, il coccolo di casa Mercedes, quello che era cresciuto in Williams, era arrivato lì. Poi a un certo punto arriva il ragazzino italiano, 18 anni l'anno scorso, dopo metà stagione aveva cominciato a prendere le misure, beh, lì incomincia a venire fuori il tarlo nella testa del pilota. Poi nelle ultime corse più che il tarlo è diventata una certezza. Quindi in questo momento, dal punto di vista psicologico, non è che Russell non sa guidare, è che è come un pugile suonato che si è beccato un paio di sganassoni e sta cercando di capire in che modo evitare il prossimo, ma soprattutto come fare a riprendere la forma. Quindi è in quella fase intermedia in cui ha preso un colpo ma non ha ancora capito né come né perché, ma soprattutto da dove arriva.
1: Ma si è parlato tanto di Kimi Antonelli, delle sue capacità e della sua crescita folgorante, ma oggi questo pilota sta ancora di più sorprendendo. È davvero un momento importante della Formula 1 con Kimi Antonelli, quello che stiamo vivendo.
2: Senza dubbio, perché Kimi Antonelli è un pilota che è riuscito a catalizzare l'attenzione dei più giovani, giovanissimi, che sono quelli che sta cercando Liberty Media, che sta sviluppando il campionato. Non dimentichiamo che il nuovo regolamento ha creato molte polemiche, perché c'è una parte di elettronica, di meccanica, di tutta una serie di ammenicoli che hanno queste macchine, che hanno fatto storcere il naso a tutti, da Nigel Mansell a Verstappen ad Alonso, quindi quelli che Domenicali definisce same old people, cioè certa gente vecchia. Ebbene, Antonelli è quell'aria fresca, quella ventata nuova che per tutti i ragazzi che non sanno che cos'era la Formula 1 d'una volta, trovano in Antonelli uno stimolo e un qualcosa di interessante, perché è un loro coetaneo. E quindi questo dal punto di vista immagine è molto importante ed è un asset fondamentale per la Formula 1, perché il ragazzo di oggi diventa il top spender di domani, e quindi stanno pescando in un bacino d'utenza che finora non era interessata alla Formula 1. L'altro punto di vista è che Antonelli ha vinto una gara mostrando solidità mentale, perché avere alle spalle uno come Norris, esperto, con una McLaren che era superiore alla Mercedes e infatti era sempre lì ad un secondo, nove decimi, ebbene fare quella quarantina di giri con un ritmo alto, senza commettere neanche un errore, beh, ha dimostrato di avere una solidità mentale, una forza d'animo impressionante. E quindi mettendo assieme tutti questi fattori viene fuori che Antonelli è la sorpresa, perché tutti si aspettano che un giovane faccia degli errori, ma lui gli errori li ha fatti in una parte dell'anno scorso e quest'anno a quanto pare sembra aver capitalizzato in una maniera incredibile. Quindi ha questo doppio biglietto da visita: va forte, non sbaglia, è simpatico, è semplice nei suoi modi e attira un pubblico giovane che finora la Formula 1 non la conoscevano.
0: E allora Paolo Ciccarone, d'accordissimo, siamo ancora all'alba di questa nuova stagione, ma Kimi Antonelli è da titolo, cosa si dice insomma nei corridoi, nel paddock?
2: È la cosa che teme Toto Wolff, ovvero che si dia troppa pressione ad Antonelli, perché lui sa che un giovane commetterà degli errori. Bisogna capire nel corso della stagione se questi errori saranno fondamentali. Guardiamo cosa è successo l'anno scorso con Oscar Piastri: era davanti a Norris, era il pilota giovane che stava vincendo, poi alla fine del campionato l'ha portato a casa Norris con Piastri che è andato in crisi. Ecco, una situazione del genere è temuta da Toto Wolff e dagli addetti ai lavori, e quindi in questo momento ne ha vinte 3 su 3, ma non potrà vincerle tutte, qualcosa che andrà storto. E lì come reagirà Antonelli? Finirà in un vortice come quello che sta colpendo Russell, oppure riuscirà a venirne fuori? Sono punti interrogativi che su un giovane pilota in questo momento non hanno una risposta.
1: Vediamo a cosa succede alle spalle di Antonelli, perché le McLaren, come dicevi, sembrano tornate, quelle di un tempo. Poi c'è una Ferrari che ha portato degli sviluppi in Florida. Sono serviti a colmare il gap con le migliori, secondo te?
2: Ma vedendo i risultati delle qualifiche sembra di no, anzi la novità è stata la Red Bull con Verstappen che si è infilato in prima fila a fianco di Antonelli, quindi Leclerc finora si è qualificato quarto, qui si è qualificato terzo, quindi in qualche modo un piccolo passo avanti c'è stato, ma più che il passo avanti della Ferrari è sembrato forse un errore della McLaren che poteva piazzare più macchine là davanti, perché il problema grosso è stato in qualifica con Piastri che praticamente ha dormito. Adesso si parla di questo divario Ferrari, di questi famosi 30 cavalli in meno, che sono più il frutto della propaganda giornalistica che fa il tifo per la Ferrari, più che un problema tecnico reale, perché se la Ferrari è in crisi in rettilineo nei confronti di Mercedes e McLaren, beh, la Haas, che è una squadra secondaria con lo stesso motore in rettilineo, va più forte della Ferrari. Quindi c'è un problema di erogazione della potenza e di regolazione che ogni squadra decide di fare in maniera differente. Quindi una Ferrari in questo momento che, con l'errore di Leclerc, perché in fin dei conti nell'ultimo giro ha sprecato tutto, voleva tentare il colpaccio nei confronti di Piastri, risultato: è finito in testa a coda, è andato a sbattere contro il muro, ha rotto la sospensione ed è stato pure penalizzato perché ha tagliato parecchie curve. Beh, dal punto di vista psicologico qui è quello che Vasseur dice: abbiamo il potenziale ma non siamo riusciti a sfruttarlo, è la stessa cosa che sta dicendo da 2 anni a questa parte, quindi sembra di vedere un film già visto e spero proprio di sbagliarmi io stavolta.
0: Ecco, hai citato anche Verstappen appunto a livello di miglioramenti, ma l'olandese adesso parla ancora di ritiro anticipato dalla Formula 1 perché non si diverte più con questa macchina che sembra però tornata competitiva.
2: Beh, devo dire che domenica in gara si è divertito abbastanza, per cui escludo che decida di mollare, anche perché sta sondando il terreno per capire quali alternative alla Red Bull. Se la Red Bull continuerà a dargli una macchina competitiva, e non dimentichiamo che hanno un motore Ford che debuttava quest'anno, e se facciamo il confronto con altri motori che hanno debuttato vediamo che questi sono stati tra i migliori in assoluto. Prendiamo ad esempio Audi, che tra motori rotti, macchine squalificate e addirittura ritiri per problemi meccanici, insomma, i tedeschi non è che stiano facendo una bella figura. In questo momento Verstappen, se ha una macchina competitiva, lui di ritiro non ne parla assolutamente. E per quanto riguarda il futuro, da quello che mi risulta, ha già provato a sondare uno che cosa succede in Ferrari e due quale potrebbe essere la situazione in Mercedes, tre visto che Lambiase, il suo tecnico di pista, andrà in McLaren e visto mai che magari si liberi un posto anche da quelle parti. Quindi mi sembra più uno che è lì alla finestra a guardare cosa succede intorno piuttosto di uno che sta pensando di prendere il cane e andare ai giardinetti la domenica.
1: Paolo, un'ultima domanda riguardo il tributo fatto dalla Formula 1 ad Alex Zanardi a Miami. Lo stesso Antonelli ha dedicato la vittoria all'ex pilota scomparso nel fine di settimana. Ci puoi dare un'idea di quanto fosse ancora amato Zanardi nel paddock?
2: Beh, Zanardi ha rappresentato qualcosa di unico, direi, nel panorama sportivo, anche perché se andiamo ad analizzare la sua storia, tutto quello che gli è successo, potrebbe essere benissimo il protagonista di un film di successo. Ha vinto in Formula Kart, ovvero la serie americana, ha portato a casa due titoli, è diventato un'icona del mondo USA. E quindi proprio la prima gara che si disputa negli Stati Uniti, il tributo era doveroso. Io personalmente ho un ricordo molto molto stretto perché negli anni Ottanta, quando io iniziavo la mia carriera da giornalista, lui iniziava la sua carriera da pilota e mi ricordo che nei weekend di gara della Formula 3 italiana facevamo delle sfide. Ovvero facevamo le squadre, piloti, giornalisti e bisognava fare delle gincane sui rettilinei di partenza dei circuiti dove bisognava evitare i birilli. Ecco, tra me e lui facevamo a gara chi c'entrava più birilli, per cui alla fine tornava indietro con il go-kart pieno di birilli e mi diceva: "Ma come, non vince chi ne prende di più?". E poi lui ogni tanto faceva dei numeri incredibili. Mi ricordo una volta che l'avevo visto schiantarsi contro il muro, invece aveva ripreso la macchina e lui mi fa: "Ma sai, io faccio le zanardate, o faccio delle cose eccezionali, incredibili, o faccio degli errori", avevo usato un altro termine, tremendi. E quindi in base a questa zanardata, che era il suo marchio di fabbrica, riusciva sempre a fare qualcosa di incredibile ed eccezionale. Dopo l'incidente all'Austin, in cui aveva perso le gambe, la sua filosofia qual era? Beh, mi sono concentrato su quello che è rimasto, non su quello che ho perso. E da lì mi ricordo che 3 mesi dopo, quando il Motor Show di Bologna si presentò sulla sedia a rotelle e si alzò in piedi, beh, da Schumacher in poi che avevamo presenti lì, ci fu una commozione unica. Io ero seduto a fianco della moglie Daniela, guardai in faccia Daniela e dissi: "Ma mi sa che questo qui prima o dopo torna a correre". E Daniela mi guarda: "Ah, guarda, stai sbagliando di poco perché stai già facendo le prove a casa con la nostra macchina, sta vedendo come entrare e salire dalla macchina e che modifiche fare, per cui sono sicura che andrà avanti così". Quindi una sfida, il portare sempre se stesso oltre i limiti, capire quali erano i limiti in base alle circostanze. Sì, aveva perso le gambe, ma poi è diventato un grande, un olimpionico, un paraolimpionico che ha vinto delle medaglie, ha fatto Iron Man. Ma io addirittura me lo ricordo che a Monza aveva voluto provare una moto superbike e senza le gambe fu aiutato a salire in sella e beh, quando arrivò all'ultimo giro a Monza fece mica un'impennata di quelle e gli dici: "Ma te sei matto?". La risposta fu: "Beh, cosa vuoi, mica mi rompo le gambe". Ecco, per cui io Alex lo voglio ricordare così e penso che quello che ha fatto sia unico. Ma soprattutto quando io e lui facevamo, una volta gli ho detto: "Dai, facciamo una foto assieme", o vai che il protagonista sono io, sei mica te, eh? E gli dissi: "C'hai ragione, di fronte a te l'handicappato mi sento io". Ecco, questo era Alex.
1: Grazie, grazie Paolo Ciccarone anche per questo bel ricordo di Alex Zanardi.
2: Grazie a voi, buona serata.
1: Il ricordo, gli aneddoti di Paolo Ciccarone ci portano allora ad approfondire il lascito che va ben oltre lo sport di Alex Zanardi. Lo facciamo assieme a Fabrizio Macchi. Buonasera Fabrizio.
3: Buonasera, buonasera a tutti.
1: Già atleta paralimpico, Fabrizio, con Zanardi hai gareggiato e promosso proprio la vostra disciplina e il vostro sport.
3: Sì, noi ci siamo conosciuti tanti anni fa nel 2006 attraverso degli amici comuni, poi lui si è avvicinato al mondo paralimpico, insieme abbiamo fatto parecchie gare, non ovviamente nella stessa categoria perché lui correva in bike, io nelle bici, ma abbiamo condiviso il mio campionato del mondo, io il suo campionato del mondo, la sua Olimpiade, quindi è stato un percorso molto, molto emozionante che abbiamo vissuto insieme per tanti anni e poi c'è stata la logica conseguenza di far sì che queste performance e comunque la sua storia, la mia storia potesse essere di esempio per altre persone.
0: E con i giorni che passano c'è davvero un eco enorme che la morte di Zanardi ha avuto sulla stampa di mezzo mondo. In questo senso, ti hanno sorpreso tutte le testimonianze emozionate su di lui?
3: Ma sinceramente non più di tanto, perché lui è sempre stata una persona aperta, a cui le persone volevano un sacco di bene. Parliamo di un pilota di Formula 1, di macchine da velocità, e quindi come tale lui ha vissuto la vita a 300 all'ora, e anche su queste cose è andato 300 all'ora, quindi non mi ha stupito, perché ha fatto un sacco di cose importanti, è stato un esempio per tante persone, quindi sono molto felice che è stato ricordato per quello che lui è davvero.
1: E questo fa capire quanto la sua figura sia davvero stata di ispirazione per tante persone in una società che cerca proprio di cambiare la percezione e la cultura della disabilità, sei d'accordo?
3: Assolutamente sì. Guarda, noi abbiamo spesso detto che le persone in genere guardano sempre quello che l'altro non ha. Il fatto che non ha una gamba, che non ne aveva due, si focalizza su queste cose e mai sulle cose belle di quella persona che ha. Lui aveva delle braccia fantastiche, un cuore eccezionale, altri hanno gambe fantastiche o braccia fantastiche, quindi spesso noi ci focalizziamo su quello che le altre persone non hanno, ma in genere anche sulla bellezza, su altre cose, e non ci focalizziamo sulle cose più importanti che questa persona ha da esprimere.
0: Ecco, condividendo con lui ambienti, gare, lo spirito di quello sport paralimpico dove Zanardi era diventato un simbolo assoluto, cosa ti ha lasciato come atleta?

0: il volto che dava alla comunità olimpica, in che modo proprio il suo esempio ha cambiato l'approccio degli atleti, dei tecnici o delle istituzioni?
1: Ma io credo che sia stato proprio un esempio di voglia, di reazione. È stato un esempio magari per alcune persone che pensano che con una disabilità non si possa fare nulla, mentre dal punto di vista tecnico ci sono state introdotte delle innovazioni anche sulle bike che prima non esistevano, sulle biciclette già esistevano, ma sulle bike no. E quindi il suo modo ultra perfezionale, professionista, ha fatto sì che anche le bike adesso siano dei mezzi molto performanti.
2: E Zanardi era anche un grandissimo comunicatore, aveva questo umorismo contagioso che si percepiva anche dall'esterno. C'è magari un episodio, un momento che ricordi ancora con un sorriso?
1: Ma sì, io credo il suo primo mondiale vinto, che ci siamo abbracciati e poi mi ha detto mi tremano le gambe. E quindi questa cosa mi ha fatto sorridere, ovviamente.
0: Nel 2020 un altro incidente gravissimo lo aveva tolto dalla scena pubblica. Per chi lo ha conosciuto, questi ultimi anni di silenzio, come sono stati vissuti?
1: Con rispetto nei suoi confronti e nella famiglia.
0: Fabrizio, andiamo verso la conclusione di questa intervista. Guardando al futuro dello sport paralimpico, quali valori di Alex senti più urgenti da trasmettere alle nuove generazioni di atleti?
1: Che tutto è possibile, basta crederci, e gli obiettivi si possono centrare, i sogni si possono centrare, come detto, non è tanto il fisico, ma è la mente, a volte è il limite di tutta una serie di situazioni, quindi bisogna crederci e si può arrivare in alto.
0: Grazie Fabrizio Macchi per la tua partecipazione a tempi supplementari e buonasera.
1: Buona serata.
0: È tutto per questa edizione che al solito potete ritrovare tra poco sulle principali piattaforme audio, oltre che nel podcast e nel player RSI. Da Omar Mesciale Giordano De Lucia, l'augurio di una buona serata e tutto l'appuntamento è con tempi supplementari la settimana prossima. Buonasera.
3: Tempi supplementari.

In studio Elisa Fraccaroli. Sei persone sono rimaste ferite, almeno una delle quali in modo grave, nello schianto di un elicottero avvenuto a Mezzovico Vira verso le 17. Al momento non sono note le cause dell'incidente, così come le eventuali responsabilità. Importante il dispiegamento di soccorritori e forze dell'ordine, sull'incidente è stata avviata un'inchiesta. È salito ad almeno 2 morti e 10 di feriti, diversi dei quali gravi, il bilancio di un incidente avvenuto a Lipsia, nell'est della Germania, dove un'auto ha travolto un gruppo di persone nel centro della città. Arrestato il conducente, la cui posizione è al vaglio degli inquirenti, che al momento parlano solo di incidente stradale. Il presidente della Confederazione, Guy Parmelin, ha incontrato nelle scorse ore

0: La Presidente del Consiglio italiano Giorgia Meloni, a margine del vertice della Comunità Politica Europea di Erevan. Tra i temi affrontati, in particolare, le fatture mediche inviate alle vittime italiane dell'incendio di Capodanno a Cromontana, che avevano sollevato diverse critiche. Berna si assicurerà che alle vittime dell'incendio non venga richiesto un pagamento delle cure ospedaliere. Il consigliere federale Parmelin ha sottolineato come, sulla questione più in generale della fatturazione di prestazioni sanitarie tra stati, il governo sta cercando di fare chiarezza per evitare spiacevoli episodi simili in futuro. È più solida e stabile del passato la piazza finanziaria ticinese. I suoi protagonisti guardano al futuro con più ottimismo, anche grazie alla ristrutturazione avviata per far fronte alla crisi finanziaria e allo scambio automatico di informazioni con gli altri stati. Questo è il bilancio emerso nel corso della 106esima Assemblea Generale dell'Associazione Bancaria Ticinese, che si è tenuta oggi a Vezia. Associazione che riunisce a sud delle Alpi una quarantina di istituti e che si conferma essere la terza piazza finanziaria a livello svizzero dopo Zurigo e Ginevra. Causa da centinaia di milioni di franchi contro la banca cantonale Grigione, la sua controllata BZ Bank e gli organi attuali e passati della BZ Bank. Lo fa sapere la stessa banca cantonale in un comunicato. L'istituto non specifica i dettagli della vicenda, ma fa sapere che la causa è legata a un rapporto con un cliente, a un prodotto di investimento gestito dalla BZ Bank. L'autore della causa accusa gli istituti finanziari di violazione dei doveri. La banca cantonale però respinge le accuse. Domani in tutto il paese è previsto tempo in prevalenza nuvoloso con possibili precipitazioni sparse.
1: Eurovision Song Contest 2026. La RSI tifa con tutta la Svizzera per Veronica Fusaro. Alla radio, in diretta da Vienna, nel mattino di Rete 3 e nel pomeriggio di Rete 1. In TV sulla 1, le dirette alle 21, martedì 12, giovedì 14, sabato 16 maggio. Nel quotidiano, in prima ora, nel TG. Sul web, rsi.ch/musica. Il sito speciale, rsi.ch/Eurovision. I su Play RSI. Eurovision Song Contest 2026, dal 9 al 16 maggio, alla RSI. Non ti serve altro.
2: Radio Televisione Svizzera, Rete 1.
3: Legami.
4: Legami.
3: Legami.
4: Legami.
3: Intrecci di note.

Rescue Me di Fontella Bass è un grido potente del 1965, diventato un classico della soul music, un brano nato quasi per caso durante una pausa in studio a Chicago e trasformato in uno dei pezzi più intensi della Chess Records, la sua casa discografica. Una richiesta d'aiuto che arriva dritta, senza filtri. E da qui partiamo. Benvenuti a Legami, Intrecci di Note, con me, Patrizia Cavallin. La parola che ci accompagna oggi è save, salvare, o se vogliamo rescue, due modi diversi per dire tirami fuori da qui, da un amore complicato, da un momento difficile, da qualcosa che ci trattiene. E allora continuiamo a cercare tra le canzoni tutte le sfumature di questo bisogno di essere

Save a Prayer dei Duran Duran, un brano del 1982 che ha un'atmosfera sospesa, quasi cinematografica. Fu registrato durante le sessioni dell'album Rio e il videoclip venne girato nello Sri Lanka con immagini esotiche che hanno contribuito a renderlo ancora più iconico. Ma il cuore della canzone è tutto nel testo, non è una preghiera nel senso classico, è piuttosto un invito a vivere il momento, senza promesse, senza pensare al domani. Don't say a prayer for me now, save it till the morning after. Conserva quella preghiera, rimandala, perché stanotte conta solo quello che stiamo vivendo. Un modo diverso, quasi malinconico, di parlare di save, salvare, non come salvezza immediata, ma come qualcosa da tenere da parte, per dopo. E restando sulla parola save, con un significato più leggero, quasi iconico, lui è Stephen Bishop, cantautore raffinato degli anni 70, e questo è Save It For A Rainy Day, Stephen Bishop.

Set for a Rainy Day con Stephen Bishop, un piccolo gioiello del lontano 1977, tratto dall'album Careless. Stephen Bishop è uno di quei cantautori spesso dietro le quinte, ma con una scrittura finissima. Ha collaborato anche con artisti come Eric Clapton e Barbara Streisand. Il brano ha un tono leggero, quasi sorridente, ma il messaggio è molto chiaro. Quando le cose non vanno bene, quando arrivano discussioni o malinconie, forse è meglio rimandarle. Save it for a rainy day diventa così un invito a non rovinare il presente, a lasciare i momenti bui per un altro momento. E anche qui la parola save cambia sfumatura. Non è più salvare qualcuno, ma mettere da parte, custodire, save, persino un'emozione. E adesso la parola save torna ad essere salvezza vera, quella che passa dalla musica, dal ritmo, dall'energia della notte. Ci sono gli In Deep e questa è Last Night di Just Save My Life.

Last Night di Just Save My Life con gli In Deep, un classico del 1982 che arriva direttamente dalla scena dance di New York, un progetto che ha saputo trasformare una storia semplice in un inno generazionale. La curiosità è proprio nel titolo del brano: il DJ che salva la vita non è un eroe nel senso tradizionale, ma qualcuno che con la musica giusta al momento giusto riesce a cambiare l'umore, a ribaltare una notte partita male. E nel testo c'è tutta questa leggerezza, una delusione d'amore, la voglia di scappare, e poi la pista, la musica e tutto si trasforma. Qui la parola save torna forte, diretta, salvare davvero, anche solo per una notte, e la parola save diventa adesso tutta italiana. C'è Edoardo Bennato con Salviamo il Salvabile, brano contenuto nell'album I Buoni e Cattivi, anno 1974, uno dei dischi più rappresentativi della sua carriera. Dentro c'è già tutto il suo mondo, ironia, critica sociale e quello sguardo disincantato che invita, quando le cose non funzionano, a salvare almeno ciò che vale davvero.

video Kisses for Me con i Brotherhood of Man, il brano che vinse l'Eurovision Song Contest nel lontano 1976, regalando all'Inghilterra uno dei suoi successi più memorabili. E c'è una curiosità: all'inizio sembra una classica canzone d'amore tra due adulti, ma nel finale si scopre il dettaglio che cambia ogni cosa. Quel Save Your Kisses for Me è rivolto ad un bambino, è la voce di un padre che saluta il figlio prima di uscire di casa, un piccolo colpo di scena che ha reso questa canzone ancora più speciale, insieme alla sua melodia semplice e irresistibile. E anche qui la parola save assume un significato tenero: conservare, custodire qualcosa di prezioso, come un bacio. E adesso la parola save diventa urgenza, diventa tempo da fermare. C'è Eagle Eye Cherry e questa è Save Tonight.

Save Tonight con Eagle Eye Cherry, il brano che nel 1997 lo ha portato al successo internazionale, tratto dall'album Desireless. Figlio del trombettista jazz Don Cherry, Eagle Eye Cherry arriva da una famiglia di musicisti, ma sceglie una strada pop dal sapore acustico, semplice e diretto. La canzone racconta un momento preciso, due persone che sanno di doversi lasciare e allora cercano di trattenere il tempo, di salvare almeno quella ultima notte insieme. Save Tonight and Fight the Break of Dawn, salviamo questa notte prima che arrivi il giorno, e con lui la realtà. E qui la parola save diventa proprio questo: fermare qualcosa che sta per finire e tenerlo ancora un po' con sé. E adesso la parola save si riempie di energia e positività. C'è Whitney Houston con Love Will Save the Day.

Love We Save the Day con Whitney Houston, un'esplosione di energia uscita nel 1988 dall'album Whitney, uno dei momenti più forti della sua carriera. Dietro questo brano c'è la firma di Jelly Bean Benitez, produttore legato alla scena dance e già anche collaboratore di Madonna, che qui costruisce un suono brillante, pieno di ritmo e di ottimismo. Nonostante non sia uno dei suoi singoli più celebrati, è diventato negli anni un piccolo cult, soprattutto per chi ama il lato più dinamico e pop di Whitney. E nel testo c'è un messaggio semplice ma potente: quando tutto sembra complicarsi, quando le cose non funzionano, è l'amore in tutte le sue forme che può davvero salvarci. E qui la parola save torna luminosa, non un grido d'aiuto ma una certezza. E nel prossimo brano invece save, salvare, torna

Save Me di Dave Mason, un brano che porta con sé tutta la sensibilità di un artista nato musicalmente con i Traffic e poi capace di costruirsi un percorso solista più intimo e raffinato. La curiosità sta proprio nei dettagli. C'è anche Michael Jackson, non so se l'avete riconosciuto, una presenza che aggiunge un tocco speciale a questa canzone, e nel testo la richiesta è sincera, quasi sussurrata, non un grido disperato, ma il bisogno autentico di essere salvati, di trovare qualcuno che ci aiuti a ritrovare equilibrio. Qui Save diventa qualcosa di profondo, una mano tesa da afferrare al momento giusto. E la parola Save diventa confessione, qualcosa di profondo e personale. C'è Elton John e questa è Someone Saved My Life Too.

Save My Life Tonight di Elton John, uno dei brani più personali e intensi di questa sua carriera, pubblicato nel 1975. Qui Elton John racconta un episodio vero della sua vita, un momento in cui stava per sposarsi senza esserne davvero convinto, sentendosi intrappolato. A salvarlo fu Long John Baldry, amico e mentore, che lo spinse a non fare quel passo. Quel someone non è una figura astratta, ma una persona concreta, vera, che ha cambiato il corso della sua vita. E da una vita salvata torniamo ad un gesto semplice ma pieno di significato. Save the Last Dance for Me è una canzone che nasce da una storia vera. Doc Pomus, uno degli autori, la scrisse pensando al giorno del suo matrimonio, quando, costretto a restare seduto per via della sua malattia, guardava la moglie ballare con gli altri, chiedendole solo una cosa: conservare l'ultimo ballo per lui. E c'è Michael Bublé ad interpretare questa canzone, Save the Last Dance for Me.

The Best for Last di Vanessa Williams, un brano che ha una storia abbastanza curiosa. Fu scritta già negli anni Ottanta, ma rimase nel cassetto per anni perché è considerata troppo dolce, fuori moda rispetto ai suoni più moderni del periodo. Quando Vanessa Williams l'ha incisa all'inizio degli anni 90, invece, accadde la magia. La canzone conquistò il pubblico, diventando una delle ballate più amate del decennio e raggiungendo la vetta delle classifiche. E dentro c'è un messaggio universale: l'amore che arriva quando meno te lo aspetti, quasi in punta di piedi, ma resta, proprio come questo brano che ha saputo aspettare il suo momento per dare davvero il meglio di sé. E con tutte le sfumature della parola save, tra ciò che si salva, si protegge o si spera di non perdere, si chiude questa puntata di Legami Intrecci di Note insieme a me, Patrizia Cavallin. E adesso, se c'è qualcosa da salvare, è anche il tempo da dedicare alla buona compagnia. E allora lo affidiamo a Carla Neugauer con il suo Lunedì Notte. E noi ci salutiamo così, con chi chiede di essere salvato. Grazie e appuntamento alla prossima parola.

0: legami.
1: Legami.
0: Legami.
2: Legami.
0: Intrecci di note.
3: Prima di partire per un lungo viaggio,

In studio Elisa Fraccaroli. Era in fase di atterraggio l'elicottero che si è scantato al suolo a Mezzovico nel tardo pomeriggio. Lo comunica la polizia cantonale, stando alla quale il velivolo è precipitato da una ventina di metri. Nello schianto 6 persone sono rimaste ferite, una delle quali in modo grave. La sua vita è in pericolo. Sarà l'inchiesta coordinata dal Servizio Svizzero sulla Sicurezza, noto come SISI, a chiarire cause ed eventuali responsabilità di quanto accaduto. Per permettere l'intervento dei soccorsi, la circolazione stradale nei pressi del luogo dell'incidente è stata bloccata per diverse ore. È un 33enne tedesco l'uomo che a bordo di un'auto ha travolto un gruppo di persone nel centro di Lipsia, in Germania. Lo hanno reso noto le autorità locali che, su quanto accaduto, hanno avviato un'inchiesta. Il movente dell'uomo non è ancora noto. Per ora si registrano 2 persone morte e una ventina di altre sono rimaste ferite, alcune delle quali in modo grave. Resta alta la tensione tra Stati Uniti e Iran. Le trattative indirette tra i due paesi proseguono per cercare una via che porti alla fine del conflitto e alla riapertura del canale di Hormuz. Canale che nelle scorse ore ha visto il transito di alcune navi, stando a quanto dichiarato dall'amministrazione americana, che ha scoraggiato Teheran dall'attaccare le navi statunitensi. In caso contrario,

0: Ha ammonito Donald Trump, l'Iran sarà spazzato via. Nelle scorse ore, ricordiamo, la Casa Bianca ha annunciato l'avvio di un'operazione navale per permettere ai mercantili fermi da settimane nel braccio di mare di riprendere la navigazione. Una prova di forza contestata dal regime iraniano che ha minacciato di tornare a colpire e riprendere le ostilità. E rimaniamo in tema, visto che nei prossimi mesi il mercato del lavoro in Svizzera non dovrebbe risentire dell'aumento del prezzo dell'energia, in particolare petrolio e gas, a causa soprattutto della difficile situazione geopolitica internazionale. A sostenerlo è il Centro di Ricerche Congiunturali del Politecnico di Zurigo, secondo cui la maggioranza delle aziende interpellate non ha espresso preoccupazione, dichiarando invece di voler assumere personale nei mesi a venire. Tra i settori più dinamici, il commercio all'ingrosso e il settore della manifattura. Domani in tutto il paese è previsto tempo in prevalenza nuvoloso, con possibili precipitazioni sparse.
1: Hai messo le birre in frigo? Hai preparato le bandierine? Hai stampato il calendario e la lista delle qualifiche? Sei pronto per il nuovo capitolo, le nuove storie, le nuove emozioni. Manca solo una cosa per prepararsi alla Coppa del Mondo 2026. Mille storie mondiali. Ricordare, conoscere e raccontare il passato. Quello nato in Sud America quasi 100 anni fa è arrivato nel deserto, in stadi con l'aria condizionata. Mille storie mondiali. Di Stefano Ferrando e Fabrizio Gabrielli. Il modo migliore per prepararsi alla Coppa del Mondo 2026. Mille storie mondiali, da lunedì a venerdì alle 11:30.

Ed è nuovamente lunedì. Buonasera, bentornate e bentornati a Lunedì Notte. È un piacere ritrovarvi. Sono Carla Norgauer e, come voi, una piccola rivoluzionaria che vuole fermarsi in questi tempi frenetici a parlare, ad ascoltare, a chiacchierare con voi e sentire che cosa avete da raccontarci il lunedì notte. Questo è il vostro microfono, questa è la vostra trasmissione. È vero, ogni volta scegliamo un tema, o meglio, lo scelgo io e poi chiedo a voi di condividerlo con me allo 076 321 1113. Beh, qualcuno di voi è già arrivato da molto lontano per mandare semplicemente dei saluti che fanno sempre bene al cuore, e quindi grazie Curzio che ci scrive dal Wisconsin. Beh, il Wisconsin è decisamente lontano, lo sono gli Stati Uniti d'America, però la radio ci porta tutti vicini e quindi vorrei portare tutti voi qua nello studio 2 di Comano insieme a me. 076 321 1113. E vorrei parlare con voi questa sera di un fenomeno sempre più attuale, sempre più importante, sempre più di questi tempi, ma che però ha origini lontane. Siamo nati assieme, questo modo di dire, questo slogan di Andy Warhol e io. Era il 1968, Andy Warhol diceva: in futuro ciascuno avrà 15 minuti di fama. Questo lo scriveva lui, uno slogan che funzionerà e che tutti cercheranno poi nel tempo di metabolizzare a proprio vantaggio, facendo addirittura carte false pur di andare in televisione o oggi di apparire sui social e quindi raggiungere così il proprio agognato quarto d'ora di gloria. Voi lo fareste? Fareste qualunque cosa pur di diventare famosi anche solo per un quarto d'ora? 076 321 1113. Avete mai incontrato qualcuno di veramente famoso? E poi la fama cos'è davvero? La fama è essere visti o essere riconosciuti? Nei tempi moderni funziona ancora di più a quanto pare. Ci sono i social e i social stanno portando il livello di fama ad altri piani di questo incredibile grattacielo che è la scalata verso forse l'immortalità. E poi, se fossimo davvero famosi, cosa faremmo? Allora ne parliamo questa sera, dividiamo questo lunedì notte un po' in due momenti clou. La fama intesa come notorietà, in particolare sui social. Fra poco disturberemo a casa Michael Casanova, meglio nota come Bella Gianda, ma tutti lo conoscete comunque Michael. E poi più in generale comunque parleremo di giovani e di social, perché i social comunque non sono solo una questione di fama, è importante dirlo, non sono solo una questione di notorietà. Possiamo essere anche molto più onesti in fondo nei confronti dei social se li guardiamo con altri occhi, perché possono anche essere utili per capire un po' questo mondo, per capire le generazioni, per capire dove andremo, da dove arriviamo. Insomma, cerchiamo di vederlo attraverso due social intelligenti come quelli di Spam e Barnum. Ma la domanda per noi rivoluzionari di lunedì notte: perché la gente vuole essere famosa? Perché vogliamo essere famosi? Ve lo richiedo, voi lo vorreste? Vorreste essere famosi? E se sì, perché? È interessante, è un fenomeno che è diventato sempre più di attualità. Io, a dirvi la verità, non so bene cosa voglia dire, perché stiamo parlando dei famosi veri davvero. Non so, se penso a me, io ho incontrato il commissario Montalbano, Luca Zingaretti, ho incontrato il premio Nobel Renato Dulbecco, quelli sono dei livelli altissimi, ma a me piacciono anche tutti i meno famosi, ma a me, dir la verità, piacciono soprattutto i non famosi, quelli, i comuni mortali, un po' come voi, io, i rivoluzionari, quelli sono i miei preferiti, quelli che lunedì notte decidono di fermarsi ad ascoltare la radio e soprattutto parlare attraverso la radio. Se avete voglia di mandare anche un vocale WhatsApp, siete più che benvenute e benvenuti. 076 321 1113. Perché abbiamo questo bisogno di notorietà? Perché vogliamo essere famosi? E qua torniamo indietro fino agli anni Ottanta. Perché questa sera parleremo di fama, di social, anche attraverso la musica, come ci piace fare il lunedì notte.
torniamo agli anni Ottanta, vi dicevo, perché? Perché Fame è forse l'idea originale, ve lo ricordate? L'idea originale della fama, saranno famosi. Per chi è della mia generazione di sicuro si ricorda questa serie televisiva dove c'era questi ragazzi che facevano qualunque cosa, sacrifici, allenamenti, rinunce pur di emergere, di essere visti, di lasciare un segno, quindi di essere un po' salvati nel database del mondo, nel database dei ricordi delle persone, salvati un po' come la parola scelta questa sera nei legami della nostra Patrizia Cavallin. Volevano essere famosi e ricordati, quindi energia, ambizione, ma anche una certa pressione. Parliamone, non è sempre facile essere famosi. Fame, Irene Cara, torniamo al 1980.

Sintomatiche sono davvero le parole che ripete Irene Cara sul ritornello proprio finale, eh? Fame, la fama, voglio vivere per sempre, voglio che il mio nome venga ricordato. Quindi cos'è? Una ricerca di immortalità non fisica, ma come persona, come interiore? È difficile da valutare. Beh, Ore che ci scrive allo 076 321 1113, lei dice: ma io non saprei cosa risponderti. Se ho fame, inteso proprio come fame, la scrittura, la lettura precisa della parola fame in inglese, fame, per me è solo di cibo. Stop. È l'unica. L'unica fame che ha, che non è quella della notorietà, ma è quella di cibo. Beh, effettivamente su questo potremmo andare molto d'accordo, Ore. Però è un fenomeno interessante, è un fenomeno che ci sta coinvolgendo sempre di più, che coinvolge anche tanto i giovani, ma non solo loro, perché noi spesso volentieri diciamo i giovani vogliono stare sui social, i giovani vogliono essere su queste piattaforme, riconosciuti, diventare famosi, pensare che sia facile diventare famosi, che sia estremamente arricchente proprio a livello di pecunia, a livello di soldi, diventare famosi. Ma ci sono anche quelli della nostra generazione, se ci pensiamo, ci sono di fatto questi social un po' di più per noi boomer, ci sono i social per i giovani, ma siamo tutti un po' alla ricerca di quei 15 minuti di notorietà dei quali ci parlava Andy Warhol. Non lo so, beh, io forse non dovrei esprimermi visto che faccio questo lavoro e visto che ho trovato un lavoro che riesca a far sfogare il mio egocentrismo. Anche l'ego potrebbe essere un bel argomento per lunedì notte, magari ne parliamo volentieri assieme una volta. Perché anche lì, come in tutte le cose che stiamo affrontando assieme in queste serate radiofoniche, riusciamo a trovare un aspetto negativo ma anche un aspetto positivo. E questo secondo me lo riusciremo a trovare anche questa sera. Può esserci una notorietà, una voglia di esposizione che può diventare positiva se questo ci permette di raggiungere magari degli interessi importanti, degli interessi profondi. C'è anche quella negativa, non è evidente. Beh, a dir la verità, Oscar Wilde diceva che c'è una sola cosa al mondo peggiore di essere sulla bocca di tutti ed è di non essere sulla bocca di nessuno. Ma poi magari a qualcuno invece l'anonimato completo, il non aver bisogno. C'è qualcuno di voi che non ha mai pubblicato una foto su un social, che non ha mai cercato un like? Ebbene, questo è il momento. 076 321 1113. E io tra l'altro vi ringrazio anche molto semplicemente per i saluti che mandate, grazie Patrizia. Una splendida serata per me, il lunedì lo è sempre, perché sto con voi, con la voglia di raccontarci, con la voglia di chiedervi, di aiutarmi a capire un po' meglio come gira questo mondo. Come gira questo mondo anche attraverso i personaggi più famosi. I cantanti sono in quell'Olimpo, loro sono in quel limbo, che siano qui vicino in Italia, che siano lontani nel mondo, però è vero che quella è un'arte alla quale ci avviciniamo tutti, perché la musica, lo sappiamo, ci tiene molto vicini. Marco Mengoni è uno di quelli veramente molto famosi, ma che però in qualche modo riesce ancora a mantenere una sua privacy. Perché da qualche parte forse c'è un prezzo da pagare, ma adesso lo chiederemo al nostro primo ospite, Marco Mengoni, con Ariete, Due Nuvole.

0: Noi non saremo due eroi, noi saremo le nuvole. Lui non so se sia un eroe o meno, di sicuro se è una nuvola è una nuvola che ha una forma molto piacevole, positiva, solare, potrebbe avere la forma di un sorriso, secondo me. E lui è uno che a mio modo di vedere, e adesso lui lo negherà, appena lo mettiamo in onda lo negherà, sentite? Lui dirà no, non è vero, ma a mio modo di vedere lui è uno famoso. Io qualche giretto insieme ce l'ho fatto e vi garantisco che sì, che è famoso, che viene fermato ad ogni passo, da qualunque età, da qualunque provenienza. Lui, Bella Gianda, è veramente, secondo me, famoso. È vero?
1: Non è vero.
0: Lo sapevo.
1: Buonasera a tutti.
0: Buonasera Michael, benvenuto a Lunedì Notte.
1: Che bello, a me piacciono le trasmissioni serali perché sono calme, parlano veramente al cuore delle persone.
0: Vero? Tu hai mai fatto programmi in notturna, diciamo così?
1: No, purtroppo no, l'unica volta che ho avuto l'occasione era quando abbiamo fatto quel record mondiale che siamo stati in onda 100 ore, quindi anche inevitabilmente di notte, e le notti erano i momenti più belli,
0: sì,
1: radiofonicamente parlando.
0: Sì, guarda, io ho aspettato nell'ombra qualche anno, sostanzialmente ho aspettato che quella meraviglia di un collega, Roberto Rizzato, andasse in pensione giustamente per età maturata e mi sono annunciata per avere una serata dove posso fare un po' la rivoluzionaria. Quindi stasera sarai un po' rivoluzionario anche tu con noi. Ma dimmi la verità, cosa significa essere famosi?
1: Ma in realtà, cioè, essere famosi, ognuno è famoso nel suo piccolo, nel senso, tu prima parlavi, sentivo, di quelli famosi, quelli veri, cioè per esempio tu ai miei occhi sei famosissima. Quindi voglio dire, io quando ero piccolino sognavo di diventare il Matteo Pelli e la Carla Nurgauer
0: tutto insieme,
1: per cui tutte e due insieme, sì, esatto. Per cui è molto relativo come concetto.
0: Io hai ragione,
1: ho sempre avuto fin da bimbo questa scintilla dentro, questa vocazione del voler raggiungere quante più persone possibili, ma più che altro per riuscire a intercettare più persone rispetto a quello che magari era il mio messaggio, il mio entusiasmo, perché secondo me se tu fai un bel disegno, una bella canzone, un bel video, è importante, secondo me, che questo disegno, questo video, questa canzone venga visto, sentito da quante più persone possibile, esattamente come anche quello che stiamo facendo stasera noi in radio. È più bello e più motivante sapere che ci sono più persone ad ascoltare, e quindi è un po' questo il motore che mi ha spinto a cercare la popolarità, che però poi nel tempo ho scoperto essere, lo dico sempre, l'ho bramata, veramente l'ho sempre cercata, sia nel calcio prima, poi nella radio, poi adesso poi nei social, ma quando poi la raggiungi, non so se tu hai avuto la stessa sensazione, per me è stato un po' come un aprire un uovo di Pasqua vuoto. Cioè la popolarità fine a se stessa è vuota.
0: Ok.
1: Non ha nessun significato, ecco, non mi dà niente, non mi ha dato niente.
0: È molto
1: infatti
0: bello quello che stai dicendo. È molto bello quello che stai dicendo, Michael, perché di fatto anche lì deve restarti qualcosa in più, non deve essere la notorietà o la popolarità fine a se stessa, come hai detto tu. Ci deve essere del contenuto da qualche parte, ci deve essere della materia, ci deve essere la sorpresa dentro l'uovo di Pasqua.
1: Esatto, e la sorpresa deve essere soprattutto anche per te, nel senso che deve avere significato anche per il tuo percorso individuale. Non solo per gli altri, non solo per tutto quello che c'è attorno alla popolarità, quindi le persone a cui parli o ti riferisci, ma anche poi tutti gli intermediari che magari gestiscono questa popolarità. e tante volte quello che c'è nell'uovo, se c'è, sì, magari non, per te non ha significato e magari per tanti altri lo hanno, quindi tante volte vai in una direzione che non senti non essere più la tua, pian pianino andando sempre verso appunto il discorso della popolarità.
0: E certo, perché si cambia, si cresce, si evolve, o semplicemente si diventa anche altre persone, con le esperienze che si fanno nella vita in qualche modo ci plasmano, no? ci rendono diversi.
1: Sì, io nel mio piccolo lo sto proprio notando negli ultimi 2-3 anni, mi sono proprio accorto che per me non è, ho capito, anche perché io sono uno molto introspettivo, molto zen, che è molto sensibile, mi sono accorto che però per capirlo ho dovuto raggiungerla, non so come dire, se non la raggiungi non lo capisci. E quindi io ho assaggiato e quell'assaggio è stato un assaggio per me un po' amaro.
0: E questo adesso?
1: No, adesso io più cose sai e più hai il controllo della situazione. Io so che ovviamente ti dà qualcosa la popolarità inevitabilmente.
0: Certo.
1: Però se tu hai un tuo percorso di crescita proprio, adesso il termine forse è un po' forte, spirituale, cioè un tuo modo di cambiano anche le priorità quando tu cresci a livello di età. E sì, quindi magari se fino a 5 anni fa il Michael aveva come priorità di raggiungere quanti più bambini possibili, riuscire a portare un sorriso a tutti questi bambini, adesso in realtà non è più lì la mia priorità, ma ha lasciato spazio ad altre, ma perché vivi e perdi magari anche delle persone, capisci che magari perseguendo la popolarità magari non
0: perdi di vista le cose importanti,
1: capito, quelle cose lì, e mi sono accorto proprio di questa cosa, che
0: gli affetti, l'Italia,
1: per esempio, non ho pensato a tante cose che in realtà la vera felicità io ce l'avevo accanto, ma non te ne accorgi a volte.
0: E certo, ma sei preso anche un po' dalla frenesia, insomma. Noi abbiamo visto ma tantissime volte, li vediamo ancora adesso i video, quando tu arrivi in questi luoghi, in questi stadi o in questi centri commerciali, c'è veramente il delirio attorno a te, e quindi credo che magari finisci dentro un po' in questa impastatrice e non ti fermi a guardare veramente e a capire che non ti può bastare solo la notorietà, ci deve essere la famiglia, ci devono essere gli amici, ci deve essere anche un buon rapporto, come dicevi tu, con il tuo Michael, quindi l'importanza di non perderti.
1: Esatto, e poi ho capito, questa è una cosa che dico spesso anche ai ragazzi che incontro, che prima pensavo che popolarità e successo fossero la stessa cosa, invece sono due cose completamente diverse.
0: Perché?
1: Cioè, perché la popolarità è qualcosa, cioè è la gente che ti segue, che ti vuole bene, ma il successo non dipende da quante persone ti seguono, può essere anche un successo molto intimo, per esempio, non so, riuscire a finalmente fare quella scalata o quel percorso che non hai mai fatto, riuscire a strappare un sorriso al nonno che è sempre giù di morale, capito? Quello è il
0: successo.
1: Vero successo che tutti possono assaporare senza necessariamente avere folle che seguono questa persona. Quindi, è proprio una cosa di differente il successo, ed è secondo me importantissimo sottolinearlo, perché uno, soprattutto i ragazzi di oggi che cercano il consenso, like, followers, pensano che sia sinonimo di successo, in realtà quella è solo popolarità in a se stessa, che non ti dà nulla, ti dà zero.
0: E che non è immortale comunque, ma finisce prima o poi.
1: E appunto, appunto, in un mondo ancora così più veloce, magari rispetto a 20 anni fa, era un po' diverso, ma adesso tutti quanti abbiamo un megafono, tutti.
0: Sì.
1: vent'anni fa, magari tu puoi testimoniarlo, c'era la televisione, c'era la radio, però chi entrava in tele e in radio finiva lì, ed era anche forse chi ci finiva aveva veramente superato dei test e comunque delle selezioni. Invece adesso tutti hanno il megafono, e quindi in tutto questo rumore forse è ancora più difficile emergere, ed è per questo che prima dicevamo che la popolarità è ancora più effimera, perché
0: ha certo
1: ancora meno valore, perché è un rumore, c'è rumore ogni giorno, c'è un input nuovo, c'è un personaggio nuovo, c'è una tendenza, un trend che divampa e poi svanisce in un nanosecondo. Quindi oggi ancora di più, se qualcuno ottiene una popolarità, è ancora minor valore rispetto a 20 anni fa.
0: Perché adesso sembrerebbe apparentemente molto più facile. Però vorrei proprio sentire anche un po' questa, lo dicevamo, c'è anche un lato un po' negativo di tutta questa popolarità, perché ti propongo di ascoltare Giorgia e Giovanotti. Loro l'hanno decodificata evidentemente come una storia d'amore, l'hanno cantata, però Tu mi porti su e poi mi lasci cadere potrebbe anche essere una storia d'amore con la notorietà, volendo in fondo. Quindi ascoltiamola, ci pensiamo, e tu hai tempo per restare ancora con noi?
1: Ma certamente.
0: E allora, poi ne parleremo di questa notorietà che vi porta su e poi vi lascia cadere.

0: Tu mi porti su e poi mi lasci cadere. Questa è una storia d'amore, ma può essere anche il rischio della notorietà. E ne stiamo parlando questa sera con Michael Casanova, meglio noto come Bella Gianda, però per noi è Michael. Sostanzialmente tu per noi sei sempre solo Michael, giusto?
1: Sì, sì, alla fine anche quello, il discorso del nome d'arte. Io sono io, nel senso, poi ovvio, tutti noi abbiamo nella nostra vita diversi ruoli, per esempio, non so, se tu sei mamma, sei sì. moglie, sei collega, quindi abbiamo tante personalità. Io sono Bella Gianda, sono Michael, sono ex portiere, sono speaker radiofonico di Radio 3i.
0: Sei tante cose. Sì. Sei tante sì, cose. Sì, sì. A proposito,
1: l'altro giorno
0: dimmi.
1: C'è stata una domanda, mi ha fatto una domanda provocatoria che ancora adesso non so dare una risposta. Mi hanno chiesto: tu chi sei? Ma era diciamo con un obiettivo positivo. Tu chi sei? Senza dovermi rispondermi che ti chiami Michael.
0: No, dimmi. Che, definisciti.
1: Tu chi sei tu? Mm-hmm. Senza per forza dire quello che hai fatto, da dove arrivi, dove sei nato, cioè chi sei? Che cosa, non è facile dare una risposta, perché spesso ci si autodefinisce per quello che si è fatto o per dove si è nati.
0: Per il lavoro?
1: O per il lavoro, ma in realtà dovremmo anche chiederci chi siamo noi, come, cioè, siamo persone che ascoltano, che cercano di dare una mano al prossimo, sai, quelle domande qui, cioè,
0: che stanno bene.
1: Perdo anch'io in quei meandri di queste domande notturne.
0: Ma è vero, ma questa è molto bella, tra l'altro. Adesso penso che te la prenderò in prestito e poi però ti chiamerò a cercare di dare una risposta, perché è una bella domanda che potremmo fare anche ai nostri rivoluzionari, a voi che ci seguite dall'altra parte. Voi chi siete? Se è proprio bello, ma chi siete dentro? Questo è quello che dice Michael. Tu hai detto una bella cosa, che l'avere successo, l'essere famoso, non c'entra necessariamente o solamente con i mass media, quindi con il cinema, con la musica, con l'arte, con la politica, ma può essere fatto anche di azioni che tu compi ogni giorno. Allora io vorrei farvi sentire l'audio WhatsApp che ci ha mandato Albi. E Albi, lui è veramente un famoso a modo suo, ma proprio per la sua generosità e per la sua... Ve la faccio ascoltare, ve lo faccio dire da lui.
2: Sera, sono l'Albi. Io sono famoso negli ospedali praticamente del nord Italia, anche del Ticino, perché ho più di 150 donazioni di sangue, 2 di midollo osseo. Ho cominciato nel 1983 con macchinari allucinanti. In più, l'esperienza più bella è stata quando ho fatto l'Abio, mi sono iscritto, che è l'associazione dei bambini in ospedale, e lì facevo il clown per i bambini malati terminali, che è praticamente un'esperienza che consiglio a tutti. Ci vuole un po' di coraggio, perché magari di settimana in settimana, quando puoi andare, tante volte ritorni e non ci sono più i ragazzi che se ne sono andati in cielo, ecco. Però io sono famoso per quello, ma non volevo diventare famoso. È partito tutto nell'83, quando avevo 18 anni, mi sono buttato dentro negli ospedali e è andata così. Io sono famoso. Saluto.
0: E si sente tutta l'energia di Albi, Michael, però essere famosi, come dice lui, perché dai tanto, perché fai qualcosa, questa è una concretezza potente.
1: Certo, io l'ho sperimentato nel mio piccolo, infatti quando prima ti dicevo che cosa c'è nell'uovo che ho sempre sognato, e quello, diciamo, il premio che mi tornava sempre indietro era soprattutto quando i bambini mi scrivevano o mi chiedevano di partecipare. Mi è già capitato anche a me di partecipare anche a, purtroppo a feste o a, comunque momenti
0: in ospedale
1: di salute addirittura di bambini che hanno chiesto la mia presenza per vivere gli ultimi momenti, ecco. È lì che capisci il vero significato, o meglio, io ho capito il vero significato di quello che stavo andando a fare,
0: sì,
1: con Bella Gianda. Cioè è proprio lì che ti rendi conto del valore che hai creato e che quel valore dà significato a me e alle persone che hanno bisogno di me, perché come dicevo prima, oggi diventare popolari è abbastanza semplice, però non so come dire, è più facile, quindi chi lo diventa anche senza grande merito, non so come dirtelo.
0: Sì, non si capisce bene.
1: Sei seguito, ma non per delle doti davvero così importanti, cioè non è che hai scritto dei trattati, delle poesie, e quindi io mi sono sentito un po' così, perché ho detto, io faccio delle challenge sui social,
0: sì,
1: dove verifico
0: e verifichiamo,
1: sono delle cose molto leggere, intrattenimento, però e dentro di me mi sono sempre detto non hanno un valore, nel senso, dal punto di vista dell'obiettivo del dare al pubblico, non sono delle cose così grandi o importanti, sono molto leggere, sì, strappano magari un sorriso,
0: ma anche quello è importante,
1: certo, però poi il vero significato lo scopri quando questi bambini, parlo del mio target, ti danno così importanza che anche solo un tuo sorriso, una cartolina, un messaggio o una tua presenza loro riempie il cuore di gioia.
0: E questo è importante.
1: E quindi capisci che il tutto ha senso e ha significato.
0: Mm-hmm. Sì, lì è quando capisci, ecco perché lo stavo facendo, ecco perché,
1: esatto,
0: mi piaceva così tanto, ecco perché vorrei che,
1: esatto,
0: continuasse in questa direzione. Ma tu che consiglio daresti a un ragazzo che sogna la fama senza magari conoscere anche questi lati un po' più nebulosi, diciamo così?
1: Ma tornando al discorso, alla canzone di prima, tu mi porti su e poi mi lasci cadere, consiglierei di controllare bene, qualora arrivasse la popolarità, che quella popolarità sia stratificata in qualcosa di concreto, cioè chiedersi sempre perché ho questa popolarità.
0: Sì.
1: Che il grosso rischio, e questa è una frase che si sente spesso dire, che più in alto sali senza merito, più forte è il rumore poi quando ti lasci cadere, ti lasciano cadere, capito?
0: Sì.
1: Per cui è importante rendersi conto che la popolarità che puoi avere derivi da delle qualità che tu hai o delle caratteristiche che tu hai, e che quelle non ti abbandonano, non so come dire, e che la tua forza, ed è una cosa che io, su cui sto lavorando tantissimo, e torniamo sempre al discorso chi sei,
0: sì,
1: è la domanda chi sei tu, Michael, senza il pubblico? E fino a 5-6 anni fa, se mi facevi questa domanda senza il pubblico, era come se mi togliessi il fiato. Adesso invece, lavorando su me stesso, cioè anche senza il pubblico, io sono io, cioè.
0: Ma questa è una cosa che mi piacerebbe farti tornare lunedì notte a raccontare, perché tra l'altro vedo che il pubblico sta reagendo alla domanda tu chi sei, voi chi siete, l'abbiamo chiesto, e infatti c'è chi ci risponde sono me stessa, o addirittura chi dice e in più ci parlo anche da sola, da tanto che mi sento e mi considero, e questo è bellissimo. Però questo mi piacerebbe davvero, se hai voglia, Michael, che ci risentiamo più in là, perché secondo me è un bel tema da fare, da sviluppare. E poi non posso abusare oltre di te, anche perché adesso hai una certa età, lo sai? Dovresti andare a letto presto, ma non lo dico io, lo dice Matteo Pelli pubblicando sui suoi social, perché ci hanno mandato in copia la foto che ha pubblicato 13 ore fa. Matteo, dove ti fa gli auguri di buon compleanno, brother.
1: Sì, grazie mille per gli auguri.
0: E te li facciamo anche noi, allora. Te li facciamo e ti ringraziamo per queste, al di là degli stimoli che ci hai lasciato questa sera, che sono molto importanti, ma per aver condiviso con noi questa strada che stai intraprendendo, questa consapevolezza, questa voglia di capirti, questa voglia di sentirti, è molto bella. Stai iniziando un percorso di saggezza, ci piace molto. Sei molto lunedì notte, Michael Casanova.
1: No, ma infatti quando io sono in trasmissione al pomeriggio ogni tanto Danny mi prende in giro perché mi dice che assomiglio come si chiama già quel personaggio sulla Rai che ha i capelli lunghi e che si fa le domande, adesso mi sfugge il nome.
0: Ah, Marzullo?
1: Marzullo, esatto.
0: Gigi Marzullo, fatti una domanda e datti una risposta.
1: Esatto, lui mette la base di Gigi Marzullo, quella che fa ancora.
0: Sì, esatto, decrescenzo.
1: Perché entro
0: in quel mood.
1: Però mi sono piaciute questa tipologia di conversazione, ma anche con le persone dal vivo, nel senso non per forza diciamo tramite radio, ma anche magari in estate davanti a un falò o comunque in giardino. Mi piace, è ovvio che non puoi parlare con tutti di certi temi o di certi discorsi, però sai, è proprio vero che di notte dicono che ci sono le onde alfa,
0: sì,
1: quindi anche con l'inconscio, capito?
0: Ma soprattutto a lunedì notte invece è proprio il posto giusto. Lunedì notte proprio, sì, con il pubblico, con anche gli ospiti, la famiglia di Lunedì Notte che stasera si è allargata di un nuovo elemento che sei tu, è proprio il posto giusto. Quindi io ti ringrazio di cuore, ma ti do appuntamento a prestissimo, Michael Casanova. Buon compleanno e un abbraccio forte, grazie per essere stato Lunedì Notte.
1: Un abbraccio a te e buonanotte a tutti i radioascoltatori.
0: Grazie, restate con noi ancora fino a mezzanotte però, eh. Michael se ne va, ma tornerà. Grazie mille, Michael Casanova, ti vogliamo bene.
1: Ciao, ciao.

0: Buonasera, sono appena sceso sul furgone. Andiamo adesso, scarichiamo, ricarichiamo, ma siamo in buona compagnia. C'è Carletta con i suoi ospiti. Buonasera, saluti da Simone. Ciao, che piacere sentirti.
1: Ma il piacere è nostro, Simone. Grazie mille. Grazie, buon lavoro allora, a tutti voi che vi state mettendo in marcia magari in questi orari perché fate i lavori notturni. Ebbene, è volata questa prima ora con voi ancora una volta. È volata ed è stato davvero un piacere sentire Michael Casanova, che tra le altre cose lui ci ha ricordato di essere stato anche un portiere. Lui giocava per il Football Club Lugano e anche lì ha preso una decisione, ha cambiato vita a un certo punto, ha smesso. Sono domande che dobbiamo farci, noi chi siamo? Sono domande importanti, quindi forse la notorietà, come diceva lui, guardiamoci bene dentro, non è poi la cosa più importante. Ci può aiutare in tante cose, ma non deve diventare la cosa fondamentale. Beh, a me basta pensare a un personaggio che è piuttosto schivo, che non è un grande amante dei riflettori, non è un grande amante delle interviste, non è un grande amante delle telecamere, eppure in questo momento sta vivendo davvero altro che 15 minuti di notorietà, che è Mauro Lustrinelli. Mauro Lustrinelli in questo momento ha fatto vivere credo la leggenda in assoluto del TUN, che resterà scolpita negli anni, nei decenni, ma forse addirittura nei secoli, come diceva lui, ma soprattutto sta facendo vivere anche il nostro orgoglio di svizzeri italiani, perché le vendi nosse. Quindi a volte la notorietà può arrivare vostro malgrado. Beh, se decidete di allenare una squadra di calcio, sapete che prima o poi da qualche parte delle risposte dovremo darle, se saremo un po' sotto i riflettori. Però a volte funziona così, a volte la notorietà può arrivare d'improvviso.

sulla A2 Friburgo in direzione Berna tra Düdingen e Flammat, pericolo animali sulla strada. Ripetiamo, sulla A2 Friburgo in direzione di Berna, pericolo quindi tra Düdingen e Flammat, animali sulla strada. Siate prudenti, guidate con prudenza. E noi ci avviciniamo sempre di più alla chiusura di questa prima ora insieme, che è stata davvero molto interessante, molto profonda. Stanno arrivando anche i vostri messaggi. Vi ricordo che lo 076 321 1113 è a vostra disposizione. 076 321 1113. Questa sera stiamo parlando di notorietà, stiamo parlando di fama, stiamo parlando anche dei social. In particolare lo faremo nella seconda ora. Quindi diteci cosa ne pensate, come vi sentite anche nei confronti di questa fama che sembra effimera, che passa, va, arriva, che ci porta su e poi ci lascia cadere. Ma potete anche semplicemente scriverci per un saluto, 076 321 1113, come ha fatto Andrea. Grazie mille Andrea, che tra l'altro Andrea ci scrive dall'altra parte, è un milanese, ci scrive da Gaggiano. Grazie mille Andrea. Mentre invece se siete sulla strada in direzione di Friburgo, quindi se state andando Friburgo in direzione di Berna, siate prudenti, ci sono animali sulla strada, quindi guidate con prudenza, con calma. Appena ci sarà un aggiornamento ve lo faremo sapere. Quindi tra Düdingen e Flammat, quindi sulla A12 Friburgo in direzione Berna, siate prudenti. Noi ci ritroviamo dopo un po' di

0: Noi invece stiamo arrivando in direzione d'arrivo verso la chiusura della seconda ora. Per l'ultima ora insieme questa sera mi piacerebbe lanciarvi una domanda. Di fatto abbiamo parlato di notorietà, abbiamo parlato di fama, non vogliamo necessariamente essere famosi, ma per cosa vorremmo essere ricordati? Per cosa vorreste essere ricordati? 076 321 1113. Adesso io vi lascio tra le famose mani di Igor Gianola.
1: Rete 1.
0: Sono le 23.
2: In studio Elisa Fraccaroli. Era in fase di atterraggio l'elicottero che si è schiantato al suolo a Mezzovico nel tardo pomeriggio. Lo comunica la polizia cantonale, stando alla quale il velivolo è precipitato da una ventina di metri. Nello schianto 6 persone sono rimaste ferite, una delle quali in modo grave, la sua vita è in pericolo. Sarà l'inchiesta coordinata dal Servizio Svizzero sulla Sicurezza, noto come SISI, a chiarire cause ed eventuali responsabilità di quanto accaduto. Per permettere l'intervento dei soccorsi, la circolazione stradale nei pressi del luogo dell'incidente è stata bloccata per diverse ore. È un 33enne tedesco l'uomo che a bordo di un'auto ha travolto un gruppo di persone nel centro di Lipsia, in Germania. Lo hanno reso noto le autorità locali che su quanto accaduto hanno avviato un'inchiesta. Il movente dell'uomo non è ancora noto e per ora il bilancio è di 2 morti e di una ventina di feriti, alcuni dei quali in modo grave. Resta alta la tensione tra Stati Uniti e Iran. Le trattative indirette tra i due paesi proseguono per cercare una via che porti alla fine del conflitto e anche alla riapertura del canale di Hormuz, canale che nelle scorse ore ha visto il transito di alcune navi, stando a quanto dichiarato dall'amministrazione americana, che ha scoraggiato Teheran dall'attaccare le navi statunitensi. In caso contrario, ha ammonito Donald Trump, l'Iran sarà spazzato via. Nelle scorse ore, ricordiamo, la Casa Bianca ha annunciato l'avvio di un'operazione navale per permettere ai mercantili fermi da settimane di riprendere la navigazione. Una prova di forza contestata dal regime iraniano, che ha minacciato di tornare a colpire e riprendere le ostilità. Il mercato del lavoro in Svizzera non dovrebbe risentire dell'aumento del prezzo dell'energia, causato soprattutto dalla difficile situazione geopolitica internazionale. A sostenerlo è il Centro di Ricerche Congiunturali del Politecnico di Zurigo, secondo cui la maggioranza delle aziende interpellate non ha espresso preoccupazione, dichiarando invece di voler assumere personale nei mesi a venire. Tra i settori più dinamici, il commercio all'ingrosso e il settore della manifattura. Domani in tutto il paese previsto tempo in prevalenza nuvoloso, con possibili precipitazioni sparse.
3: Si fa così. L'unica energia a costo zero è quella che non usi. Risparmia l'acqua, controlla i consumi elettrici, guida in maniera ecologica, abbassa il riscaldamento. Trovi i consigli per spendere meno risparmiando energia su www.

0: Per me il successo è una malattia. Perché tutti desideriamo essere quella cosa lì e quando succede, succede velocemente, dalla sera alla mattina vogliamo sempre di più e ci rendiamo conto di tutto quello che abbiamo perduto dopo, quando sembra tutto irrecuperabile, ci rendiamo conto che forse la fama, la ricchezza non è il centro della vita, non è la felicità. Cos'è il successo per te?
1: Essere amata.
2: E apriamo la terza ed ultima ora di questo lunedì notte 4 maggio dedicato alla notorietà, al successo esagerato o troppo veloce sui social, e l'abbiamo fatto con una sorta di affermazioni piuttosto importanti e forti, due in particolare. Questo era un estratto da un podcast, quindi da un podcast di famosi, tra le altre cose. Si chiama One More Time ed è un podcast di Luca Casadei. Ospite in quell'occasione era Giulia De Lellis. Giulia De Lellis è un influencer, un personaggio televisivo, un'imprenditrice italiana, ha compiuto quest'anno 30 anni. Lei è diventata famosa 10 anni fa partecipando a Uomini e Donne, che è un programma, per chi segue i canali italiani, un programma su Canale 5, dove lei si è fatta conoscere quindi dal grande pubblico. Da lì poi ha costruito una forte presenza evidentemente sui social, come dicevamo, che sono un trampolino di lancio potentissimo, soprattutto su Instagram, ed è diventata quindi in pochissimo tempo una delle influencer italiane più seguite. Quindi lei è conosciuta perché ha partecipato a Uomini e Donne, poi è diventata famosa, quindi è andata al Grande Fratello VIP, poi ha fondato un brand di prodotti di bellezza, ha pubblicato libri autobiografici legati alla sua esperienza pubblica ma anche sentimentale, ed è spesso al centro dell'attenzione mediatica e quindi anche del gossip, sia per le sue relazioni sentimentali, sia magari proprio per il dibattito che oggi si sta facendo proprio attorno alle figure di questi influencer. Per alcuni simbolo di successo digitale, per altro esempio di fama costruita sui social. Insomma, in sintesi, Giulia De Lellis è una figura chiave della nuova celebrità italiana, del nuovo essere famosi. Nasce in televisione, si consolida online, dove evidentemente la vita privata, immagine e lavoro si intrecciano, quindi lei però alla fine di questa semplice, cioè all'inizio di questa semplice domanda di Luca Casadei, ci dice che per lei essere famosi è essere amati. Quindi questo ci riporta magari anche un po' al racconto di Peo, che ci parlava della perdita di suo fratello, dell'importanza di ricordarlo, dell'importanza di essere ricordati dalle persone che ci amano. E quindi potrebbe essere una bella risposta: essere famosi è essere amati. Luca Casadei invece, che è il detentore di questo podcast, è un imprenditore della comunicazione, un talent scout, quindi quelli che si definiscono dei podcaster. È noto soprattutto per essere l'ideatore e conduttore di questo One More Time, che è uno tra i più ascoltati in Italia del genere proprio di testimonianze, ma anche autobiografie, biografie. Lui lavora proprio sul confine tra la fama e la fragilità. Quindi in questo caso lui ha raccontato come il successo possa anche poi amplificare i problemi personali e come la visibilità non coincida necessariamente con la felicità, ma questo ce lo diceva anche in apertura di lunedì notte Michael Casanova. Lui addirittura l'ha definito una malattia. Quindi credo che questi siano un po' quasi due controsensi sui quali possiamo fermarci a riflettere. Che cos'è il successo? Che cos'è la notorietà? Da una parte è essere amati, ci dice Giulia, e dall'altro invece una malattia, ci dice Luca. Quindi sono effettivamente due affermazioni piuttosto potenti, piuttosto importanti. Voi cosa ne pensate? Ma soprattutto voi per cosa vorreste essere ricordati? 076 321 11 13.

Simply Red, Stars, stelle. Allora, per cosa vorreste essere ricordati? 076 321 1113. Possiamo essere ricordati anche per cose semplici, per esempio, come scrive Pitu, perché lui è un radioamatore e quello che cerca di fare è aiutare tanta gente a tirarsi un po' su come posso, lo faccio come posso. Quindi tra i radioamatori sicuramente di lui rimarrà il ricordo di una persona che cerca di portare allegria e serenità. Beh, questo piacerebbe anche a me, Pito, anche a me piacerebbe, a dirvi la verità, essere ricordata per questo, per aver magari portato un po' nelle vostre vite un po' di leggerezza. La mia scelta primaria di restare fedele sempre all'intrattenimento, dopo 33 anni sono ancora qua nel modo più semplice possibile, credo che sia proprio dovuta alla voglia, al bisogno di leggerezza in questo mondo che davvero ci fa molto preoccupare. È anche forse una forma un po' più facile, una scelta un po' facile la mia, potreste avere ragione, lasciare per esempio ai giornalisti dare le brutte notizie, riuscire a farci digerire, decodificare le brutte cose che accadono nel mondo. Non li invidio per niente, a dirvi la verità, non credo ne sarei capace. A me piace portare un po' di leggerezza, sì, è vero, credo che questo sia quello per il quale vorrei essere ricordata, e anche tanto affetto. A me piace dare affetto, mi piace amare. Spero che ci sia anche questo nei ricordi che lascio. Beh, di sicuro io non lascerò tanta traccia sui social, non sono molto brava. A volte mi impegno, a volte invece proprio lascio andare. Potrei fare di più, potrei sicuramente essere un po' più presente sui social, darmi da fare, insomma, in qualche modo, se voglio prima o poi diventare famosa. Sono 33 anni che ci provo, ma perché no? Non devo comunque disperare. Io continuo a sperarci che prima o poi diventerò famosa. No, battute a parte, quelli famosi veramente, beh, sono altri, sono quelli che i grandi veri famosi dei social, non ne abbiamo ancora parlato, quelli che creano identificazione proprio, quelli che dettano linguaggi, quelli che i giovani, e non solo i giovani, sentono proprio vicini, e poi magari non sono solo famosi ma lo diventano poi proprio restando sui social. Credo che uno fra tutti, e qui possiamo essere d'accordo, dalle mie ricerche è emerso il nome di Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo credo che sia l'esempio più evidente di fama globale che poi con il tempo si è trasformata e è diventata adesso effettivamente in una vera e propria potenza digitale. Lui non è diventato famoso grazie ai social, evidentemente lui era già, perché era già come campione assoluto portoghese e non solo, di calcio. Però lui ha imparato a usarli veramente bene, forse anche meglio di chiunque altro dei suoi diciamo simili, di altri calciatori, perché lui comunque che ha questa mania del controllo, i suoi profili sono iper controllati, sono sempre coerenti col suo stile di vita, quindi in primo piano c'è il corpo, c'è il successo, c'è la famiglia, c'è il lavoro, le cose che sono importanti sostanzialmente per Cristiano Ronaldo. Lui non mostra la fragilità, mostra molta disciplina, mostra il sacrificio per arrivare dove è arrivato, e quindi la vittoria che poi ne consegue se continuate a fare questo genere di sacrifici, ad applicare la disciplina alla vostra vita, rappresenta di fatto un'idea semplice e potente: se lavori abbastanza puoi diventare chi vuoi. È un modello abbastanza, cioè, che ispira, è aspirazionale come si suol dire, e quindi molti lo seguono, perché anche chi non segue il calcio, chi non è interessato al calcio, conosce il personaggio. Per i giovani decisamente lui è fonte di motivazione, però potrebbe essere anche fonte di pressione, nel senso che lui ha un corpo perfetto, lui è alla ricerca della perfezione continua, mostra il suo successo. Ma a volte lo sappiamo anche noi, ne abbiamo parlato diverse volte a lunedì notte, è anche importante mostrare l'errore, mostrare il dubbio, mostrare qualche fallimento, cose nelle quali non ce l'abbiamo fatta, non ci siamo riusciti. Ebbene, Cristiano Ronaldo, lui questo lo fa veramente poco. È anche vero che lui sui social non cerca i like, non ne ha bisogno, lui è talmente forte e conosciuto che non ha bisogno, però sta cercando di costruire un po' un'immagine forse del,
di un personaggio che sembra apparentemente, ma comincio a credere che lo sia davvero, invincibile, e quindi resta forse proprio uno dei personaggi più influenti anche fuori proprio dal campo di calcio, e a volte anche fuori dai social, e quindi è proprio uno che possiamo ritenere tra i grandi famosi sui social network. Lui lo sappiamo, lui è portoghese, e allora adesso io vi propongo di riascoltare il brano che ha vinto l'Eurovision Song Contest nel 2017, perché i tempi dell'Eurovision si stanno velocemente avvicinando, e questo brano proprio ha portato alla vittoria il Portogallo, ha portato alla vittoria la nazione del cuore di Cristiano Ronaldo. È Salvador Sobral che ci dice appunto amare per tutti e due, amare per tutti e due, che in portoghese è amar pelos dois.

Brano delicatissimo questo di Salvador Sobral, che vinse appunto l'Eurovision Song Contest del 2017. Quindi proprio un bello, delicato, leggero. Ci è piaciuto, ci è piaciuto. Allora, dicevamo che se Cristiano Ronaldo propone l'idea dell'invincibilità, c'è un'altra grande dei social, quindi un'altra veramente molto famosa e molto nota sui social, che è Taylor Swift. Taylor Swift invece va da tutta un'altra parte. Lei propone l'ideale della riconoscibilità emotiva, quindi lei proprio riesce ad essere oggi un influencer potentissimo, perché lei non usa solo i social per mostrarsi, ma per costruire proprio una relazione con i suoi fan. Quindi la sua forza a questo punto non è l'invincibilità come per Cristiano Ronaldo, ma riuscire a connettersi emotivamente con il pubblico, con il suo pubblico, soprattutto con i più giovani. Quindi lei ha proprio un linguaggio diretto, molto personale, racconta le sue cose, è spesso narrativo, lei proprio condivide le sue emozioni, condivide quello che succede nei retroscena dei suoi concerti o dei videoclip o della sua vita, insomma. E lei, a differenza di Cristiano Ronaldo, parla anche della sua fragilità, delle sue trasformazioni, quindi i social diventano una sorta di continuazione dei suoi brani musicali, dove lei mette già molto del suo, Quindi lei non usa i social per promuoversi, perché anche lei, come Cristiano Ronaldo, non ne ha molto bisogno. Però, per esempio, ha creato una comunità, quindi si chiamano Taylor Swift, si chiamano gli Swifties. Gli Swifties, quindi quelli che appartengono a Taylor Swift, e questa comunità evidentemente è molto coinvolta, è fedele, i fan si sentono visti, si sentono ascoltati, come tutte le comunità che vorremmo creare. Quindi poi lei crea la partecipazione proprio, non è un consumo passivo, ma è molto attivo, perché lei propone dei giochi, propone degli indizi, racconta storie, crea dei simboli che riconoscono soltanto loro che appartengono alla comunità, e quindi è importante. E soprattutto lei parla anche degli errori, delle delusioni, e mostra che ci si può rialzare, che si può veramente reinventarsi più volte. È talmente forte e potente anche sui social, non solo nel mercato discografico, da essere diventata un caso di studio. Sì, la stanno proprio, cioè lei è un caso di studio, perché ha questo controllo della propria immagine, del proprio lavoro, ha questo uso strategico dei social, dove riesce ad affermare anche la propria identità, e dimostra che la visibilità può essere gestita, non è subita, decide lei come vuole farsi vedere, da chi vuole farsi vedere, e quindi in contrapposizione un po' con Cristiano Ronaldo, lei è molto più personale, lei punta proprio di più sui sentimenti e sull'emotività, facendo vedere anche che non è perfetta. Insomma, è una sorta di anti-eroe, che è il brano che adesso vorrei proporvi di Taylor Swift, Anti-Hero. È molto esplicita, Lei qui parla di insicurezza, di autocritica, della paura di essere smascherata proprio dietro il successo. Taylor Swift, Anti-Hero.

Il mezzo più efficace di ottener fama è quello di far credere al mondo di essere già famoso. Leonardo da Vinci.

076 321 1113. Per voi rivoluzionari del lunedì notte, che alle corse, alle cose pompose, alle cose frenetiche preferite fermarvi, ascoltare la radio, chiacchierare con noi e dirci cosa ne pensate sui temi più diversi. Lo 076 321 1113 è il vostro numero di telefono. Io sono qui, da sola, nello studio 2 di Comano, che aspetto appunto anche i vostri saluti, nel senso che Simone ci scrive: saluta Pitu, con il quale abbiamo dialogato prima, il nostro radioamatore, abbiamo detto è Pito radioamatore, anche Simone è un radioamatore, voi siete veramente un popolo a sé, su di voi si potrebbe anche aprire un dibattito, perché siete veramente molto affascinanti, avete scelto questo modo un po' antico, quasi arcaico di comunicare, però piuttosto di nicchia, ma anche diretto, perché poi vi parlate fino in fondo e vi conoscete tutti tra di voi, perché Simo ci dice: il mio nominativo è IW1GLY e immagina, perché Simone immagina che il nominativo di Pitu possa essere HB9 puntini puntini puntini, quindi se volete io faccio volentieri da tramite, perché anche questo del radioamatore è una scelta di comunicazione molto diversa dal solito, piuttosto, ancora piuttosto comune alle nostre latitudini. Potremmo anche di questo parlarne una volta, perché è quello che si fa lunedì notte, si parla, cioè io parlo, voi mi scrivete e io cerco di dare voce a quello che mi scrivete. Giustamente Dorothy ci dice: preferisco Taylor Swift, non mi piace Cristiano Ronaldo. Abbiamo detto, una grossa differenza tra i due è che lui costruisce proprio questa immagine molto fisica, quasi di invincibilità, proprio anche sulla perfezione del suo corpo, sulla perfezione punto, mentre Taylor utilizza un modo completamente diverso, va agli antipodi, proprio all'opposto. Lei cerca di costruire una relazione con il proprio pubblico anche e soprattutto sulle sue debolezze, sui suoi fallimenti o sulle sue incertezze, perché no? Si può continuare ad essere famosi anche se a volte si sbaglia, o addirittura lo si può diventare anche di più proprio perché si è sbagliato, perché ci si riconosce. A volte scegliamo i personaggi da seguire in maniera stravagante, ma spesso e volentieri li seguiamo proprio perché ci parlano in maniera diretta, perché si rivolgono a noi, perché ci riconosciamo in loro, perché hanno le stesse debolezze. In Italia invece c'è un personaggio molto seguito, per venire un po' più vicino a noi, le nostre attitudini, che io ancora non seguo, ma mi sono promessa di ritagliarmi un po' di tempo prossimamente, perché voglio capire il perché di questo suo grande successo, ma diverse persone me ne hanno già parlato. La mia amica Evelyn, per esempio, mi ha raccontato di Elisa True Crime. Elisa True Crime è proprio una delle figure più seguite in Italia nel racconto del true crime, quindi dei crimini veri, quelli veramente successi, che anche lì vorrei capire come mai questo genere di programmi televisivi o di podcast, ma anche di notizie, di libri, stia riscuotendo così tanto successo. Sono proprio dei crimini realmente successi, che poi siano stati risolti o meno, che sia stato più o meno trovato il colpevole, hanno veramente un fascino molto forte sul pubblico, quindi anche sui social. Lei va molto bene anche su YouTube ed è diventata famosa non perché spettacolarizza il crimine come fanno magari certe trasmissioni televisive, ma per come lo racconta. Lei ha un racconto calmo, ordinato, non è mai urlato, appunto, è un linguaggio quindi accessibile, vicino a tutti, parla in modo semplice ma soprattutto molto rispettoso delle vittime. Lei presta grande attenzione ai fatti, alle fonti, al contesto umano, non ha una ricerca di shock, quindi non vuole essere sensazionalista, come si suol dire, e quindi usa i social proprio come degli spazi di racconto e non come dei palcoscenici per se stessa, quindi non è lei che si mette in prima persona, però è vero che è riconosciuta come autorevole. La sua autorevolezza nasce proprio dalla coerenza e dalla continuità, perché ha un suo stile che resta sempre lo stesso, quindi il pubblico ha imparato a conoscere, il pubblico si fida di lei, non la segue solo per intrattenersi ma anche per capire, per informarsi, quindi lei è proprio un esempio, se possiamo dire, piuttosto etico del racconto, sì, perché lei mostra che
che comunque chi comunica con i giovani ha anche una responsabilità culturale, anzi ha decisamente una responsabilità culturale. Quindi lei è diventata famosa perché tratta proprio i social come luogo di attenzione. Per lei sono una vera e propria piattaforma, proprio dove posizionarsi e poi raccontare, quindi è molto credibile, piace soprattutto ai giovani, ma adesso andremo a scoprirla anche noi. Ma è vero che potrebbe essere interessante anche scoprire come mai e perché proprio questo genere sociale quasi, questa scelta di parlare di crimini realmente accaduti, quindi di crimini veri, stia diventando così potente e stia diventando così di moda. Le trasmissioni che se ne occupano fanno altissimi indici d'ascolto, il pubblico sembra molto attratto da queste storie che sono proprio di vita reale, e potrebbe essere interessante capire come mai ce ne interessiamo così tanto, come mai quindi non un personaggio diventato famoso, ma delle storie realmente accadute che hanno per di più poi un epilogo triste e doloroso, siano diventate così famose, siano così note. Quindi anche questo potrebbe essere un altro spunto, è un argomento interessante, perché ce ne interessiamo. Voi continuate a scriverci allo 076 321 1113, perché vorreste essere ricordati, per cosa vorreste essere ricordati, anche se la fama non vi interessa, se non vi interessa essere sotto le luci dei riflettori, può essere davvero interessante capire che cosa ci unisce, che cosa ci accomuna, in cosa ci somigliamo, magari ci differenziamo, perché anche quello è importante, ricordandoci, come l'abbiamo fatto sin dall'inizio di questo lunedì notte, che la notorietà ha una doppia faccia, come tutte le cose, c'è sempre l'altro lato della medaglia, l'altro volto della luna, e la notorietà a volte può essere estremamente pesante da gestire. Ne sa qualcosa Britney Spears, che sta passando tutta la vita non ad essere così tanto fortunata come racconta in questa canzone, ma a dover lottare per poterlo essere.

seguire quindi personaggi famosi sui social, la notorietà che poi ti porta anche ad alimentare la tua persona, la tua figura, il tuo personaggio, ma anche ad alimentare interessi comuni, perché quello che voi ci state scrivendo, 076 321 1113, chi seguite voi sui social? Personaggi non necessariamente famosissimi, però magari scrittori, come ci dite, artisti, musicisti o influencer, effettivamente, quindi dei personaggi veri e propri che però parlano di libri, di manga, di arte, di storia, di filosofia, di film, di serie TV, di anime, ma anche di horror, di paranormali, di videogiochi, insomma, ce n'è per tutti i gusti, ma questa è la cosa importante, riuscire a trovare i nostri interessi, riuscire a fare in modo di essere noi a gestire, a usare questi social a nostro piacimento e non il contrario, e non a essere usati noi dai social. Quindi mantenere un po' la giusta distanza, come fate voi che ci state scrivendo. Quindi è chiaro che i social media amplificano tutto, amplificano anche la notorietà, anche i personaggi. Poi però c'è anche l'altro aspetto, quello più negativo, quello più difficile. C'è anche tutta una parte dei social, soprattutto per i personaggi famosi, che può diventare molto impegnativo da gestire. Lo stesso Jonathan Swift diceva che le critiche sono la tassa che un uomo paga al pubblico per essere famoso. È chiaro che poi quando si è sui social ci si sente, alcuni si sentono liberi poi di criticare, di giudicare, di definire chi sono questi personaggi famosi senza magari nemmeno conoscerli. Immagino che molti di voi abbiano personaggi famosi che non sopportano senza averci mai bevuto un caffè assieme, senza sapere chi siano veramente. È chiaro, per tornare a una puntata che abbiamo fatto qualche lunedì fa, questi sono i nostri pregiudizi, sbagliati, ma ci caschiamo. E infatti Erika Jong diceva che avere fama significa che milioni di persone hanno un'idea sbagliata di chi tu sia, cioè hanno solo quell'idea di chi tu sia. E forse, come dicevamo questa sera, l'autenticità, che sta diventando una parola importante, sempre più importante di questi tempi, sui social paga tantissimo, perché a questo punto la gente non si fa più un'idea di te, ma riesce a conoscerti per chi sei veramente. E non è che tu debba avere una vita straordinaria ad ogni costo, non è che tu debba vivere avventure tutti i giorni, ma magari trovare quel canale di condivisione, quel canale in comune, come hanno i radioamatori o come hanno gli appassionati di manga, gli appassionati di film horror, gli appassionati del paranormale. Quindi ritrovarsi in un terreno comune, in una sorta di comunità che ci fa sentire di appartenere a persone con i nostri stessi interessi. E quindi va bene se i social media in quel modo ci portano a essere più vicini, senza però mai dimenticare che stare seduti, come diceva Michael Casanova, attorno ad un tavolo con degli amici a parlare del mondo e a metterlo a posto è tanta roba. Ma in ogni caso, anche i social media, io direi, che male c'è? Che c'è di male?

Una celebrità è una qualsiasi star della televisione o del cinema o dei social, possiamo aggiungere noi, che trascorre più di 2 ore al giorno a sistemarsi i capelli. L'attore Steve Martin.

Beh, potremmo fare anche come The Weeknd o i Daft Punk, che ci hanno proposto questo bel brano del 2016. Perché? Perché loro di fatto si nascondono, tra virgolette, dietro questi pseudonimi, quindi questi nomi d'arte, per cercare magari di mantenere la notorietà da una parte e la vita normale dall'altra, insomma. Infatti The Weeknd, lui è un rapper canadese che vive nello stato dell'Ontario di origini etiope, e il suo vero nome è Abel Makonnen Tesfaye, però effettivamente muovendosi con questo nome d'arte riesce magari in qualche modo a mantenere un po' più le distanze. Io non ho portato questa sera un libro come consuetudine, ma ho portato una scrittrice italiana che direi sul tema della fama, in particolare della fama sui social media, è piuttosto inviperita, e quindi vi saluto con una conclusione, giudicate voi. Loredana Lipperini scrive: «I morti di fama. Benvenuti nella nuova rete, il tendone da circo sotto il quale folle oceaniche si creano un'identità e fanno di loro stesse un prodotto da promuovere, un marchio. Benvenuti dove miliardi di utenti documentano, condividono, amplificano e pubblicizzano ogni istante della loro vita e delle loro attività, dove si alleano con altri marchi simili e alimentano la loro micronotorietà attraverso blog, Facebook, Twitter e decine di piattaforme e applicazioni, sfruttando l'approvazione d'impulso tipica dei social network, e dove rischiano di trasformarsi in ridicoli fenomeni da baraccone, condannati a venire presto dimenticati». Ebbene, questo potrà farci riflettere sulla notorietà che a quanto pare alle nostre latitudini è molto poco importante o molto poco sentita. Pensate che noi questa sera a supporto tecnico c'era con noi Igor Gianola. Igor Gianola è uno dei chitarristi più forti e famosi della Svizzera, che però vive una notorietà a misura d'uomo, e questo lo fa sentire ancora bene. E allora forse questa che dovremmo trovare, un giusto equilibrio tra il non essere dimenticati, l'essere ricordati, però a misura d'uomo o a misura di donna. Quindi restiamo umili. Questo potrebbe essere un vero modo per diventare famosi. Grazie per essere stati lunedì notte. Buonanotte, vi voglio bene.

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 1, è mezzanotte. Il radiogiornale.
1: Buonasera da Elisa Fraccaroli. 6 feriti, uno dei quali grave, è il bilancio dello schianto di un elicottero in fase di atterraggio a Mezzovico Vira. Al via un'inchiesta del Sisi per determinare le cause e responsabilità. Chi pagherà le cure degli ustionati dell'incendio di Capodanno a Grand-Montana? Incontro tra il presidente della Confederazione Parmelin e la premier italiana Meloni a margine del vertice della Comunità Politica Europea in Armenia. Sempre alta la tensione tra Stati Uniti e Iran per il controllo dello stretto di Hormuz. Nella guerra russo-ucraina invece si profila una possibile tregua annunciata da Mosca. Condizionale ed obbligo visto che Kiev si è detta d'accordo solo sul principio. Auto sulla folla a Lipsia in Germania, 2 morti e una 20 di feriti, diversi dei quali gravi. Arrestato il conducente, un 33enne tedesco. Al momento è escluso l'atto terroristico. In primo piano questa sera l'incidente aereo avvenuto a Mezzovico ieri nel tardo pomeriggio, dove un elicottero di una ditta privata è precipitato. 6 i feriti ricoverati in ospedale, i dettagli con Alessandro Broggini.
2: Il velivolo è caduto a 4-5 metri da dove solitamente atterrano gli elicotteri dietro la zona industriale, poco sotto il nucleo di Vira. Accidentato, ma abitacolo, pale e coda apparentemente integri. Era di ritorno da un'alpe sui monti sopra il paese. Testimoni l'hanno osservato scendere e fare una lunga virata a 45 gradi. Poi l'incidente in fase di atterraggio. L'elicottero, di proprietà di una ditta che svolge questo tipo di attività quotidianamente, è precipitato da un'altezza di 20 metri. 6 gli occupanti, pilota compresi, tra loro c'erano anche 2 ragazzi, tutti trasportati in ospedale, 2 con altrettanti elicotteri della Rega. Uno è stato ricoverato oltre Gottardo con ferite gravi e la sua vita è in pericolo, secondo quanto riferito dalla polizia cantonale, e per il quale ci sono volute quasi 2 ore per prepararlo al trasporto in elicottero. Imponente il numero di uomini e mezzi di soccorso ai quali si sono aggiunti gli inquirenti. L'inchiesta, come è d'obbligo in questi casi, è coordinata dal Ministero Pubblico della Confederazione dal Sisi, il servizio d'inchiesta svizzero sulla sicurezza, in collaborazione con le autorità cantonali.
1: Dissipare i malintesi e approfondire la possibilità di cambiare eccezionalmente le regole europee a proposito della fatturazione delle prestazioni ospedaliere. È in sintesi l'esito dell'incontro fra il presidente della Confederazione Guy Parmelin e la premier italiana Giorgia Meloni a Yerevan in Armenia, a margine dell'ottavo vertice della Comunità Politica Europea, al centro del quale c'erano le polemiche fra i due paesi sorte dopo la tragedia di Grand-Montana. Il contributo è di Nicola Lund.
3: I toni si erano fatti aspri in più occasioni, l'ultima delle quali pochi giorni fa, quando ai familiari di alcune vittime italiane è stata recapitata a casa la copia delle fatture delle cure mediche fornite dagli ospedali svizzeri.
4: Je crois que le message c'était aussi de dissiper certains malentendus.
3: Per Parmelin l'incontro con la premier Meloni è stata l'occasione per spazzare via i malintesi.

0: mesi e per ribadire che la Svizzera non invierà più alcuna fattura alle famiglie delle vittime e che i feriti e le loro famiglie non dovranno pagare le spese legate alle cure resesi necessarie dopo l'incendio al bar Le Constellation, spese che verranno assunte o dal servizio per l'aiuto alle vittime di reato o coperte dalle assicurazioni. Da Yerevan è emerso anche altro.
1: J'ai aussi précisé que nos services allaient rester en contact pour voir comment la suite des opérations allait se faire, puisqu'il y a une volonté de changer l'application du règlement tel qu'il existe aujourd'hui au niveau européen.
0: Per Parmelin c'è la volontà di modificare il regolamento attualmente in vigore a livello europeo, quello che in sintesi prevede che le cure in Svizzera di un cittadino italiano sono a carico dell'Italia e del Servizio Sanitario Nazionale, mentre quelle di un cittadino svizzero all'ospedale Niguarda di Milano sono invece assunte dalla Svizzera e nella fattispecie dalle casse malattia. La questione sarà approfondita in Consiglio federale. Intanto, nelle prossime ore, lo stesso Parmelin farà tappa a Roma, dove incontrerà il ministro degli esteri Tajani e il presidente della Repubblica Mattarella.
2: Un aggiornamento ora sul fronte delle tensioni in Medio Oriente. All'indomani dell'annuncio del presidente statunitense Donald Trump di lanciare il progetto Libertà, ovvero il piano per soccorrere e guidare le navi fuori dallo stretto di Hormuz, due imbarcazioni sarebbero riuscite ad attraversare con successo il canale. Canale il cui controllo è al centro di un braccio di ferro tra Washington e Teheran. Una navigazione di fatto bloccata sia dall'Iran sia dagli Stati Uniti. Il punto con Sofia Stroppini.
3: Che cosa stia succedendo esattamente nello stretto di Hormuz non lo sappiamo. Il comando centrale degli Stati Uniti ha dichiarato che due navi battenti bandiera statunitense hanno attraversato lo stretto, ma la notizia al momento non trova conferma sul sito Marine Traffic e le incognite sono ancora molte. Sempre il comando centrale degli Stati Uniti ha anche smentito che una nave militare statunitense sia stata colpita dall'Iran con dei missili perché è troppo vicina allo stretto di Hormuz. La notizia, diffusa dai media iraniani, è stata poi in parte ridimensionata dall'esercito iraniano. La situazione rimane quindi molto incerta e se anche il passaggio delle navi statunitensi venisse ufficialmente confermato, ciò non significa che lo stretto venga automaticamente riaperto. Un'altra notizia riguarda un'esplosione e un incendio che si sono verificati su una nave ancorata all'interno dello stretto di Hormuz. L'imbarcazione è gestita da una compagnia di navigazione sudcoreana, a darne notizia è stato il ministro degli esteri del paese. L'unica certezza è che le notizie di oggi non hanno influenzato il prezzo del petrolio, che per tutta la giornata si è aggirato attorno ai $110 al barile.
2: L'esercito russo ha annunciato una tregua nella guerra contro l'Ucraina per l'8 e il 9 maggio, in occasione per l'anniversario della resa dei nazisti nella Seconda Guerra Mondiale. Dal canto suo, Kiev conferma la volontà di voler fermare i combattimenti, chiedendo di anticipare le date del cessate il fuoco per dare spazio alla diplomazia e intavolare trattative di pace. Il Ministero della Difesa di Mosca ha affermato che la Russia riprenderà a colpire con attacchi massicci Kiev qualora il cessate il fuoco temporaneo dovesse essere violato. Ha provocato molta paura e sconcerto in Germania il gesto folle di un uomo che a bordo di un'auto si è lanciato ad alta velocità sulla folla a Lipsia. In manette è finito un 33enne tedesco, le cui motivazioni sono ora al vaglio degli inquirenti. Ci dice di più da Berlino Walter Raue.
4: 33 anni, nazionalità tedesca, nato e cresciuto a Lipsia, dove era già noto alla polizia per via dei suoi disturbi psichici. È questo l'identikit dell'uomo che ieri pomeriggio si è lanciato a bordo della sua auto contro i numerosi passanti che quell'ora gremivano l'isola pedonale nel centro della città. L'uomo ha percorso ad alta velocità la Grimmische Straße, travolgendo una ventina di persone, due delle quali sono morte ancora sul posto. Un bilancio pesante che sarebbe potuto risultare però ancora peggiore se dopo 500 metri l'uomo non avesse terminato la sua folle corsa, lasciandosi arrestare dalla polizia senza porre alcuna resistenza. Secondo gli inquirenti, l'uomo avrebbe agito in modo intenzionale per motivi ancora da accertare, ma sembra esclusa, almeno per il momento, una matrice terroristica a sfondo politico o religioso. L'episodio ha scosso l'opinione pubblica tedesca, risvegliando traumatici ricordi di attentati analoghi avvenuti in passato, ad esempio ai mercatini di Natale di Berlino e Magdeburgo. E ancora una volta divampano le polemiche sulle misure di sicurezza insufficienti per prevenire episodi di questo tipo.
2: Per la cronaca regionale, a Lugano è stato inaugurato il nuovo cardiocentro dopo i lavori iniziati nel 2022 che hanno alzato di 3 piani la struttura già esistente e che permetteranno di ampliare e concentrare in un unico luogo l'offerta sanitaria. Umberto Gatti.
5: Il cardiocentro si fa più grande con 3 nuovi piani che, oltre alla novità architettonica, rappresentano un primo passo verso il prossimo futuro, cioè racchiudere sotto un unico tetto chirurgia toracica, chirurgia vascolare e angiologia, specializzazioni che invece prima erano in sedi diverse dell'ente ospedaliero cantonale. Il direttore dell'Istituto Cardiocentro Ticino, Massimo Manzerra.
6: Abbiamo fisicamente 3 piani in più per accogliere i pazienti, per la degenza, anche un nuovo ristorante, però chiaramente questo non è solo un ampliamento edilizio, se vogliamo, ma è anche la svolta per la crescita del cardiocentro Ticino, che non sarà più l'ospedale solo del cuore, come è conosciuto da 27 anni, e questo tale rimarrà, bensì è proprio una prospettiva per poter diventare l'ospedale cuore, vasi e polmoni, quindi concentrare qui tutte queste specializzazioni che fanno parte di un unico distretto del nostro corpo umano e che sicuramente beneficeranno di poter essere prese a carico in un unico posto altamente specializzato.
5: Nuova visione e nuovo slancio che sembrano ormai aver messo definitivamente da parte le polemiche di qualche anno fa in merito all'integrazione del cardiocentro nell'ente ospedaliero cantonale.
2: È più solida e stabile del passato la piazza finanziaria ticinese, i cui protagonisti guardano al futuro con più ottimismo, anche grazie alla ristrutturazione avviata per far fronte alla crisi finanziaria e allo scambio automatico di informazioni con gli altri stati. Questo, in sintesi, è il bilancio emerso nel corso della 106esima Assemblea Generale dell'Associazione Bancaria Ticinese, che si è tenuta in serata a Vezia. Associazione che riunisce a sud delle Alpi una 40 di istituti e che si conferma essere la 3ª piazza finanziaria a livello federale dopo Zurigo e Ginevra. Le crisi internazionali hanno avuto il pregio di rafforzare l'immagine di Porto Sicuro, la realtà bancaria ticinese, non solo per i capitali stranieri, ha sottolineato Alberto Petruzzella, presidente dell'ABT, in apertura dei lavori. A sollevare preoccupazione è la possibile evoluzione negativa delle finanze cantonali, che potrebbe portare ad un aumento della pressione fiscale, con effetti sull'attività e attrattività economica della regione. E ora spazio alle notizie sportive.
7: È serata di Champions League, ben ritrovati da Lorenzo Boscolo. Conosceremo la prima finalista della finale del 30 Budapest di Champions League. Nel ritorno, infatti, della prima delle due semifinali duelleranno in serata Arsenal ed Atletico Madrid, che 6 giorni or sono alla Metropolitano si erano lasciate sull'1-1 frutto di 2 rigori trasformati. Inglesi galvanizzati forse anche dalla 3-3 in Premier League tra Everton e Manchester City, che permette ai Gunners in vetta una margine di 5 punti con una partita giocata in più. Si è chiusa intanto la 35esima giornata di Serie A, che ha sentenziato la conquista dello scudetto dell'Inter. Ieri intanto la Cremonese è stata battuta 2-1 dalla Lazio. La Roma ha demolito 4-0 la Fiorentina. È stato nell'hockey un lunedì di mercato in National League e di tagli e arrivi per la nazionale di Yann Cadieu. A 10 giorni dall'inizio del mondiale la Svizzera è stata rimodellata completamente, 13 giocatori tagliati, 13 selezionati e tra questi naturalmente Josi, Niederreiter, Ischier e Timo Maier, i 4 di National Hockey League, selezionati poi 9 giocatori della finale Friburgo-Davos, nell'attesa che si sblocchi anche la situazione di Kurashev e che Yanis Moser riceva il semaforo verde dai suoi Tampa Bay eliminati dai Canadiens nel primo turno dei playoff. In casa nostra è di 3 anni il contratto firmato dalla 5º straniero del Lugano, Olle Lixell, attaccante svedese classe 1999. Nathan Borradori ha invece prolungato con l'Ambri Piotta fino al 2030. Ed infine il Berna, un nuovo allenatore, Serge Aubin, ex giocatore di Ginevra Bien Friburgo ed ex allenatore dello Zurigo, 3 stagioni di contratto per il 50 41enne canadese. Ricordiamo infine che Stan Wawrinka ieri ha vinto il suo primo incontro sulla terra rossa, eliminato l'italiano Travaglia nel secondo turno delle qualificazioni al tabellone principale della Master 1000 di Roma. Affronterà lo spagnolo Carreño Busta, vodese che soprattutto darà il suo addio definitivo alla tennis giocato in casa agli Swiss Indoors di Basilea alla fine del prossimo mese d'ottobre.
2: Grazie Lorenzo Boscolo. Prima dei saluti, come sempre, diamo uno sguardo anche alle previsioni meteo di oggi, martedì 5 maggio. Ebbene, in tutto il paese è previsto tempo in prevalenza nuvoloso con possibili precipitazioni sparse. Guardando oltre, fino a sabato in tutto il paese nuvoloso con precipitazioni sparse e neve sopra i 1900 metri. Da giovedì oltre Alpe più soleggiato con tendenza a rovesci pomeridiani. È tutto, prossima finestra informativa su Rete 1 tra poco meno di un'ora. Io vi ringrazio dell'attenzione e vi auguro una buona continuazione di serata in nostra compagnia.
8: Take it easy. Di Rete 1.

Hai messo le birre in frigo? Hai preparato le bandierine? Hai stampato il calendario e la lista delle qualifiche? Sei pronto per il nuovo capitolo, le nuove storie, le nuove emozioni. Manca solo una cosa per prepararsi alla Coppa del Mondo 2026. Mille storie mondiali. Ricordare, conoscere e raccontare il passato. Quello nato in Sud America quasi 100 anni fa è arrivato nel deserto, in stadi con l'aria condizionata. Mille storie mondiali, di Stefano Ferrando e Fabrizio Gabrielli. Il modo migliore per prepararsi alla Coppa del Mondo 2026. Mille storie mondiali, da lunedì a venerdì alle 11:30. Rete 1.

0: il riff della chitarra di Lear Rittenhour e lei Underground, che ci ha portati al primo appuntamento informativo della notte. Sì, perché è l'una.
1: Rete 1.
0: E l'una, come dicevamo, ben ritrovati da Fabio Degli Antoni in studio e redazione fino a mattina. Cronaca regionale in apertura: era in fase di atterraggio l'elicottero che si è schiantato al suolo a Mezzovico nel tardo pomeriggio. Lo ha fatto sapere la polizia cantonale. L'apparecchio è precipitato da una ventina di metri. 6 persone sono rimaste ferite, una delle quali in modo grave. La sua vita è in pericolo. Sarà l'inchiesta coordinata dal servizio svizzero sulla sicurezza a chiarire cause e responsabilità. Per permettere l'intervento dei soccorritori, la circolazione stradale nei pressi del luogo dell'incidente è stata bloccata per diverse ore. Parliamo adesso del presidente della Confederazione Guy Pavman, che ha incontrato la presidente del Consiglio italiana Giorgia Meloni a margine del vertice della comunità politica europea di Erevan in Armenia. Tra i temi affrontati, in particolare le fatture mediche inviate alle vittime italiane che hanno scosso Roma e tutta la Repubblica per l'incendio di Capodanno a Kramontana, che hanno sollevato, appunto, come detto, non poche contestazioni. A nome della Svizzera ha assicurato che la Confederazione si occuperà della questione e che eventuali pagamenti saranno versati dal fondo speciale per le famiglie attivato dopo la tragedia. Germania è un 33enne tedesco, l'uomo che a bordo di un'auto ha travolto un gruppo di persone nel centro di Lipsia nel tardo pomeriggio. Lo hanno reso noto le autorità locali e su quanto accaduto hanno avviato un'inchiesta, escludendo per ora l'atto terroristico. Parla di problemi psichici dell'autore del gesto. Pesante il bilancio, comunque almeno 2 morti e una ventina di feriti, alcuni dei quali gravi. Resta alta la tensione tra Stati Uniti e Iran. Le trattative indirette proseguono per cercare una via che porti alla fine del conflitto e alla riapertura dei canali di Hormuz. Lungo lo stesso sarebbero transitate alcune navi, stando a quanto dichiarato dall'amministrazione americana, che ha scoraggiato Teheran ad attaccare le imbarcazioni statunitensi. In caso contrario, ha ammonito Donald Trump, l'Iran sarà spazzato via. Poco fa il ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi ha fatto sapere che gli eventi a Hormuz chiariscono l'inesistenza di una soluzione militare a una crisi politica. Poi annuncia, poiché i colloqui stanno facendo progressi, grazie al cortese sforzo del Pakistan, gli Stati Uniti dovrebbero guardarsi dall'essere trascinati di nuovo in un pantano. Lo stesso dovrebbero fare gli Emirati Arabi Uniti. Infine annuncia che Project Freedom è un progetto morto, riferendosi all'operazione statunitense per ripristinare la libertà di navigazione nello stretto. Da un altro conflitto, l'esercito russo ha annunciato una tregua dall'8 al 9 maggio nel conflitto contro l'Ucraina.

0: In occasione dell'anniversario della resa dei nazisti nella Seconda Guerra Mondiale. Dal canto suo, Kiev ha confermato la volontà di voler fermare i combattimenti, chiedendo di anticipare la data del cessate il fuoco. Alla mezzanotte del 5 maggio per dare spazio alla diplomazia e intavolare trattative di pace. Veniamo allo sport adesso. Calcio: in Italia si è chiusa la 35esima giornata di Serie A che ha sentenziato la conquista dello scudetto dell'Inter. Cremonese Lazio 1-2, Fiorentina Roma 4-0. Tennis: Stan Wawrinka ha vinto il suo primo incontro sulla terra rossa, meglio tardi che mai si potrebbe dire. Eliminato l'italiano Travaglia nel secondo turno delle qualificazioni al tabellone principale del Master 1000 di Roma, affronterà lo spagnolo Carreño Busta. Il Vodese poi ha informato che l'addio, il suo, sarà dato con la partecipazione agli Swiss Indoors di Basilea in programma dal 24 ottobre al 1 novembre. Infine il tempo di oggi, martedì 5 maggio 2026. Al sud delle Alpi arrivano nuvole, nebbia e pioggia e 15 gradi. Al nord occhiate di sole sulla parte orientale. Al contrario, dalla parte opposta, più si va verso la Romandia, più si incontrano nuvole e pioggia, anche temporalesca, e 19 gradi. Adesso vi lascio alla programmazione, proseguo della programmazione radiofonica notturna di Rete 1. In quest'ora c'è la replica della Casa Svizzera, condotta da Alice Pedrazzini. E dal Casati, quindi vi lascio al loro loro prodotto. Noi ci risentiamo più tardi, sì, perché il prossimo appuntamento informativo in diretta su Rete 1 è in programma alle 2. A voi una felice notte.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 1.
2: Bentornati a Casa Svizzera, buon lunedì e Alice Pedrazzini, buongiorno.
3: Buongiorno Fabri.
2: Io sono Fabrizio Casati e sono quello che ufficialmente salta sempre sul carro dei vincenti. Allora, io e Mauro Lustrinelli abbiamo fatto le scuole insieme. No, ha vinto lui e siamo felicissimi. Poi Crocitorti l'ha appena detto, cioè potremmo avere due allenatori ticinesi davvero sul tetto della nostra nazione a livello calcistico, e questa cosa ci rende il cuore pieno d'orgoglio. Ma in più sono due le cose divertenti. Quest'anno lo sapete, c'è Veronica Fusaro che è pronta a partire con l'Eurovision Song Contest, la delegazione svizzera è appena arrivata, noi ve lo racconteremo ovviamente nel dettaglio. Lei arriva da Thun e lei giocava a calcio nel Thun. Ieri ha festeggiato alla grande anche a Vienna, dove è appena arrivata, la grande vittoria della sua squadra, e quindi noi siamo contenti, essendo casa svizzera dobbiamo assolutamente raccontarla questa grande storia, che è veramente un qualcosa che capita poco di sovente, perché insomma dalla Serie B a vincere il campionato, davvero tanta roba. Quindi anche queste sono storie svizzere.
3: Poi sai cosa mi sento di dire? Che comunque andava, casa svizzera vinceva, e siamo anche un po' dei furbi in quel senso.
2: Sì, sì,
3: chiunque avrebbe potuto vincere qualsiasi squadra che noi saremmo stati. Lustri
2: gol, grandissimo.
3: Sul carro.
2: Sì, siamo felici.
3: Allora, siamo molto felici anche di iniziare una nuova settimana insieme, in cui c'è sempre un primo gesto che facciamo, sì, ed è quello che fa quel rumore. E non abbiamo ancora messo il grasso, niente. La finestra fa sempre quel rumore.
2: Sì.
3: Cosa vediamo fuori?
2: Allora, io vedo tante cose che ovviamente fanno parte di quello che è il cliché classico della Svizzera. Cioè, quindi, se tu pensi alla Svizzera come cliché, cosa ti viene in mente?
3: Ok, vedo il formaggio.
2: Sì, c'ho cioccolato.
3: Sì, gli orologi, beh, sì, ci stiamo giocando dentro in pieno, cioè,
2: sì, è vero,
3: quello, le colline, gli chalet.
2: Sì, in più se mi guardo intorno, sì, di fianco a noi chiaramente ci sono il verde, c'è le cose, però siamo all'interno di una bottega.
3: Ah, una bottega in centro a Lugano, mi sembra.
2: Sì, esattamente.
3: Dire, perché
2: ci sono rumori, frese, mole, cioè c'è un po' di tutto, ma soprattutto te lo dico, ci siamo svegliati all'interno di una bottega di un arrotino.
3: Aha. E quindi questo arrotino ha dormito con noi, si è svegliato forse con noi.
2: A casa sua.
3: Lo salutiamo allora. Siamo
2: certo.
3: A casa sua.
2: Lorenzo Crivelli, benvenuto.
4: John Borni, buongiorno, benvenuti in bottega. Si
2: come
4: vede
2: stai?
4: Che sono ancora un po' addormentato.
2: Sì, sì. D'altronde adesso non capita tutti i giorni di dormire in una bottega di un arrotino, no?
4: No, non capita tutti i giorni, ma un giorno è capitato.
2: Ah, anche a te, veramente? Sì. Sei serio? Raccontacelo.
4: Ridi e scherzo, sì. È un qualche fenomeno che una notte ha pensato bene di provare a entrare in coltelleria, ma trovando chiuso ha preso un tombino da terra, l'ha lanciato contro la vetrata, ma ha detto c'è che provo a entrare a fare il permesso VIP, un'entrata principale, sì, di là.
2: Non si fa.
4: Per fortuna non ce l'ha fatta, la polizia mi ha avvisato, sono dovuto scendere nel cuore della notte, fare il verbale e tutto quanto. E
2: poi dici mica posso lasciare aperto tutto così?
4: Voilà, il buco nella vetrata c'era, quindi non volevo neanche che la gente entrasse a prendere il coltello che lei,
3: sì,
4: e quindi
2: per una serie di motivi,
4: i vetrai che arrivavano a fare la riparazione d'emergenza, ho messo giù un cartone e ho dormito in coltelleria.
3: Dormito è un parolone, mi sento di dire.
4: Sì, no, io dormo facilmente, però sì, ho dormito un'oretta, John. Gli occhi un po' li ho chiusi.
2: Ma povero.
4: Però sì, tutta esperienza.
3: Questa notte è andata un po' meglio, non ti abbiamo disturbato troppo, siamo
4: no,
3: stati
4: siete
3: tranquilli.
4: Siete stati bravi, a parte Fabrizio ha fatto un po' di casino per il turno.
3: Quello è un classico. Doveva chiamare Lustrinelli alle 3 di notte per festeggiare con lui.
2: Grave.
3: L'hai fatto.
2: Sì, l'ho fatto davvero.
3: Allora, tu sei una di quelle persone che a un certo punto della sua vita ha fatto una virata molto brusca. Diciamo che hai lasciato il tuo lavoro e sei entrato in una vecchia coltelleria e lì ti sei illuminato e hai iniziato un nuovo percorso, hai imparato un nuovo mestiere da zero nel modo più classico, più antico, ovvero quello di trascorrere del tempo con chi in quella bottega ci aveva messo il cuore, la vita e ha imparato il nuovo mestiere. E quindi noi ci sentiamo di dirti grazie per averci accolto nella tua coltelleria.
4: A voi.
3: E poi per chiederti come è iniziato davvero questo cambiamento, perché abbiamo detto c'è stata una folgorazione, ma che fase di vita era? Cosa stavi facendo che poi ti ha fatto dire chiudo e apro?
2: E apro.
4: Si può dire chiudo e apro, c'è chi dice che ci ho dato un taglio.
2: Bella.
4: Troppo facile, dai, sì? Sul piatto d'argento. Io era 18 anni che ero educatore in una struttura per adolescenti con difficoltà sociali e familiari. Uh-huh. E cominciavo a non lavorare più con lo stesso entusiasmo, la stessa energia di prima, e quindi ho iniziato a guardarmi attorno.
3: Perché non lavoravi più come prima?
4: Perché non accoglievo più la sofferenza dei ragazzi, lavoravo con adolescenti con la stessa curiosità, con la stessa energia rispetto a prima. Quindi quando un ragazzo mi raccontava la sua storia, immaginavo già dove andava a parare. E in quel momento lì capisci che non stai più facendo bene il tuo lavoro.
2: Beh, ma anche perché è un lavoro complesso, difficile, insomma,
4: al 100%.
2: Ma poi ti arriva
4: curioso.
2: Addosso tanta roba brutta, no?
4: Sì.
2: E quindi questa cosa dopo un po' immagino che faccia fatica proprio la persona ad affrontarla. Forse è un po' quello che ti è capitato, mi viene da dire.
4: Sì, anche appunto un po' di sofferenza dei ragazzi te la porti sempre con te. Quindi io ho paura di non lavorare più bene, di non essere curioso come prima. Ho detto ok, prima di arrivare a lavorare male, che non ci smeni tu come educatore, ma ci smenano anche i ragazzi, ho detto comincio a guardarmi attorno, ma non con l'idea di uscire dal sociale. Io sarei rimasto in quel settore lì, ho detto boh, un cambio posto di lavoro a malincuore, perché il posto era bellissimo, i colleghi fantastici. E per vie traverse il mio vecchio responsabile mi dice: ma sai che tu che esprimi il bisogno di manualità, di risultati, di vedere la concretizzazione di quello che fai, che nel sociale non c'è tanto, è molto lenta.
2: Sì.
4: Mi ha detto guarda che a Lugano la coltelleria Maturi storica sta chiudendo perché non trova una persona che riprenda l'attività.
3: Dopo quanti anni?
4: Parliamo dopo di 125 anni di esistenza storica, della coltelleria.
2: Bottega storica. Sì.
4: E lui me l'ha detto un po' scherzando, io l'ho preso un po' sul serio, ha detto te presentamelo, andiamo giù e parliamo con lui. Siamo andati insieme, mi ha fatto vedere la coltelleria che già conoscevo perché da piccolino compravo il coltellino svizzero per gli scout, per gli esploratori. Ma mi ha fatto vedere il laboratorio, quindi la parte di bottega, la parte dove affili, dove c'è il com'è che è il rumore della muoia. Voilà, c'è quel casino lì, quella polvere lì, quella parte rustica, croccante, quella parte che è nascosta, ma è la parte che contraddistingue poi il centro di Lugano, dice tutto silenzioso, c'è solo rumore di bus e gente che cammina, lì no, c'è il martello, c'è i macchinari che
3: la parte croccante, poi mi sento
2: bellissimo
3: di dire che spesso ha veramente una connotazione positiva il croccante.
4: Eh sì, è qualcosa che rompe, cioè è tutto morbido, noioso, il croccante paf ti spacca lì e dici, c'hai le scintille, è quello l'arrotino, cioè fuoco, scintille, fuoco non più, però le scintille, il rumore è quella parte lì che lo contraddistingue da il negozio di coltelli.
2: Ma un po' di passione c'era già per i coltelli? Ti piaceva, a parte il coltellino svizzero che insomma è famoso in tutto il mondo, addirittura beh, MacGyver insomma ne ha fatto un piano di battaglia incredibile, però c'era già questa passione da parte tua, oppure è nata magari proprio entrando in quel laboratorio?
4: No, è nata entrando. Io sono un profano, nel senso, a me piaceva la storia,
2: certo,
4: della coltelleria, l'idea di prendere anche quella conoscenza che sarebbe andata persa. Non c'è una scuola di arrotino, non c'è una formazione che ti dici tutti possono imparare, vanno a riprendere quello. Dal mio punto di vista, se si chiudeva la coltelleria, se si chiudeva l'arrotino in quel lato lì, si sarebbe perso. Avremmo dovuto andare a recuperare in Italia o in altri paesi dove esiste un po', è più concreta quella tradizione lì.
2: Certo, che però è molto svizzera come tradizione. E visto che sei con noi, Lorenzo Crivelli, stai ancora qua, mentre vi ricordiamo lo 076 321 1113 per raccontarci magari se avete delle esperienze con delle botteghe storiche, in questo caso con quella di un arrotino, ci ascoltiamo Jonathan Max, che arriva direttamente dalla Svizzera nonostante il nome, con la sua Forever Changes. D'altronde sono sempre cambiamenti come quelli di Lorenzo.
3: Ci vuole coraggio anche,
2: aspita.

0: 9:28 su Casa Svizzera, stiamo parlando con Lorenzo Crivelli, che a un certo punto della sua vita ha detto: ma io l'educatore sì, è un mestiere che mi piace, però non era più la sua strada. E quindi Lorenzo ha detto: ma io cosa faccio? Cosa ne faccio di questa vita? Perché avevi davanti ancora tantissimo tempo. A che età avevi quando ti sei reso conto?
1: 42 anni.
0: Ecco, a 42 anni non è più la tua vita, non, diciamo, la strada che avevi tracciato non era più quella, bisognava cambiarla. Entri in un negozio di coltelli e lì ti lanci. E io dicevo: ci vuole coraggio per i cambiamenti di vita, lo diceva anche la canzone.
1: Esatto.
0: E tu, quando la canzone è partita, cosa hai detto?
1: È bella domanda.
0: Bisogna spegnere il cervello.
1: Bisogna spegnere il cervello, sì, perché si diceva: tante cose si ragionano, si programmano così, ma ogni tanto bisogna anche lanciarsi. Io dalla mia vita ho imparato che si può sbagliare. Quindi non bisogna per forza essere sempre nel giusto, fare tutte le cose perfettamente. Ok, si possono anche cogliere delle sfide e alla peggio si impara qualcosa da quello che si è fatto. E questo è un grandissimo dono, perché ti permette di lanciarti in delle cose che magari sembrano inaudite, sembrano cose incredibili.
0: Lanciarti in un mestiere che è quello dell'arrotino, che noi ci immaginiamo anche ai tempi com'era, no? L'arrotino chi era? Arrivava nelle città, gridava: Materassi, arrotino,
2: è arrivato l'arrotino,
1: donne, è arrivato, esatto, importante, esatto. Donne,
2: è arrivato l'arrotino, sì,
0: perché erano loro in cucina.
1: Eh sì, ma poi era, cioè, spesso l'uomo era a lavorare nei campi, era in giro, lui arrivava nel nucleo del paese dove c'erano le donne, erano loro che avevano i coltelli, gli attrezzi da giardino, gli ombrelli da riparare, i materassi. Era un po' lo struison che riparava tutto quanto.
2: Sì, la ranza, insomma, tutto.
1: E ed oggi... era anche la figura che portava le informazioni nei paesi, perché era lui che gironzolava tra i vari paeselli, poi faceva chilometri, diceva: sai che è morta la nonna Pepa, e raccontava, creava una rete tra tutte le persone dei vari villaggi.
0: E certo. Oggi tu, per esempio, sei in centro, sei fermo, hai la tua bottega, è cambiato?
1: Eh sì, è un po' un paradosso, nel senso, se prima era lui che girava, adesso è la gente che entra in coltelleria.
2: Gira intorno a te.
1: Eh sì, ma e funziona ancora così, è tanta gente che arriva e mi dice: ma sai che è arrivata la zia Martina, ha detto che quello lì, quello là, è diventato un centro di informazioni comunque, però io sto fermo ed è la gente che entra.
0: E noi ti abbiamo chiesto di portarci alcuni oggetti della tua vita, perché abbiamo detto: siamo nella tua bottega, e tu ti sei presentato con un frutto, una verdura, non ho capito cosa sia, e certo ve la spiego dopo, perché fa parte anche questo del mio lavoro. Cosa vuol dire?
1: Sì, più che spiegarvi il frutto, perché anch'io bene non ho capito, ha delle punte, ma non è da filare.
0: Delle carote tutte unite tra loro, ma è giallo.
1: L'odore di limone, e mi hanno detto che si chiama la mano di Buddha.
2: Ok.
1: Questo è tecnicamente il frutto.
2: Ma chi te l'ha detto e perché?
1: Voilà, la storia è un cliente che un giorno arriva e mi dice: guarda, ti volevo ringraziare per la filatura e per il servizio che mi hai fatto, e mi porta questo limone e dice: ah, caspita, ma... Di solito si paga, si ricevono i 5 franchi della filatura, il rapporto finisce lì. Invece in bottega, perché non è solo una coltelleria ma è una bottega, t'arriva la gente che porta il salamino, che ti porta la bottiglia di vino, si fa due chiacchiere, cioè si entra in una dimensione che è molto più lenta. E a me questa affascina, cioè il poter conoscere una persona, sentire la storia delle persone e uscire un po' dal rapporto padrone, proprietario, cliente, e scoprire cose del genere. Quindi ti arriva il limone mano di Buddha, che alla mattina ti dice: ma cosa sarebbe successo oggi in negozio?
2: Allora, tra l'altro, giusto per dire anche per chi ci ascolta solamente su Rete 1 e non ci vede in televisione, su RSI la 2 è una varietà di cedro che è estremamente profumata, nota per la sua forma unica, appunto, che ricorda queste dita di una mano, e a differenza degli altri agrumi questo frutto è quasi interamente privo di polpa, succo e semi, ed è composto essenzialmente da questa scorza molto spessa, che effettivamente si sente, aromatica, di un interno bianco, dolce e, attenzione, croccante.
1: Eccola.
2: Vedi che parla. Era lì che voleva
1: tutto
2: arrivare.
1: Quadra.
0: Tra l'altro, diverse persone ci scrivono che ricordano questo negozio, in molti anche ricordano il mestiere, lo dicono: o don ghe chiul muleta,
2: le scial muleta, sa di seva, sa di seva sci.
0: Stanno arrivando diversi messaggi. Forse, appunto, quello che non si sapeva è che davvero è anche come tu ti poni, quindi il tuo aspetto sociale, la tua capacità anche di relazionarti con le persone, poi la puoi portare ovunque, quindi ogni mestiere lo si può fare in maniera personale. Tra le altre cose che ci hanno stupito di quello che hai voluto portarci sono i cerotti. Hai detto: io vi porto anche i cerotti.
2: Chiediamoci perché, dico io.
1: E forse la parte anche un po' più banale, che dice: vabbè, fai l'arrotino, hai coltelli in mano tutti i giorni, quindi è altamente probabile che prima o poi ti tagli. La cosa divertente è quando arriva il cliente e dice: mi sono tagliato con i tuoi coltelli. E io mi faccio da solo la pacca sulla spalla e dico: bravo, bravo, hai affilato bene. Sì. Poi anche il cliente dice: ok, me lo sta dicendo perché è contento che hai i coltelli affilati o mi sta rimproverando che gliel'ho affilato troppo?
0: Però ridendo e scherzando, davvero hai a che fare con quello che può essere anche un'arma. E quindi mi chiedo anche tu come ti rapporti con questo.
1: E quello è uno dei temi che mi ha fatto riflettere tanto prima di riprendere la coltelleria, perché mi sono chiesto se vendendo coltelli sarei stato anche responsabile dell'uso che le persone fanno di quello. Nel senso che io vedo ci sono anche spade, ci sono katane, cioè certo. A livello di coltelleria c'è proprio un po' di tutto. Ma poi mi sono detto: ma se io sono responsabile del male che può fare una persona, allora sono anche responsabile della ricetta, della cucina stellata, del
2: certo,
1: cuoco.
2: Certo, con quei set di coltelli che è loro e basta.
1: Voilà, quindi alla fine io sono venditore di coltelli, ma non sono responsabile dell'uso che una persona fa. Chiaro che lì si apre un tema gigante dove bisognerebbe parlare della cultura del coltello che c'è, che purtroppo sta diventando anche oggetto di arma, di conflitti e compagnia bella. Io nella mia testa mi dico: forse dovremmo fare dei corsi per imparare a litigare, che la gente riprenda a litigare decentemente senza arrivare a coltelli o a una cultura latinoamericana dove sistemano le cose col coltello. Però ho soppesato quella parte lì, poi ho pensato appunto alla cucina, alla cura di sé, al picnic, al coltellino svizzero, che è tutta la parte bella del coltello. Certo. Ma io questa la voglio mandare avanti.
0: Ed è quello che fai. Tra l'altro, forse andiamo all'ultimo oggetto che ci hai portato, ci ricorda che chi entra nella tua bottega, la cosa che compra di più o che ti richiede di più non sono i coltelli, ma è un altro oggetto. Questa è la cosa che ci ha stupito.
2: Non
0: forse
2: l'avrei mai detto io.
0: Che cos'è?
1: Mi sarebbe piaciuto fare un quiz e dire: ma secondo voi in coltelleria cos'è la cosa che si vende di più? E io in mano una pinzetta per togliere i peli, perché quella è il mio best seller in coltelleria, quindi c'è tutta quella parte di cura delle persone che
2: ci sta,
1: che è offerta in coltelleria.
2: Ma che roba,
0: Lorenzo, purtroppo.
2: Aspetta, poi c'è ancora quella cosa lì, quella roba lì è importante, sì, quella di legno. Dillo bene che cos'è.
1: Questo che ho in mano è un bastone, eccolo, che non è per grattare la schiena perché sto parecchio gobbo da affilare.
2: Fa male,
1: è un bastone per rettificare la ruota. Voi dovete ancora immaginare la mola, che è una ruota di 50-60 centimetri che gira a una velocità abbastanza impressionante, certo. Gratta il coltello.
2: Fa le scintille,
1: delle scintille, spruzzette. Voilà. E bisogna anche rettificare la mola, perché nel tempo non è più tonda. Quindi
0: rettificare vuol dire far tornare,
1: correggere e ripristinare la forma originale.
2: Esatto. Hai fatto bene a portarla, perché questi sono quei mestieri, quella cultura che vogliamo far continuare a vivere, cosa che stai facendo molto bene. Ti ringraziamo tanto per avercela raccontata, anche la tua storia di coraggio, l'abbiamo detto, ed è una storia che spero sia da sprone, un po' come è successo ai tempi con i sognatori. Belli.
0: Sì, sì, sono dei cambiamenti. Grazie, perché
1: è stata
0: un'energia particolare anche qui.
2: Passeremo in centro da te per capire un po' cose sono le novità e per qualche
0: un po'
2: gossip.
0: Di frutta e verdura.
2: Io per i gossip, solo per quello. Assolutamente.
1: Siete benvenuti in tutti i casi.
2: Grazie ancora, Lorenzo Crivelli, grazie mille.
1: Grazie
2: un
1: a voi.
2: Un po' di musica con Jovanotti e poi si entra nel mondo delle notizie un po' particolari svizzere.
0: Molto svizzere.
2: Molto.
0: Cosa c'è oggi? Di tutto. Di tutto. Il re anche della Svizzera oggi.
2: Sì. Sì.
0: Autoproclamato, però.
2: Ciao Jonas, siamo già amici, sai che salgo sempre su quei.

0: Giovanotti con Ti sposerò era il 2002 quando uscì questo brano, e intanto noi l'abbiamo detto, qua non c'è più bisogno né di bussare alla porta, cioè lei si presenta appunto perché è di casa.
1: Ma prendi il microfono, Giorgia. Ma certo. Paffai, buongiorno.
2: Buongiorno.
0: Giorgia Blotti direttamente da RSI Bar Num, lo ripetiamo tutte le volte, andate su Instagram soprattutto, cercateli, perché RSI Bar Num fa ridere, ma soprattutto dà anche un bel po' di notizie che hanno a che fare con la nostra Svizzera, ed è per questo che è nata già dall'inizio questa bella collaborazione tra il nostro programma e il vostro fare, che va ben oltre a fare solamente un programma. Allora, Giorgia, ci sono un bel po' di notizie.
2: Sì.
0: Un paio già le abbiamo spoilerate noi, Alice.
1: Mi sento di dire che quando gli altri paesi parlano di noi, ci rendiamo conto che qualcosa è diventato più grande. In questo caso c'è il New York Times che ha parlato di noi.
2: Esattamente, esattamente, perché praticamente a causa del volere di una singola persona, alcuni cantoni hanno pensato di cambiare la propria legge.
0: Ok, allora cerchiamo di andare indietro nel tempo. Di chi stiamo parlando?
2: Esatto.
0: Chi è questa singola persona?
2: Facciamo un passo indietro, parliamo del bernese Jonas Lauwiner, di cui avevamo già parlato alcune settimane fa.
0: Sì,
2: perché lui diciamo che ha deciso di comprare i vari terreni appunto in Svizzera che non avevano proprietario.
0: Quindi rendiamoci conto del livello, che tutto quello che lui trovava che non era stato venduto ancora o che poteva piano piano, ma stiamo parlando anche di territori non esattamente meravigliosi, cioè qualsiasi roba.
2: Esatto, qualsiasi roba, terreno tra l'altro, ma anche strade private.
0: Sì.
2: Appunto lui si è accorto che la legge non prevede insomma degli stop, no? Riguardo a questa cosa ha detto vabbè, ma perché non posso, visto che probabilmente ha le facoltà monetarie per farlo, comprare questi terreni e queste strade.
1: Con un obiettivo.
2: Con un obiettivo. Perché alla fine lui si è autoproclamato re della Svizzera.
0: Tutti in piedi, passa il re e si chiama Jonas Lauwiner. Te capì? Lui si è autoproclamato davvero, cioè si è messo la corona e tutto. Cioè,
2: esatto.
1: Vai da prendere sul serio, nel senso, noi l'abbiamo sempre raccontato un po' col sorriso. Qui cosa sta succedendo? Se ne parlano anche all'estero di noi e dei cantoni. Mettono delle limitazioni adesso, giusto? E questo è il cambio di legge.
2: Esattamente, cioè all'inizio noi ne parlavamo così appunto per un po' ridere e scherzare. Sta di fatto che comunque ci sono dei cantoni un po' preoccupati. Fra questi c'è il canton Giura, che appunto vuole rafforzare la propria legislazione per impedire diciamo qualsiasi rivendicazione territoriale da parte di questo Jonas
0: di questo re, no, chiamalo come deve essere
2: di sua maestà,
0: autoprogrammatore, è vero, però il tipo intanto già possiede un qualcosa come 100.000 metri quadri di proprietà, appunto tra cose che possono essere un pochettino più importanti, altre meno, come delle strade private. Mm-hmm. Ma per farvi capire il livello, è come prendere lo stadio del Cornaredo, ok, Lugano.
2: Sì.
0: Stadio di Lugano, e moltiplicarlo per 14 volte, quindi fate un po' voi, non è robetta,
1: Si sta cominciando ad avere diversi territori, e quindi l'idea è quella di non permettere a una singola persona di averne di più, oppure qual è la limitazione che hanno messo?
2: Beh, appunto, cioè semplicemente diciamo che questo suo voler accaparrarsi terreni preoccupa un pochino appunto i cantoni, che non sono ancora stati toccati, perché alcuni sono stati toccati e quindi hanno iniziato, no, a cambiare un po' la legge per evitare che si espanda troppo, banalmente. E appunto il canton Giura, diciamo, preventivamente si è detto, qua, visto che non è ancora arrivato, niente, cerchiamo di limitare il suo potere, tra virgolette. E la cosa particolare è che comunque lui ha già un piccolo arsenale con insomma delle armi vecchie, però insomma.
0: Ma pensa che il suo rotino è Lorenzo Crivelli.
2: ecco.
1: Ma lui che tipo è? Nel senso, è stato anche già intervistato? Lui prende la parola?
2: Sì, assolutamente. Appunto è stato intervistato da RTS, un video di una decina di minuti, quindi comunque. E
0: cioè, è matto,
2: diciamo,
0: o no?
2: Che non si capisce bene, perché lui è molto serio.
0: Sì, cioè,
2: ti racconta:
0: crede.
2: Ho questo arsenale a due cannoni, per farvi capire, fra anche fucili, armi un po' più classiche,
0: sì,
2: tra virgolette.
0: Sì.
2: Però appunto lui è molto serio in quello che racconta. Appunto si è insomma ha organizzato questa autoincoronazione, quindi appunto un evento proprio con delle persone che insomma gli ponevano la corona sul capo, altre persone appunto presenti.
1: Qualcuno gli sta dando corda.
2: Esatto, anzi qualcuno gli sta dando corda, anche perché leggevo che non solo ha un piccolo arsenale ma anche una decina di soldati.
0: Però,
2: quindi, diciamo che ha dei esattamente degli adepti ci sono.
0: E inizio a capire perché effettivamente qualche piccolo problemina possa arrivare anche da parte delle istituzioni. In questo caso parliamo proprio di una modifica legislativa da parte del Canton Giura, poi da là potrebbero arrivare altri cantoni che si stanno interessando a questa cosa, perché si potrebbe dare la priorità fondamentalmente ai comuni, quando i terreni non appartengono a nessuno, di prenderli direttamente loro per bloccare un pochettino questa avanzata del re svizzero che si è, lo ripeto, autoproclamato Jonas.
1: Andando avanti con le avanzate, mi sembra di poter vedere che uno sport su RSI Barnum lo si trova nel carosello tra le varie notizie, anche l'avanzata di uno sport in particolare, e io qua vi faccio un indovinello. Mi chiedo, se io vi dico che è uno sport che in 6 anni il numero dei suoi tesserati nella Lega Nazionale è aumentato di quasi 300 unità, vi chiedo di dirci allo 076 321 11 13 quale sport vi viene in mente. Tra poco ne parliamo e io penso che vi stupiremo abbastanza nel dirvi quale è questo sport, ma provateci, magari lo indovinate.
0: 076 321 11 13.

0: tanti avete raccolto la sfida, eh? Qual è questo sport? Allora hanno scritto il curling, hanno scritto il tiro con l'arco, il cricket,
1: okay,
0: tante altre cose, sì, tantissime altre cose, ma... Oh, diciamo, nessuno ha beccato in realtà quello che stavamo cercando, quindi non ce l'abbiamo fatta.
1: Ovvero, Giorgia, stavamo cercando lo sport che negli ultimi 6 anni è cresciuto tantissimo.
2: Un sacco, ed è lo sport delle freccette.
0: Il dart.
2: Esattamente.
1: Sta spopolando in Svizzera.
2: Sì, esatto, diciamo che nel nostro immaginario probabilmente non lo classificheremmo quasi neanche come uno sport, no? Nel senso, è un po' quella attività da bar. Invece no, assolutamente no.
0: Tutt'altro. Anche in televisione si vedono spesso, i campionati mondiali di freccette, di dart.
2: Esattamente.
0: Sono dei fenomeni.
2: Esattamente. E appunto questo sport sta vivendo un vero e proprio boom in Svizzera. Oh. Tanto che in alcuni bar hanno dovuto riorganizzare gli spazi, okay, per mettere appunto la colonna per le freccette, o più colonne per le freccette, per appunto permettere agli avventori del bar appunto di poter giocare, allenarsi.
0: Tornei e quant'altro.
1: E quindi rimane comunque nei bar, non si sposta da lì, ma diventa più competitivo, con una lega sua.
2: Sì. Assolutamente.
1: Ma non esce dai bar, giusto? Anche le competizioni più...
0: Dipende.
2: No, mi sa che esce proprio dai bar.
1: No,
2: anzi,
1: pensavo in Svizzera che ci fossero anche delle competizioni all'interno dei bar legate alla Lega. No, ci sono quelli, ma anche
2: quelle, diciamo, più official, che vengono appunto, come dicevi bene tu Fabri, vengono trasmesse in televisione con la copertura in diretta, quindi insomma è una cosa molto molto seria. E appunto, come dicevi tu, negli ultimi 6 anni hanno aderito più di 300 nuove unità, e leggevo che insomma è necessario minimo un'ora e mezza di allenamento al giorno se si vogliono ottenere, diciamo, dei buoni risultati a livello nazionale, quindi appunto a livello delle gare ufficiali.
1: Quindi ti richiede comunque ogni giorno un po' di allenamento, mm-hmm. Non puoi dire faccio 2 ore in un giorno, ma mantenere la mano.
0: Ecco, tra l'altro facciamo anche una bella cosa, salutiamo anche la Federazione d'Art Ticino e Moesano, si trova a Cadenazzo in questo caso, quindi a metà insomma tra Ticino e Moesano. Se avete voglia, abbiate il tempo, trovatevi il tempo per guardare la pagina fdtm.ch, se avete magari una mira eccezionale, e là troverete anche tutti gli eventi. Per esempio tra poco a Iragna ci sarà una finale a squadra, andiamo a Zofingen dove c'è il Liga Final, insomma ce ne sono tante per arrivare proprio poi a livelli altissimi con i mondiali e tutto il resto, quindi bene, noi siamo dei vostri.
1: Un'altra notizia invece ci porta a Basilea, la Bayeler, dove c'è, diciamo, hanno lanciato un... di solito ti dicono se fai quella cosa lì entri gratis, qua è un po' particolare, entrare in un museo in costume da bagno.
2: Esattamente, hanno lanciato questa iniziativa ispirandosi alla mostra dedicata al pittore francese Paul Cézanne, sì, dove nei suoi dipinti vengono rappresentati dei bagnanti. Quindi appunto la sfida lanciata alle persone che vogliono andare a vedere la mostra è: l'ingresso è gratuito se al museo ci vieni in costume da bagno.
0: Ed è successo davvero. Tra l'altro questa mattina anche Alice Pedrazzini mi continuava a mandare gente biotta, diciamolo. Allora, noi siamo del Locarnese, quindi dico, cos'è Monte Verità e Balabiot? No, racconta la tua esperienza personale.
1: Sì, non avrei raccontato. Mi è capitato, ma no, va bene, ha senso. Ed è... È interessante per tutti, posso ammettere. Sì. A Marsiglia mi è capitato di andare a vedere un'esposizione in un museo, il museo del Mediterraneo, quindi in una zona anche tra l'altro bellissima, e lì diciamo era un'esposizione sui nudisti in una sala, e una volta al mese le persone, se andavano nude come le persone ritratte nei quadri, entravano gratis. E quindi mi sono chiesta, e mi ricordo ancora il cartello che diceva però le scarpe vanno messe perché pavimento il rischio appunto
0: schegge.
1: Esatto, e mi ero chiesta se poi andavi vestito, cioè se era solo una serata per nudisti o giornata per i nudisti oppure no. Non c'ero quel giorno, però sì, mi ha ricordato quell'evento.
0: Vabbè, quindi non è un unicum, però è una cosa sicuramente molto molto carina.
1: E che poi ricrea delle esperienze, perché poi ci sono i fotografi che fotografano, mm-hmm, chi è stato fotografato, ed era un po' un viaggio anche all'interno. Anche
0: certo.
1: Qua tantissime foto adesso stanno spopolando di persone in costume da bagno.
2: Sì, esatto,
1: alla Bayeler. Tra l'altro andateci in qualunque momento, con qualsiasi esposizione, la Bayeler è un'esperienza davvero.
0: Vero, vero, vero. Abbiamo poco tempo, ma tiriamo avanti con la prossima notizia.
2: Sì, andiamo sui funghi.
0: Vai, funghi.
2: Allora, questa dei funghi è molto particolare, infatti mi devo concentrare bene perché è impegnativa. Allora, praticamente a Ginevra hanno scoperto che i funghi possono creare della musica.
0: Okay.
2: Come?
0: Sì.
2: Praticamente i funghi sono ricchi di acqua e trasmettono segnali che vengono poi interpretati da sintetizzatori, e permettendo quindi a questi esseri di antichi di appunto suonare musica. Quindi gli vengono attaccate là questi sensorini,
1: dei microfonini,
2: esatto,
1: ci immaginiamo così.
2: che percepiscono,
1: modulano, sì.
2: No? Esatto, questi flussi di acqua, non so come chiamarli,
1: sì.
2: E si riescono appunto a creare o comunque a sentire delle sinfonie.
0: Come l'acqua delle conchiglie, qua è l'acqua,
2: voilà,
0: dei funghi, il concetto è un po' quello.
1: E chi sta facendo, voilà, questa musica? In che parte della Svizzera siamo?
2: Appunto siamo a Ginevra e c'è questo insegnante di yoga che ha iniziato ad integrare queste sinfonie proprio nelle sue sessioni per favorire una riconnessione profonda con appunto i funghi, con la natura, eccetera.
1: Possiamo dire che tutto quello che ha a che fare con i micelli è un mondo, anche come vivono loro in maniera, come si sono collegati in maniera sotterranea alle piante, è un mondo molto particolare,
2: sì, è affascinante,
1: che ci cura, che diventa alimento in tutti i sensi per il corpo. Diciamo che adesso l'udito è una cosa che è in più, mm-hmm, e questo maestro a Ginevra ci
0: senti
1: sta.
0: La fuggiata che
1: no, lascia stare, spugnole, niente,
0: niente, quest'anno male
1: due con la Mandy,
0: ecco.
1: Auguri Mandy,
0: auguri Mandy. Ora, ultima cosa ce l'abbiamo, eh.
1: Cosa vuoi dire?
0: È una roba sullo Svizzerdeutsch.
1: Ah.
0: È interessante.
2: Esattamente. E partirei chiedendovi cosa non si fa per amore.
0: Vabbè, ah,
2: perché.
0: Ciao, hai tempo?
2: Perché questo ragazzo bernese, niente, ha conosciuto la sua ragazza cieca che vuole imparare un po' il dialetto svizzero-tedesco.
1: Della Repubblica Ceca, quindi.
2: Esatto, sì. Vorrebbe imparare lo Svizzerdeutsch, in particolare quello appunto di Berna.
1: Auguri!
2: Solo che,
0: esatto, mamma mia!
2: Esatto, probabilmente bellissimo. Anche il ragazzo difficile. Stesso si è detto, cavoli, qua è un po' difficile la situazione, come faccio?
0: Che cashly!
2: E ha sviluppato un'app gratuita con circa 40 lezioni per appunto cercare di insegnarle lo Svizzerdeutsch bernese. E lui si è messo lì e ha inserito manualmente ogni singola parola, ogni singola espressione, ogni singola frase, con chiaramente per iscritto, ma anche con l'audio, perché
0: certo,
2: anche lì la difficoltà,
1: sì,
2: non è così evidente
1: anche
2: capire.
1: Scrivere lo svizzero tedesco lo fanno, ma è difficilissimo, anche perché è un dialetto.
2: Esatto, esatto. E
1: come si chiama l'applicazione?
2: Allora, il sito si chiama langapp.ch.
0: Langapp.ch. E l'altro vedete un mondo che vi si apre se avete voglia di imparare il Barnerdeutsch.
1: Viene in mente Giuseppe e Caterina che ci avevano raccontato dalla Svezia,
0: certo,
1: che loro dicono: ascoltano Rete 1, lei non parla l'italiano, lui glielo vuole insegnare, dice senza accento, ascoltiamo la radio svizzera, sono le nostre antenne in Svezia. E questa è un'applicazione, un sito, un'altra cosa.
0: Grazie mille, Giorgia. Appuntamento su RSI Barnum, ovviamente a lunedì prossimo, e per noi invece a domani.
1: Domani.
0: Sigla!

Eurovision Song Contest 2026. La RSI tifa con tutta la Svizzera per Veronica Fusaro. Alla radio, da sabato 9 a sabato 16 maggio, Fabrizio Casati in diretta da Vienna, nel mattino di Rete 3 e nel pomeriggio di Rete 1. In TV sulla 1, alle 21, martedì 12, giovedì 14, sabato 16 maggio. Le dirette delle semifinali e della finale con il commento di Elle Scavallini e Gianandrea Costa. Alle 20.40, prima delle dirette, martedì, dove eravamo rimasti, il documentario sull'edizione 2025. Giovedì, arrivano i nostri, l'esperienza degli ultimi 4 rappresentanti svizzeri. Sabato, il documentario, aspettando la finale, nel quotidiano, in prima ora, nel TG. Sul web, i video delle canzoni su Play RSI, il sito speciale rsi.ch/Eurovision. Articoli, commenti, risultati su rsi.ch/musica. Aggiornamenti in tempo reale sui social. Eurovision Song Contest 2026, dal 9 al 16 maggio, alla RSI. Non ti serve altro.